Di Erik Satie avete ascoltato Jack in the Box, pantomima. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann. Frédéric Chopin. Scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Presto con fuoco, molto più lento, tempo primo, risoluto e sempre più animato. Pianista Yun Di Lee.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Scherzo numero 1 in si minore per pianoforte, opera 20. Pianista Yun Di Li.
1: Vaan Mardirossian, Danse perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vaan Mardirossian, pianoforte.

0: Di Vahan Mardirossian avete ascoltato Danse Perpetuelle per violino, violoncello e pianoforte. Jean-Marc Philips Variabedian, violino. Xavier Philips, violoncello. Vahan Mardirossian, pianoforte.
1: Eric Satie, Embryon desséché, embrioni secchi. Tre pezzi per pianoforte. Dolothurie, Deirdre of Talma, De Pod of Talma, pianista Pascal Roget.

0: Di Eric Satie avete ascoltato Embryon des Séchés, Embrioni secchi, tre pezzi per pianoforte. Pianista Pascal Roger.
1: Francesco Durante. Concerto numero 7 in Do maggiore. Moderato, allegro, larghetto, presto. Accademia dell'Annunciata. Riccardo Doni, direttore.

0: Di Francesco Durante abbiamo ascoltato il concerto numero 7 in Do maggiore. Accademia dell'Annunciata, Riccardo Doni, direttore.
1: Francesco Geminiani, concerto grosso numero 1 in Re maggiore per due violini, viola, violoncello, orchestra d'archi e basso continuo. Elaborazione della sonata per violino e basso continuo, opera 5 numero 1, di Arcangelo Corelli. Adagio, allegro, largo, allegro. Chiara Banchini e Stephanie Pfister, violini. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.

Di Francesco Geminiani avete ascoltato Concerto Grosso numero 1 in Re maggiore per due violini, viola, violoncello, orchestra d'archi e basso continuo. Elaborazione della sonata per violino e basso continuo, opera 5 numero 1, di Arcangelo Corelli. Chiara Banchini e Stephanie Pfister, violini. Ensemble 415, diretto da Chiara Banchini.

Igor Stravinsky, concerto in re per orchestra d'archi, dedicato all'Orchestra da Camera di Basilea e al suo direttore Paul Sacher. Vivace, arioso, andantino, rondò, allegro. Stuttgarter Kammerorchester diretta da Dennis Russell Davis.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Concerto in Re per Orchestra d'Archi, dedicato all'Orchestra da Camera di Basilea e al suo direttore Paul Sacher. Stuttgarter Kammerorchester, diretta da Dennis Russell Davis.
1: Franz Schubert. Sei momenti musicali per pianoforte, opera 94, D780. Numero 1 in Do maggiore, moderato. Numero 2 in La bemolle maggiore, andantino. Numero 3 in Fa minore, allegro moderato. Numero 4 in Do diesis minore, moderato. Numero 5 in Fa minore, allegro vivace. Numero 6 in La bemolle maggiore, allegretto. Pianista Imogen Cooper.

Di Kurt Schwerzig avete ascoltato Adies a ti per quartetto d'archi e bando neon, opera 86. Quartetto Alban Berg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuschka, viola. Valentin Erben, violoncello. Con Per Arne Glorvigen, bando neon. Registrato dal vivo a Vienna nel 2003.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Jean-Baptiste Lully. Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer. Orchestra Le Concert des Nations, diretta da
2: Jordi Savall.

0: Di Jean-Baptiste Lully avete ascoltato Le Divertissement Royal, seconda suite per orchestra. Violino Manfredo Kremer, orchestra Les Concerts des Nations, diretta da
1: Jordi Savall.
2: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 4 in Si bemolle maggiore, opera 60. Adagio allegro vivace, adagio allegro vivace, allegro ma non troppo. Di Hannover Band, diretta da Roy Goodman.

di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore, opera 60, di Hannover Band, diretta da Roy Goodman. Joaquin Turina, quartetto per archi, opera 4, della chitarra. Prelude andantino, allegro moderato, zorzico, assez vif, ma dans un sentiment tranquille, andante quasi lento, finale allegro moderato. Quartetto sine nomine. Patrick Genet e François Gautreau, violini. Nicolas Pache, viola. Marc Yerman, violoncello.

Di Joaquín Turina abbiamo ascoltato Quartetto per archi, opera 4, della chitarra. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini, Nicolas Pache, viola, Marc Hermann, violoncello.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: C'è stato un tempo non breve che tutto il paese cantava e ballava. Si sentiva cantare di festa e feriale dalle finestre delle case, dalle impalcature dei cantieri, dai finestrati delle officine, dalle botteghe dei fornai, dai laboratori delle pantalonaie, da chi passava per la strada in bicicletta, e si ballava ovunque. Si ballava nelle sezioni di partito e nei saloni parrocchiali, nelle piazze e nelle case, nelle aie dei cascinali, nel tinello per i compleanni, nelle cantine per i festini adolescenziali, persino nei cinema, la domenica pomeriggio, con le poltroncine accatastate lungo le pareti e naturalmente nei dancing e nelle balere, nelle piste al chiuso e nelle rotonde all'aperto. Le 6:02:20 di martedì 2 giugno 2026, siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio Terrai, e di qui comincia Federico Bizzaccaro in regia alle scelte musicali, Fabrizio Paccione che cura la messa in onda della console, Attilio Scrappellini che vi sta parlando al microfono. Vi augurano buongiorno e soprattutto buona festa della Repubblica, buon 80° anniversario, 80° compleanno della nostra Repubblica. Radio 3 è impegnata a celebrare questa festività con approfondimenti e speciali che culminano oggi ma non si concludono oggi. In particolare oggi il compleanno della Repubblica verrà raccontato dalla trasmissione Tutta la città ne parla e da uno speciale dal titolo La Repubblica siamo noi, condotto da Pietro del Soldà, dalle 19, all'interno del quale sarà trasmesso in contemporanea con Rai 1 il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35. La serata di Radio 3 si concluderà con il tradizionale concerto del Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale con l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Michele Mariotti, e le parole da cui abbiamo preso inizio, che con il loro elogio del ballo ben si adattano a una festività anche civile. Un tempo in Francia ad esempio il 14 luglio era festeggiato ballando nelle piazze, vengono da un singolare quanto bel libro di Maurizio Maggiani, singolare perché in esso lo scrittore del Coraggio del Pettirosso, Il Viaggiatore Notturno, molti altri libri, nonché anche di un'opera che si intitola I Figli della Repubblica, un'invettiva, unisce immagini e testi in un corpo a corpo tra le fotografie che ha scattato nel corso di una vita e le parole di oggi che risospingono le immagini nel presente. Almanacco dei viventi, questo è il titolo, pubblicato da Feltrinelli, è una collezione di straordinari dettagli del vivere, dove si succedono sguardi, paesaggi, opere dell'uomo e della natura, miti arcaici, popolari e contemporanei. Ogni scatto chiama una storia, anche minima, una storia personale che si riverbera in una più grande. Le poche righe scritte per accompagnare le immagini diventano così racconti in cui il passato e il presente si illuminano a vicenda. Di queste immagini e di queste parole ne abbiamo scelte alcune. Maggiani dunque mette le immagini e le parole, noi ci mettiamo la musica, ma oggi la scaletta di Federico Bizzaccaro comincia con un omaggio alla Repubblica, sonatina canonica da Paganini, terzo e quarto movimento, andante sostenuto e alla marcia moderato di Luigi Dalla Piccola. L'ascoltiamo da Roberto Prosseda al pianoforte.

Andante sostenuto e alla marcia moderato, terzo e quarto movimento dalla sonatina canonica da Paganini di Luigi Dalla Piccola, l'abbiamo ascoltato da Roberto. Proseda al pianoforte la sonatina canonica, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, fu eseguita per la prima volta nel marzo del 1946. È un ciclo per pianoforte basato su trascrizioni di capricci di Paganini, che viene considerato però non come il modello del compositore virtuoso, ma come un indagatore dell'universo timbrico del suo strumento. È un esempio chiave del neoclassicismo postbellico italiano in equilibrio tra tradizione e sperimentazione. Anche per Dalla Piccola la nascita della Repubblica Italiana fu vissuta come un momento di forte significato morale e civile. In quegli anni la sua produzione riflette un crescente interesse per il tema della libertà e della dignità umane, in cui la riflessione sull'oppressione e sulla liberazione diventa centrale, soprattutto nelle opere successive come Il prigioniero. Noi invece partiamo da una fotografia in bianco e nero, una fotografia di strada, di quelle che risalgono ai tempi in cui la storia, come cantava Giorgio Gaber, passava per le strade, un corteo di giovani studenti che avanza lungo una carreggiata vuota, sovrastata dagli alberi, forse in una città di provincia. Trascinano uno striscione in cui si riesce a leggere soltanto la parola Veneto. C'è un ragazzo che si slancia in avanti e nel contempo si volta indietro per incitare i compagni, e a un passo da lui una ragazza che corre tenendo con una mano la cinghia della borsa che porta a tracolla e con l'altra un lembo dello striscione. Ma per essere esatti, ed è il dettaglio saliente di questo scatto così nascosto da non essere quasi percepibile, la ragazza con la gonna bianca non sta correndo, come scrive Maurizio Maggiani commentando la stessa immagine che da lui realizzata non si sa quando e non si sa dove, che oggi campeggia in una pagina di Almanacco dei Viventi, un libro pubblicato da Feltrinelli, dove a ogni foto tra quelle che compongono lo sterminato archivio dello scrittore corrisponde una storia. Per essere esatti, la ragazza è completamente sollevata da terra, sta volando, e volare non è facile, non è dato a tutti. Il giovane che la precede di un passo, infatti, lui non vola, si limita a correre forte quanto sembra essere ed entusiasta, scrive Maggiani. La sua corsa non può competere con la compagna volante, dovrà provare ad alzarsi da terra. Lo farà, non so se oggi c'è troppa bellezza in gioco per non provarci. Ecco, chissà che il volo non sia una prerogativa femminile, e se lo scrittore ligure non allude in queste poche righe all'infausto destino dei movimenti degli anni 70, dove a staccare l'ombra da terra, per usare una famosa metafora che è anche un titolo di Daniele Del Giudice, alla fine è stato soprattutto, se non soltanto, il pensiero delle donne, che aveva preso molto sul serio la famosa indicazione poetica tratta da un verso di Rimbaud di cambiare la vita. Di certo, a volare, in uno dei romanzi che vennero scoperti, letti ed amati proprio in quegli anni, il maestro e Margherita di Bulgakov, era soltanto lei, la donna dal nome Ghetiano, Margherita, che si alzava in una traversata stregonesca sul cielo di Mosca. E diversi anni dopo l'istantanea della ragazza volante di Maggiani, non si può non tornare su un'altra fotografia scattata da Mario Boccia a Sarajevo, dove si vede ancora una ragazza con i piedi sollevati da terra, non per gettarsi in avanti, però bensì per sfuggire alle pallottole degli sniper appostati sulle colline che facevano il tiro a segno sulla folla. Accostati alle foto, ma senza turbare la loro icasticità, le microstorie di Maggiani hanno il potere di moltiplicare il dettaglio. Essere attenti per poter essere più tardi giusti, recita la frase di Simone Weil messa in esergo al libro, come se da una scintilla si potesse dedurre un incendio. Dopo i primi passi nello scritto intitolato La gioventù, e si capisce bene che l'autore di Vi ho già tutti sognato una volta non sta pensando soltanto alla propria gioventù,
tutto diventa volo, anche la scrittura vola la gioventù, ridendo della sua bellezza, serrando il pugno, arieggiando le bandiere, cantando vecchie canzoni, sbagliando le parole, colma di dolcezza e di furore. Vola, è quasi la cadenza di una ballata, scandita con quel tono di oralità linguisticamente molto ricco, intriso di idioletti, di neologismi, di volute sprezzature dialettali, tipico di una prosa che ha la capacità di richiamare il passato nel presente e viceversa, anche quando del presente saggia soprattutto i vuoti, le macerie, le assenze, e vale anche per lo scritto da cui abbiamo preso spunto oggi per iniziare la trasmissione, in cui Maggiani intona il C'era una volta di un'Italia che ballava, che cantava e che ballava, e la foto che gli corrisponde fluttua in un fuori fuoco senza tempo. Sono due ragazzi che ballano probabilmente in un dancing. C'è stato un tempo non breve, scrive appunto Maggiani, che tutto il paese cantava e ballava, si sentiva cantare di festa e feriale dalle finestre delle case, dalle impalcature dei cantieri, dai finestrali delle officine, e si ballava ovunque, si ballava nelle sezioni di partito e nei saloni parrocchiali, nelle piazze e nelle case, via dicendo. Si sente il morso della nostalgia, certo, il rimpianto della perdita per un canto perduto, per un canto e un ballo perduti, che erano quelli di un paese che prosperava nelle attese, e di colpo ci si ritrova a pensare che queste delle officine, e si ballava ovunque, si ballava nelle sezioni di partito e nei saloni parrocchiali, nelle piazze e nelle case, via dicendo. Si sente il morso della nostalgia, certo, il rimpianto della perdita per un canto perduto, per un canto e un ballo perduti, che erano quelli di un paese che prosperava nelle attese, e di colpo ci si ritrova a pensare che questa innocenza musicale sembra non aver lasciato traccia nei corpi del

restano, proprio come scrive Maggiani, restano davvero soltanto i vecchi nelle RSA e i disperati nei dehors delle pensioni marine. Solo che l'almanacco di Maggiani non è un semplice registro di sparizioni da età delle lucciole, da pasoliniana età delle lucciole. Per lui la memoria stessa è vivente e trova sempre un modo per coniugarsi al presente. Ogni cosa che non sia abbandonata al macero della smemoratezza, scrive nell'introduzione, rimane viva e ha in sé la forza di farsi contemporaneità. E così, quando ci si sorprende quasi vergognosamente a cantare senza ritegno per strada o ad accennare un passo di danza, l'anima esulta e con lei quel che resta del popolo, delle attese. La verità è che quel che pensiamo del passare, del passato, è molto più complesso di un semplicistico scontro tra il vecchio che si ritrae e il nuovo che avanza.

There's No Ace Dancing da Children's Corner, suite per orchestra di André Caplet, dall'originale per pianoforte di Claude Debussy, e l'abbiamo ascoltata dall'Orchestra Nationale de Lyon diretta da Yun Markle. E Claude Debussy, There's No Ace Dancing dai Children's Corner, suite per orchestra di André Caplet, dall'originale per pianoforte, e l'orchestrazione autore musicista che fu molto amico di Debussy. Siamo nel celebre Angolo dei Bambini, dedicato alla figlia del compositore Claude Emma, detta Chou

E in questo movimento il variare continuo del ritmo su note alternate in controtempo, scrive Federico Vizzaccaro, suggerisce l'idea appunto della danza dei fiocchi di neve che cadono volteggiando. E la neve è presente proprio nei repertori immaginifici e sentimentali raccolti da Maurizio Maggiani in Almanacco dei Viventi, pubblicato da Feltrinelli. C'è una bellissima fotografia in cui sono alcuni fiori oramai diciamo quasi vinti dal freddo, che spuntano da un paesaggio innevato che dal bianco sfuma nel blu, e i volti, anzi le facce, i paesaggi, c'è cioè l'intempesta, le pievi di paese e i loro vecchi credenti, le opere dei contadini che sanno sempre quello che fanno ma non lo vedono, dice Maggiani, perché non possono librarsi con un drone sui disegni che incidono sulla terra, la natività osservata però attraverso un vitello, gli specchi guardati attraverso i frammenti che un tempo si attaccavano ai muri per radersi, ogni luogo su cui si sofferma lo sguardo fotografico di Maggiani, dal più scontato al più nascosto, diventa una finestra aperta sull'incredibile resistenza del vivente rispetto alle immagini, alle olografie, come le definisce lo scrittore ligure, che vorrebbero svuotarlo e sintetizzarlo. L'algida pressione del digitale e dell'intelligenza artificiale traspare da diverse pagine del libro. Una serpe che striscia tra i sassi, basta insinuare il sospetto che c'è ancora una dimensione, se non segreta, parallela, in cui il pianeta non è ancora defunto, la vita non è del tutto risolta in spoglie sintetiche, e c'è uno sguardo che ancora può coglierne il respiro, distinguerne i fremiti. Per accedere a questa dimensione, si legge nel capitolo intitolato La serpe dell'Almanacco dei Viventi, non occorrono tecnologie particolarmente sofisticate, ma una diversa taratura dello sguardo, un fine control ad alta risoluzione, tarato per i dettagli. I dettagli non sono il punto forte delle olografie. Serve una particolare predisposizione dello sguardo, dunque dell'animo. La si ottiene con una drastica e un filo dolorosa lavanda cerebrale. Ecco tutto ciò che è essenziale per ottenere un buon risultato: ripulirsi lo sguardo e torni a vedere, ascoltare, toccare e te ne meravigli. Eppure è solo vita, straordinari dettagli del vivere. Sì, c'è vita su questo pianeta e dappertutto odore di questa vita, tracce, orme e vestigia, cioè amore per questa vita e sollievo nel toccarla e vedere che ancora ce n'è e non finisce mai di bastare. Insomma, come dice un celebre aforisma del poeta americano Ezra Pound, il verbo è guardare, non passare oltre.

Das Wiedersehen, il ritorno, vivacissimamente, terzo movimento della sonata per pianoforte 26, opera 81A di Ludwig van Beethoven. L'abbiamo ascoltata da Daniel Barenboim al pianoforte. Questa sonata fu composta durante l'occupazione di Vienna da parte delle truppe francesi. Il 4 maggio del 1809 la corte viennese lasciò la capitale e Beethoven annotò la data insieme con i primi abbozzi della sonata che venne completata poi nei mesi seguenti. Il 4 febbraio del 1810 il compositore scriveva al suo editore indicando i titoli da apporsi sopra ciascuno dei movimenti, cioè partenza, assenza e il ritorno.

0: con moto moderato, terzo movimento dalla sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, detta italiana di Felix Mendelssohn, London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. E il progetto di questa sinfonia si consolidò durante i lunghi vagabondaggi in Italia e poi nei due anni successivi, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, anche se la partitura venne ultimata soltanto grazie alla commissione della Società Filarmonica di Londra nel 1832 e a Londra venne eseguita l'anno seguente. Durante il soggiorno a Roma, Mendelssohn rimase affascinato dalla luce, dai colori e dai paesaggi della campagna romana che contribuirono a ispirare il carattere della sinfonia, proprio una danza campestre. Infatti rimanda il suo terzo movimento e la campagna è estremamente presente. La campagna è ciò che resta della campagna nel libro di cui abbiamo parlato, cioè Almanacco dei viventi di Maurizio Maggiani, pubblicato da Feltrinelli, ed è presente anche la musica, però sotto forma, in forma umana, sotto le spoglie di una ragazza che quasi non vista, indistinguibile in uno scenario quasi monumentale, suona l'organo e scrive Maggiani: si vede appena lassù sulla sinistra, le si notano solo la testa e il busto che si fanno largo nel groviglio barocco. È una ragazza, la ragazza che sta suonando un organo possente, uno dei più grandi d'Europa. Le canne, alcune smisurate, sono sparse per tutta la cattedrale. Il suono è magnifico, vibrante e potente. Sta eseguendo un corale di Bach. Non vedo le sue mani, minute mani di minuta ragazza, ma so che stanno navigando con estrema perizia su quattro ordini di tastiere. Non vedo i suoi piedi che, occhiuti, stanno pigiando una pedaliera senza fine. Non vedo neppure gli occhi. Non so se stiano seguendo lo spartito o se siano invece socchiusi. Le basta il suo sguardo interiore. Alle 6:40 minuti e 34 secondi è il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo con Roberto Zichitella, e ci salutiamo restando nella, così dire, nella temperie della festa della Repubblica, dell'80° anniversario della nascita della nostra Repubblica, che oggi si festeggia. Vi abbiamo detto prima quale iniziative ha preso Radio 3, e ci salutiamo con una canzone di Francesco De Gregori, La storia siamo noi, dall'album Scacchi e tarocchi del 1985. Il brano riflette sul ruolo delle persone comuni nella costruzione della storia, sottolineando che i grandi eventi nascono dalle azioni e dalle scelte collettive. Con il suo testo poetico e intenso, la canzone è diventata un simbolo di memoria, partecipazione e responsabilità civile, e vale forse la pena ricordarlo oggi che Francesco De Gregori è stato coinvolto, per le sue stesse parole, in una polemica sull'impegno e sul disimpegno degli artisti.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Ore 6 e 45.
4: Rai GR3.
5: Buongiorno e buon 2 giugno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Gli 80 anni della Repubblica, tutto pronto ai fori imperiali per la tradizionale parata, la presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Prima l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Ieri pomeriggio, nell'incontro con il corpo diplomatico, il capo dello Stato ha auspicato che la forza della legge prevalga sulla prepotenza delle armi.
6: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
7: Sono stati pubblicati i primi 1000 video dei volti della Repubblica, iniziativa lanciata dal Quirinale che consente a personaggi noti, ma soprattutto a tante cittadine e cittadini di ogni età, di esprimere il proprio pensiero sul significato della Repubblica italiana.
8: Un mosaico di volti, voci, idee, 1000 modi diversi per comunicare qual è il significato, il legame che unisce ciascuno di noi alla Repubblica italiana che, come dice Geppi Cucciari,
9: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
8: O ancora, Checco Zalone.
10: Per me la Repubblica è libertà e quando si è liberi ci si sente re.
8: La Repubblica come bene collettivo per Matteo Berrettini.
11: È unione. Voglia di lavorare insieme come una squadra per la nostra nazione e per un bene superiore.
8: Non meno incisive le testimonianze dei bambini.
12: Per me la Repubblica è una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
13: Per me la Repubblica italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
8: Eleonora Belviso, GR3.
5: La guerra in Medio Oriente, dopo l'escalation di attacchi israeliani in Libano, l'Iran ha minacciato di sospendere i negoziati di pace. Donald Trump ha telefonato a Netanyahu per convincerlo a rispettare la tregua, ma le violazioni non sono mancate anche stanotte.
14: Nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Iran, Trump riferisce di aver avuto un colloquio molto produttivo con Netanyahu. Risultato, non ci sono più truppe israeliane dirette verso Beirut. Al tempo stesso fa sapere di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni intermediari, ottenendo la garanzia che anche i loro attacchi cesseranno. In serata, un deputato proprio di Hezbollah afferma: «Sosteniamo una tregua e il ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese». Dopo l'annuncio di Netanyahu di un attacco anche a Beirut, Teheran si era detta pronta a far saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e anche a colpire Israele se avesse attaccato la capitale del Libano, minacciando infine di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che ha subito chiamato Netanyahu mettendo il veto ai suoi piani in Libano. Il premier israeliano Netanyahu vuole tenersi le mani libere e si affretta a dichiarare: la nostra posizione è immutata. Ho ribadito a Trump: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, Israele colpirà obiettivi a Beirut e in ogni caso continuerà le operazioni militari nel Libano meridionale. Parole che arrivano anche in risposta a pressioni interne. Marco Barbonaglia, GR3.
7: In Ucraina, massicci raid russi sui principali centri abitati del paese. A Dnipro si segnalano 5 morti e 25 feriti, mentre nella capitale Kiev il bilancio provvisorio è di 4 morti e una cinquantina di feriti.
5: Forte scossa di terremoto questa notte al largo della costa tirrenica calabrese, di fronte a Cosenza. Il sisma di magnitudo 6,2 è stato avvertito in tutto il meridione. L'ipocentro è stato localizzato a oltre 250 km di profondità e ciò ha attenuato gli effetti in superficie. Non risultano infatti danni a persone e cose.
7: Restiamo in provincia di Cosenza, dove i corpi carbonizzati di 4 migranti sono stati scoperti all'interno di una vettura data alle fiamme. Gli investigatori non hanno dubbi, sono stati uccisi.
4: Quando i vigili del fuoco raggiungono, dopo la segnalazione di un minivan in fiamme, una stazione di servizio lungo la strada statale 106 Ionica, nei pressi di Amendolara, scoprono all'interno della vettura i corpi carbonizzati di 4 persone. Viene accertato che si tratta di migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Chi indaga analizza le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore e dà un indirizzo preciso alle indagini. Non è un incidente, spiega il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
15: Si tratta di un fatto sicuramente omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
4: I 4 uccisi, la macchina data alle fiamme con i corpi all'interno. Secondo quanto trapela, i filmati mostrerebbero alcune persone allontanarsi poco prima dello scoppio dell'incendio. Ora è caccia all'uomo e al perché. Sul tavolo delle ipotesi non tanto l'andrangheta quanto i contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR3.
5: Chiusura una notizia di tennis, sono diventati 3 gli italiani approdati ai quarti di finale del torneo parigino del Roland Garros, non era mai accaduto in passato. A Cobolli e Berrettini si è aggiunto Matteo Arnaldi, che la notte scorsa, al termine di una maratona di 5 ore e mezza, ha superato lo statunitense Tiafoe. Nel prossimo turno, derby azzurro fra Arnaldi e Berrettini. Ora Onda Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
20: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
19: In prima visione.
21: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
19: Francesco Centorame. Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base, Albatros, venerdì 21:20, Rai 3.
22: Onda Verde, viaggiare informati.
23: Buongiorno e buon 2 giugno da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 6.52, queste le principali notizie di traffico. La maggiore criticità al momento sulla 1 tra Valmontone, il bivio per la 24, Roma, Teramo, siamo nel Lazio in direzione di Firenze, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 568 e 400 in cui è rimasta coinvolta un'auto che si è ribaltata. Inoltre sulla diramazione di Roma Sud è chiuso il bivio con la 1 per chi proviene dal grande raccordo anulare ed è diretto a Firenze. Chi è diretto a Firenze deve uscire a Valmontone dove si è formato un chilometro di coda e rientrare a Roma Est sulla 24 dopo aver percorso la strada statale 6 Casilina. Un incidente si registra anche in Liguria in A10 Genova Ventimiglia all'altezza dell'allacciamento alla 10 in direzione di Genova. Sta piovendo inoltre al momento in diverse aree del nord Italia, in particolare tra il lago di Como e il Ticino. Prudenza quindi alla guida. Prudenza alla guida anche in A14 tratto Pescara Bari in Puglia tra Molfetta e Bitonto perché la visibilità è limitata per la presenza di fumo a causa di un incendio. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
22: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo del 2 giugno 2026. Buona festa della Repubblica, l'ottantesimo compleanno della nostra Repubblica. Chi ci ascolta in diretta alla radio, chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme, vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Costanza Spocci in redazione, Filippo Travaglio in regia, Fabrizio Paccione alla parte tecnica. Cominciamo con le notizie che sono arrivate nella notte, questa mattina all'alba, dall'Ucraina: un massiccio attacco russo contro diverse città dell'Ucraina. La notizia è in evidenza stamattina ovviamente sul sito del Kyiv Independent, il quotidiano ucraino, ma ad esempio anche sulla stampa tedesca, sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, su Le Monde e anche sulla BBC, dove troviamo, mi pare, il punto più aggiornato su questo attacco. Almeno 9 persone sono state uccise, decine ferite in seguito a questo massiccio attacco notturno lanciato dalla Russia contro diverse città dell'Ucraina. 5 persone sono morte a Dnipro e 25 sono rimaste ferite in seguito agli attacchi avvenuti nelle prime ore di martedì. Altre 4 persone sono morte, almeno 51 sono rimaste ferite, di cui 35 ricoverate in ospedale. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che 2 grattacieli residenziali sono stati colpiti in città e che si teme che ci siano persone intrappolate sotto le macerie. Ecco, la scorsa settimana, ricorda BBC, Mosca aveva avvertito che avrebbe lanciato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta all'attacco con droni avvenuto il mese scorso contro un dormitorio nella regione di Luhansk in Ucraina, controllata dalla Russia, che aveva causato la morte di 21 persone. Il sindaco di Kiev ha esortato la popolazione a rimanere nei rifugi, mentre il capo dell'amministrazione militare cittadina, Timur Kachenko, ha dichiarato: il nemico sta colpendo con missili balistici. C'è un'allerta antiaerea in gran parte dell'Ucraina e dal centro di Kiev si potevano vedere dense colonne di fumo. Intanto in Russia il centro di risposta alle emergenze del territorio di Krasnodar ha segnalato un incendio presso la raffineria di petrolio Ilskij a seguito di un attacco di droni, questa volta lanciato dall'Ucraina. Secondo i servizi di emergenza non ci sono registrate vittime e anche un impianto industriale è stato attaccato a Zaporizhzhia, dove, ricordo, c'è una centrale nucleare. Prima che arrivassero queste notizie stamattina all'alba su questo attacco russo contro la città dell'Ucraina, la France Press e il Figaro avevano messo in rete un articolo che dava conto di un'analisi dell'agenzia France Press su dati forniti dall'aeronautica militare ucraina. Ebbene, a maggio la Russia aveva lanciato contro l'Ucraina un numero record di droni a lungo raggio, mentre Kiev intensifica gli appelli agli alleati affinché rafforzino le sue difese antiaeree. La Russia ha lanciato 8.150 droni a lungo raggio contro l'Ucraina nel mese di maggio, il 24% in più rispetto ad aprile, secondo una raccolta di questi dati pubblicata quotidianamente. Anche il numero di missili russi è tra i più elevati dall'inizio del conflitto, 211 nel mese di maggio, tra cui un missile balistico a raggio intermedio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, utilizzato per la terza volta dall'inizio dell'invasione russa nel 2022. E questo numero record di attacchi, sottolinea la France Press, è stato registrato nonostante una tregua di 3 giorni a partire dal 9 maggio, che aveva fatto sperare brevemente in una ripresa del processo negoziale per porre fine alla guerra. Invece, come sappiamo, questi negoziati sono a un punto morto. La guerra in Medio Oriente, che ha visto gli alleati degli Stati Uniti impiegare ingenti quantità di munizioni per la difesa antiaerea al fine di proteggere alcuni siti nel Golfo, ha aggravato la carenza con cui l'Ucraina deve fare i conti dall'inizio dell'invasione russa. E Donald Trump, ricorda France Press, aveva iniziato il suo secondo mandato presidenziale lo scorso anno promettendo di porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina nel giro di pochi giorni, ma i negoziati, appunto, come dicevamo, sono in fase di stallo. Intanto i funzionari ucraini hanno ripetutamente avvertito che le scorte di munizioni per i sistemi antimissili sono insufficienti. A fine maggio il presidente ucraino Zelensky ha chiesto al suo omologo americano di fornire all'Ucraina un maggior numero di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot, mentre Mosca minaccia di continuare a intensificare i suoi attacchi e lo sta facendo, come abbiamo visto con le notizie della notte. A proposito di scorte di droni, segnalo dal Washington Post un articolo con questo titolo: alla ricerca di un arsenale di droni da combattimento del valore di 54 miliardi di dollari, il Pentagono si rivolge a ex hobbisti. Titolo che incuriosisce, infatti leggiamo che le guerre in Ucraina e in Iran hanno messo in luce l'importanza dei droni. Gli Stati Uniti hanno indetto un bando per la produzione di quelle che sono in sostanza delle bombe volanti a basso costo, ne hanno bisogno di almeno 300.000. L'amministrazione Trump si sta rivolgendo a un'azienda che utilizza i droni per analizzare il manto erboso dei campi da golf, un'altra collegata a una società che organizza spettacoli di luce aerei, è una fondata da un 23enne ex campione mondiale di gare di droni. Secondo il Pentagono, ognuna di queste realtà potrebbe rappresentare il futuro della guerra, mentre i funzionari si stanno affannando a colmare quella che considerano una lacuna enorme nell'arsenale militare degli Stati Uniti. I conflitti in Ucraina e in Iran hanno dimostrato il valore dei droni piccoli ed economici. L'amministrazione Trump ha concluso che gli Stati Uniti hanno un disperato bisogno di recuperare il ritardo. E per questo motivo, prosegue il Washington Post, le autorità stanno facendo ricorso a un variegato gruppo di aziende, alcune delle quali fondate da ex hobbisti, e le stanno mettendo in competizione tra loro nell'ambito di Drone Dominance, un concorso della durata di 18 mesi avviato quest'anno. In palio c'è una quota di 1,1 miliardi di dollari in appalti nel settore della difesa, una somma che il Pentagono spera sia sufficiente per acquistare 300.000 di quelle che sono in sostanza, appunto come si diceva prima, bombe volanti a basso costo. E il bilancio della difesa per il prossimo anno prevede 54,6 miliardi di dollari per finanziare un'unità dedicata alla guerra con i droni notevolmente potenziata. Questo era il Washington Post. Adesso cambiamo scenario, andiamo alle tensioni fra Stati Uniti e Iran e Israele. Il New York Times riassume con questo titolo: Israel and Iran step back from threats after day of tensions. Israele e l'Iran fanno un passo indietro dopo una giornata di tensioni, appunto la giornata di ieri. Il presidente Trump ha scritto sul social media che Israele e Hezbollah avevano concordato di non attaccarsi a vicenda, e mentre invece il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha poi preso le distanze dalle ipotesi di un cessate il fuoco in Libano. Trump ha dichiarato lunedì che Israele ed Hezbollah avevano concordato di porre fine agli attacchi reciproci, e il governo libanese ha affermato che si stava delineando un nuovo cessate il fuoco tra le parti in conflitto, poche ore dopo che le minacce di Israele e dell'Iran avevano fatto temere un'escalation dei combattimenti. Ma il primo ministro Netanyahu ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui non faceva alcun riferimento a un nuovo cessate il fuoco, sebbene sembrasse aver fatto marcia indietro rispetto alla minaccia immediata di colpire la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, alleato dell'Iran. Stasera ho parlato con il presidente Trump e gli ho detto che se Hezbollah non cesserà i suoi attacchi contro le nostre città e i nostri civili, Israele colpirà obiettivi terroristici a Beirut, ha affermato Netanyahu. La nostra posizione rimane invariata, e ha aggiunto che l'esercito israeliano continuerà a operare come previsto nel Libano meridionale. Hezbollah non ha commentato le dichiarazioni di Trump. Il governo libanese, che non include né controlla Hezbollah, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di aver ricevuto conferma che Hezbollah ha accettato la proposta statunitense di una cessazione reciproca degli attacchi. Inoltre, ricorda il New York Times, un importante politico libanese, Nabi Berri, che ha agito da intermediario tra Hezbollah e gli Stati Uniti, ha affermato che il gruppo è disposto ad accettare un cessate e il fuoco. E insomma, Trump ha ribadito che ha parlato con una parte e con l'altra, Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele, senza però dare ulteriori dettagli. All'inizio della giornata, ricorda il New York Times, ne abbiamo parlato anche nel nostro approfondimento di ieri mattina alle 11, i combattimenti sembravano destinati a intensificarsi con minacce contrapposte che sembravano segnalare il possibile fallimento dei fragili negoziati sulla guerra fra Stati Uniti e Israele e Iran. e l'Iran aveva insistito affinché qualsiasi tregua si applichi anche il Libano. E, insomma, quindi era stata una giornata di continue tensioni quella di ieri, e comunque anche la giornata di oggi è cominciata con le sirene di allarme, come riporta il quotidiano Haaretz, le sirene di allarme che sono risuonate nel nord di Israele, in particolare in Galilea, sulle alture del Golan, e sono stati intercettati dei missili lanciati dal Libano. E intanto il sito, sempre ben informato, di Axios dà qualche dettaglio sulla telefonata che a quanto pare è stata tempestosa tra il presidente Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Questa notizia è anche ripresa dal quotidiano israeliano Times of Israel. Secondo le fonti che hanno parlato con Axios, Trump avrebbe detto a Netanyahu che, dare seguito alle sue minacce di bombardare la capitale libanese, avrebbe isolato ulteriormente Israele sulla scena internazionale. Riassumendo le osservazioni di Trump a Netanyahu, questa fonte ha detto, riportando appunto le parole di Trump: sei fottutamente pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, ti sto salvando il culo, tutti ti odiano adesso, tutti odiano Israele a causa di questo. E a un certo punto Trump avrebbe urlato a Netanyahu: che cavolo stai facendo? E sto usando un eufemismo, insomma, sappiamo il linguaggio spesso crudo usato da Trump. Queste sono le rivelazioni di Axios sulla telefonata fra il presidente americano e il primo ministro israeliano. Intanto il quotidiano libanese in lingua francese, L'Orient, Le Jour, si chiede quali potrebbe essere gli sviluppi di questa situazione, in particolare se il presidente americano riuscirà a tenere a freno Benjamin Netanyahu. E Al Jazeera riferisce che l'agenzia nazionale di stampa libanese ha riferito che comunque ieri sera erano in corso degli attacchi aerei israeliani e si segnalavano vittime. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che gli attacchi israeliani contro il Libano hanno causato la morte di 3.433 persone da marzo, con 10.395 feriti. Abbiamo dato un'occhiata anche alla prima pagina oggi del quotidiano iraniano, il Tehran Times. Il titolo dice: giunto il momento di pagare il conto, e questo titolo sovrasta una grande foto del funerale dei membri di una famiglia libanese uccisa dai bombardamenti israeliani presso la città di Tiro nei giorni scorsi. Ci sono queste salme, queste bare avvolte anche nella bandiera libanese. E poi mi ha colpito tre articoli che sono posti sotto questa fotografia. Uno è intitolato "Gli incompetenti diplomatici e negoziatori di Trump", e poi l'altro titolo: "Israele patisce più perdite nel Libano del Sud", e il terzo titolo invece è questo: "Perché la monarchia del Bahrain tratta il suo popolo come un nemico", e fa riferimento a questa monarchia, ricordo, questa monarchia sunnita degli Al-Khalifa, che governa un paese a maggioranza sciita. E l'articolo denuncia quella che definisce una repressione paranoica che ha portato a 350 arresti nelle ultime settimane. Ricordo, nel 2011, al tempo delle primavere arabe, il Bahrain fu l'unico paese del Golfo che vacillò appunto per una rivolta da parte della popolazione. Insomma, quindi tre articoli da parte del Tehran Times che mostrano in qualche modo una postura aggressiva in questa fase della politica internazionale. Lasciamo questo tema, torniamo al New York Times, dove mi ha colpito nelle pagine delle opinioni un titolo. Questo titolo qua: per 90 minuti ho assistito a un'esecuzione che è andata terribilmente storta. E l'articolo è firmato da Maria De Liberato, che è un'avvocata che rappresenta gli imputati in casi di pena di morte da quasi 20 anni. Un articolo abbastanza davvero impressionante sulla come viene applicata la pena di morte negli Stati Uniti. Qui in particolare siamo nello stato del Tennessee, dove si usa l'iniezione letale. E leggiamo alcuni passaggi di questo articolo. Il mese scorso sono entrata nel penitenziario di massima sicurezza di River Bend per assistere all'esecuzione del mio cliente Tony Carruthers da parte dello stato del Tennessee. Nulla mi aveva preparato ad assistere all'agonia che il signor Carruthers ha vissuto nella camera di esecuzione, né i quasi 20 anni che avevo trascorso come avvocato difensore in casi di pena capitale, né le migliaia di ore passate a preparare i casi per salvare la vita alle persone, e nemmeno il fatto di essermi trovata nella sala dei testimoni in Florida In Florida, appena 5 mesi prima, a guardare lo stato giustiziare un altro mio cliente, Frank Walls, nonostante fosse affetto da disabilità intellettiva. E poi racconta il caso del suo cliente, Carl Reuters, che è stato condannato per rapimento e uccisione di 3 persone, ma fin dal momento in cui ho esaminato il suo caso ho riconosciuto i segni distintivi di una condanna ingiusta. Nonostante i segnali che indicassero che il Tennessee si stesse preparando a giustiziare un uomo condannato ingiustamente, i nostri sforzi non hanno avuto successo. Lo Stato ci ha ostacolato in ogni modo possibile. Quando è arrivata la mattina dell'esecuzione, il mio lavoro è cambiato completamente. Sono diventata una testimone. Il mio compito era quello di restare presente mentre lo Stato uccideva il mio assistito e di rifiutare il conforto di distogliere lo sguardo. Il mio compito, come mi disse una volta l'attivista contro la pena di morte Suor Hélène Prejean, ricordo che la suora era resa famosa dal film Dead Man Walking con Susan Sarandon e Sean Penn. Ecco, torniamo all'articolo. Il mio compito, come mi disse una volta l'attivista contro la pena di morte Suor Hélène Prejean, era quello di essere un volto d'amore in quella stanza, face of love in the room. Portai con me le sue parole in prigione quella mattina. Sapevo che se ogni via legale avesse fallito, avrei potuto comunque offrire questo al mio cliente, avrei potuto restare con lui fino alla fine. Poi ci sono c'è la lunga descrizione drammatica dei tentativi falliti di trovare una vena nel corpo di questo condannato per procedere con l'iniezione letale. E scrive Maria De Liberato: l'iniezione letale si avvale di un linguaggio clinico accuratamente edulcorato, volto a creare una distanza emotiva. Lo Stato maschera l'uccisione con il vocabolario della medicina, perché riconoscere la realtà in modo esplicito ci costringerebbe a confrontarci con ciò che le esecuzioni sono realmente. Atti di violenza deliberata compiuti in nome della giustizia. La stanza non aveva più nulla di clinico e controllato, vedevo il sangue sgorgare dalle ferite da puntura. Carl Reuters gemeva mentre i boia si muovevano freneticamente intorno a lui. L'illusione di precisione creata dallo Stato era crollata, rivelando qualcosa di molto più caotico e brutale. Davvero impressionante questo passaggio. Poi è arrivata per fortuna una telefonata del governatore Billy, il governatore del Tennessee, che ha deciso di rinviare di un anno l'esecuzione. E quindi questa esecuzione è stato rinviato. La conclusione dell'intervento di Maria De Liberato: tutte le parole che potrei usare per descrivere ciò che ho visto e ciò che lo Stato del Tennessee ha fatto e non ha fatto impallidiscono di fronte a quella semplice constatazione, cioè le parole del condannato che ha detto: mi stava facendo del male e sapeva che mi stava facendo del male, riferito al boia. Lo Stato si sforza di rivestire le esecuzioni con un linguaggio clinico, ma all'interno di quella stanza non c'era modo di sfuggire alla realtà di ciò che stava accadendo. Questo era il New York Times. Adesso veniamo alle elezioni in Colombia, ne abbiamo parlato ieri anche nel nostro approfondimento. El País, il quotidiano spagnolo, scrive che il candidato presidenziale del patto storico, il candidato di sinistra Iván Cepeda, ha riconosciuto lunedì i risultati delle elezioni che si sono svolte domenica, in cui l'avvocato di estrema destra Belardo de la Espreglia, detto il Tigre, ha avuto il meglio sulla campagna di governo, quindi vengono escluse irregolarità nel processo elettorale. E mentre invece De la Espreglia, siamo sempre su El País, ha chiesto alla comunità internazionale di tenere gli occhi puntati sulla Colombia in vista del ballottaggio che si terrà il prossimo 21 giugno, che gli Stati Uniti d'America vigilino su questo ballottaggio e io sarò in prima linea in questa battaglia. E a proposito di elezioni, si sono svolte ieri le elezioni in Etiopia e di questo parleremo oggi nel nostro approfondimento delle 11. Leggiamo dal non ci sono ancora notizie, ne ho cercate questa mattina, sui risultati che sembrano abbastanza scontati. Dovrebbe esserci una conferma per il primo ministro Abiy Ahmed al potere dal 2018, che in occasione di queste elezioni ha elogiato i progressi compiuti dal paese dalla fine della dittatura militare. Come riporta il BBC, il popolo etiope ha dimostrato di non aver bisogno di consigli o elezioni da parte di nessuno per costruire il proprio Stato e instaurare un sistema democratico, affermato. Ma BBC ricorda che in Etiopia e i media sono soggetti a una rigida regolamentazione e molte organizzazioni, tra cui la stessa BBC, non hanno ottenuto l'accredito stampa. E sempre BBC riferisce che le votazioni di ieri sono state sospese in alcune parti delle regioni etiopi di Oromia e Amhara a causa di problemi di sicurezza, ma altrove ci sono state lunghe code e di fatto l'intera regione settentrionale del Tigray, che sta cercando di prendersi da una guerra civile terminata nel 2022, è stata completamente esclusa da questo processo elettorale. E di questo, ricordo, ne parleremo alle 11 nel nostro approfondimento, a cui vi do appuntamento. Si finisce qui la rassegna stampa di oggi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
2: I grandi libri ad alta voce.
3: Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
2: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
3: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
2: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
4: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: 7:15.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Yes, I move!
5: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
6: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
5: Una serata importantissima.
6: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21:30 su Rai 1.
7: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Livermore in un trionfo della musica barocca.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Prima pagina.

Non sento niente. Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e in podcast. Io sono Alessandro Barbano. Vediamo subito i titoli del sommario della nostra rassegna stampa. Trump chiama Netanyahu e impone la tregua in Libano dopo lo stop ai negoziati del regime iraniano e l'annuncio di un nuovo blocco totale dello stretto di Hormuz. Si disegna una fragile tregua, ma il leader israeliano annuncia: reagiremo se attaccati, e continuano le operazioni al sud. La svolta è giunta nel momento più grave della crisi e alla ripresa delle ostilità anche nel Golfo, con il coinvolgimento degli Emirati al fianco di USA e Israele. E poi la resistenza ucraina si fa riconquista sulle pagine dei quotidiani grazie ai droni che colpiscono in territorio russo. Segnalano tutti questo fenomeno sul fronte est europeo. Zelensky vuole al tavolo delle trattative di un'ipotetica pace Germania, Francia e Regno Unito, mentre Trump chiede aiuto a Xi per fermare il conflitto. E i riflessi economici delle crisi: ieri il petrolio prima della tregua è volato a $95, la UE intanto apre all'ipotesi di flessibilità temporanea dello 0,2-0,3% per investimenti legati alla crisi, e c'è l'accordo in sede europea sul rimpatrio dei migranti. Il governo italiano si prepara, secondo i quotidiani, a sbloccare 5 miliardi, stop però al taglio delle accise, finirà questa misura, sostituita con un voucher da 100 euro per chi ha la social card. E il governo conferma il ritorno del nucleare, l'obiettivo è varare i decreti attuativi entro l'anno e avere i primi mini reattori entro 4 anni, come assicura il ministro della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. L'opposizione è sulle barricate su questo tema. In Colombia il voto, primo voto dopo l'arresto di Maduro, vola l'estrema destra di Abelardo de la Espriella, che scavalca il leader della sinistra. Il 21 giugno il secondo turno delle presidenziali. Torniamo in Italia oggi con il 2 giugno, la festa della Repubblica, più o meno su tutte le prime pagine dei quotidiani, con la cerimonia questa sera nella piazza del Quirinale, preannunciata dalle parole di Mattarella ieri. Il primo voto delle donne nel 46, ha detto il capo dello Stato, un autentico segnale di svolta democratica. E poi ha parlato delle crisi in Libano, ha detto: colpiti brutalmente i civili. La politica nazionale sulle pagine dei quotidiani riguarda l'ipotesi di una patrimoniale ipotizzata a sinistra da Elly Schlein, che divide il campo largo. 5 Stelle e Renzi contro l'idea della leader democratica. Il leader d'Italia Viva: è un errore, fa scappare i miliardi all'estero, ma la sinistra invoca più tasse. E il mondo della cultura e dello spettacolo si divide sul diritto all'astensione e al dubbio invocato da Francesco De Gregori rispetto ai conflitti internazionali. È morto Gianni Mattioli, lo raccontano un po' tutti i quotidiani, fondatore delle liste verdi, ministro e sottosegretario, vinse il referendum sull'atomo, il cordoglio del mondo politico. C'è anche qualcosa che riguarda la giustizia sulle pagine dei quotidiani, stretta sulle notizie date alla stampa dai pubblici ministeri. Il CSM si divide sulle nuove linee guida, domani la decisione nel plenum, e rispunta lo scontro tra le correnti della magistratura. C'è una petizione di 116 magistrati contro la nomina di Stefano D'Ambruoso, procuratore aggiunto a Bologna, al posto di Beatrice Ronchi. Questi i titoli del nostro sommario di giornata. Adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani. La Repubblica: Trump ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati.

0: negoziati. Il Corriere della Sera: Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano, Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. E poi c'è una notizia di cronaca che vediamo un po' su tutti i quotidiani: 4 braccianti uccisi, corpi bruciati dentro un'auto in Calabria, la pista di una vendetta tra gruppi di immigrati. E poi La Stampa. La Stampa apre con la crisi mediorientale, Netanyahu frena la pace, Trump mi ha garantito che non colpirà Beirut, il premier israeliano, la nostra posizione non cambia. E poi al centro pagina una grande foto di Mattarella con il titolo La nostra Repubblica, più o meno della la prima pagina di molti quotidiani ha il tricolore. È una pagina monografica, anche quella del Giornale con l'editoriale di Tommaso Cerno. Poi i titoli del quotidiano aprono sull'arresto a Milano, pronto a colpire come a Modena, fermato un 21enne di origini marocchine, radicalizzazione attraverso il web. Ma il Giornale ha anche un'indiscrezione sul lavoro che il governo fa per cambiare le pensioni, si studia l'uscita a 64 anni. E poi il Sole 24 Ore: buste paga, scatta la trasparenza, il titolo d'apertura del quotidiano della Confindustria. Dal 7 giugno al via le regole contro le discriminazioni a livello retributivo. Il Tempo: piante dosi al tempo, visione ideologica e affaristica sul caso dei medici di Ravenna. Il ministro dell'Interno scrive al quotidiano: visione mascherata dietro l'apparente sensibilità solidaristica. Manca un reato, scrive il Tempo, da contestare ai medici dei falsi certificati a favore dei clandestini. E poi l'Unità ha il titolo con l'editoriale di Piero Sansonetti: abbiamo fatto la Repubblica, ora dobbiamo fare i repubblicani. Ancora il Messaggero: Iran stoppa i negoziati e Trump richiama Netanyahu, basta raid. La minaccia di Teheran: pronti a chiudere Hormuz, sul giallo, sull'esplosione di un mercantile. Poi ancora Mattarella, ieri nel discorso agli ambasciatori: per il 2 giugno la legge prevalga sulle armi. Il Mattino: l'Iran sospende i negoziati dopo i raid di Israele in Libano, Teheran interrompe le trattative con gli USA, stop a Hormuz. Trump sente sia Netanyahu che Hezbollah, poi annuncia non ci saranno attacchi a Beirut. Il Manifesto: il gioco sporco è il titolo del quotidiano, Israele bombarda ancora il Libano, anche un ospedale a Tiro, e ordina l'evacuazione di Beirut Sud. Il Libero: le frecce tricolori, gli 80 anni della Repubblica, è il titolo del quotidiano, con un editoriale di Alessandro Sarrustri intitolato La sinistra vuole prendersi pure il 2 giugno, ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi e agli USA, mentre Togliatti stava con l'URSS. E La Verità: 2 giugno, festa della monarchia, programmi TV a senso unico e sondaggi compiacenti, le celebrazioni per il referendum che 80 anni fa cambiò le sorti del paese assomigliano sempre più a una cerimonia per omaggiare un sovrano. Mattarella esondante in ogni campo, secondo il quotidiano di Maurizio Belpietro. E poi il Riformista: Italia in difesa, le forze armate sfilano, ma sulle spese militari si defilano tutti. L'ex ministro Arturo Parisi: serve una cultura della difesa. Ancora abbiamo Italia Oggi: crisi d'impresa al doppio test, il titolo del quotidiano economico milanese. E poi Il Dubbio: rieccole le correnti in guerra per le nomine, titola il quotidiano di Davide Varì. Tra raccolta firme e plenum infuocati è già iniziata la campagna per il controllo politico del nuovo CSM. Poi ancora abbiamo Il Domani da leggervi. Il titolo del Domani è Libano, furia Iran su Israele e Trump, ma poi c'è un titolo sulla Repubblica, una Repubblica da proteggere. Ancora l'altra voce, Libano ferma, Trump ferma Israele, ma a centropagina una grande foto sulla strage di migranti in Calabria, uccisi e bruciati in quattro. E poi un editoriale sul tema la tutela dei bambini diventi sistema, il caso della piccola Beatrice. Ancora il Fatto Quotidiano, Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni, non c'è un euro, così il quotidiano di Marco Travaglio. Il Foglio ha un editoriale di Claudio Cerasa, immigrazione, evasione, Europa, i risultati del governo Meloni che Meloni non può rivendicare per paura di far arrabbiare i propri elettori. E poi Avvenire, Libano nel mirino, Israele intensifica gli attacchi, annuncia bombardamenti anche a Beirut, l'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende i colloqui con gli Stati Uniti, poi Trump frena Netanyahu. E da ultimo l'Osservatore Romano con gli appelli di Leone XIV all'Angelus Domenicale, Dio illumini la coscienza di chi ha autorità, ma la notizia che racconta il quotidiano della Santa Sede è la polveriera Ebola, un reportage dalla Repubblica del Congo e in Uganda, dove si aggrava il bilancio dell'epidemia, quasi 300 casi accertati e più di 40 vittime. E ci fermiamo un attimo.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: E adesso, dopo i titoli, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali. Entriamo nel cuore delle notizie con la guerra, che ieri ha avuto una giornata altalenante. Prima, come vi raccontavo, l'annuncio della chiusura delle trattative da parte dell'Iran e dei negoziati, con il prezzo del petrolio che si impenna e arriva a 95 dollari, poi la telefonata di Trump a Netanyahu e l'annuncio che il premier israeliano ha accettato di fermarsi. Una telefonata molto produttiva, scrive Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, raccontata poi da Trump alla stampa. Una telefonata in cui il presidente americano ha annunciato un'ottima notizia, dice, cioè il fatto che si ferma temporaneamente la guerra, e questa tregua in qualche modo viene accettata anche da Hezbollah, che ha accettato il cessate il fuoco di ogni tipo di scontro. La svolta, come vi dicevo, è arrivata in serata, dice Stefano Montefiori a pagina 2 sul Corriere della Sera, dopo che l'aggravarsi degli scontri in Libano sembrava portare con sé anche la ripresa delle ostilità nel Golfo. L'accordo è stato confermato da Netanyahu, però Netanyahu ha detto che nel Libano meridionale andranno avanti secondo i piani le operazioni, lasciando intendere però una marcia indietro su Beirut. Colpiremo se provocati. Poche ore prima l'IDF aveva invitato gli abitanti della periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a evacuare la zona in previsione di attacchi. Così Stefano Montefiori sul Corriere della Sera. I retroscena di questa trattativa sono raccontati da Viviana Mazza, che spiega come l'impennata del prezzo del petrolio abbia preoccupato molto nella giornata di ieri Trump e quindi lo abbia indotto a intervenire. Venerdì scorso, ci ricorda Mazza, Trump aveva chiesto modifiche alla bozza del memorandum d'intesa, tese a rafforzare i punti che riguardano la rinuncia al programma nucleare di Teheran, ma non solo. La vera questione riguarda anche lo stretto di Hormuz. Nei 60 giorni successivi si dovrebbe discutere anche di questo. E da ultimo c'è il tema, racconta il Corriere della Sera, dello scongelamento dei fondi di Teheran all'estero. Gli iraniani continuano a sostenere che riceveranno miliardi di dollari alla firma del memorandum. La Casa Bianca continua a negarlo. Questo il retroscena delle trattative che hanno portato, come vi dicevo, allo stop del conflitto in Libano, ma con qualche ripercussione interna a Israele, di cui ci parla la Repubblica a pagina 4, perché la destra nazionalista ha attaccato il premier Netanyahu per bocca di Ben-Gvir, come sapete il ministro del messianismo che fa parte del governo e che ha scritto su X: signor primo ministro, rivolgendosi a Netanyahu, lei ha detto che un premier forte dice al presidente USA sì quando è possibile, no quando è necessario, e questo è il momento del no. Però Netanyahu fin qui ha tenuto duro. Lo scenario della crisi e diciamo la situazione che si è prodotta dopo l'intervento del presidente americano, nell'analisi di Ettore Sequi, un analista che non manca di raffinatezza come sempre sulla stampa, e ci illumina su alcuni aspetti di questa vicenda. La guerra, dice Sequi, ha raggiunto il punto in cui i costi crescono più rapidamente dei vantaggi. Gli USA stanno dimostrando di poter colpire l'Iran, l'Iran ha dimostrato di poter destabilizzare tramite Hormuz i mercati energetici, entrambi hanno scoperto che possono infliggere danni ma non come trasformarli in una vittoria. È qui che nasce il negoziato, spiega Sequi. L'intesa in discussione non è ancora un accordo ma una procedura per continuare a negoziare. USA e Iran stanno cercando una formula che consenta di riaprire Hormuz e rinviare a successivi negoziati le questioni più controverse del dossier nucleare e un accordo sul fatto di continuare a negoziare un accordo. Questo spiega il peso del primo fantasma che aleggia su questa trattativa, scrive Ettore Sequi sulla stampa. Obama, il fantasma di Obama, perché? E perché, spiega Sequi, per anni Trump ha costruito la propria critica all'Iran contro l'accordo del 2015 negoziato da Obama. Oggi rischia di dover accettare soluzioni non troppo lontane da quelle che aveva denunciato. Il problema per Trump non è soltanto trovare un compromesso, quindi, ma di trovare un compromesso che non assomigli a una smentita di se stesso. Il Libano, dice Sequi, diventa ora una condizione del negoziato, non più soltanto una sua conseguenza. Cioè l'Iran regionalizza la crisi collegando Libano, Hormuz e asse della resistenza. Emerge in questo quadro una crescente divergenza tra le priorità strategiche di USA ed Israele. Perché? Perché Trump cerca una de-escalation da presentare come una vittoria, l'Iran cerca una sopravvivenza da presentare come una vittoria e Netanyahu cerca di massimizzare la propria libertà d'azione prima che un eventuale accordo la limiti. Oggi il problema non è più, scrive Ettore Sequi sulla Repubblica, se Washington e Teheran raggiungeranno un'intesa, il problema è se il Libano consentirà quell'intesa di trasformarsi in un nuovo equilibrio regionale, perché la guerra potrebbe terminare nel Golfo e continuare lungo i Litani, potrebbe cioè emergere un accordo senza che emerga una pace, e in quel caso il Medio Oriente entrerebbe in una lunga transizione tra una guerra conclusa e una pace mai realmente costruita. E poi c'è anche Rampini sul Corriere della Sera, che ci racconta come questa guerra ha un combattente in più, e questo combattente si chiama Emirati Arabi, che era sceso in questi giorni in campo a fianco di Israele e USA, e in questa maniera si allontana sempre di più, si apre il conflitto con Riyadh, quindi il mondo arabo si divide e Abu Dhabi ha partecipato in maniera molto più attiva di quanto emerso finora dietro le quinte, scrive Rampini, alla guerra, compiendo decine di attacchi aerei contro obiettivi iraniani che hanno contribuito direttamente alla campagna militare. Questa rivelazione conferma una trasformazione appunto strategica in corso da anni nel Golfo. Gli Emirati, i cui poli principali sono la capitale politica e petrolifera, Abu Dhabi è la metropoli del business non energetico che è Dubai, non si comportano più come una piccola monarchia commerciale interessata soprattutto agli affari, ambiscono a essere una potenza regionale capace di difendere i propri interessi con tutti gli strumenti possibili, e con ciò divergono dall'Arabia Saudita riaccendendo tensioni antiche. Così Federico Rampini sul Corriere della Sera. C'è un commento che voglio leggervi di Gad Lerner sulla campagna israeliana in Libano, un commento che è tratto dal Manifesto e segnala da parte dell'analista l'inutilità della campagna israeliana perché velleitaria rispetto agli obiettivi, oltre che ovviamente molto distruttiva, e lo spiega molto bene Gad Lerner. Per quanto oppressivo, dice, sia il controllo sociale esercitato da Hezbollah nelle zone sciite, chiunque le abbia visitate sa bene quanto vi sia potente il grado di identificazione tra gente comune e miliziani, una sofferta ma inestricabile comunità di destino che non vale fra i palestinesi di Gaza e Hamas, tale da rendere velleitario immaginare lo scioglimento con la forza. Difatti, aggiunge, la guerra scatenata in Libano da Netanyahu il giorno stesso dell'attacco all'Iran è del tutto priva di un piano razionale dichiarabile. Non gli può bastare la demolizione sistematica dei centri abitati prossimi al confine con Israele. Ogni ordine di evacuazione diffuso prima del bombardamento di zone abitate da civili equivale a un attestato operativo di pulizia etnica. Quanto odio, si chiede Gad Lerner, può reggere Israele da parte dei suoi vicini di casa? Quale potenza militare, quale forza nucleare potrà mai scongiurare che tale odio si riversi catastroficamente sulle prossime generazioni dei 7 milioni di ebrei che vivono in terra di Israele e sugli altri dispersi per il mondo? La riconquista del castello di Beaufort, lungi dal galvanizzare gli israeliani, dice Gad Lerner, ricorderà a molte loro famiglie lo stillicidio di soldati caduti per difenderlo, prima che se ne riconoscesse l'inutilità strategica e prima di ritirarsi dal Libano nel 2000. Estirpare 2 milioni di sciiti dal Libano è altrettanto impossibile che estirpare 2 milioni di palestinesi da Gaza e 3 milioni di palestinesi dalla Cisgiordania, né ci si illuda di trovare nella civilissima Beirut una società pronta a compiacersi di un tale crimine, per quanto la grande maggioranza dei suoi giovani non ne possa più di Hezbollah. Questa l'analisi di Gad Lerner sul Manifesto. E con questa analisi passiamo alla crisi ucraina, che registra, come vi dicevo, una lenta reconquista segnalata un po' da tutti i giornali. Lo fa il Corriere della Sera a pagina 6 con un articolo di Guido De Franceschi. L'Ucraina contiene le forze russe sul terreno, scrive De Franceschi, e si dimostra efficace nel colpire in profondità con i droni in territorio nemico. Secondo indiscrezioni raccolte da Bloomberg, alti funzionari del Ministero delle Finanze russo hanno avvertito il Cremlino che le spese per la guerra sono insostenibili. Ieri Zelensky ha postato su X un lungo messaggio in cui ha fatto il punto della situazione, ha detto: penso che dobbiamo trovare una via diplomatica prima del prossimo inverno. ha riconfermato la disponibilità a incontrare il presidente Putin e soprattutto al tavolo ha chiesto che siano presenti i componenti del cosiddetto formato E3, cioè il terzetto formato da Germania, Francia e Regno Unito. A questa formazione in qualche modo contestata dall'Italia, che per bocca del ministro Tajani in un'intervista rivendica il ruolo italiano nella crisi proprio oggi, con un'intervista al Corriere della Sera, vi dicevo, a pagina 13 di Paola De Caro. Ma l'andamento sfavorevole per la Russia e i costi di guerra insostenibili sono anche nell'analisi di Anna Zafesov a pagina 24 sulla Stampa. Vediamo il suo commento, che spiega come la Russia al fronte per la prima volta ha perso più territori di quanti sia riusciti a conquistarne sono negli ultimi nel mese di maggio. Sono anche due mesi, scrive Anna Zafesova, che l'esercito russo perde più uomini di quanto riesca ad arruolarne, mentre i droni e i missili ucraini stanno creando problemi sempre più seri all'approvvigionamento di benzina in Russia. Bloomberg scrive, sostiene che i responsabili dei ministeri economici e della banca centrale avrebbero osato mettere Putin di fronte alla realtà. La Russia non può più permettersi di proseguire la guerra. Il risultato, secondo le voci che circolano a Mosca, è che Putin ha ordinato di tagliare tutte le spese tranne quelle militari, ma stavolta la determinazione del presidente russo potrebbe, scrive Anna Zafesova, non avere più risorse su cui contare, né economiche né politiche, almeno a giudicare dal continuo calo dei sondaggi e all'esplosione di entusiasmo della borsa di Mosca ogni volta che tira aria di tregua. Così la crisi ucraina, vi dicevo. E poi ci spostiamo su un altro argomento, i riflessi economici della crisi e quindi la disponibilità dell'Europa a riconoscere un piccolo scostamento del 0,2-0,3% secondo i segnali che giungono da Bruxelles alle cancellerie. E poi sì, l'ipotesi allo studio, scrive Francesca Basso sul Corriere della Sera, sarebbe quello di acconsentire a una flessibilità economica temporanea legata alla crisi di Hormuz dello 0,2-0,3 per le spese legate agli investimenti per l'energia all'interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto ha inviato intanto, racconta il Corriere della Sera, ufficialmente ai presidenti delle regioni la lettera per comunicare la possibilità di destinare le risorse non ancora impegnate a misure contro il caro energia. E qui c'è la trattativa che Giorgia Meloni ha condotto con Ursula von der Leyen, di cui ci racconta invece il retroscena pubblicato dalla Repubblica a firma di Tommaso Ciriaco a pagina 8. Un artificio contabile, scrive Ciriaco, un'operazione acrobatica autorizzata però dall'Europa. In estrema sintesi, l'idea suggerita da Roma a Bruxelles nelle ultime ore ipotizza di utilizzare alcuni miliardi già bloccati per le spese di difesa in investimenti per l'energia. Si tratta di progetti che sulla carta erano già stati finanziati con i fondi di coesione. In questo modo verrebbero liberate risorse da destinare alla spesa corrente, quella necessaria a coprire i sussidi mirati su bollette e carburanti. È una strategia ardita, scrive Ciriaco, in cui esigenze di cassa e necessità politiche si fondono e si confondono. Negli ultimi giorni Giorgia Meloni ha ripetutamente premuto su Ursula von der Leyen per perorare la causa, al telefono poi per SMS. Il contatto decisivo risale a domenica, riferiscono fonti dell'esecutivo, con una richiesta accorata della Premier che si può sintetizzare così: serve un segnale, una via di uscita, anche perché il blocco di Hormuz non sembra vicino a una soluzione, non tanto e non solo contabile. Assicurarsi un po' di flessibilità per i costi dell'energia è un argomento che la Presidente del Consiglio vuole utilizzare con un'opinione pubblica già fiaccata dalla crisi delle bollette. Così il retroscena di Tommaso Ciriaco. E in concreto, con questa flessibilità, che cosa vuole fare il governo? Ce lo racconta Enrico Marro sul Corriere della Sera. L'idea di concentrare gli aiuti sui più vulnerabili, caricando un voucher per l'acquisto di benzina e diesel sulla social card dedicata a te, che spetta le famiglie numerose con ISEE fino a 15.000 euro. Così questa è la misura che sostituirebbe il taglio delle accise dal 6 giugno in poi. Considerando che le famiglie titolari della social card sono circa 1,2 milioni, servirebbero 120 milioni per distribuire un voucher di 100 euro a testa, una copertura facilmente reperibile con l'extra gestito IVA. Ma per tutti gli altri la benzina comunque subirebbe dal 7 giugno un aumento di 6 centesimi al litro e il gasolio di 12. Quindi le decisioni che prenderà il governo nel Consiglio dei Ministri di giovedì o venerdì dovrebbero arrivare dopo la risposta di Bruxelles sui margini di bilancio, attesa per domani. Bene che vada, l'Italia potrà contare, secondo indiscrezioni, su 4,7 miliardi che potrebbero essere spesi in deficit contro il caro energia. Altre risorse, scrive Marro, potrebbero arrivare dai fondi di coesione, come suggerito dal vicepresidente Fitto. E da ultimo, da una riprogrammazione del PNRR. Sarebbero utili per nuovi aiuti sulle bollette per famiglie vulnerabili e aziende energivore. Così il Corriere della Sera con Enrico Marro. Contestualmente, vi dicevo, ieri in sede europea è stato approvato il nuovo regolamento sui migranti, una misura importante, ce ne dà conto La Stampa a pagina 7. Era stato discusso nel Consiglio europeo, adesso c'è il Parlamento che ha trovato l'accordo sul regolamento comunitario per i rimpatri. È il pezzo mancante del patto per la migrazione e asilo approvato dalle istituzioni UE nel 2024. I centri potranno fungere, i centri come quello albanese anche, sia da destinazione finale sia da centri di transito che facilitano il successivo rimpatrio verso il paese d'origine o un altro paese terzo. Gli accordi che istituiscono tali centri, scrive La Stampa sempre a pagina 7, possono essere siglati solo con paesi che rispettino però gli standard internazionali sui diritti umani e i principi del diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. I minori non accompagnati sono inoltre esclusi da tale intese, mentre sono previste misure speciali per gli individui che costituiscono una minaccia per la sicurezza e una durata massima della detenzione dei migranti a 24 mesi, estendibili fino a 30. Prima dell'entrata in vigore, l'accordo dovrà essere approvato in via definitiva sia dal Consiglio UE sia dal Parlamento europeo. E, insomma, va avanti questa lunga trattativa che, come sapete, ha visto in prima linea il governo Meloni, che ieri, proprio per bocca del ministro Piantedosi, in un'intervista alla stampa, torna a parlarne. I centri in Albania, dice Piantedosi a Francesco Malfetano che lo intervista a pagina 13, hanno rappresentato una soluzione innovativa presa a modello dall'Europa. Già adesso svolgono una funzione utile per rimpatriare immigrati irregolari pericolosi, soggetti che si sono macchiati di gravi crimini. Ancor più utili saranno quando potranno essere utilizzati anche come centri per le procedure accelerate alla frontiera, la finalità originaria per cui sono stati realizzati, anche in linea con le nuove regole europee in vigore, introdotte proprio per evitare l'uso strumentale del nobile istituto dell'asilo politico. Così il ministro Piantedosi sulla stampa. Il dibattito politico, vi dicevo, c'è una divisione a sinistra dopo l'ipotesi di una patrimoniale sulla quale Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, aveva manifestato il suo interesse e la sua adesione, il campo largo diviso con Renzi anche che interviene e dice un errore fa scappare i miliardi all'estero. Così il dibattito a sinistra, scrive Alessandra Rachi sul Corriere della Sera, pagina 14, esploso senza mezzi termini. Elly Schlein ha messo sul tavolo l'ipotesi di una tassa patrimoniale e dagli alleati sono arrivate critiche che quasi neanche dagli avversari, così pungenti. Da Italia Viva come dal Movimento 5 Stelle non hanno fatto sconti alla segretaria del PD, Matteo Renzi. Leader di Italia Viva è stato diretto. Schlein ha commesso un errore tattico e strategico a parlare di patrimoniale. E anche Vittoria Baldino, vicepresidente dei 5 Stelle, ha rilanciato: la patrimoniale è solo fumo negli occhi per inquinare il dibattito, che non si sta assolutamente concentrando su quello. E inoltre ha ribadito la Baldino: non è nel programma del nostro programma. E il dibattito ovviamente coinvolge anche opinionisti e ci sono, come oggi sul Corriere della Sera e anche sulla Repubblica, due editoriali. Uno è l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che racconta anzitutto la geografia fiscale del paese, un paese strano effettivamente, dove la metà degli italiani non ha reddito, non pagano euro di tasse, scrive Ferruccio De Bortoli, e le usufruisce di tutti i servizi a cominciare dalla sanità. Solo lo 0,1% dichiara più di 300.000 euro all'anno di reddito. Il 30% dei contribuenti, scrive De Bortoli, garantisce l'80% del gettito IRPEF. Detto tutto questo, però, dice l'ex direttore del Corriere della Sera, è una patrimoniale che sembra affascinare Elly Schlein è di fatto irrealizzabile. La ragione principale è che i grandi capitali, quelli che si vorrebbero colpire, se ne vanno all'istante se non se ne sono già andati, e i detentori quelli più piccoli, anche se non toccati dall'eventuale provvedimento, si sentirebbero subito minacciati, dice De Bortoli. E l'Italia ha bisogno di attrarre capitali, non di respingerli. Insistere sul tema di una patrimoniale è il modo migliore per perdere le elezioni. Prima di tutto va ricordato che alcune patrimoniali, dice De Bortoli, come l'IMU, esistono già. In secondo luogo, è del tutto sconsignabile parlare alla vigilia di un grande passaggio di patrimoni non tutti miliardari, vista l'avanzata di nuovi boomer, ovvero i nati nell'immediato dopoguerra. Perché, spiega De Bortoli, siamo in un momento, diciamo, della storia anagrafica del paese particolare, c'è un avvicendamento generazionale e quindi è evidente che la patrimoniale va a colpire questo transito. E dice De Bortoli: ma come? La sinistra vuole perdere un'occasione straordinaria di vantaggio che ha dal fatto che la destra non è riuscita ad abbassare la tassazione, e quindi sarebbe un errore che la sinistra commettesse questo autogol. Così Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera. Ma anche dello stesso avviso è Stefano Folli nell'analisi che fa sulla Stampa consueta, a pagina 15, non meno netta il suo giudizio sulla, per così dire, improntitudine di questa simpatia per la patrimoniale manifestata da Elly Schlein. L'Italia, dice Folli, soffre di una tassazione abbastanza opprimente. L'IMU è già da tempo una patrimoniale che colpisce i redditi medi. Ecco perché sul piano elettorale il tema non sembra ben scelto, quali che siano le intenzioni morali, prima ancora che politiche. È vero peraltro che il centrodestra al governo non ha saputo tagliare le tasse, come la sua filosofia avrebbe suggerito. Anzi, tra il governo di destra che non riesce ad abbassare le aliquote e l'opposizione di sinistra che vorrebbe aumentare le entrate ma non sa come fare, si rischia il solito immobilismo. Si intende che di una campagna elettorale all'insegna dell'ambiguità non si sente proprio il bisogno, eppure è quello che si annuncia. Così la Repubblica per bocca di Stefano Folli. Vi dicevo, C'è un'indiscrezione del giornale sulla riforma delle pensioni, a pagina 9, che annuncia come il governo stia pensando una flessibilità in uscita con la formula 64 anni, uscita volontaria, che potrebbe diventare uno strumento utile non soltanto sul piano previdenziale, nelle intenzioni della Lega, questa è un'antica idea di Salvini, ma anche per favorire il ricambio generazionale, a rendere più dinamico il mercato del lavoro. Quota 100 si fondava su questa premessa, che però si è rivelata un'illusione, perché gli studi dimostrano che non è facendo uscire gli anziani che entrano i giovani, anzi il tema è quello di aumentare la base occupazionale, come tutti i più autorevoli economisti affermano. Però la Lega ne fa una battaglia identitaria, quella delle pensioni, e quindi riapre il cantiere di riforma in una stagione che si annuncia elettorale. E il giornale però si smarca un po' con un editoriale di ispirazione liberale di Osvaldo De Paolini, che dice: sì, ma facciamo una cosa, dice De Paolini, consentiamo a chiunque di uscire quando vuole, però ovviamente beneficiando dei contributi effettivamente versati, cioè di riprendersi il suo, in buona sostanza, in una prospettiva del tutto liberale. Chi vuole andare in pensione prima dei 67 anni deve poterlo fare senza chiedere il permesso alla politica, purché si assume integralmente il costo della propria scelta. Sarebbe una rivoluzione liberale prima ancora che previdenziale. Così Osvaldo De Paolini sulla Stampa. Vi dicevo anche, scusate, sul giornale, vi dicevo anche che il governo ha confermato per bocca del ministro Pichetto Fratin, la svolta nuclearista, che vedrà entro l'anno i decreti attuativi, entro 4 anni i primi reattori, come ci racconta Paolo Baroni a pagina 8 sulla Stampa. E c'è un altro ministro che con un'intervista alla Stampa annuncia l'imminente riforma della pubblica amministrazione, in discussione in Parlamento da molto tempo. Una riforma importante, dice Paolo Zangrillo a Francesco Malfetano che lo intervista, perché servirà per rilanciare la pubblica amministrazione creando nuove competenze. Ma Zangrillo parla anche di politica, come dire, di politics, in una fase in cui è molto acceso il dibattito dentro Forza Italia sul futuro anche del partito. La legge elettorale, dice, va evitata la percezione di una forzatura, è un gioco sporco per cui abbiamo già perso il referendum. E poi Forza Italia alzi la voce su diritti e giovani. Chi parla in questi giorni, lo aveva fatto anche Occhiuto, raccoglie un po' quello che sembra essere l'appello che viene da Marina Berlusconi. Ci spostiamo sulla giustizia, dove vi segnalavo che domani il CSM discuterà delle linee guida sulla presunzione di innocenza, che sono molto importanti ancorché sottovalutate nel dibattito pubblico, e riguardano la possibilità per i pubblici ministeri, i procuratori, di fare o non fare le conferenze stampa e soprattutto di presentare come innocenti coloro che sono oggetto delle indagini, e poi di certificare una volta che le accuse fossero cadute, questa l'uscita dal cono d'ombra dell'inchiesta. Queste misure di garanzia sono parzialmente contestate all'interno del CSM e da alcune procure. Se ne parlerà domani, lo dice La Repubblica a pagina 19, per mano di Concita Sannino. E poi c'è il Dubbio, che interviene anche su questo fronte, ricordandoci come le correnti sono riesplose in un caso in questi giorni all'interno del CSM, perché il CSM ha deciso la nomina a procuratore aggiunto di Milano di Stefano D'Ambroso, ed è scattata una protesta generale di 116 magistrati che hanno sottoscritto una petizione per contestare la nomina di D'Ambrosio, sostenendo che quella poltrona fosse meritata da Beatrice Ronchi. E con questa notizia io mi fermo e mi fermo per un attimo e poi passeremo al filo diretto con gli ascoltatori.
1: Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
3: Radio 3 per il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Questa sera alle 18.50 su Rai 1 e su Radio 3.
4: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it

0: RAI Radio 3. Per intervenire e porre domande ad Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Ed eccoci al nostro filo diretto con i nostri radioascoltatori. Vi ricordo che siete in ascolto di RAI Radio 3. Io sono Alessandro Barbano e allora vediamo se c'è un primo radioascoltatore o radioascoltatrice. Pronto?
2: Buongiorno direttore, buongiorno. Io mi chiamo Giovanni da Pescara. Sente, il mio intervento è in tema, direi, cioè su questa giornata. La Repubblica è stata ed è ancora un grande esperimento di unità, pur tra sensibilità diverse. Ecco, io penso che in questo momento la Repubblica vada difesa soprattutto, e questo esperimento vada difeso soprattutto da chi cerca di mettere i cittadini, cioè noi, l'uno contro l'altro.
1: A chi si
2: per questioni di
1: a chi si
2: ma mi riferisco a chiunque, qui non cerchiamo di essere un po', di volare un po' più in alto rispetto a, ecco, ai seminatori di odio, e cioè a chi cerca di contrapporre interessi mettendo magari le mani nelle tasche di qualcuno per spostare le disponibilità in quella di altri, quindi magari verso le lobby finanziarie, commerciali, industriali, insomma, a prescindere. Oppure da chi vede, dice ai cittadini che l'unica forma per guardare avanti con serenità e preparare soltanto le guerre, oppure ancora da chi, anziché contribuire a migliorare le costruzioni più strutturate come quella europea, magari si limita soltanto a criticare quello che non va bene senza fare proposte di miglioramento.
1: Bene,
2: ecco.
1: bene.
2: Cosa ne pensa?
1: Penso che lei abbia ragione e penso che abbia indicato alcuni aspetti fondamentali del nostro non esperimento, perché dopo 80 anni non si può parlare di esperimento, anzi della nostra solida struttura democratica che 80 anni fa fu scelta quando e il referendum aprì la strada alla Repubblica. La Repubblica è fatta di istituzioni, è fatta di regole e di riconoscimento in un quadro di regole internazionali che purtroppo sono mai come oggi messe in discussione, ed è fatta anche di quelli che io chiamo i relativi assoluti, che sono un po' il fondamento della democrazia. Vede, un filosofo tedesco negli anni 50 coniò quello che oggi viene, in questi anni abbiamo raccontato come il dilemma di Bockenford. Che cosa diceva? Diceva: lo Stato liberale si fonda su presupposti etici che non può giustificare. Perché? Perché se la democrazia liberale giustifica, cioè, assume i valori come il fondamento della sua esistenza, diventa uno Stato etico e quindi perde il suo contenuto democratico. Se rinuncia totalmente ai valori e si riconosce come mera scatola, contenitore di regole nelle quali può accadere di tutto, anche che una maggioranza illiberale prenda il potere, allo stesso modo la democrazia è messa in pericolo. E quindi questo un po', diceva Bockenford, il dilemma delle democrazie. Io penso che non sia vero, nel senso che i valori esistono, però sono valori negoziabili, sono tutti valori relativi, perché ovviamente non c'è nulla di assoluto nella vita democratica, però ci sono valori che, per il fatto di essersi formati nel corso del tempo e quindi di aver accompagnato lo sviluppo di una civiltà e di una storia, per così dire, nazionale, sono più rigidi di altri, sono più densi, sono più duri, quindi paradossalmente non sono neanche modificabili da una maggioranza illiberale. Questi valori sono, io li chiamo relativi assoluti, sono il fondamento della democrazia e anche della nostra Repubblica e anche della nostra Europa. No, penso alla difesa della vita, al rispetto della libertà individuale, al principio di solidarietà, al principio di rispetto della sovranità, di non ingerenza, al ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma al dovere di difendere i paesi aggrediti e quindi alla capacità di distinguere aggredito da aggressore. Ecco, questi principi sono i relativi assoluti su cui una democrazia si fonda, si fortifica e vive, e vanno promossi tra le generazioni perché vivificano la scatola delle istituzioni. E questo è quello che sta facendo Mattarella, devo dire, con questa sua incessante opera di pedagogia, di cui c'è tanto tanto bisogno in questo momento, soprattutto in un Occidente dove alcune eresie illiberali purtroppo mettono in discussione questo cemento, per così dire, ideologico e culturale. Grazie. Passiamo a un'altra ascoltatrice, un altro ascoltatore. Pronto?
3: Pronto, sono Pasquale di Sulmona.
1: Pasquale, mi dica.
3: Le devo dire che sono sconcertato e addolorato per la presenza per la prima volta nella parata militare che ci sarà tra qualche ora di cappellani militari, miei confratelli nel sacerdozio, perché in questa maniera si va contro le indicazioni del Vangelo che ci vuole operatori di pace e contro i gridi di Leone XIV che vuole una pace disarmata e disarmante. Io non capisco questa presenza, sinceramente, che è stata imposta dall'ordinario militare, cioè dal vescovo che comanda i cappellani militari, anche contro la Conferenza Episcopale Italiana. E quindi voglio esprimere questo mio dissenso nei confronti di questa presenza, d'altra parte espressa anche da un comunicato molto duro del sindacato dei militari. Io voglio dirle che non sono contro la presenza di sacerdoti all'interno delle caserme, però dovrebbe essere effettuata in maniera volontaria, perché i giovani che sentono il bisogno di formazione spirituale e di un'esigenza spirituale hanno bisogno di qualcuno che parli loro di fede, parli loro di Vangelo, parli loro di cristianesimo.
1: Allora perché i cappellani militari non dovrebbero partecipare alla parata? Non capisco la sua obiezione.
3: Le dico che questo dovrebbe essere fatto in maniera volontaria e non con oneri dello Stato. Sì, guardi che c'è un decreto del 2010.
1: Non mi racconti i decreti, stiamo ai principi. Io non capisco qual è il motivo per cui i cappellani militari non dovrebbero partecipare alla parata, tanto più se è necessario promuovere i valori del Vangelo che lei ha citato.
3: Però in maniera volontaria, io ripeto,
1: ma certo,
3: insisto su questa
1: non penso che ci siano persone che saliranno sul palco contro la propria volontà, e aggiungo che
3: volontaria nelle caserme.
1: Sì, ho capito, però
3: con lo stipendio da generale di forza armata.
1: Va bene, io non conosco questi aspetti tecnici, però voglio invece cogliere lo spunto per la sua osservazione per discutere di un'apparente, come dire, contraddizione che si può ingenerare tra la fede e i principi del pacifismo cristiano e i doveri militari. Il Vangelo non è contro i soldati. I soldati non sono i nemici del Vangelo. I soldati assolvono a un compito anche per la Chiesa, creare una contrapposizione tra il pacifismo cristiano e il ruolo dei militari a difesa della Repubblica è un modo sbagliato di leggere lo spirito del Vangelo, che peraltro si traduce nella Costituzione italiana, nell'articolo 11, con cui la Costituzione decreta che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi la guerra è ripudiata nella sua forma aggressiva, preventiva, irragionevole, ma allo stesso tempo la necessità di difendere i popoli aggrediti, i popoli intaccati nella loro sovranità, non è un principio contrario ai doveri della cristianità. Altrimenti dovremmo considerare che la resistenza degli ucraini è un principio antireligioso, anticristiano, ed è l'esatto contrario, come il Papa ha più volte testimoniato. Grazie. Pronto, un'altra telefonata.
4: Sì, buongiorno. Prego. Sono Saverio, chiamo dalla provincia di Viterbo.
1: Mi dica, Saverio.
4: Io volevo solo portare una testimonianza antica, diciamo, di 80 anni fa. Quel giorno, 2 giugno 1946, mia madre ha scritto nei suoi diari che ha scritto per molti anni, delle pagine toccanti, anche se era, come dire, di famiglia monarchica, senza sé, senza ma, direi. Non potevo votare perché aveva 20 anni, per pochi mesi si votava a 21 anni, però appunto partecipò attivamente in un modo che devo dire io mai avrei immaginato, se non dopo aver letto questi diari, letti dopo che lei è scomparsa, partecipò da quasi attivista politica. Toccante questo pensiero monarchico, che poi gli è sparito subito dopo, nessuna nostalgia ha avuto, ma di arrivare a prodare con la Repubblica su una terra nuova, no? È finita, mi sembra scritto così, di aver perso quasi l'Italia. È come se fossimo arrivati adesso su una terra nuova e che questa sia la nuova patria, senza passato e senza tradizioni. Ecco, questa sensazione di una novità assoluta, che è dell'incognita, che essendo, ripeto, di famiglia di area monarchica, sia da parte di madre che di padre, si era così commossa, e non posso uscire, non posso vedere un giornale con tutte quelle Repubblica, Repubblica scritte sopra, che noi adesso invece no? Divulghiamo e vediamo sui web. Ecco, solo una voce, poi come lei sa il partito monarchico, che si chiamava con un altro nome alle prime elezioni, prese pochissimi voti, cioè questa grande adesione anche al referendum da parte della monarchia non si è concretizzata poi in un movimento, ma ripeto, lei stessa ci ha cresciuto assolutamente in una adesione totale alla Repubblica, e così volevo solo ricordare anche questo pensiero di tante giovani che in quel momento così hanno sofferto di questo esito che noi oggi invece festeggiamo e celebriamo giustamente.
1: È molto bella questa memoria, che ovviamente non rimanda a una difesa della monarchia in quanto tale
4: alla Repubblica, e così volevo solo ricordare anche questo pensiero di tante giovani che in quel momento così hanno sofferto di questo esito che noi oggi invece festeggiamo e celebriamo giustamente.
1: È molto bella questa memoria, che ovviamente non rimanda a una difesa della monarchia in quanto tale, ma a una simbologia patriottica, che è parte di

0: conosce. E però poi si apre al cambiamento, perché quello fu un reset nella storia del nostro paese. E come lei dice giustamente, questo transito è avvenuto in maniera vivificatrice per la nostra, per il nostro paese, perché la nostra democrazia ha tratto dall'avventura repubblicana l'impulso per crescere, per darsi forma costituente, poi con appunto la Costituente e la Costituzione che arriveranno nel 48, e poi piano piano per costruirsi, per edificarsi in concreto nella Costituzione materiale, nei valori civili che in essa trasfusi. E quindi ogni passaggio è un passaggio che non è indolore, perché l'identificazione di un cittadino nella propria cornice istituzionale è un fatto quasi fisico, che in quel momento, peraltro dopo una guerra sanguinosa, in una condizione per moltissime persone assolutamente nuova, perché finiva un mondo, quindi veniva percepita con particolare pathos. Però è anche vero che sono queste stagioni, queste transizioni così forti, che consentono una grande di assunzione di nuove responsabilità. Ed è quello che poi l'Italia ha fatto negli anni immediatamente successivi, grazie proprio alla conquista dei valori democratici che la Repubblica portò con sé. Quindi questa memoria non è una memoria, diciamo, ostile al cambiamento e alla democrazia e alla Repubblica, ma è una memoria che fa capire come questi passaggi siano sofferti, perché sono cose che contano nella vita di un paese, come è giusto che oggi noi lo percepiamo e lo trasmettiamo ai nostri figli. Grazie. Pronto? Ancora una telefonata. Chi parla?
1: Franco Alessandria.
0: Franco, prego.
1: Buongiorno direttore. Buongiorno. Ho la sensazione che la sinistra ciclicamente riproponga la patrimoniale più che per reperire, aumentare il gettito, per una manovra punitiva nei confronti dei ceti più abbienti. E trovo che la sinistra sempre abbia poca attenzione alla riduzione della spesa, che può essere attuata solo con una razionalizzazione di questa, senza creare doppioni e cose inutili che poi si scontrano con l'altro e si fermano. Tutto lì.
0: Grazie. Ma vede, lei dice due cose. Il tema della patrimoniale sotto forma punitiva, diciamo, è un retropensiero. La lascio alla sua libertà. Certamente la patrimoniale nella condizione di un paese storicamente in declino negli ultimi 2-3 decenni, con un PIL costantemente sul filo della stagnazione, è una misura discutibile, i cui effetti possono essere molto controproducenti, come peraltro è stato fatto notare da molti. L'esigenza di una redistribuzione, evidentemente, sociale, a cui peraltro io credo che questo governo abbia parzialmente risposto, soprattutto nei confronti dei ceti più deboli nelle prime finanziarie. Quello che è mancato è una redistribuzione significativa nei confronti di quel ceto medio, che poi è la dorsale di un paese che vuole crescere e che purtroppo non ha tratto beneficio. Perché questo fenomeno non avviene? Ed è singolare che nel dibattito pubblico, come lei giustamente segnala, non se ne parli. Perché nessuno vuole mettere mano alla spesa pubblica e quindi all'idea di cercare risorse sforbiciando quelle rendite di posizione a cui corrispondono interessi di categorie che blindano o comunque lasciano intendere di blindare il proprio consenso in base a questa sorta di forma do to des, no? Ecco, è evidente che Per esempio, questo si vede anche nel

0: dibattito pubblico fra destra e sinistra sul tema della sanità. Si sente dire: io ho messo 5 miliardi più di te, no, non hai tolto 6 miliardi, ma nessuno si chiede, ma siamo sicuri che il problema della sanità in Italia sia un tema di quanti miliardi in più si mettono e non anche un tema di come si redistribuisce, si riorganizza questa spesa, si riorganizza il piano, per esempio, sanitario degli ospedali, si completa quel processo di accorpamento e di specializzazione che sono il presupposto di una medicina moderna, interdisciplinare, no? E che per esempio impedisce, quando un paziente arriva in un ospedale, di stare 2 settimane in uno stesso reparto avendo una polimorbilità e dovendo poi fare ricorso a più consulenze di più reparti invece di avere un'offerta integrata. Siamo sicuri che per esempio la sanità si cambi appunto con più miliardi e non anche con una medicina di base che non si riesce a riformare? Il governo ha presentato di recente una proposta, ma è stato coperto dai veti, addirittura all'interno della stessa maggioranza. Quindi il tema di una redistribuzione della spesa pubblica per trovare risorse fiscali e per modificare le policy in senso riformatore è la vera incompiuta e la vera assente dal dibattito pubblico, e quindi ovviamente poi ci si inventano le proposte più incredibili o quelle senza copertura, che sono uno specchietto per le allodole, per immaginando che l'elettore sia uno stupido e quindi che si possa dire 1 milione di posti di lavoro oppure le pensioni in pensione a 62 anni sapendo che le risorse non ci sono per farlo, oppure quelle di dire facciamo pagare i ricchi, immaginando che diciamo questa opera di redistribuzione sociale colga un sentimento di giustizia collettivo. Purtroppo dei ricchi abbiamo molto bisogno in questo paese e in tutti i paesi, perché anche i ricchi assolvono a una funzione sociale, quella di produrre ricchezza e di garantire a tutti di crescere nella scala sociale. Allora dobbiamo costruire ascensori sociali per cui la ricchezza non sia uno status ma sia una responsabilità, per cui la leadership sia un onere, per cui il merito sia l'elemento che fonda poi la possibilità di passare da un gradino all'altro della scala sociale. Non evidentemente immaginare misure dirigiste di questo tipo che sono un autogol, come lei immagino pensi, per la sinistra, che non portano nessun risultato per il paese. Grazie. Pronto? Nicoletta. Vedo Nicoletta in linea. Mi sente Nicoletta?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ah, è Serena, io. Serena.
1: Sono io, esatto, salve. Benissimo. Sono Serena da Senigallia, la provincia di Ancona, dove 10 maestre nel 1906 chiesero e ottennero l'iscrizione nelle liste elettorali, già insomma ante litteram. Io sono un po' stupita stamattina da queste numerose reazioni a una proposta di Schlein che a me sembra veramente banale in questo momento. E anche tutti i discorsi che ha fatto lei mi sembrerebbero andare in quella direzione. Come mai è così difficile in un paese come il nostro pensare a una patrimoniale che è veramente una cosa banale, perché contribuire ognuno con quello che può, insomma è una cosa che sta scritta anche da diverse parti e non capisco tutta questa...
0: Che vuol dire sta scritta da diverse parti, signora?
1: Non
0: mi
1: lo
0: perdoni.
1: So, mi sembra che questo concetto di contribuire ognuno con le proprie possibilità non sia un concetto nuovo nella nostra
0: No, sta nella Costituzione questo concetto. C'è un articolo specifico che mi
1: Benissimo.
0: Pare che sia il 53, però il punto è un altro, Serena. E che la patrimoniale, ancorché possa apparire rispondente a criteri di giustizia sociale, è una misura improduttiva per un paese come il nostro, perché come spiega oggi sul Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, grande direttore e anche acuto economista, i capitali scappano. Di fronte all'idea di una tassazione che colpisce i patrimoni, i capitali scappano. Noi abbiamo bisogno di capitali, abbiamo bisogno di capitali italiani e di capitali stranieri, perché questo paese per crescere ha un grandissimo bisogno che i cittadini mettano il loro capitale di rischio. Quindi la contribuzione alla crescita del paese va vista nello spirito di incentivare chi ha disponibilità finanziarie a scommettere sulla crescita e quindi a fare in modo che quel capitale assuma una funzione sociale a beneficio di tutti. Non io, siccome ce l'hai, te lo tolgo. Questo capisco che possa essere apparentemente rispondente a un criterio generale di giustizia sociale, ammesso che lo sia, poi secondo alcuni lo sarebbe, secondo altri no, perché il principio di rispetto della proprietà individuale è uno dei principi anche di matrice liberale che hanno una loro legittimazione e anche una loro coerenza. Ma ammesso anche che lo fosse, sarebbe un autogol sul piano pratico la patrimoniale. Non a caso da alcune parti dello schieramento del cosiddetto campo largo è venuta una presa di distanza molto forte da questa idea della segretaria del PD. Ripeto, io credo che la discussione sulla patrimoniale tradisca una debolezza culturale della politica di confrontarsi nel merito delle policy pubbliche e di capire in che modo si rilancia un paese. Una volta i segretari di partito avevano al loro interno competenze, quindi la dimensione del potere e quella del sapere erano molto più vicine, e dentro le segreterie e le scuole di partito c'erano economisti, giuristi che potevano ispirare i leader dal rispetto all'assunzione di posizioni politiche che purtroppo poi non fanno la loro fortuna. Grazie Serena. Vedo adesso Nicoletta, forse?
2: Sì.
0: Prego,
2: buongiorno.
0: Nicoletta. Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Nicoletta, chiamo da Torino.
0: Prego.
2: Io l'ho sentita, ho acceso la radio, l'ho sentita parlare dell'articolo 11, quello della nostra Costituzione, quello in cui si dice che l'Italia, la Repubblica, ripudia la guerra. E mi sono chiesta come mai le persone che applicano questo articolo, portando in giro la pace come quelli della Global Sumud Flottiglia di Terra, non sono trattati come eroi, ma sono ignorati. Io sono una collega di Dina Alberizia, che è detenuta in questo momento in Libia. È dal 24 maggio che non abbiamo notizie di lei. Mi scusi, mi trema la voce perché
0: certo.
2: Siamo preoccupatissime. Dina Berizia ha 67 anni, ha fatto l'educatrice asilo nido per tutta la vita. È partita con l'idea di occuparsi dei bambini di Gaza. E adesso è lì, in una prigione libica. Io non oso pensare alle sue condizioni. E non riusciamo ad avere una risposta dal governo, dalla Farnesina, non riusciamo a smuovere le acque su questa cosa. Ci sembra di rivivere.
0: Faccio mio il suo appello per Dina Alberizia, che è stata trasferita, mi pare, a Bengasi, e purtroppo è trattenuta dalle autorità in un paese come dove noi sappiamo purtroppo non ci sono regole di libertà e relazioni internazionali che facili. Mi auguro che il governo faccia tutto ciò che è possibile per riportarla in Italia. L'impegno umanitario e anche la testimonianza della flottiglia, però non è vero che non ha avuto riconoscimento e sensibilità da parte del nostro paese, delle istituzioni e anche dei media, perché anzi l'attenzione è stata, come era giusto che fosse, grande e grave di fronte a ciò che accadeva in Israele, e la censura nei confronti del governo israeliano per il trattamento subito è stata unanime, al netto di qualche stupido diciamo odiatore seriale che ama distinguersi per l'idiozia delle proprie posizioni. Ovviamente poi si può discutere se quella misura fosse utile alla de-escalation o potesse avere un impatto provocatorio, sì, ma anche quello di legittimare quasi e giustificare l'isolamento in cui oggi Israele si è cacciato. Questo è un punto di vista che può essere condiviso, non condiviso, su cui ci si può anche confrontare su posizioni diverse, ma resta il fatto che il diritto e la dignità degli uomini della flottiglia vanno difesi senza se e senza ma, e mi pare che questo non sia mancato dalla parte del nostro paese, non solo da parte delle istituzioni, ma anche da parte della maggioranza dei cittadini e dalla quasi totalità dei media. Però faccio mio il suo appello, anche perché tutti coloro che si battono per i diritti umani, soprattutto in paesi come purtroppo parte del Medio Oriente, come l'Iran per esempio, come la Libia, come l'Egitto, come la Cina. Io sono un giornalista e penso quasi ogni giorno alla sorte di Jimmy Lai, l'ultimo editore di un giornale libero di Hong Kong, che all'età di 77 anni è stato messo in carcere dopo aver stampato l'ultima edizione di 1 milione di copie, semplicemente perché non poteva più essere l'editore libero di una città che tornava dentro le regole di un regime con cui dobbiamo fare i conti. Però io penso ogni giorno alla vita di quell'uomo anziano in carcere, il cui sacrificio è una bandiera per tutti i giornalisti ed è una responsabilità anche per tutti i giornalisti, perché editori come lui se ne sente proprio la necessità in tutti i paesi e in tutte le democrazie, me lo lasci dire. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, mi scusi, sono ancora Serena, deve essere caduta la linea.
0: Prego, Serena. Velocissimamente
1: finisco la mia frase.
0: Sì.
1: E volevo dire che le idee un pochino più rivoluzionarie, diciamo così, anche se non da tutti accettate, spesso vengono dalle donne, ma va bene. E quello che volevo dire è che nessuno pensa ovviamente di togliere tutta la ricchezza ai ricchi, ci mancherebbe. Ci sarebbe da chiedersi quanto effettivamente poi questi soldi vengono investiti e che cosa ritorna alla comunità che invece sostiene le spese e le tasse quotidianamente, mensilmente, pur non avendo grandi patrimoni. Quindi penso che si possa fare, penso che i ricchi potrebbero sopravvivere, non tutti fungirebbero, perché l'Italia è un paese con tanti, insomma, lati positivi, diciamo così.
0: Benissimo, benissimo.
1: La ringrazio.
0: Grazie a lei, grazie
1: a
0: lei.
1: Salve.
0: Non tutti fuggirebbero, non c'è dubbio, ed è giusto che siano chiamati alle proprie responsabilità, certo. Ma il tema è se lo strumento della patrimoniale sia quello più giusto o ne esistano degli altri. Ancora, l'ultima telefonata forse, ci avviciniamo alla fine. C'è ancora qualcuno in linea? Pronto?
3: Pronto, senta, buongiorno, mi chiamo Leandro da Milano, ho 81 anni. Senta, io sono molto critico su di lei, sulle analisi che fa. Io ho telefonato per la patrimoniale, gli dico subito, io non sono il GPD, io faccio parte di quella sinistra, lo dico subito, non sono ipocrita, io sono comunista da quando sono nato, dalla mia famiglia. La patrimoniale, guardi, ripeto, io non sono del PD, ma la patrimoniale è l'1% sui capitali, ma scherziamo, qui ma scherzi adesso, che di Del Bostoli, di Folli, che giornali che io leggevo, ma dove siamo arrivati? La povertà sta avanzando, la povertà, gente che può pagare, mica diventa povera perché tolga l'1%. Mi scusi la sua analisi, qui bisogna dare i soldi, io pago come lei paga che lavora, io sono un pensionato, io pago le mie tasse e pago giusto che mi dica, io sono contento di pagare perché la sanità sta in malora. Ma scusi, io ero un lettore di giornali, lei fa un'informazione sul punto di vista suo, ma noi come lettori, io come ex lettore di giornale, sentire quell'analisi che fa lei, che i signori che guadagnano soldi possono dare l'1%, mi sembra, scusi, un po' ipocrita.
0: Va
3: tutto
0: bene,
3: qua,
0: va grazie. Bene, la ringrazio e me ne dispiaccio. Ovviamente rispetto il suo punto di vista, io ho detto non che sia astrattamente ingiusto redistribuire la ricchezza, il problema, torno a dire, è quale sia il modo di farlo. Lei giustamente si rivendica un'appartenenza comunista e quindi diciamo la redistribuzione della ricchezza la vede dentro un quadro ideologico che però è lontano e distante dal mio, e anche temporalmente oltre che appunto ideologicamente. Io penso che la ricchezza si redistribuisce con un mercato regolato dai principi di solidarietà che sono parte della nostra comunità, e quindi anche le misure che giustamente si devono adottare per sostenere le persone più fragili e anche per, come dire, garantire che la distanza tra i ricchi e i poveri non sia quella dettata dal processo tecnologico finanziario, ma sia quella che è il frutto di un governo dell'economia in base ai principi che una comunità si dà, ecco, sia il modo migliore per ridurre queste diseguaglianze, queste asimmetrie, e non invece quello statalista e dirigista che in una prospettiva comunista posso capire è legittimo immaginare, ma che non è il mio. Me ne dispiaccio se non posso soddisfare le sue aspettative. Grazie. L'ultima, velocissima, abbiamo pochissimi secondi, la prego di essere rapido.
4: Giuseppe,
0: così.
4: Giuseppe da Scicli, a proposito della benzina, eccetera, solo per ricordare che in Spagna la benzina costa 1,50 euro, da noi costa 2 euro, con delle accise altissime. A proposito dell'ultima chiamata, ma alla fine queste accise alte non sono una sorta di esproprio proletario? La ringrazio.
0: Sì, le accise hanno dentro, sono degli scatoloni che contengono anche qui molte cose, e dentro queste cose passa anche il rapporto fra la politica e le categorie, e gli interessi e i debiti che la Repubblica ha. E quindi questo è sicuramente un aspetto. Il tema della benzina che costa meno in Spagna è legata anche al rapporto di affrancamento energetico che la Spagna ha in proporzione migliore dell'Italia, avendo fatto un investimento sulle rinnovabili non risolutivo, ma certamente più produttivo di quello che ha fatto il nostro paese. Mi pare doppio in termini quantitativi. Resta il fatto che il tema del prezzo della benzina e del costo dell'energia chiamano la nostra comunità nazionale, e quindi la politica, a una strategia non più limitata da veti, da vincoli ideologici, e soprattutto in consonanza con le acquisizioni scientifiche. Io credo che il tema di un ritorno al nucleare sicuro, con una prospettiva di 5, 6, 8 anni, sia un dovere nei confronti delle generazioni future, per un paese che non può immaginare di trovarsi sempre sul filo di una situazione economica e finanziaria che non garantisce futuro. Grazie, e con questo ultima telefonata concludiamo la nostra rassegna stampa. Noi ci rivediamo però domani mattina alle 7:15 per un'altra puntata. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
5: Il 2 giugno è stato per molti anni un momento in cui si ricordava un evento storico importante, cruciale nella nostra storia, ma molto remoto, cioè il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Oggi non è più così. Tutto quello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto e fatto in vista della ricorrenza di quest'anno va in un'altra direzione. Il 2 giugno è il momento in cui si ribadisce una certa idea di che cosa voglia dire essere Italia. Non una nazione, come viene detto spesso dalla destra, cioè una comunità di sangue, di etnia, di razza. No, ma una comunità nazionale che riafferma in ogni momento gli ideali repubblicani, che sono inevitabilmente necessariamente proiettati in un orizzonte europeo. Insomma, il 2 giugno è il momento in cui tutti noi ci chiediamo che cosa rimane da fare, che cosa noi personalmente dobbiamo fare per realizzare quell'ideale che è codificato nella Costituzione, che non è la descrizione del mondo così com'è, è la descrizione del mondo che si vuole costruire dopo i totalitarismi, ed è il mondo che noi dobbiamo difendere, rinforzare, puntellare in un'epoca di regressione democratica. Buon 2 giugno, noi ne parliamo a Revolution.
6: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: L'Italia repubblicana compie 80 anni. Mattarella ricorda i principi scolpiti nella Costituzione: pace, libertà, giustizia sociale. Il voto delle donne fu autentico segnale di svolta democratica. L'auspicio del presidente: la forza della legge prevalga sulla prepotenza delle armi.
3: Medio Oriente, il nodo del Libano. L'Iran minaccia di interrompere i negoziati se Israele continua l'offensiva contro Hezbollah. Tesa telefonata tra Trump e Netanyahu, poi l'annuncio della Casa Bianca: stoppa i combattimenti.
2: Inferno di fuoco sulle città ucraine. I russi colpiscono Kiev, Dnipro e Kharkiv con droni, missili, anche ipersonici. Almeno 9 morti, oltre 100 feriti. Si scava tra le macerie.
3: Caro energia, l'Unione Europea pronta a concedere la flessibilità chiesta dall'Italia. La spesa in deroga al patto di stabilità però potrà essere usata solo per gli investimenti e non per tagliare le accise.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Il 2 giugno 1946, 80 anni fa esatti, l'Italia, da poco uscita dalla guerra, sceglieva la Repubblica nel referendum istituzionale con il primo voto a suffragio universale. Alle 9:15 il presidente Mattarella si recherà all'altare della patria per rendere omaggio al milite ignoto, poi la tradizionale parata ai fori imperiali. Ieri, al termine dell'incontro con il corpo diplomatico, il capo dello Stato ha auspicato che la forza della legge prevalga sulla prepotenza delle armi.
4: 80 anni fa l'Italia fece una scelta, quella della Repubblica, e oggi è ancora una questione di volontà e di scelte nel segno della pace. Il presidente Mattarella, con gli ambasciatori riuniti al Quirinale, ricorda il percorso fatto dal paese, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
5: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
4: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione. Ingiustificabile per Mattarella l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano. Di qui l'invito a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
5: Possiamo decidere, infatti, di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
4: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR3.
3: 80 anni di Repubblica, 80 anni di pace. La nostra intervista al politologo e saggista Angelo Panebianco.
6: Professor Panebianco, il 2 giugno, 80 anni della Repubblica e di democrazia italiana.
7: Si inaugura una fase molto più felice della storia del paese, per la storia d'Italia, all'interno di una storia piuttosto felice dell'Europa, perché è un periodo di pace, di crescita e di prosperità delle democrazie.
6: Fu la prima volta in cui tutte le donne italiane andarono al voto.
7: È un fenomeno che accomuna l'Italia a molti altri paesi e fu un effetto della guerra, coinvolse i cittadini e quindi coinvolse le donne, ed è da lì che viene la spinta che porta all'estensione del suffragio anche femminile.
6: Col referendum del 2 giugno, oltre alla scelta monarchia-repubblica, si elesse l'Assemblea Costituente, che poi portò 2 anni dopo alla Costituzione, alla costruzione della nostra democrazia.
7: Ci regalò un regime democratico, però ci sono anche sempre stati dei problemi. Il principale problema era che, a causa del complesso del tiranno, i costituenti non diedero sufficiente forza al governo.
6: Questa legislatura ormai che volge al termine, ci sarebbe la riforma del premierato?
7: Credo che la riforma del premierato non ci sarà, non solo in questa legislatura ma nemmeno nella prossima.
6: Vasco Pirri, GR3.
2: Il voto delle donne nel referendum del 46, come ha sottolineato il presidente Mattarella, è stato un autentico segnale di svolta democratica, un passaggio storico che la scrittrice Francesca Giannone ha raccontato nel romanzo La Porta Lettere, bestseller tradotto in 40 paesi. L'abbiamo intervistata.
8: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti, nel mio primo romanzo, la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca a votare per la prima volta nella sua vita.
0: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita?
8: Il racconto, in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. È specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi.
0: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile. Più sogni o più realizzazioni?
8: Sei i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzarli, i sogni.
0: Ora torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero.
8: Parla di sorellanza, di ribellione, di diritti negati e di fame di libertà.
0: Francesca Cosentino, GR3.
3: Veniamo alla guerra in Medio Oriente. Le già difficili trattative tra Stati Uniti e Iran rischiano di infrangersi sullo scoglio del Libano. Teheran infatti minaccia di rovesciare il tavolo se Israele proseguirà l'offensiva contro Hezbollah. Trump però è convinto di riuscire a superare l'ostacolo. Il corrispondente da New York.
1: Il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano si fermerà, ad annunciarlo Trump ieri, di nuovo via social, come è avvenuto in altri momenti di svolta. Il presidente americano descrive una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu, il cui risultato è che non ci saranno, scrive, truppe verso Beirut. Poi una telefonata molto positiva con Hezbollah attraverso rappresentanti qualificati, specifica, e l'impegno del gruppo filo-iraniano di fermare gli attacchi a Israele. Alcuni media ricostruiscono in realtà momenti di tensione fra Trump e Netanyahu, ma in pubblico i toni dell'inquilino della Casa Bianca smussano ogni eventuale asperità. Perfino con gli iraniani, che la mattina avevano annunciato la sospensione dei negoziati con gli americani per quanto stava accadendo in Libano. Così in serata, mentre all'ONU è appena terminata una seduta urgente del Consiglio di sicurezza richiesta dalla Francia, Trump minimizza: oggi c'è stato un piccolo intoppo, ma ho rimediato molto rapidamente, dice. Per questo, dal suo punto di vista, i negoziati con la Repubblica Islamica Iraniana continuano, addirittura a ritmo serrato, specifica, e conclude: possibile un'intesa con Teheran nel corso della prossima settimana sul prolungamento del cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Alle dichiarazioni ottimistiche di Trump replica il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale la posizione di Israele resta invariata. E nella notte sono stati registrati attacchi reciproci in Libano con lancio di razzi da parte di Hezbollah e bombardamenti israeliani su Tiro e Mansur.
3: Anche alla luce delle dichiarazioni di Netanyahu, l'Iran si mostra scettico sulla possibilità di procedere sulla strada dei negoziati. Le sue minacce non sono soltanto di natura diplomatica. La corrispondente da Istanbul.
9: Il comando centrale militare iraniano avverte i residenti nel nord di Israele di evacuare per possibili attacchi nel caso in cui l'esercito israeliano colpisse ancora la capitale libanese. L'Iran avrebbe deciso di sospendere i negoziati fino a quando Israele non rinuncerà alle operazioni militari in Libano. La guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella a Beirut. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, vicina ai Pasdaran, la Repubblica Islamica intende chiudere completamente lo stretto di Hormuz e minaccia di bloccare anche Bab el Mandeb, un corridoio marittimo cruciale che separa l'Asia dall'Africa e che, secondo le intenzioni dei guardiani della rivoluzione, potrebbe essere controllato dagli Houthi, loro alleati in Yemen. Insieme a Hormuz, Bab el Mandeb è uno degli stretti più importanti al mondo per il commercio internazionale e le forniture energetiche. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: Il conflitto medio orientale e le sue conseguenze sono al centro del dibattito politico italiano, insieme ai temi economici.
10: Il ministro della difesa Guido Crosetto, sull'avanzata israeliana in Libano, si dice preoccupato.
11: Questo allontana un serio piano di pace, perché un serio piano di pace parte dalla cessazione delle ostilità, dalla cessazione della guerra.
10: Sul tema dell'allargamento della difesa europea oltre i 27 paesi dell'Unione, dice una possibilità che non va in contrapposizione con gli interventi sul caro energia. Su questo tema, sulla volontà che Bruxelles allenti i vincoli del patto di stabilità, si dice ottimista il vicepremier azzurro Tajani, intervistato dal Corriere della Sera, afferma: l'Europa ci ascolta. Poi, sull'ipotesi della patrimoniale rilanciata dalla leader del PD Elly Schlein, dice: sarebbe un esproprio sui beni su cui già si pagano le tasse. Dal Movimento 5 Stelle, sul tema patrimoniale, parlano di fumo negli occhi della destra. Anche Matteo Renzi, Italia Viva, va contro questa possibilità. Aprono invece all'ipotesi leader di AVS. La vera patrimoniale, dicono, la paga il 99% degli italiani. L'1%, i più ricchi, pagano in proporzione meno tasse. Dal Partito Democratico, Nicola Zingaretti torna sulla crisi energetica, il momento difficile per famiglie e imprese.
12: Pagano le bollette più alte d'Europa per colpa delle guerre e del fatto che non c'è una politica energetica del governo Meloni.
10: Alessandro Allegra, GR3.
3: Il protrarsi del conflitto medio orientale acuisce sempre più il problema del caro energia. Per affrontarlo, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Agli Stati membri dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, in deroga rispetto ai normali vincoli di bilancio, da impiegare in investimenti legati alla crisi di Hormuz e non per sussidi. Intanto, in vista della scadenza della quarta proroga del taglio delle accise prevista il 6 giugno, il governo valuta aiuti mirati per le fasce più deboli, come una voucher da 100 euro per chi ha già la social card.
2: Il conflitto in Ucraina. Nella notte l'esercito russo ha lanciato attacchi combinati su diverse città, tra cui la capitale Kiev. Il bilancio complessivo ancora non definitivo è di almeno 9 morti e un centinaio di feriti.
13: I soccorritori continuano a cercare sotto le macerie di un palazzo di 9 piani, crollato dopo l'attacco di Mosca. Podil, quartiere storico di Kiev. I cittadini corrono sulle strade di ciottoli per raggiungere le stazioni della metropolitana, che per l'ennesima notte torna ad essere il rifugio di chi vive nella capitale. Le immagini mostrano auto in fiamme, incendi in diversi quartieri e diffusi blackout elettrici. Tra i feriti, anche bambini. I raid russi, secondo fonti ucraine con missili da crociera, hanno colpito anche Dnipro e Kharkiv, dove si continua ad aggiornare il bilancio delle vittime. L'attacco segue quello contro un dormitorio nella regione di Luhansk, occupata dalla Russia. Mosca aveva annunciato attacchi sistematici contro obiettivi militari e centri decisionali a Kiev, invitando gli stranieri a lasciare la città. Nella notte, un raid ucraino con droni nella regione russa di Kursk ha provocato una vittima, colpita anche una raffineria nel territorio di Krasnodar, Azzurra Meringolo, GR3.
3: Torniamo in Italia. Due persone sono state individuate e ascoltate dagli investigatori a Cosenza perché sospettate di essere coinvolte nell'uccisione di 4 migranti pakistani, cui corpi sono stati trovati carbonizzati in un minivan fermo in un distributore di carburante ad Amendolara. Secondo gli investigatori, gli omicidi non sarebbero opera dell'andrangheta, ma potrebbero essere maturati nell'ambito di uno scontro fra comunità straniere.
2: Scossa di terremoto nella notte al largo della costa tirrenica cosentina. La magnitudo del sisma è stata di 6.2. La grande profondità del fenomeno ha evitato conseguenze per persone e cose. Salvatore Stramondo, direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
14: Il terremoto ha avuto una profondità ipocentrale di circa 250 chilometri. È stato causato dalla subduzione della crosta oceanica ionica sotto la Calabria. Ciò ha determinato un'area di risentimento estremamente ampia. È stato infatti risentito in tutta la Calabria, in Campania, addirittura fino e oltre Roma, in Puglia, in Basilicata e in Sicilia.
3: In chiusura una notizia di sport. Continua la stagione d'oro del tennis italiano che, malgrado il forfè di due campioni come Sinner e Musetti, piazza per la prima volta 3 giocatori nei quarti di finale del torneo parigino del Roland Garros. A Berrettini e Cobolli si è aggiunto Matteo Arnaldi, che la notte scorsa, in una maratona di oltre 5 ore e mezza, ha superato in rimonta lo statunitense Tiafo e nel prossimo turno affronterà Berrettini in un derby azzurro. Al termine l'atleta sanremese era stanco ma felice.
15: È stata una partita incredibile, secondo me è stato un livello assurdo. Tra italiani quarti ovviamente ci doveva essere un derby. Abbiamo riscritto la storia, quindi credo siamo tutti contenti.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimiliano Savino e Giovanna Insardi.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli, ancora l'augurio di una buona giornata.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
18: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
19: Sì!
18: Il meglio dell'animazione di Cartoons on the Bay in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: Ciao!
21: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
22: Da
19: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
20: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
19: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
20: E ci mantiene giovani.
19: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
20: Perché Oliveto è Oliveto.
22: Meteo Radio.
23: Tempo previsto sull'Italia martedì 2 giugno. Oggi rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse, localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di instabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
24: Oliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
25: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
26: Pagina 3.
27: Minuto dopo le 9, RAI Radio 3, bentrovate, bentrovati da Piero Sorrentino all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di martedì 2 giugno, buona 80esima festa della Repubblica, nata dalla resistenza antifascista e dalla guerra di liberazione. Per questa giornata la RAI ha previsto un palinsesto molto ampio dedicato alla ricorrenza tra televisione, rete e naturalmente casa nostra, la radio. In particolare vi rimando a un appuntamento qui su Radio 3 stasera a partire dalle 18.50. La Repubblica siamo noi. 10 giovani under 35 incontrano il presidente Mattarella al Quirinale in un dialogo su passato, presente e futuro dell'Italia. Dopo vi dico ancora qualcosa in più di questo e di altri nostri appuntamenti. Stamattina anche Pagina 3 è in festa. Abbiamo immaginato una puntata così, diciamo, tutta intessuta intorno a quella data, 2 giugno 1946. Cominciamo andando in rete con un articolo pubblicato sulla rivista 8 dell'Università degli Studi di Torino. Lo firma Chiara Tavella, che spiega come alcune scrittrici italiane abbiano raccontato questa data indagando, ecco questo è un punto importante, interessante di questo articolo, gli aspetti emotivi che hanno intessuto, che ha investito appunto le donne alle urne, al voto, in quella prima consultazione nazionale. Chiara Tavella parte da un contrasto, quello tra la foto celebre di Federico Patellani, ve la ricordate, quella che ritrae la ragazza radiosa, si chiamava Anna Iberti, la cui testa sbuca da una prima pagina sfondata proprio del Corriere della Sera, foto stamattina che tra l'altro il Corriere ripubblica in prima pagina e che sarà anche il tema della puntata di Wikiradio di oggi con Anna Tonelli alle ore 14, la ragazza della Repubblica. Il contrasto tra quella foto, quella immagine e le figure, in particolare la figura letteraria di Ida Ramundo, protagonista della storia di Elsa Morante, che va al voto con titubanza, con fragilità, con lo sbarrimento di chi è stato, insomma, storicamente oppresso. Scrive Chiara Tavella sulla rivista 8, Ida non sorride, non agita un giornale come una bandiera, non incarna la fiducia di una nazione nuova, è fragile, stremata dalla guerra, dalla povertà, dalla fatica di sopravvivere. Anche per lei si aprono le porte della cittadinanza democratica, eppure Morante con questo personaggio ci ricorda che essere chiamati al voto non significa di colpo sentirsi libere. Nel romanzo infatti, scrive Chiara Tavella, la scena del voto è tutt'altro che eroica. Ida riceve la convocazione come un'incombenza più che come una festa, un altro appuntamento imposto dalla storia che entra nella sua vita già schiacciata dalle privazioni del dopoguerra. La protagonista si reca al seggio tra i più solleciti elettori mattinieri, portando con sé la sua timidezza, la sua paura, il senso di estraneità verso le cose pubbliche. Il voto per lei non è ancora una piena presa di parola, ma un gesto compiuto in una condizione di smarrimento, come se quel nuovo diritto democratico arrivasse prima che le donne più fragili avessero davvero potuto sentirsi parte della vita politica. Di fronte alla scheda, scrive Chiara Tavella, agiscono in lei i moniti altrui, è incerta, ma vota Repubblica e Comunismo perché così le aveva consigliato l'oste Remo. Come scelta personale, scrive Elsa Morante, avrebbe voluto votare Anarchia per antico retaggio familiare, ma Remo, contrariato, l'aveva disapprovata gravemente, informandola nel contempo che un tale partito non figurava nelle liste. In queste righe Elsa Morante ci mostra così l'ingenuità politica di una donna come tante che, più che esprimere un'appartenenza ideologica precisa, è condizionata da ragioni affettive. Ecco, si chiede Chiara Tavella, è proprio in questo spazio tra queste due donne, la ragazza sorridente della foto ricordata all'inizio e Ida, che possiamo provare a raccontare il primo voto nazionale delle donne. Fu una festa, fu una conquista, oppure uno spaesamento e una fatica? E poi insomma parte con una rassegna di scrittrici, insomma, che hanno provato a raccontare questa frattura tra felicità pubblica e, diciamo, anche incertezze private. Per esempio Sibilla Aleramo: per la prima volta in vita mia, dopo 50 anni che attendevo che alle donne del mio paese fosse concesso questo diritto, ho potuto votare ed è stato con profonda emozione, lo scrive nel suo diario la sera del 2 giugno del 1946. In Aleramo, scrive Chiara Tavella, scrittura e cittadinanza, autobiografia e politica, corpo femminile e diritto alla parola sono sempre rimasti intrecciati. Per questo quella pagina di diario sembra chiudere un cerchio. La donna che aveva fatto della propria vita materia di romanzo e di rivendicazione pubblica a 70 anni può finalmente compiere anche come cittadina un gesto simbolico a lungo negato alle italiane. Ma, dice Chiara Tavella, Sibilla Aleramo non è sola. Attorno a lei si può costruire un piccolo coro di scrittrici che provarono a dare parola a una nuova esperienza, entrare nel seggio non come accompagnatrici, madri, mogli o figlie, ma come cittadine. Le loro voci mostrano che il primo voto femminile non fu un sentimento compatto, fu emozione, certo, ma anche esitazione, fu orgoglio, ma anche paura di sbagliare. E per esempio cita Alba de Céspedes, Maria Bellonci, Anna Banti, che raccontano quel momento sulle pagine della rivista Mercurio, fondata e diretta dalla stessa de Céspedes. E, per esempio, le loro voci, dice Chiara Tavella, si aggiungono alle altre sfumature in un racconto del primo voto femminile. Per Alba, all'epoca 35enne, il segno in croce sulla scheda sembrava chiudere una lunga stagione di oppressione, un'avventura umiliante e penosa. Il suo ricordo corre agli anni del fascismo, all'arresto, all'accusa di aver detto liberamente quello che pensava. Votare significava allora ritrovare respiro, presenza e giovinezza, uscire dal seggio liberata e giovane. E poi ancora, per esempio, continua raccontando Maria Bellonci, che porta il lettore dentro la cabina elettorale in uno spazio piccolo e segreto, dove il gesto democratico diventa improvvisamente una vertigine morale. Di fronte alla scheda, la fondatrice del premio Strega dice di essersi trovata a 43 anni davanti a se stessa come cittadino, non solo elettrice dunque, ma persona chiamata a rispondere del proprio pensiero. Il voto non appare come un atto automatico, è una scelta che richiede coscienza e responsabilità, e proprio per questo la sgomenta. Non che avessi un'idea sicura, scrive Maria Bellonci, ma mi parvero da rivedere tutte le ragioni che mi avevano portato a questa idea, alla quale mi pareva quasi di non aver diritto perché non abbastanza ragionata, coscienziosa e pura. Mi parve di essere solo in quel momento immessa in una corrente limpida di verità. Il gesto che stavo per fare e che avrebbe avuto una conseguenza diretta mi sgomentava. Ecco, per esempio, poi cita anche Anna Banti, che ricorda la cabina elettorale addirittura con il cuore in gola e il timore di confondere il segno della Repubblica con quello della monarchia. Un'esitazione materiale, scrive Chiara Tavella sulla rivista 8, che però dice moltissimo della novità di quel gesto. È una donna matura, Anna Banti, a 50 anni, eppure ha un timore quasi infantile che, nota nella sua testimonianza, possono forse capire soltanto le donne e gli analfabeti. Continua questo articolo, lo trovate in rete sulla della rivista 8, a firma di Chiara Tavella, che appunto mette passo in rassegna il modo in cui alcune scrittrici hanno raccontato la data al centro di questa puntata di oggi di Pagina 3 e in generale di tutta questa nostra giornata o quasi di Rai Radio 3. Si intitola Dalla scheda alla pagina, come le scrittrici italiane raccontarono il primo voto.

0: What is this thing called love? È il brano di oggi a pagina 3, lo firma Cole Porter, che stiamo sentendo interpretato da Antonio Faraò, pianista milanese, qui con un trio composto da Ed Howard al contrabbasso, Gene Jackson alla batteria e Pibo Marquez alle percussioni. Come vi dicevo anche prima, tutta la RAI è impegnata oggi a celebrare l'80° anniversario della Repubblica con speciali, con approfondimenti, un compleanno raccontato anche stamattina alle 10 da tutta la città. Ne parla, ce ne anticipa qualcosa Pietro del Soldà. Ciao Pietro, buongiorno.
1: Eccola Piero, buongiorno, buona festa della Repubblica a te e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3. Sì, certo. Cominciamo alle 10 e cominciamo perché non sarà l'unico momento che ci vedrà impegnati a ragionare su questo 80° compleanno. Il tema che mettiamo al centro della puntata di stamattina con diversi ospiti giovani è la vitalità del testo costituzionale, che sembra, perlomeno per una parte, ma importante di ragazze e ragazzi italiani, essere visto non come un polveroso testo che appartiene al secolo passato, scritto ai tempi in cui i nonni erano bambini, ma come una bussola in grado di orientarci anche nel XXI secolo. Non a caso sono andati anche in, non dico in massa, ma tanti a votare al referendum per preservarla così com'è, e usandola e guardandola come a una, davvero come una linea guida per inoltrarsi anche nell'incertezza immensa del futuro che aspetta soprattutto loro. E poi alle 18:50 avrò il piacere di tornare a questi microfoni, non sarò da solo, accanto alla Presidente Emerita della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, che ha scelto di venire a stare un po' con noi. Ascolteremo e commenteremo insieme una cosa bellissima, cioè un dialogo sui valori della Costituzione tra il Presidente Mattarella e 10 brillantissime under 35 sui grandi temi, partendo dall'attualità del loro lavoro. È un progetto di Rai Cultura e Rai Quirinale che noi ascolteremo, andrà anche in onda in televisione su Rai 1, ascolteremo e commenteremo con la Presidente Sciarra. E quindi questo è il piano per oggi, intanto cominciamo con Tutta la città ne parla in diretta dalle 10.
0: Grazie Pietro del Soldà. Silvana Sciarra, appunto Presidente Emerita della Corte Costituzionale, che citavi qualche secondo fa, stamattina intervistata sulla stampa, rispondeva a un certo punto a una domanda sulle donne, appunto, e il voto. Andiamo su questo tema, appunto, fondamentale. Insomma, i giornali stamattina hanno pressoché totalmente sottolineato questo aspetto, mi pare in maniera sacrosanta. Sulla lettura di questa settimana, Jessica Chia firma un articolo dedicato a Teresa Mattei, la più giovane tra le costituenti, a partire dal romanzo di Sara Rattaro, Il vestito di mia madre, pubblicato da PM. Una muta disperazione la travolge. È l'inverno del 44, Firenze è gelida e una ragazza poco più che ventenne si sta recando in stazione per consegnare dei documenti che porta nascosti addosso. L'uomo che le si avvicina le sussurra che suo fratello Gianfranco è stato catturato dalle SS e portato in via Tasso a Roma, nelle prigioni dove venivano torturati gli antifascisti. Lei trema perché sa che da lì non tornava nessuno, almeno non come prima. E poi racconta appunto la storia di questa ragazza, una bambina, ragazza, donna, prima bambina, cresciuta in una famiglia antifascista, che si fa espellere da tutte le scuole del regno per essersi ribellata durante la lezione dedicata alle leggi razziali. La storia di una partigiana e quella di una donna che a 25 anni fu la più giovane tra le elette all'Assemblea Costituente e che consegnò la Costituzione al capo dello Stato Enrico De Nicola, bellissimo questo particolare, indossando l'abito di sua madre. Se andate sulle pagine della lettura di questa settimana, appunto, trovate raccontata la storia di Teresa Mattei a partire dal romanzo di Sara Rattaro, Il vestito di mia madre, la firma Jessica Chia. Teresa Mattei, la più giovane tra le costituenti.

9:16 a pagina 3 ci state mandando i vostri messaggi sulla festa della Repubblica. Angelo da Bologna dice: quest'anno la Repubblica potrebbe essere festeggiata senza armi e con la Costituzione in mano e nel cuore. E un messaggio, un altro dice: l'augurio per oggi è che si arrivi a una Repubblica che favorisca l'incontro dei cittadini in luoghi laici con l'opportunità di scambi di opinione e di sostegni reciproci. Un messaggio non firmato dice: non vorrei essere pignolo, ma le donne avevano già votato alle amministrative del 46. Sì, lo abbiamo sottolineato, che infatti era il primo voto nazionale che toccava le donne. Parliamo adesso di simboli e segni, no? Qualcosa che sta per qualcos'altro, direbbero i semiologi, perché poi quando si parla di, diciamo, istituzioni, appunto come la Repubblica, passano sempre attraverso dei simboli e dei segni. Ne scrive Carlo Ossola sul Domenicale del Sole 24 Ore di questa settimana: quando la Repubblica nacque 80 anni or sono, non aveva un volto riconosciuto, un proprio simbolo che la identificasse collettivamente. I principali monumenti civili delle nostre città richiamavano, dice Carlo Ossola, il XIX secolo, la nascita dell'Italia unita e i suoi eroi, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele II, del quale il Vittoriano fu l'ultimo simbolo condiviso, appunto il Vittoriano nel quale proprio in questi minuti si trova il presidente Mattarella, lo sentiamo prima al GR per un omaggio al Milite Ignoto. La fine del fascismo e insieme della monarchia lasciarono alla nuova compagine statuale una memoria collettiva priva di emblemi identitari forti. Essa doveva giustificare, dopo monarchie, impero. Vittoriano fu l'ultimo simbolo condiviso, appunto il Vittoriano nel quale proprio in questi minuti si trova il presidente Mattarella, lo sentiamo prima al GR per un omaggio al Milite Ignoto. La fine del fascismo e insieme della monarchia lasciarono alla nuova compagine statuale una memoria collettiva priva di emblemi identitari forti. Essa doveva giustificare, dopo monarchie, imperi, principati e ducati, il proprio primato e ricorse, almeno nelle immagini

1846 francobolli che in particolare evocavano la Repubblica di Amalfi, quelle di Lucca, di Firenze e di Pisa, ciascuna delle quali rappresentata dal proprio edificio più significativo, dalle cattedrali di Amalfi e di Lucca a Palazzo Vecchio a Firenze. Soltanto la Repubblica di Siena venne illustrata con un dettaglio dell'allegoria del buon governo di Lorenzetti nella Sala della Pace del Palazzo del Consiglio dei Nove della Repubblica di Siena con l'emblema eponimo dell'aula, e cioè appunto la pace. E non è quella pacata donzella, scrive Carlo Ossola, una fiera corifea come la Marianne francese, quella del Trionfo della République, bensì una pensosa custode dell'ulivo della concordia, frutto del buon governo, consorella della magnanimità di cui deve essere prodigo colui che è chiamato a governare. Pace promessa agli uomini di buona volontà, giovane emblema di ritrovata conciliazione. Così, con sapiente lungimiranza, la neonata Repubblica seppe rappresentarsi nella pace precedendo i valori portanti della prossima Costituzione. Si trattava del resto di valori che erano già stati espressi nel 1943 dal Codice di Camaldoli, che fu una delle premesse ispiratrici della futura Costituzione italiana. Ecco, scrive Carlo Ossola su Domenica del Sole 24 Ore, il valore di quella premessa è stato del resto evocato dal Presidente della Repubblica Mattarella nel suo indirizzo per il convegno camaldolese dello scorso 2023, dedicato appunto all'ottantesimo di quel codice, sottolineando quanto quel testo identifichi poi con determinazione il principio della pace. Tale principio è stato seguito e patrocinato dal Presidente fino al messaggio agli italiani di fine anno 2025. Di fronte alle case, alle abitazioni devastate dai bombardamenti, questa è una citazione del discorso del Presidente Mattarella, dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo dell'inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove i neonati muoiono assiderati al freddo, il desiderio di pace è sempre più alto e diventa sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte. La pace in realtà è un modo di pensare, quello di vivere con gli altri, rispettandoli, senza pretendere di imporre loro la propria volontà e il proprio dominio. Ecco, scrive Carlo Ossola su Domenica delle 24 Ore, quella candida Pax è il volto della Repubblica e il suo avvenire.

pagina 3 ci state mandando anche i vostri ricordi di quel 2 giugno del 46, insomma, per chi c'era o per chi ne ha conosciuto i e le testimoni. Per esempio Claudio dice: ero amico di Teresa, si riferisce a Teresa Mattei, con lei tante manifestazioni a Pisa e poi facevamo la trecciolina della pace, non so cosa sia, ma mi piace da morire la trecciolina della pace, e a casa sua a Usugliano con i miei burattini. A proposito appunto ancora di questa linea del voto delle donne, naturalmente ripeto proprio una costante delle riflessioni di questa giornata, sul Manifesto Vinzia Fiorino scrive un articolo intitolato "Quei corpi sovrani nel passaggio cruciale del Novecento". C'è un breve scambio di missive tra Togliatti e De Gasperi datate 20 gennaio 1945, in cui il primo, dopo aver ricevuto una delegazione del Comitato per il voto alle donne, afferma che è sua convinzione che questo diritto debba essere concesso. Il secondo risponde di averne già parlato con il Presidente del Consiglio, al tempo era Bonomi. Ecco, scrive Vinzia Fiorino, per le partigiane, come per le militanti del Comitato Nazionale Pro Voto, per le attiviste dell'UDI, del CIF, non si trattava certo di concessione, ma di un riconoscimento di un diritto che sanciva una piena autonomia individuale e collettiva. La continua oscillazione, ancora nel dibattito pubblico odierno, tra concessione e riconoscimento del diritto di voto, è rivelatrice di aspetti importanti. Coglie un sentire diffuso all'interno dei partiti, tutti i partiti di forte ostilità all'inclusione della componente femminile nel corpo sovrano, ma soprattutto rivela che il voto alle donne diventa essenzialmente un passaggio cruciale per il sistema politico che si voleva edificare. Resteranno in secondo piano aspirazioni

idealità, contenuti politici elaborati dai diversi movimenti alle donne. Il diritto di voto alle donne diventa, soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, un connotato, una specie di attributo del sistema politico, quasi un biglietto da visita che colloca i vari paesi nell'alveo delle democrazie. Ma al tempo stesso cominciano a essere eclissate le parole di coloro che lo avevano rivendicato. Ci si dimentica, per esempio, scrive Vinzia Fiorino sul Manifesto di questa mattina, ci si dimentica del fatto che le partigiane non vollero sentir parlare di concessione, che il comitato pro voto lo fece inserire nel programma politico del CLN come punto non negoziabile. Ci si dimentica soprattutto del fatto che nel momento fondativo della Repubblica Democratica il voto alle donne avrebbe dovuto portare con sé una vera uguaglianza, un'uguaglianza di fatto in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare. Ma così non sarà. La famiglia resterà quella capsula d'acciaio impermeabile a qualsiasi riconoscimento di diritti civili, per usare un'espressione di Anna Rossi Doria. Non soltanto la resistenza delle donne comincia subito a oscurarsi e a inabissarsi in un tetro silenzio, mentre l'enfasi sulla famiglia diventa quasi ossessiva, perché quest'ultima torna a essere il fulcro su cui si deve edificare il nuovo sistema democratico, egualitario, dice Vinzia Fiorino, ma non troppo. Sul solco della visione della complementarità di ruoli di genere, infatti, il ruolo materno sarà nuovamente innalzato a difesa dell'ordine familiare e per proiezione di quello sociale e di quello politico. È molto interessante, molto densa, c'è molto da discutere intorno a questa riflessione della storica Vinzia Fiorino. La trovate sulle pagine del Manifesto di questa mattina, Quei corpi sovrani nel passaggio cruciale del Novecento.

0: What is this thing called love? L'abbiamo ascoltata oggi a pagina 3, interpretata da Antonio Farò. Ci state ancora scrivendo moltissimo sul 2 giugno, messaggi molto belli, non riesco a leggerli tutti. Anna Rita dice: buongiorno, buona festa della Repubblica. Oggi ascoltandovi alla radio che parla di donne, di voto al referendum, mi sono resa conto all'improvviso che mia mamma Olga aveva 21 anni, quindi se avesse voluto avrebbe potuto votare. Mi sono resa conto, come di un'occasione persa, che ho sempre dato per scontato che avesse votato e che naturalmente avesse votato Repubblica, ma non gliel'ho mai chiesto, nemmeno al mio papà. Andiamo, ultima parte di questa rassegna di stamattina. Ecco, sapete, no? Poi il cinema, in particolar modo appunto per il fascismo, per Mussolini, era proprio una straordinaria propaganda, arma di propaganda di regime. Sulla Stampa di questa mattina c'è un articolo di Steve Della Casa, il nostro Steve Della Casa, uno dei conduttori delle voci di Hollywood Party, intitolato Gli USA, gli Stati Uniti, soppressero il nostro cinema e così accesero il genio di Rossellini. Per gli americani l'industria filmica era un'invenzione fascista, poi videro Roma città aperta. L'ammiraglio Stone era nel 44, scrive Steve Della Casa, uno degli uomini più potenti della Roma appena liberata dai nazisti, perché era il commissario per gli affari civili nel territorio occupato dagli alleati. Quando convocò i produttori cinematografici italiani che gli avevano chiesto di discutere la ripresa dell'attività, l'ammiraglio fu piuttosto tranchant. Il cosiddetto cinema italiano è stato inventato dai fascisti, dunque deve essere soppresso, e devono essere soppressi anche gli strumenti che hanno dato corpo a questa invenzione. Ovviamente, naturalmente, si riferiva anche a Cinecittà. Non c'è mai stata una industria del cinema in Italia, non ci sono mai stati degli industriali del cinema. Chi sono? Sono degli speculatori, degli avventurieri, ecco chi sono. Del resto l'Italia è un paese agricolo, che bisogno ha di una industria del cinema? E così, dice Steve Della Casa, il cinema italiano, che pochi mesi prima era stato depredato di macchinari e pellicole dai tedeschi in fuga, capiva che anche i liberatori preferivano che scomparisse, e ci andò molto vicino. Ma come spesso avviene in Italia, la necessità aguzza l'ingegno e stimola l'arte di arrangiarsi. Roberto Rossellini aveva dimostrato un certo talento dirigendo film di propaganda bellica, alcuni dei quali prodotti dal figlio di Mussolini. E proprio partendo da quel talento e da poco altro, riuscì a mettere insieme un film su cui pochi scommettevano. Lo aveva girato con pellicola scaduta, quella buona se ne erano presa i nazisti, non aveva gli studi perché Cinecittà, come si era detto, era non disponibile, e come se non bastasse pensò a un film fortemente drammatico interpretato dai due più famosi talenti del cinema e del teatro di commedia, Anna Magnani e Aldo Fabrizi, circondati da un folto numero di non professionisti. Eppure Roma città aperta piacque così tanto proprio al pubblico di oltreoceano che lo fece diventare un successo. E questa storia la racconta appunto Steve Della Casa stamattina sulle pagine della Stampa. Gli Stati Uniti soppressero il nostro cinema e così accesero il genio di Rossellini. La giornata di Radio 3 continua, dedicata al 2 giugno. Stasera ci sarà il tradizionale concerto dal Salone dei Corazzieri, dal Quirinale, appunto con l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti, ma appunto molte altre trasmissioni, Wikiradio ve la dicevo prima, La Grande Radio, Fahrenheit, Hollywood Party, con i libri e i film che hanno raccontato la nostra storia. Noi intanto ci fermiamo qui. Con me vi salutano Vincenzo Mercadante da Napoli, Fabrizio Paccione a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, in regia Piero Pugliese, c'è Onda Verde, poi c'è Arturo Staltri per Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Grazie e ancora una volta buon 2 giugno a tutte e tutti da Piero Sorrentino.
1: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
2: Radio 3 per il 2 giugno. Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. Il confronto tra il presidente Sergio Mattarella e i giovani under 35 su attualità e Costituzione. Questa sera alle 18.50 su Rai 1 e su Radio 3.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Onda Verde.
1: Viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno e buona festa della Repubblica da Alessandra Canali di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 26 secondi. La viabilità in questo momento è fluida su gran parte della sulle strade e autostrade, nel pomeriggio ci sarà un traffico da Bollino Rosso per i rientri da questo lungo ponte e abbiamo una viabilità condizionata dal maltempo, dalla pioggia, e c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile su ben 8 regioni del centro-nord. Gli spostamenti oggi sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Abbiamo una viabilità, dicevo, condizionata dalla pioggia e proprio conseguenza del maltempo sull'A26, la Genova-Gravellona-Toce, abbiamo degli straripamenti a Carpugnino e è avvenuto un incidente sempre sull'A26, la Genova-Gravellona-Toce, con 3 auto coinvolte, e ci sono delle code per questo incidente tra il bivio della 10 e Masone verso Gravellona. Code che ritroviamo per un incidente anche sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e il bivio della 26, e code per traffico intenso tra Pietraligure e Sputorno. Sulla statale del Lago di Como dello Spluga un incidente a Desio, e raggiungiamo la via Emilia per segnalarvi un incidente tra Fombio e Lodi. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona festa della Repubblica e buona giornata. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Vi sentite soli, vi annoiate quando c'è tanta gente, non vi va di andare a prendere l'aperitivo alle 7 di sera al bar sotto casa? Ebbene, allora il vostro percorso evolutivo sta funzionando in maniera egregia. Ne parliamo, ne parleremo anche musicalmente, ma non subito. Questo è il primo movimento, 9:32 minuti e 45 secondi, Arturo Stalteri al microfono con Gianluca Diana in regia, con Fabrizio Paccione alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma, e il telefono è 335-5634-296. È uscito da pochissimo un disco della Apartè, un doppio CD che ci porta al cospetto di Tommaso Traetta, grande esponente della scuola napoletana, che propone la sua Ifigenia in Tauride, questa opera importante, Ifigenia che è stata salvata da Artemide prima di essere sacrificata dal padre Agamennone e portata in Tauride come sacerdotessa, e poi c'è Oreste condannato a morte, che è il suo fratello. Insomma, alla fine tutto si aggiusta, non sempre accade, anzi quasi mai in queste tragedie. Fu un grosso successo, un grande successo, venne rappresentata per la prima volta a Vienna nel 1763, e dicevo appunto che l'idea di Traetta era quella di mettere un po' insieme, fondere insieme opera francese e opera italiana, dare inizio a quella riforma che poi Calzabigi e Gluck porteranno a livello più alto. Questo tipo di riforma comunque ancora non è portato, diciamo, a livello più alto, perché abbiamo ancora un'opera che fa molto uso di corali, di cori, di balletti, che hanno anzi una partecipazione diretta al dramma. Siamo subito con un momento dall'Ifigenia in Tauride, questo disco che esce per la Apartè, ovvero siamo con l'aria Che mai risolvere. Ifigenia soffre perché non sa come fare per salvare il fratello Oreste, che è stato condannato a morte. Ma vi ricordo anche i protagonisti, ovvero Les Talents Lyriques di Christophe Rousset con il Nuovo Canto. Ifigenia in questo caso è Rocío Pérez.

Tommaso Traetta, siamo con la sua Ifigenia in Tauride, in questo caso la voce di Rocío Pérez nel ruolo di Ifigenia, Che mai risolvere? Siamo anche con Christophe Rousset, Il nuovo canto e L'Étalon Lyrique in questo bel doppio CD che esce per Aparté. Dunque l'opera di Tommaso Traetta, e qui siamo invece con un altro personaggio, ovvero Toante, che nel disco, nel CD, è Alasdair Kent. E Toante, il re dei Tauri, è in un momento in cui esprime tutta la sua furia e una sete di vendetta per un torto subito, e dunque giura di sterminare tutti i suoi nemici. Un momento molto drammatico di quest'opera che, come dicevo, comincia a mettere in pratica un nuovo modo di vedere anche il rapporto tra il solista e l'orchestra, e anche il ruolo proprio della trama rivestita anche di forti connotati psicologici. Ma poi, come dicevo, appunto, questo incontro fra l'opera italiana, di cui Traetta fu uno dei grandissimi esponenti, e anche invece l'opera francese. Questa eleganza nel suono, questa così cura del particolare, viene veramente molto ben messa in evidenza da Christophe Rousset, personaggio ormai storico per quanto riguarda questo campo della musica, e il suo ensemble L'Étalon Lyrique, coadiuvati anche dal nuovo canto. Dunque ascoltiamo quest'aria, Smanio di rabbia, siamo appunto con Toante, ovvero Alasdair Kent, dalla Ifigenia in Tauride di Tommaso Traetta, in questo doppio CD che esce per Aparté.

Tommaso Traetta mette veramente a dura prova la tecnica dei cantanti in questa sua opera Ifigenia in Tauride, in questo caso era Alasdair Kent nel ruolo di Toante, Smanio di rabbia, l'opera che troviamo su questo doppio CD della Aparté con Christophe Rousset, il nuovo canto, Les Talents Lyriques e i numerosi solisti. Vi ricordo stasera il concerto per la Festa della Repubblica in diretta alle 20:30. Il cartellone di Auto Suite ce lo propone dal Salone dei Corazzieri del Palazzo Quirinale in Roma. Un concerto che è stato registrato proprio appunto, che viene è stato registrato in realtà ieri sera. Dunque, 80° anniversario, beh, insomma, grandi pagine: Gioachino Rossini, la Sinfonia del Berbere di Siviglia, l'Italia in Algeri. La sinfonia iniziale e poi Mozart, la sinfonia K550, quella meravigliosa in sol minore, la 40°. Noi invece ora parliamo proprio di solitudine, abbiamo accennato all'inizio, che accompagna un po' questo giovane 25enne violinista svedese ma di famiglia bielorussa e kirghisa, ovvero Daniel Losakovic, il quale ha inciso questo Lost to the World, e lui parla appunto di questo sentirsi un po' persi nel mondo, solitari, sperduti. Dal poema di Rückert, cioè questa condizione di solitudine è per me una cosa normale, ma non è una qualcosa di triste, anzi è una ricerca della verità. La solitudine ti porta a cercare il silenzio, a provare nel silenzio, a trovare quella che è l'essenza della vita, e la musica è tranquillamente una cosa che riempie il vuoto che tu potessi sentire accanto agli altri, ed è anche la guardiana dei nostri sogni. In questi momenti in cui ti senti così perduto e così solo, beh, ti trovi ancora più profondamente e vivi il momento presente come mai è successo. Ecco, io trovo che siano parole molto belle, molto illuminanti, se così la maggior parte della gente lo facesse un po' di più, io credo che il mondo andrebbe anche meglio, invece di cercare di stordirsi continuamente per non pensare a quello che ci aspetterà, chissà cosa sarà. Lost to the World è questo CD che esce per la Warner Classics, e quindi Losakovic, accanto alla pianista canadese Hélène Mercier, ha scelto dei brani che in qualche modo possono essere vicini a questa sua condizione. Esempio è questo Autumn Leaves, che è praticamente il pezzo che Joseph Cosma scrisse accanto a Jacques Prévert, Le Feuille Morte, e che poi è diventato un grande successo di Johnny Mercer, che ne fece la versione in inglese. Questa è una trascrizione per violino dell'artista francese Hugues Borsarello. Joseph Cosma, Autumn Leaves, Daniel Losakovic, Hélène Mercier.

Un classico di Joseph Kosma e Jacques Prévert, Le foglie morte, Autumn Leaves, in questo caso Hugues Borsarello, violinista francese, ne ha fatto una trascrizione violino e pianoforte che è stata usata da Daniel Losakovic al violino e Alain Mercier al pianoforte in questo lavoro, questo CD che esce per Warner Classics, questo Lost to the World, che appunto contiene alcuni brani che hanno in qualche modo ispirato. Già da quando era bambino, racconta Losakovic, ha sentito che certe musiche potevano aiutarlo a entrare un più dentro se stesso, esempio la plus que lente, anzi in effetti in questo caso di Claude Debussy, oppure La Presa in Rêve di Gabriel Fauré, Philippe Sard, La Chanson d'Hélène, Tchaïkovski, Un Notturno, tutti i brani poi trascritti appositamente per violino e pianoforte perché nati per altri strumenti. Ed ora invece ecco un CD che esce per Richard Carr, ed è un lavoro dedicato alla musica per liuto del 5 e del 600. Non è un caso che si chiami Mr. Dowland Dream, appunto il sogno di Mr. Dowland, ovvero grande liutista John Dowland. È un lavoro particolare perché la voce di Clara Burnett è accompagnata da Bo Zulian, che suona l'Orpharion e l'Electric Orpharion. Cos'è l'Orpharion? È un liuto del 1600, molto diverso, con una cassa particolare, 9 corde doppie, che aveva un suono molto caldo. Bene, lui ne ha voluto usare anche una versione moderna, cioè se ne è fatto costruire uno elettrico nel 2025, che ha 10 corde e lo alterna a quello invece acustico del 1600, che lui ha fatto ricostruire ovviamente recentemente da Francis Palmer. È un bel lavoro questo disco, perché anche in questo caso c'è un senso un po' di solitudine che ci piace, che ci aiuta anche un po' a uscire da questa frenesia, soprattutto di oggi, in cui tutti saranno partiti per le spiagge, non li invidiamo assolutamente neanche un po'. E c'è anche Robert Johnson, non lo confondete con il grande bluesman che pare avesse venduto l'anima al diavolo per diventare il meraviglioso chitarrista che fu, insomma, ispirato, secondo me, l'80% della musica rock degli ultimi anni, compresi i Rolling Stones, ovviamente. Questo invece è Robert Johnson, che fu un ottimo musicista, un liutista e un compositore inglese del 1600, il quale scrisse questa Care Charming Sleep.

0: Robert Johnson e questo Care Charming Sleep, siamo nella fine del 1500, la voce di Clara Brunet con Boro Zuliana all'orfario, con un suono veramente magico, in questo caso era l'orfario elettrico, ma con un suono dolcissimo, da questo lavoro che esce per ricercare questo Mr. Dowland Dream. E Luca ci scrive: beata solitudo, sola beatitudo. Come non approvare questo messaggio? Ma intanto noi però dobbiamo salutarci, ma solo per un paio d'ore, infatti ci troveremo alle 12 per il concerto del mattino. Nel frattempo Arturo Stalteri vi saluta e vi ringrazia accanto a Gianluca Diana in regia, Fabrizio Paccioni alla console e Giorgia Franceschi per la cura del programma. Tra poco tutta la città ne parla con Pietro del Soldà, dunque rimanete con noi su Radio 2, ci sentiamo più tardi, non mancate.
1: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta. Con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
3: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
2: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
6: Ci siamo. Torna a Play Memories.
7: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
8: Vogliamo la commedia!
7: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
10: Bellissimo.
9: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
10: wow.
9: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
11: Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito. Tutta la città ne parla.
12: Buongiorno. Io mi chiamo Giovanni da Pescara. La Repubblica è stata ed è ancora un grande esperimento di unità, pur tra sensibilità diverse. Ecco, io penso che in questo momento la Repubblica vada difesa soprattutto, e questo esperimento vada difeso soprattutto da chi cerca di mettere i cittadini, cioè noi, l'uno contro l'altro. Cerchiamo di essere un po', di volare un po' più in alto rispetto a, ecco, ai seminatori di odio.
13: Buongiorno.
14: Prego.
13: Sono Saveri, chiamo dalla provincia di Viterbo.
14: Mi dica, Saveri.
13: Io volevo solo portare una testimonianza antica, diciamo, di 80 anni fa. Quel giorno, 2 giugno 1946, mia madre ha scritto nei suoi diari che ha scritto per molti anni, delle pagine toccanti, anche se era, come dire, di famiglia monarchica, senza sé, senza ma, direi. Non poté votare perché aveva 20 anni, per pochi mesi si votava a 21 anni, però appunto partecipò attivamente in un modo che, devo dire, io mai avrei immaginato, se non dopo aver letto questi diari, letti dopo che lei è scomparsa, partecipò da quasi attivista politica. Toccante questo pensiero monarchico, che poi gli è sparito subito dopo, nessuna nostalgia ha avuto, ma di arrivare a approdare con la Repubblica su una terra nuova, no? È finita, mi sembra, scritto così, di aver perso quasi l'Italia. È come se fossimo arrivati adesso su una terra nuova e che questa sia la nuova patria, senza passato e senza tradizione. Ma ripeto, lei stessa ci ha cresciuto assolutamente in una adesione totale alla Repubblica, e così volevo solo ricordare anche questo pensiero di tante giovani che in quel momento così hanno sofferto di questo esito che noi oggi invece festeggiamo e celebriamo giustamente.
14: Di
0: 10-4 minuti 55 secondi. Una buona giornata e una buona festa della Repubblica da Pietro del Soldà, da tutti noi, dalla redazione, di tutta la città ne parla. 80 anni fa il voto che cambiò il volto del nostro paese inaugurò una storia di democrazia, di valori condivisi, di dibattito parlamentare, di funzionamento di un meccanismo istituzionale che sta ancora in piedi ed è forse l'unica via, l'unica luce in un mondo molto complesso. Abbiamo scelto di rimandare in onda queste due telefonate, ma ne sono arrivate anche altre. È stato un filo diretto interessante dedicato a questo importante compleanno che ricordo per noi di Radio 3 davvero come per tutta l'Italia è una giornata speciale, molti programmi, molti progetti. Ricordo che avrò anch'io personalmente l'onore di tornare in onda anche questa sera alle 18.50, quando non sarò solo in studio ma ci sarà accanto a me l'ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, e insieme commenteremo un dialogo molto fecondo, bello, sarà anche in contemporanea in televisione su Rai 1, quello tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 10 giovani italiane e italiani under 35 che porranno delle domande sui valori della Costituzione applicati però alla loro vita, al lavoro, al futuro di questo paese e del mondo. Quindi una riflessione sulla Costituzione e attualità, che è in fondo anche il filo rosso della puntata di oggi di Tutta la città ne parla. Già, perché tra le tante idee e riflessioni che ci sono venute su come declinarla questa puntata così speciale, abbiamo realizzato, e non da oggi, che il testo costituzionale riesce in maniera piuttosto sorprendente, forse, o comunque notevole, a parlare alle persone più giovani, a chi è nato magari già nel nuovo secolo e potrebbe tendere a vedere nella Carta Costituzionale un testo antico, scritto quando i loro nonni erano bambini, in un'altra epoca, quindi polveroso, ancorato a una realtà che non esiste più. E invece no, lo hanno dimostrato anche di recente andando a votare numerosi, sorprendendo anche i sondaggisti al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura, ma più in generale lo confermano ogni volta quando c'è un'occasione pubblica di incontro, in primo luogo col Presidente della Repubblica, ma più in generale quando si tratta di mostrarsi impegnati, attenti a quei valori della Carta Costituzionale che sembra valere dunque anche oggi come una bussola per orientarsi in questo mondo incerto, globalizzato, pieno di incognite e dunque proiettato al futuro, questo testo, non solo frutto del Novecento, del dolore della guerra. Ed è su questo che vogliamo insistere da subito, in apertura, con due ospiti che sono collegati con noi. Il primo è giovane, posso dirlo, anche se ciascuno poi parla per sé, non è rappresentante di una generazione. Si chiama Filippo Belgrano, fondatore e presidente di Democracies, letteralmente Semi di Democrazia, un'associazione apartitica che si prefigge di stimolare la partecipazione civica dei più giovani. I partecipanti all'associazione, Filippo Belgrano, me lo confermi, hanno tra i 20 e i 24 anni, giusto?
4: Esatto, hanno tra i 20 e i 24 anni, anzi buongiorno e grazie per l'opportunità di dare voce a questi giovani.
0: E grazie per aver accettato, Filippo Belgrano. Ed è con noi anche un'altra persona, diciamo di età diversa, ma più vicina a quella forse di chi vi parla, che però sul rapporto tra giovani e storia, giovani e Costituzione, e lotta per la democrazia, ha impostato una grande parte del suo lavoro, sia come autore di saggi, ce n'è uno, Mussolini ha fatto anche cose buone, è uscito per Bollati Borighieri qualche anno fa, che è stato un best seller internazionale, non solo in Italia, e poi anche come organizzatore di quei meritori viaggi della memoria e percorsi formativi che hanno portato migliaia e migliaia di ragazzi, per esempio ad Auschwitz. È capitato anche a me di far parte di questa esperienza. Cofondatore dell'associazione Deina, Francesco Filippi, buongiorno, benvenuto.
10: Buongiorno e buona Repubblica.
0: Buona Repubblica, Francesco Filippi. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordo anche Per la Terza, uscito l'anno scorso, Prima gli italiani, punto esclamativo, e tra parentesi, sì, ma quali? Allora, Filippo Belgrano, innanzitutto vorrei chiederle se c'è, io non so, ho fatto questa introduzione mettendo a tema il rapporto tra ragazze e ragazzi e questo testo che ha l'età dei loro nonni, come se riuscisse ancora a parlare a loro. Mi rendo conto che c'è un rischio anche di retorica, perché uno può dire ma li hai visti i ventenni di oggi, non gli interessa nulla, hanno altri pensieri in testa. E qual è la risposta, se ce n'è una, Belgrano?
4: Beh, Sicuramente per rispondere a quest'ultima affermazione bisogna partire dal punto che i giovani hanno un sacco di idee in testa e hanno una grande affezione alla Costituzione, cosa che è stata messa in luce anche nell'ultimo periodo. Diciamo che la Costituzione è un grande vantaggio, è un testo che è senza colore politico, enuncia principi, diritti che vanno oltre al singolo e superano anche populismi e retoriche che vediamo in questi ultimi tempi. E soprattutto io credo che di fronte a tanta barbarie che al giorno d'oggi osserviamo attorno a noi e in giro per il mondo, i valori della Costituzione richiamano soprattutto noi giovani, che dimostriamo spesso di avere una grande attenzione verso quello che ci accade attorno, verso grandi battaglie. I valori della Costituzione richiamano l'esigenza cruciale di ritrovare una dimensione di dignità umana, di eguaglianza, di solidarietà. I valori, gli articoli che sono scritti riescono ad essere incarnati da tutti e fanno sì che tutti i giovani possano anche riconoscersi in questi. E spesso serve solo un ponte, un qualcuno che dia ascolto ai giovani e che li aiuti e ci aiuti a canalizzare questa voce, questa attenzione per la Costituzione, ed è un po' quello che con Democracies, l'associazione, stiamo
0: cercando. Che cosa fate in concreto, Belgrano?
4: Allora, in concreto Democracies appunto è un ponte tra noi giovani e le generazioni più grandi. Noi cerchiamo di stimolare partecipazione civica, cultura democratica attraverso incontri nelle scuole con i ragazzi, in cui si svolge un'attività di educazione civica alla pari, in cui si forniscono, in cui si cerca di sviluppare insieme strumenti per ottenere un pensiero critico, avere degli strumenti per analizzare il presente. E, appunto, dal nostro punto di vista privilegiato, che è dato dall'incontrare giovani molto spesso, settimanalmente, cerchiamo di ottenere dei dubbi, delle domande, delle perplessità sul presente, anche delle rivendicazioni di qualche problematica che ci affligge, che è più presente, e poi presentarla attraverso un megafono più ampio alla cittadinanza e anche a chi può direttamente fare qualcosa.
0: Francesco Filippi, grazie Filippo Belgrano, rimanga con noi. Francesco Filippi, non solo da saggista, da uno che si è anche interrogato sul come bisogna fare divulgazione storica, per esempio al tempo nell'era dei social, posso chiederti, il rapporto ormai è di confidenza, non lo nascondo, che se c'è qualcosa che è mutato in questi anni, tanti anni di esperienza, in particolare dell'associazione Deina, nell'organizzare questi lunghi viaggi che hanno portato ormai generazioni di studenti liceali, non solo italiani, ad Auschwitz, ma anche in altri luoghi del male assoluto, altri luoghi della guerra in particolare, e anni e anni di digitalizzazione progressiva, per esempio, dei rapporti, dei modi di informarsi, hanno allontanato i più giovani, secondo voi, secondo il vostro osservatorio, da queste cose che ci ha appena detto Belgrano, poi, no? I valori dell'uguaglianza, della partecipazione, della parità di opportunità,
10: dell'aiuto ai più fragili. Allora, innanzitutto finalmente si è un po' stracciato quello che era il velo della retorica attorno ai giovani, questa categoria, i giovani, una categoria dal mio punto di vista inventata dai vecchi per evitare di essere sopravanzati, che ad un certo punto, ecco, ha visto sfaldarsi quello che era appunto il muro della retorica che diceva voi un giorno parteciperete, eccetera. Io nel corso di questi ultimi 10 anni ho notato delle generazioni che si sono rese conto che se volevano avere una voce non potevano aspettare che gli adulti la dessero loro, dovevano prendersela. Quindi siamo di fronte a delle generazioni che in qualche modo sono un po' più consapevoli, almeno dal mio punto di vista, che il diritto alla voce, il diritto alla parola non è né scontato né, oserei dire, dato per assodato nel tempo. Anzi, oggi chiunque voglia avere una voce deve farla sentire, e questo ha prodotto un cambiamento nella partecipazione, una partecipazione che non può più essere scontata, non può più andare sui binari, diciamo, della partecipazione democratica per come la immaginavamo 10-15 anni fa, ma che ha bisogno di nuove vie per costruirsi. E in questo mi permetto di dire che proprio questo 2 giugno, questi 80 anni, ci danno una chiave di lettura molto interessante, molto importante per parlare del rapporto tra democrazia e giovani. Beh, prima di tutto perché la Repubblica che oggi ricordiamo e festeggiamo nasce da una guerra civile che fu combattuta da giovani, che fu combattuta da ragazzi. L'età media sia dei partigiani che dei fascisti di Salò era attorno ai 22-25 anni. Questo tra l'altro ci racconta che quell'enorme moto di popolo che cambia l'Italia dopo 20 anni di fascismo è un moto di popolo tra 2 concezioni di futuro, e questo lo si vede non solo nella grande partecipazione del 2 giugno, ma anche nelle tappe fondamentali di quella che poi sarà la costruzione costituzionale del paese. Noi forse ce lo dimentichiamo, ma l'Italia è stato un paese giovanissimo, un paese in cui i giovani hanno preso in mano il loro futuro attraverso le armi. Oggi ovviamente questo non è né auspicabile né immaginabile, e speriamo che mai lo sia, però se c'è una lezione che questo 2 giugno può cominciare a dare ai giovani è quella, ed è l'idea potente, che la democrazia è un frutto che non è mai abbastanza acerbo, che può essere colto appena lo si vede spuntare, ed è anche una lezione riguardante il futuro. Ci sono spazi, e se non ci sono vanno costruiti in ogni modo possibile, anche perché drammaticamente sappiamo che a 80 anni di distanza la situazione è un po' cambiata. L'età media del nostro paese è 47 anni, il che significa che l'età media degli italiani è il doppio rispetto a quelli che costruirono questa Repubblica 80 anni fa. Non solo ci deve far riflettere sul passato, ma deve anche dare uno spunto, dal mio punto di vista, a questa riflessione su quello che significa il futuro. La democrazia è anche e soprattutto rispetto delle minoranze, e quindi perché i giovani dovrebbero essere attaccati alla nostra Costituzione e alla nostra Repubblica? Perché, la dico male, ma spero che mi si capisca, perché i giovani in questo paese sono una minoranza. E quindi la Costituzione è uno dei baluardi che difende anche il loro diritto ad esprimersi, un diritto che deve essere anche ad un certo punto un dovere conquistato ad esprimersi. A 80 anni di distanza siamo ancora qui forse a discutere che cosa significhi veramente partecipare. Certo, 80 anni fa si è fatto in un modo, oggi dovremmo cominciare a farlo in un altro. I presupposti ci sono tutti, e come si diceva prima, la tecnologia come ha cambiato? La tecnologia cambia perché dà spazi e toglie spazi, bisogna essere in grado di reinterpretarla, e per reinterpretare il futuro che cambia credo non ci sia niente di meglio che chiedere ai giovani quale futuro vogliono. Lo so che è un discorso dal mio punto di vista che suona un po' diciamo da millennial in disarmo, ma forse se c'è un favore che noi nati già a partire dagli anni 80 possiamo fare ai giovani, ed ero molto colpito e apprezzavo molto il discorso di chi mi ha preceduto, ecco, una delle cose che possiamo fare è accettare che nella Repubblica nata dalla Resistenza c'è spazio per tutte. Lo so che è un discorso dal mio punto di vista che suona un po' diciamo da millennial in disarmo, ma forse se c'è un favore che noi nati già a partire dagli anni 80 possiamo fare ai giovani, ed ero molto colpito e apprezzavo molto il discorso di chi mi ha preceduto, ecco, una delle cose che possiamo fare è accettare che nella Repubblica nata dalla Resistenza c'è spazio per tutte e per tutti, e che quindi non dobbiamo essere gelosi dei nostri spazi di comunicazione, di

0: lo dice molto giustamente Francesco Filippi, e cambia, si infragilisce nel mondo la democrazia. Forse una grande differenza rispetto a quando avevano 20 anni le persone che oggi ne hanno 40, 50 e 60 è che il contesto intorno ai confini nazionali ed europei è di una minaccia crescente. Per un certo periodo, alla fine del Novecento, la democrazia come destino l'abbiamo assunta come inesorabile, no? Quasi non ci si preoccupava più. Se pensato che la storia fosse finita al termine della Guerra Fredda, che tutto il mondo più o meno si incamminasse, con qualche incidente di percorso, certo, lungo una traiettoria unica, quella di una democrazia di mercato, chiamiamola così, che avrebbe portato in qualche modo di vita occidentale ovunque. Tutto questo, lo sappiamo, non solo non è successo, ma ora è, come regime, come forma costituzionale, in recessione nel mondo. La democrazia, ovviamente non si parla di democrazia solo quando va al governo chi prende più voti, quella è una condizione minimale. Il punto è che la democrazia si basa su dei valori liberali che debbono essere rispettati. Voglio leggere un po' di messaggi, come quello di Assunta, che dice: la nostra Costituzione garantisce nel nostro paese la democrazia, appunto. Spesso mi chiedo, ma gli italiani la conoscono la Costituzione? Sanno che non è rispettata appieno. Abbiamo una carta avanzatissima, dobbiamo solo sperare che sia applicata, rispettata e riconosciuta. Poi c'è un altro messaggio, credo ironico, che dice: 2 giugno potrebbe essere il giorno fisso per le elezioni politiche. Quale modo migliore per celebrare e festeggiarle la nostra Repubblica? Che significherebbe però legislature che durano un anno, quindi un po' complicato dal punto di vista della stabilità. Benedetta Tovaggi, buongiorno e bentornata a Tutta la città ne parla.
1: Buongiorno, buona festa della Repubblica.
0: Buona festa della Repubblica. Lei ci sta accompagnando, noi di Radio 3, in questi giorni, anche settimane di riflessione. Anche ieri ai microfoni di Fahrenheit ha parlato, tra le altre cose, del suo libro più recente, La resistenza delle donne. Con lei avevamo commentato all'indomani del referendum costituzionale proprio il tema che abbiamo scelto di mettere al centro oggi, no? Cioè il fatto che il ritratto di una generazione ormai interamente assorbita dal digitale, chiusa nei propri gusci personali, apatica di fronte alle grandi vicende del mondo, preoccupata per un lavoro precario che chissà se ci sarà, senza grandi aiuti insomma per diventare adulta, stia, diciamo, decisamente voltando le spalle in generale alla dimensione, alla cosa pubblica, no? Res pubblica, lasciando dunque spazio a chi magari la democrazia la vuole indebolire. E invece poi scopriamo con grande sorpresa talvolta che non è così.
1: Mi viene da dire, riprendendo anche il messaggio che avete appena letto, che le persone giovani, come molti altri, hanno occhi per leggere. E la Costituzione, tra l'altro invito tutti, perché ne parliamo tantissimo, ma non so quanto spesso voi, mi ci metto anch'io, no? La rileggiamo. A me è capitato di riprenderla in mano spesso di recente. È una bomba la Costituzione, per cui è chiaro che parla alle persone giovani. Il testo della Costituzione, tra l'altro, ha delle qualità anche linguistiche, testuali, è molto sintetica e molto chiara, ma politicamente è avanzatissima. E questo è il punto. Nel momento in cui, di fronte al mondo di oggi, trovano fissati i principi chiave della tutela della salute, dell'istruzione per tutti, dell'impegno della Repubblica a rimuovere le disuguaglianze tra i cittadini, la parità salariale, il diritto a una retribuzione proporzionata, sufficiente a una vita dignitosa, e potrei andare avanti, no? È chiaro che non è una formula vuota, che la Costituzione è un programma politico, l'hanno voluta così. Riprendo anche quello che diceva Francesco Filippi, che saluto: i costituenti erano giovani, cioè i grandi giuristi democristiani, cioè Aldo Moro non aveva ancora 30 anni, e da persona giovane, oltre che da studioso quale era, dice: la Costituzione deve avere una funzione pedagogica rispetto ai cittadini. Poi è stata l'ossessione di tutta la sua vita politica, socializzazione, alla democrazia, alle grandi masse, anziché lavorare sulla paura e fomentare i peggiori istinti. È tutta impregnata di un orizzonte politico di diritti sociali molto avanzato, di una visione internazionale, di cooperazione, di integrazione, di superamento della logica del potere dei conflitti, che è stata richiamata da Mattarella, ma ripeto, è lì nella Costituzione, e disegna proprio l'idea di una società orizzontale più giusta in cui nessuno

0: nessuno venga lasciato indietro. È chiaro che una persona giovane che si guarda intorno e vede questo mondo dominato da tecnoligarchi, da uomini politici potentissimi che se ne fregano del diritto internazionale, continuano a commettere massacri mentre, cioè, anche paesi come il nostro stanno spesso troppo fermi. È chiaro che tu leggi la Costituzione e dici: ecco, per questa io mi muovo. Ed è questa la grandezza, è questo che ci hanno lasciato. Ovviamente, dalla prospettiva dei miei studi, mi piace ricordare quanto è importante è stato il contributo che hanno dato le donne che erano, come dire, state più suddite degli altri, più sottomesse degli altri, perché non avevano avuto neanche i diritti civili. E quindi l'importanza di mettere lì dentro, nella carta fondamentale, i puntelli dell'emancipazione, della parità di genere, della giustizia sociale, lo sentivano come possono sentirlo le parti di popolazione che sono veramente oppresse da secoli.
1: E mi sembra un punto fondamentale, soprattutto ricordare come appunto navighiamo in acque tempestose e i fondamenti, quei valori decisivi sui quali, lo ricordo ancora, si confronterà il Presidente della Repubblica anche questa sera in diretta televisiva e radiofonica, ci saremo noi ad ascoltare e commentare il suo dialogo con Under 35, 10 Under 35, sono messi seriamente a repentaglio, perché il diritto internazionale non è accessorio. Accettare o non reagire di fronte a quello che accade e continua ad accadere ogni giorno, per esempio oggi in Libano, a Gaza, in Cisgiordania, in Ucraina, significa, ma in Ucraina per fortuna almeno lì l'atteggiamento europeo è diverso. E significa minare dall'interno lo stato di salute della democrazia, anche quella esclusivamente italiana, no? Cioè un Occidente che ingloba, accoglie, assimila quella violazione radicale dei diritti degli altri, anche al di fuori dei nostri confini, si ammala, si intossica, ed è per questo che proprio su argomenti simili ragazze e ragazzi reagiscono in massa, l'hanno fatto tante volte, soprattutto negli ultimi tempi. E voglio dare il benvenuto, benvenuta e bentornata ai microfoni di Radio 3 anche a Cinzia Sciuto, direttrice della rivista
2: Buongiorno.
1: Micromega, il cui ultimo volume è dedicato proprio a questo anniversario. Si intitola Tanti auguri Repubblica, 80 anni tra conquiste e promesse da realizzare. Torno subito da lei, prima però voglio interpellare ancora Filippo Belgrano, lo ricordo, fondatore e presidente di Democracies, questa associazione di giovani che hanno tra i 20 e i 24 anni, che si prefigge proprio di stimolare la partecipazione civica dei giovani italiani. Per chiedergli una cosa, sottoporgli una frase: questa mattina sulla stampa, prima pagina, anzi proprio una sovracopertina dedicata al 2 giugno, Vito Mancuso, il teologo, inizia citando la filosofa Hannah Arendt, la quale scrisse: il suddito ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l'individuo per il quale la distinzione tra realtà e finzione, tra vero e falso, non esiste più. Ora, questa frase torna, Belgrano, di attualità bruciante, se consideriamo quante persone si informano e quindi si costruiscono la propria visione del mondo non più attraverso i media più o meno tradizionali, ma spesso esclusivamente attraverso social media e social network, e quindi all'interno di bolle che restituiscono solo opinioni simili alle proprie, si confermano nei pregiudizi, radicalizzano le posizioni, polarizzano il dibattito, sostanzialmente falsificano la realtà e quindi confondono proprio le acque tra il vero e il falso. Questo è un grande pericolo, che questo sì riguarda in particolare le persone della sua età. Come si reagisce, Belgrano?
3: Beh, questo effettivamente è un grande problema, una grande sfida che forse in realtà noi giovani osserviamo da un punto di vista privilegiato, forse perché siamo anche abbiamo più familiarità con questi mezzi tecnologici e abbiamo anche dimostrato, credo, di riuscire ad utilizzarli in una maniera corretta e cercando di portare una informazione, non una disinformazione che semplifica contenuti e argomenti come è stato visto ed è accaduto durante la campagna per lo scorso referendum. Noi dobbiamo sicuramente stare molto attenti nel modo in cui ci informiamo ed è proprio quello che anche con l'associazione che rappresento cerchiamo di portare nelle scuole e negli incontri che facciamo. Cerchiamo di istruire le persone, i giovani, ma non solo, tutti coloro che incontriamo, a come ci si può informare, come ci si deve approcciare ad una notizia. Spesso, il modo migliore che anche ci viene raccontato dai ragazzi in prima persona che già sono formati, già hanno una consapevolezza sul fatto che i social, i nuovi media nascondono in sé un pericolo di disinformazione. I ragazzi spesso ci dicono che sono loro stessi a voler confrontare più fonti, a volersi informare anche in maniera trasversale. E questo è molto importante perché dall'informazione poi passa e parte tutto, anche la costruzione della Repubblica che oggi ricordiamo l'ottantesimo anniversario, ma la Repubblica è un processo continuo, non è un processo statico e non è di certo arrivato. Anche noi nel nostro gruppo ci siamo chiesti, ma cosa vuol dire oggi la Repubblica? Cosa è stato fatto? Dove siamo arrivati in questi 80 anni? Diciamo che secondo me la Repubblica deve essere fatta vivere ogni giorno con i valori che le sono propri, quelli costituzionali. Ricordiamo che anche 80 anni fa, esattamente lo stesso giorno, sono stati eletti i rappresentanti dell'Assemblea Costituente. E i valori costituzionali tanto spesso sono decantati, ma poi calpestati in nome di altri, diciamo, in nome di altri principi, altri valori. Oggi, spesso parlando con altre persone della mia età, ma non solo, vedo moltissima precarietà, vedo
1: È proprio
3: diseguaglianze
1: questo il punto.
3: su.
1: Guardi, Filippo Belgrano, leggo un messaggio di Luigi e questo lo giro anche a Cinzia Sciuto, credendo pure a lei di rispondere, visto che pure l'ultimo numero di Micromega non è solo un esercizio di memoria, ma di tentativo di attualizzazione dei valori della Costituzione. Luigi dice: cosa offriamo ai nostri giovani? Bassi salari, lavoro precario, mancanza di giustizia sociale. È questa vera democrazia? E la domanda non è banale, non è affatto retorica, Cinzia Sciuto, non so che ne pensa lei.
2: No, no, non è affatto retorica, è proprio sulla base di quella carta costituzionale che venne scritta in quello straordinario laboratorio costituente che venne eletto proprio il 2 giugno di 80 anni fa, perché ricordiamolo, il 2 giugno ci fu il referendum fra Repubblica e Monarchia, ma ci fu anche l'elezione dell'Assemblea Costituente, quel luogo dove iniziò questo laboratorio straordinario che portò alla scrittura della carta. Bene, proprio quella carta costituzionale è un formidabile strumento di rivendicazione di quei diritti. Il fatto che, come dire, la costituzione materiale della nostra Italia di oggi in così tanti punti contrasti, contraddica, neghi i principi costituzionali non è un buon motivo per abbandonare quei principi, ma è un ottimo motivo per richiamarsi con forza quei principi per rivendicarli. E tra l'altro lo si fa concretamente nell'inchiesta di questi giorni sull'appalto per il consolato americano a Milano, dove è stato scoperchiato sostanzialmente una situazione di schiavitù moderna,
1: È
2: contemporanea.
1: una storia incredibile, era emersa anche a prima pagina. Ancora non ne abbiamo parlato, stavamo per farlo, ma
2: Esattamente.
1: ha
2: Ecco,
1: fatto bene a menzionarlo.
2: ma perché gli inquirenti nello scrivere hanno richiamato esattamente alcuni principi
1: Certo.
2: costituzionali, che sono quelli del salario dignitoso, della giustizia sociale, della dignità della persona, del lavoro. L'articolo 1 della nostra Costituzione mette il lavoro al centro della Repubblica, che appunto è fondata sul lavoro. Allora, come diceva Calamandrei, uno dei padri della nostra Costituzione, lo diceva tra l'altro, lo disse in un discorso proprio in una scuola, quindi rivolto ai ragazzi e alle ragazze, diceva: la Costituzione non è una macchina che una volta avviata va avanti da sola, è un pezzo di carta che se qualcuno non lo tiene, non lo fa andare avanti, cade, però se invece qualcuno lo raccoglie può diventare uno straordinario strumento di rivendicazione di diritti. Faccio tra l'altro solo un solo esempio: si dice molto spesso che la Costituzione è intoccabile, che gli italiani sarebbero conservatori, che non la vogliono toccare. Lo abbiamo visto al referendum, no? Ultimo, in cui gli italiani hanno detto no a uno stravolgimento dei principi della Costituzione, perché di questo si trattava. Mentre quando si tratta di aggiornare la Costituzione nello spirito della Costituzione, questo si può fare ed è stato fatto. Per esempio, l'articolo 9, che è quello che tutela la cultura, la ricerca scientifica, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico dell'Italia, è stato aggiornato qualche anno fa con questo nuovo comma: la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Ecco, questo è proprio un portato delle lotte delle nuove generazioni sull'ambiente, che chiaramente 80 anni fa non era esattamente al centro dell'agenda politica, ma che incarna perfettamente lo spirito della Costituzione.
1: Sciuto, ancora su questo, e magari forse una battuta riesco anzi a chiedere alla Benedetta Tobagi. Il fatto che, per esempio, in 30 anni i salari non siano cresciuti, io dicevo, beh, è una questione di politiche economiche, di congiuntura internazionale, debolezza della società italiana, della democrazia, però questo è indice di una democrazia che non si è interamente compiuta, perché compromettere il futuro, rendere sempre più difficile per le persone giovani diventare adulte, di questo si tratta, perché la bassa natalità è dovuta anche, se non soprattutto, a questi indicatori economici, ci spinge ad avere una nozione più complessa della parola democrazia, che non è solo una forma istituzionale, ma è qualcosa su cui bisogna impegnarsi con molte leve. Anche la crescita economica fa parte della democrazia. O sbaglio? Da storica.
2: Assolutamente sì. No, sono le condizioni materiali nelle quali le persone si ritrovano a vivere costituiscono le basi e le fondamenta dell'esercizio della democrazia. È una democrazia puramente declamata, che non può però essere esercitata quotidianamente perché ne mancano le condizioni materiali. È una democrazia svuotata, assolutamente ipocrita, che promette senza dare la possibilità di realizzare. Io però voglio dire anche una cosa. 80 anni sono pochi in una prospettiva storica. La nostra è una repubblica e anche una democrazia molto molto giovane. È come se noi avessimo attraversato l'infanzia, diciamo, della Repubblica, abbiamo imparato a camminare e quindi, come tutti i bambini, siamo caduti e ci siamo rialzati, e adesso ci affacciamo alla giovinezza, che potrebbe essere anche un periodo molto molto turbolento. Per questo tocca molto vigilare, e sono molto d'accordo con lei nel sottolineare come la democrazia è costituita da diversi elementi, e quello delle condizioni materiali è cruciale e fondamentale, perché se non ci sono le condizioni materiali, l'esercizio della cittadinanza e l'esercizio della democrazia sono assolutamente svuotate.
1: Grazie Cinzia Sciuto, grazie Benedetta Tobagi, Francesco Filippi, Filippo Belgrano dell'associazione Democracy, una realtà molto interessante che avevamo già scoperto qui su Radio 3 nella trasmissione Il Tuffo, e che è tornato da noi in diretta stamattina, Tutta la città ne parla, per ragionare del rapporto tra giovani generazioni e carta costituzionale. Ora Tutta la città ne parla continua in musica, con un vero e proprio inno al nostro paese, un'Italia con mille contraddizioni, difetti, fragilità, ne abbiamo parlato, difficoltà, eppure che si riscatta e rinasce. Conoscete sicuramente la versione originale cantata da Francesco De Gregori, il cantautore peraltro al centro di un interessantissimo dibattito in questi giorni sul rapporto tra arte, musica e politica. Noi ora ascoltiamo una cover d'eccellenza del 2020 cantata dai Modena City Ramblers insieme a molte altre personalità della musica, tra cui Piero Pelù, Morgan e Paolo Rossi. Ascoltiamo Viva l'Italia.

l'Italia. L'Italia del 12 dicembre. L'Italia con le bandiere. L'Italia nuda, come sempre.

0: Credo che l'elemento da mettere in luce, l'elemento di novità della nostra Costituzione sia la sua natura democratico-sociale, che è qualcosa di molto diverso rispetto al modello liberale classico. Prevede una molteplicità di forme di proprietà, una serie di diritti sociali, economici e che quindi chiedono di essere realizzati nel corso del tempo. È una Costituzione programmatica che delinea un progetto per il futuro. Per questo è ancora valida e per questo ancora bisogna lavorare a partire dalla Costituzione.
1: Buongiorno, siete in ascolto di Rai Radio 3, io sono Sonia Curzel e questa è la piazza di tutta la città ne parla e buona festa della Repubblica. Allora, in occasione di questi 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha lanciato un'iniziativa rivolta a cittadini e cittadine per celebrare in modo corale sui social media questo anniversario. Chi vuole partecipare può realizzare un breve video col cellulare in cui racconta che cosa rappresenta la Repubblica per lui o per lei. Se vi interessa partecipare, trovate le istruzioni sul sito ivoltidellarepubblica.quirinale. E potete seguire anche la pagina Instagram i volti della Repubblica, che in queste ore sta postando i video ricevuti da persone di tutte le regioni, famose e non è di ogni età. D'altronde è proprio il presidente Mattarella che ha ricordato: la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi.
2: Se penso ai valori che io avevo tra i 15 e i 25 anni, la generazione che adesso a quell'età mi fa molto ben sperare. Magari mi sbaglio, è quella forbice sociale che riguarda tanti ambiti, ad esempio ricchi e poveri, riguarda anche i giovani, tra estremisti e ragionanti, ed io ho conosciuto solo questi ultimi. Diego da Udine.
1: Grazie Diego. E allora sul rapporto fra Quirinale e più giovani e social, ricordiamo un articolo pubblicato sul Post che ci racconta quando nel febbraio 2016, dopo aver ricevuto al Quirinale il fondatore di Instagram, Kevin Systrom, Mattarella fece aprire il profilo della Presidenza della Repubblica, prima istituzione italiana a farlo su quel social network, su Instagram, postando proprio un selfie su Systrom, con Systrom. Si capì presto che era un presidente molto misurato negli atteggiamenti, ma per nulla sdegnoso nei confronti dei nuovi mezzi di comunicazione, e questo atteggiamento è continuato negli anni. Ricordiamo la partecipazione di Mattarella alla prima serata di Sanremo, il video con Valentino Rossi alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina e l'ultima foto andata virale condivisa da migliaia di giovanissimi con la rapper 22enne Anna Pepe. Su questa scia, su una scia di coinvolgimento, anche dei più giovani si inseriscono anche le celebrazioni diverse dal solito per gli 80 anni della Repubblica.
3: La mia proposta è semplice. Sono Olimpia da Perugia. Far cadere le elezioni politiche sempre il 2 di giugno, ovviamente rispettando la giusta scadenza negli anni, assolutamente non ogni anno. Secondo me sarebbe il modo migliore per celebrare la nostra Repubblica e festeggiarla.
1: E grazie anche per questa proposta e per tutti i commenti sulla pagina Facebook e gli audio che ci avete mandato. Ricordiamo anche il voto che le donne hanno potuto esercitare per la prima volta 80 anni fa. Ci sentiamo notizie GR3 a fra poco.
4: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. La Repubblica festeggia i suoi primi 80 anni. Il presidente Mattarella, in un messaggio indirizzato al capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Portolano, afferma che oggi non si celebra solamente una ricorrenza storica, ma un momento di alto significato che rinnova l'impegno collettivo all'affermazione, alla tutela e alla piena attuazione dei valori che costituiscono il fulcro della nostra Costituzione, casa comune, che garantisce la vita della nostra comunità nazionale, i nostri diritti, richiamandoci al contempo ai nostri doveri di solidarietà. Il capo dello Stato ricorda poi che l'Italia con l'Europa è impegnata nel ripristino del valore delle regole nella vita della comunità internazionale per uscire da una fase di permanente conflittualità.
3: Questa mattina Mattarella ha reso omaggio alla tomba del milite ignoto e ora insieme alle più alte cariche dello Stato sta assistendo alla tradizionale parata ai Fori Imperiali dove si trova la nostra Simona Decina.
2: Dovremmo essere in collegamento con la inviata ai Fori Imperiali Decina. Allora intanto proseguiamo con il giornale. È salito a 13 il numero dei morti in Ucraina per i raid russi che hanno preso di mira Kiev, Dnipro e Kharkiv, oltre 100 feriti, tra loro anche bambini. Incendi e blackout elettrici in diverse regioni del paese. L'esercito ucraino in risposta ha colpito la raffineria di petrolio russa di Ilskij nella regione del Krasnodar. Il presidente Zelensky ha rinnovato l'appello alla fornitura di sistemi Patriot statunitensi per porre fine alla guerra.
3: In Medio Oriente negoziato di pace ha appeso un filo. L'Iran minaccia infatti di rovesciare il tavolo se Israele proseguirà le operazioni belliche in Libano. Trump al termine di due tese telefonate con Netanyahu e con la dirigenza del movimento sciita Hezbollah ha annunciato lo stop ai combattimenti, ma successivamente il premier dello Stato ebraico ha fatto sapere che la sua posizione resta inalterata e nella notte sono stati registrati scambi di colpi tra esercito israeliano e miliziani, con bombardamenti in particolare nel sud del Libano.
2: Il protrarsi della crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente spinge Bruxelles ad aprire alla flessibilità. Intanto il governo italiano lavora su nuovi sostegni mirati.
4: I vertici europei sono pronti ad accordare all'Italia margini di spesa fuori dal calcolo del deficit per fronteggiare gli effetti del caro energia. Agli Stati membri dovrebbero essere concesse spese extra tra lo 0,2 e lo 0,3% del PIL, ma per investimenti nel settore energetico. Invito accolto dal governo che sta lavorando al quinto pacchetto di aiuti in vista della scadenza della quarta proroga dello sconto sulle tasse su benzina e gasolio fissata per il 6 giugno. Si va verso sostegni mirati alle fasce più deboli, come un voucher da 100 euro da spendere in carburante per chi ha già la social card. Intanto il vicepresidente della Commissione UE Fitto ha inviato una lettera ai governatori europei, ribadendo la possibilità su base volontaria di destinare fondi di coesione non ancora impegnati a misure contro il caro energia. Solo in Italia sono 45 miliardi. Gelsomina Testa, GR3.
3: Sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli pakistani, cui corpi sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento in cui due uomini hanno bloccato gli sportelli del veicolo e innescato l'incendio. I due connazionali delle vittime sono stati fermati e vengono sottoposti a interrogatorio.
2: Come abbiamo detto, è in corso la tradizionale parata ai Fori Imperiali, dove si trova la nostra Simona Decina. Prego, Simona.
5: Ecco, la sfilata è in pieno svolgimento, lo ricordiamo che qui oggi ci sono più di 5.500 persone delle forze armate, delle forze di polizia che rendono gli onori al presidente Mattarella e al nostro paese. Sono 12 settori tematici dedicati alle forze armate, ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle forze di polizia e ai corpi dello Stato. Tra loro oggi qui anche i cappellani militari. La peculiarità di quest'anno è sicuramente la grande presenza di droni e cani robot, ma sentiamo alcune delle testimonianze che abbiamo raccolto tra la gente e poi la linea può tornare allo studio.
6: Per lei oggi questi 80 anni di Repubblica e di voto alle donne che rappresentano?
7: Sicuramente una storia della società. Mia nonna mi aveva raccontato che finalmente voleva partecipare, che non era più una prerogativa solo del nonno.
6: 80 anni di Repubblica e di voto alle donne.
8: Ci hanno dato un'opportunità incredibile che dobbiamo tener cara, far di modo che la nostra libertà sia sempre la vera libertà che ci fa andare avanti.
2: Con le notizie noi ci fermiamo qui, la linea torna a Tutta la città ne parla, prossimo GR3 alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
0: Tutta la città ne parla.
10: Nella quinta volta, il 2 giugno della Repubblica Italiana, sull'auto di Einaudi che passa in rassegna le truppe tra il Colosseo e la Piramide Cestia, il ministro della difesa, il capo di Stato Maggiore Generale. Le tribune sono già gremite. Il presidente, salutato ora dal senatore Alberti, sale nella propria parata di velluto cremisi. La sfilata si apre nell'azzurro. Beechcraft di motori da trasporto. Poi l'urlo immenso a pieno cielo dei Vampires, a reazione. E cominciano a passare i soldati. Li ha preceduti il comandante del corpo d'armata, generale Scattini. Gli applausi adesso sono travolti da una fanfara. Eccoli! Col nostro elicottero siamo saliti ai primi posti. Di quassù pare di poterli contare. Nel tributare il suo applauso ai reparti di ogni arma e specialità che vediamo sfilare qui a Roma, il presidente ha aggiunto: so di poter rendere uguale elogio alle formazioni parimente chiamate a celebrare nelle altre città la festa nazionale della Repubblica.
11: Rieccoci, Radio 3 in diretta, Tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono, una puntata speciale dedicata agli 80 anni della Costituzione, agli 80 anni della Repubblica, che dico, mettendo al centro voci giovani come quella, lo ricordo ancora, molto interessante, di Filippo Belgrano dell'Associazione Democracy e gli altri ospiti intervenuti che ci hanno spinto a ragionare sul fatto che democrazia non è solo una forma istituzionale, ma la forma che si dà alla vita materiale, ai rapporti, la prospettiva di crearsi un lavoro, un futuro, relazioni basate su uguaglianza, riconoscimento dei diritti, delle pari opportunità, tutto un gran lavoro che è ancora da fare in larga misura. Abbiamo ascoltato un estratto dal cinegiornale Incom del 2 giugno 1951, era il quinto anniversario della nostra Repubblica, con il presidente Einaudi che omaggiava questo giorno di festa partecipando alla sfilata in via dei Fori Imperiali, peraltro in realtà un ario non diversissimo da quello che abbiamo sentito in diretta al GR3 appena andato in onda. Era chiaramente però un'epoca in cui era importante mostrare i muscoli, si sottolinea il passaggio della fanteria e i grandi progressi sui sistemi di difesa. Oggi sicuramente il focus è sui valori della Repubblica, della pace, delle conquiste culturali, argomenti su cui è intervenuto e interverrà ancora il presidente Mattarella. Ve lo ricordo ancora una volta, alle 18.50 saremo di nuovo qui in diretta con la presidente emerita della Consulta Silvana Sciarra ad ascoltare insieme e poi a commentare il dialogo che ci sarà tra il presidente Mattarella e 10 giovani under 35 italiani e italiane sulla Costituzione applicata al presente e al futuro. Ora però ragioniamo proprio su questo testo. Immaginiamo che sia una signora che compie 80 anni. È quello che ha fatto ieri su Repubblica Concita De Gregori, a cui do il benvenuto. Buongiorno Concita, grazie.
12: Buongiorno Pietro e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buona festa della Repubblica.
11: Buona festa. In quel estratto della settimana Incom era una bambina di 5 anni. Oggi questa bambina è una nonna di 80 anni, ha solo 5 anni di meno del nostro presidente. Tu giustamente nell'articolo ieri sottolinei che la gran parte di noi è nata o comunque diventata adulta in democrazia. Quindi ci precede a questo
12: sì.
11: punto.
12: Sì, mi faceva piacere pensare alla Repubblica, che è un organismo vivente, naturalmente, no? È un organismo vivente composto da tutti quanti noi, uno per uno, siamo noi che la facciamo viva, muscoli, nervi e cuore. Però se fosse una persona, pensavo, no? Se la Repubblica fosse una bella anziana signora di 80 anni, beh, questa sarebbe la prima e l'unica volta, l'unica volta in cui la Repubblica e il suo presidente sono coetanei, perché sono entrambi nati negli anni 40. Sergio Mattarella è nato nel 41, la Repubblica nel 46, si passano appena 5 anni, potrebbero essere una coppia di coniugi che si conoscono da tutta la vita, che hanno vissuto gli stessi eventi, ascoltato la stessa musica, gli stessi dolori, le stesse speranze, le stesse fratture, due coetanei. Questo potrebbe sembrare un gioco, però in realtà è qualcosa di eloquente, perché se ci pensi, Pietro, fino ad oggi, fino al settennato di Mattarella, il Presidente della Repubblica e la Repubblica hanno avuto età molto disuguali. E al principio, appunto, abbiamo sentito il quinto anniversario, la Repubblica era una bambina e Luigi Einaudi aveva più di 70 anni. Allora, è stato così per tutti i presidenti fin qui, no? Einaudi, Gronchi, Segni, Saragat, Leone, tutti quanti hanno avuto una differenza di età rispetto alla Repubblica sempre decrescente, però diciamo sono sempre stati di maggiore età. Adesso il presidente che incarna, diciamo così, tutti gli italiani e la Repubblica hanno la stessa età, cioè si guardano negli occhi dalla stessa altezza. D'ora in avanti, a meno che il prossimo presidente fra 2 anni non sia ultra 85enne, cosa che è possibile, o la prossima presidente, ma insomma diciamo che è improbabile, perché un presidente ultra 85enne alla prima elezione non è mai successo, è successo solo con Napolitano, ma era il secondo mandato.
11: Suo malgrado, come non mancò di far notare, strigliando, esatto, il Parlamento.
12: Però insomma diciamo che dopo gli 85 anni è successo solo con Napolitano, persino Pertini, che era un presidente molto anziano quando fu eletto, ne aveva 82. Dunque è difficile pensare che il prossimo presidente sia ultra 85enne. E allora che cosa vuol dire questo? Vuol dire che fino ad oggi, posto che il presidente incarna i cittadini italiani più o meno, no? siamo tutti più o meno nati tra il 46 e il 2026, d'ora in avanti non sarà più così, cioè la Repubblica sarà più anziana di noi. E quindi poniamo che sia un ritratto di famiglia, no? Quando c'hai un neonato lo accudisci, una Repubblica neonata i primi vagiti, poi una Repubblica bambina educhi, una Repubblica ragazza, la Repubblica, ricordiamolo, è stata ragazza e poi giovane donna negli anni 70, no? Quindi anni molto turbolenti, molto complicati, e poi è stata una signora negli anni 80, e poi adesso una giovane donna, e poi adesso è un'anziana signora. Certo che l'atteggiamento cambia, no? Cambia l'atteggiamento nei confronti di una Repubblica bambina, fanciulla, ragazza, giovane donna e adesso anziana signora. E lo pensavo che appunto d'ora in avanti chiunque sarà l'inquilino del Quirinale sarà più giovane, e tutta la classe dirigente del paese via via sarà sempre più giovane della Repubblica. E questo significa...
11: Saremo
12: tutti nativi democratici e digitali, però ci sono due piccoli inconvenienti da tenere d'occhio. Il primo è che quando tu nasci dentro un panorama di libertà, di diritti già dati, tendi a darli per scontati, cioè tendi a pensare che il mondo sia sempre stato così e dimentichi quanta fatica, quanto sangue sono costati quei diritti. E quando non ci saranno più i testimoni vivi a raccontarlo, e presto sarà così, noi tenderemo, cioè le generazioni che arriveranno dopo di noi tenderanno a pensare che questo sia il mondo. Invece le conquiste sono, diciamo, sono come i castelli di sabbia sulla riva del mare, ci vuole tanto tempo a costruirli e un'onda ad abbatterli, è un attimo, no? Questo da una parte, quindi occhio, perché quando finiscono i testimoni della storia e quando la storia sembra qualcosa di già dato, si tende a sottovalutare la sua importanza. La seconda cosa è che nelle famiglie, tornando all'idea che la Repubblica sia una persona, nelle famiglie le persone anziane sono sì rispettate, ma talvolta anche mal sopportate, specialmente quando sono un po' brontolone o quando, come dire, tengono il punto su regole che ci sembrano regole arcaiche, vetuste, superate, no? Questa vecchia storia del come si fa, ma come si faceva nel secolo scorso. E questo mi ha fatto pensare a una certa insofferenza della nuova classe dirigente verso le regole scandite dalla Costituzione.
11: E questo è un passaggio politico di grande interesse su cui dovremmo tornare. Per fortuna però nei confronti del presidente Mattarella questa insofferenza non sembra esserci. La mappa di Ivo Diamanti proprio su Repubblica ieri o l'altro ieri confermava una fiducia trasversale gigantesca ancora per il capo dello Stato. Ci torneremo, grazie a Concita De Gregorio, ricordo il suo bellissimo ciclo Le parole della cura che trovate qui da noi a Radio 3 Rai Play Sound. Tutta la città ne parla finisce qui, ci risentiamo alle 18.50, la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi in diretta dallo studio K1 di Via Asiago, linea a Radio Tremonti.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano con Costanza Spocci e Giulia De Luca in redazione, Marco Pompi in regia e Fabrizio Paccione alla console. Cominciamo questa puntata di Radio Tremondo, come abbiamo già fatto questa mattina nella rassegna stampa delle 6.50, che potete riascoltare su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme, con le notizie del massiccio attacco russo che c'è stato nella notte contro l'Ucraina con missili e droni. Il bilancio delle vittime si fa sempre più pesante, la BBC riferisce di 13 morti, 9 a Dnipro e 4 nella capitale Kiev. Si tratta di uno dei più grandi attacchi sferrati da Mosca negli ultimi mesi. Decine di persone sono rimaste ferite, tra cui diversi bambini, e dopo che aerei notturni hanno colpito alcuni edifici. E il Ministero della Difesa russa ha affermato che gli attacchi sono stati una risposta ai precedenti attacchi ucraini, dichiarando in un comunicato che gli obiettivi dell'attacco sono stati tutti raggiunti. Ricordo che la scorsa settimana Mosca aveva avvertito che avrebbe sferrato attacchi sistematici dopo aver accusato Kiev di un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. E il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito della possibilità di un attacco massiccio nel suo discorso video serale di lunedì, esortando i residenti a prestare particolare attenzione agli allarmi aerei. E ci faremo raccontare da Kiev come si vive dopo 4 anni di allarmi aerei e attacchi contro i civili. E stamattina Zelensky inoltre ha dichiarato che la Russia aveva lanciato 656 droni d'attacco e 73 missili di vario tipo durante questo attacco. L'impiego di droni in questa guerra è sempre più massiccio, ma ormai i sorvoli di droni stanno paralizzando aeroporti e altre infrastrutture e, come si è visto pochi giorni fa in Romania, possono provocare danni anche all'interno dei paesi della NATO. Intanto il Pentagono, come scrive oggi il Washington Post, ha lanciato una gara per produrre in tempi brevi 300.000 droni, rivolgendosi anche a piccole aziende private e hobbisti che hanno prodotto droni per scopi pacifici. Con un esperto di difesa faremo il punto sull'utilizzo di questa tecnologia. Poi ci sposteremo in Etiopia per parlare delle elezioni in questo grande paese africano, ricordo 140 milioni di abitanti, per eleggere il Parlamento federale e i parlamenti regionali. Per il paese si tratta delle sue 7ime elezioni generali dal 1995, elezioni segnate da un contesto caratterizzato dalla crescita economica, ma anche dall'inflazione elevata, dalle tensioni interne e da un'opposizione politica che si presenta frammentata. Gli analisti ritengono altamente probabile, quasi scontato, una conferma al potere del partito della prosperità del primo ministro Abiy Ahmed, in carica dal 2018, e vi racconteremo appunto la posta in gioco in queste elezioni. Il numero per i vostri messaggi, le vostre chiamate, è sempre il 335 56 34 296.
1: Ну, ви бачите, ми самі виживаємо, українці самі виживають. Хоча допомога йде з Заходу, я вважаю, що мало допомагають.
0: Ecco, in questa clip abbiamo ascoltato i suoni delle esplosioni, delle sirene, delle esplosioni che hanno risuonato in tutta Kiev mentre la Russia sferrava durante la notte questo suo attacco contro la capitale ucraina. E poi l'avete sentito la voce di un uomo che era in un rifugio: siamo sopravvissuti, gli ucraini sopravvivono da soli, sebbene abbiamo ricevuto un po' di aiuto dall'Occidente, non credo che ci stiano poi aiutando così tanto. Se la pressione internazionale fosse più forte, la guerra sarebbe finita più rapidamente. E noi andiamo proprio a Kiev, la capitale dell'Ucraina. Saluto Claudia Bettiol, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, e scrive anche per Meridiano 13. Buongiorno Claudia Bettiol.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora Claudia Bettiol, puoi raccontarci com'è andata questa notte? Intanto, eravate preparati a questo attacco massiccio oppure è stato peggio di quanto si poteva prevedere?
2: Ma allora, preparati non credo si sia mai abbastanza preparati per questo tipo di attacchi. Dopo l'attacco di sabato 23 maggio, questo qui era già previsto, e infatti appunto il presidente, comunque le autorità, avevano avvertito di appunto stare attenti alla possibilità di di un altro grande attacco missilistico con droni russo, e avevano invitato proprio la popolazione a non ignorare questi allarmi aerei proprio in questi giorni. Quindi la gente si è preparata, nel senso che ha deciso di trascorrere la notte in rifugio non appena appunto i primi segnali di allerta sono partiti. Quindi la maggior parte della gente si è recata in rifugio nella metro o negli scantinati, e ha cercato di mettersi a riparo per trascorrere una notte un po' più protetta del solito. In realtà gli attacchi di stanotte sono stati parecchio pesanti, non forse come quelli di sabato scorso, ma comunque appunto hanno fatto quasi più danni, perché appunto i feriti stanno salendo, tra l'altro, perché sono state colpite soprattutto zone residenziali e del centro città, cosa che ultimamente anche un obiettivo più mirato per i russi. E questa volta appunto le vittime vengono appunto da un quartiere completamente residenziale, e dove c'erano anche degli ospedali, degli ambulatori che hanno subito danni, ecco. Quindi sì, il morale della popolazione non è proprio positivo, nel senso che si sa che ci sono questi attacchi e che non finiranno appunto con questa notte.
0: Ecco, Claudia Bettiol, domanda, come dire, da profano o almeno da chi non ha vissuto mai sotto bombardamenti. Mi colpisce questa notazione che diceva prima che Zelensky invitava a non ignorare gli allarmi aerei, perché c'è chi li ignora, c'è chi ormai pensa che non ci sia un vero pericolo e quindi non va nei rifugi.
2: No, non credo sia una questione di mancato pericolo, è più che altro stanchezza, perché chiaramente è molto dura vivere in perenne pericolo, nel senso che non c'è più una normalità del dire ok, vado a casa, dormo e il giorno dopo vado a lavoro o appunto mi passo un weekend tranquillo, eccetera. E quindi la gente è un po' stanca di questo, è un po' stanca di sentire appunto che ogni tot gli allarmi suonano e le app del telefono suonano per avvertire che c'è un attacco balistico o di bombe in arrivo, e quindi devi abbandonare tutto quello che stai facendo in quel momento lì. Non puoi assolutamente fare piani, non puoi, no, non vivi una vita normale, nel senso che sei sempre in uno stato di allerta, ecco.
0: Chiaro.
2: E quindi molta gente è naturale che quando la stanchezza arriva è naturale che pensi basta, io non ce la faccio più, e cioè non posso passare le mie notti in rifugio o in metro, magari al freddo, oppure non so, senza godermi una vita normale, insomma.
0: Ecco, Claudia Bettiol, quanto tempo ci mette da casa sua a raggiungere il rifugio più vicino?
2: Purtroppo troppo, nel senso che io ci metto almeno 7 minuti, e quindi a volte non ce la faccio. Quindi il mio rifugio a volte è semplicemente un corridoio, cioè una stanza chiusa tra due pareti senza finestre, e quindi di solito è il corridoio o il pianerottolo, solo che chiaramente dipende anche dagli attacchi e da dove ci si trova nel momento in cui l'attacco arriva, nel senso che ultimamente tra l'altro gli attacchi arrivano anche di giorno, che era una cosa che finora era stata abbastanza evitata, e quindi di giorno magari forse più semplice perché il rifugio più vicino lo si trova, nel senso che qualcosa si trova. Di notte chiaramente bisogna un po' pensare, ecco, oh, stanotte mi preparo il sacco a pelo e scendo in metro, però appunto è complicato,
0: Certo,
2: ecco.
0: una vita complicata anche con un grande terrore psicologico, però nonostante questo la vita va avanti, ci sono anche manifestazioni tipo culturali, credo che nel fine settimana scorso ci sia stato il Salone del Libro Book Arsenal a Kiev, giusto?
2: Sì, e infatti ha suonato la sirena più volte, okay, non era più un'allerta, nel senso che poi in realtà l'attacco durante il Book Arsenal è arrivato in altre città, quindi non ha colpito Kiev, però comunque tutti gli eventi vengono sospesi, c'è appunto anche proprio questa stanchezza proprio mentale, psicologica, perché non è solo il fatto di scendere in un rifugio, è anche il fatto che tutto si blocca e c'è questa frustrazione anche di non riuscire a fare le cose, nel senso che io, ad esempio, il venerdì sera dell'attacco massiccio avrei dovuto andare in uno spettacolo di teatro, e quello spettacolo di teatro non sono mai riuscita a vederlo, nel senso che viene tutto interrotto, ecco, quindi.
0: Insomma, certo, la vita è davvero complicata in questo contesto, ci sono anche contesti più complicati. Un ascoltatore o un'ascoltatrice scrive: a Gaza rimangono in tenda, non hanno neanche i rifugi. E io ringrazio per questa testimonianza Claudia Bettiol, giornalista di Osservatorio Balcani e Caucaso, che ci ha raccontato come si vive sotto i missili e i droni a Kiev. Grazie Claudia Bettiol, auguri per i prossimi
2: Grazie
0: giorni.
2: a
0: Ecco,
2: voi. Buona giornata, grazie.
0: grazie, buona giornata ancora. E adesso saluto Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa e responsabile di ricerca del programma sicurezza dello IAI. Buongiorno Alessandro Marrone.
3: Grazie, buongiorno.
0: Ricordo che lo IAI è l'Istituto Affari Internazionali. Abbiamo parlato di droni, dell'utilizzo nei conflitti. Vi dicevo che, appunto, secondo il presidente Zelensky, la Russia ha lanciato la notte scorsa 656 droni d'attacco. E proprio stamattina in rassegna stampa avevamo letto un servizio della France Press, ripreso da varie testate, in cui si diceva che a maggio la Russia ha lanciato 8.150 droni a lungo raggio, il 24% in più rispetto ad aprile. Ormai è diventata l'arma principale dei conflitti, Marrone.
3: È diventata l'arma principale del bombardamento aereo russo in combinazione con dei missili, ma il rapporto è di 10 a 1 perché i droni sono molto più economici e perché saturano le difese aeree ucraine, costringendo diciamo, a sparare per difendersi, il munizionamento dei sistemi di difesa, e quindi spianano la strada a dei missili che possono fare più danno. È anche, diciamo, un uso massiccio al fronte. In particolare sia da parte russa che da parte ucraina, sia per individuare che per colpire le forze avversarie che si avvicinano alla linea del fronte. Quindi sicuramente è centrale nel conflitto ucraino, non direi di tutti i conflitti, perché quello ucraino è vincolato al fatto che l'Ucraina si è dovuta difendere senza un'aeronautica, senza una marina e senza sistemi missilistici a lunga gittata, e sono tutti elementi che invece differenziano gli altri paesi NATO, i principali, dall'Ucraina in un'eventuale escalation con la Russia.
0: Però l'Ucraina in questo modo è riuscita a sviluppare una tecnologia che è stata molto apprezzata anche da altri paesi, dagli stessi paesi del Golfo che si sono trovati sotto attacco da parte dell'Iran. E ricordiamo che anche l'Italia ha siglato un accordo con l'Ucraina per quanto riguarda la produzione di droni. Quindi, insomma, una produzione in qualche modo di efficace dal punto di vista dei risultati,
3: Allora,
0: no?
3: l'Ucraina nella tragedia unica che sta vivendo da 4 anni ha dovuto fare di necessità virtù, e quindi ha diretto una percentuale molto alta del bilancio dello Stato per la propria difesa, e ha sospeso, diciamo, tutte le normative di tempo di pace quanto a rispetto ai vincoli ambientali, piuttosto che certificazione dei prototipi che invece tutti i paesi europei giustamente applicano. E quindi, diciamo, sotto le bombe russe l'innovazione tecnologica finanziata dallo Stato è andata molto avanti, specialmente sui droni, perché lì le componenti possono essere reperite sul mercato civile. Batterie piuttosto che chip, eccetera. L'assemblaggio è relativamente facile e fatto su larga scala ha degli effetti significativi. Nel Golfo l'hanno diciamo, chiesto perché gli Stati Uniti non hanno assicurato un ombrello di sicurezza adeguato e anche perché effettivamente gli ucraini, avendo sperimentato per 4 anni le tattiche russe, le procedure russe, i droni russi che sono di derivazione iraniana, perché gli iraniani prima hanno venduto gli Shahed alla Russia e poi hanno trasferito tecnologie e know-how per costruire i Geran russi, che sono una versione degli Shahed. Quindi diciamo che l'Ucraina, sapendo combattere la Russia, sapeva combattere anche in parte i droni iraniani e quindi ha dato ai paesi del Golfo tecnologia, ma anche team di personale per addestrare le forze armate locali a difendersi dalla minaccia dei droni iraniani. Il discorso dell'Italia è un po' più complicato perché l'Italia un anno fa ha siglato un accordo, un vero accordo, cioè una joint venture tra Leonardo e l'impresa turca Baykar, che pure è una grande produttrice di droni, anch'essi impiegati sia in Nagorno-Karabakh che in Ucraina. Qualche mese fa c'è stata una dichiarazione di intenti politica tra il presidente Zelensky e il premier Meloni, che però è ancora tutta da verificare e da attuare. Era al momento un accordo politico, ancora non c'è, diciamo, un accordo legale o una joint venture o un contratto.
0: Ecco, Alessandro Marrone citava poco fa il Nagorno-Karabakh a proposito dei droni turchi. Se non sbaglio, quello è stato uno dei conflitti in cui l'utilizzo dei droni è stato decisivo sul campo, vero?
3: Sì, perché è di
0: Diciamo
3: poco
0: la guerra,
3: antecedente alla.
0: diciamo, la guerra tra Armenia e Azerbaijan,
3: Sì,
0: ovviamente.
3: esatto. È stata la guerra tra Armenia e Azerbaigian, ma che a loro volta c'è un coinvolgimento regionale perché sono sostenuti da potenze della regione come Turchia e Russia e è di poco antecedente all'invasione russa dell'Ucraina e in quel conflitto effettivamente i droni hanno dimostrato di poter dare questo vantaggio asimmetrico, cioè di compensare la mancanza di sistemi più sofisticati, più performanti, con dei sistemi che su larga scala a livello tattico hanno una grande efficacia e ben usati possono distruggere degli obiettivi che di per sé sono più costosi, come carri armati o come infrastrutture militari o come infrastrutture energetiche. L'Ucraina, diciamo, il conflitto nel Nagorno-Karabakh è di lunga durata, ma quest'ultimo, diciamo, fiammata è stata relativamente breve. Quindi non ha dato questo grandissimo slancio. Il conflitto in Ucraina, purtroppo, durando da oltre 4 anni, ha fatto cambiare le forze armate ucraine nell'adottare su larga scala anche come organizzazione interna i droni. Quindi, per esempio, dotandosi di unità specializzate nell'uso dei droni, cosa che al 2022 non esisteva.
0: Ecco, Alessandro Marrone, prima di salutarci, un commento sulla notizia che abbiamo letto stamattina dal Washington Post, cioè che il Pentagono ha lanciato una gara chiamata Drone Dominance, della durata di 18 mesi per appaltare la fabbricazione di 300.000 droni.
3: Su larga scala anche come organizzazione interna i droni, quindi per esempio dotandosi di unità specializzate nell'uso dei droni, cosa che al 2022 non esisteva.
0: Ecco, Alessandro Marrone, prima di salutarci, un commento sulla notizia che abbiamo letto stamattina dal Washington Post, cioè che il Pentagono ha lanciato una gara chiamata Drone Dominance, della durata di 18 mesi per appaltare la fabbricazione di 300.000 droni e il Pentagono, il Ministero della Difesa, anzi ormai il Ministero della Guerra, si è rivolto.

0: per tenere, monitorare un campo da golf o per realizzare dei giochi di luce in cielo. Ecco, c'è una difficoltà da parte del Pentagono di stare dietro a queste tecnologie?
1: Allora, c'è una difficoltà da parte delle grandi industrie americane e dell'Europa occidentale che sono abituate a diciamo, investimenti di lungo periodo che portano a un vantaggio tecnologico, ma nell'arco di anni, per piattaforme che poi rimangono in servizio nell'arco di decenni. Fregate, portaerei, elicotteri, sottomarini, aerei con pilota a bordo. Quindi tutto il modello industriale, o gran parte del modello industriale, è basato su questi assunti, quindi investimenti significativi di lungo periodo che danno un ritorno con piattaforme in servizio per tanto tempo, che poi vengono aggiornate, vengono fatte a manutenzione, ma la piattaforma quella è. I droni implicano un modello industriale completamente diverso, perché è un modello industriale basato su bassi investimenti iniziali, produzione di massa ma in tempi brevi, e produrre sapendo che verrà distrutto, cioè che verrà impiegato e distrutto in pochissimo tempo. Quindi in questo in realtà l'Ucraina ha dimostrato che delle piccole e medie imprese, delle start-up, delle, appunto, delle realtà anche amatoriali ma molto agili, molto innovative, possono dare dei risultati in tempi brevi e a costi contenuti. E quindi gli Stati Uniti, ma anche in Europa, si cercano delle modalità per portare delle piccole e medie imprese o delle start-up a crearsi per offrire questo tipo di prodotto che le grandi imprese oggettivamente faticano a fornire. Un'eccezione è quella turca, che è una grande impresa ma riesce a fornirlo, ma anche perché in Turchia ha costi di lavoro molto più bassi, diciamo, un'altra realtà anche legale e giuridica.
0: Bene, bene, grazie per questa spiegazione molto chiara. Ringrazio Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa e del programma di ricerca del programma sicurezza dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie per essere stato con noi.
1: Prego, buon lavoro.
2: የብሔር ፖለቲካ ጎርቷታል የሚለውን ለማሳየት በጣም ብዙ መንገድ መጓዝ ያለብን አይመስለኝም። ባለፉት አመታት ያየናቸው ቀውሶች በጣም በቂ ናቸው። የዜጎች በተለያየ ማንነታቸው ምክንያት ጥቃት ሲደርስባቸው የተመለከትናቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሄ አካባቢ አንተ አካባቢ አይደለም ተብለው እንዲሰደዱ የተደረጉ ዜጎች እንዳሉና
0: E adesso con questa clip ci siamo spostati in Etiopia, sentite la voce di Oyel Solomon, sostenitore del partito di opposizione Zema, il quale denuncia la difficoltà che vive l'Etiopia, in particolare i problemi delle relazioni tra le varie etnie di questo paese. Crediamo che il nostro paese sia un esempio di quanto le politiche etniche siano dannose. Questo è uno dei grandi problemi che attraversa l'Etiopia, uno dei grandi paesi africani, il secondo paese più grande dell'Africa, 140 milioni di abitanti, che ieri è andato al voto. Noi parliamo di queste elezioni, di questo paese, con Alberto Magnani, giornalista africanista del Sole 24 Ore. Ricordo il suo libro pubblicato dal Mulino l'anno scorso, Le ali dell'Africa. Buongiorno Alberto Magnani.
3: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, Magnani, sei stato pochi giorni fa proprio in Etiopia, e intanto vorrei chiedere che notizie ci sono sui risultati, che comunque erano abbastanza scontati, di queste elezioni.
3: I risultati saranno pubblicati ufficialmente in una decina di giorni. Si parlava dell'11 di giugno, ma in realtà è complicato, se non impossibile, aspettarsi risultati differenti da quelli di una conferma a valanga, come si dice, del Prosperity Party, che è il partito che esprime l'attuale primo ministro Abiy Ahmed e che si prepara a incassare una quota di consensi che potrebbe essere simile a quella del 2021, quando aveva conquistato il 96% dei consensi, un margine che ovviamente si tradurrebbe poi nella riconferma di Abiy come primo ministro etiope e quindi in un nuovo mandato alla guida del paese. È un risultato che, come è stato anticipato pochi secondi fa anche dalle contestazioni dell'opposizione, avviene in un clima elettorale che non è esattamente favorevole a una competizione democratica, perché sì, ci sono decine di partiti in corsa, ma di fatto si parla di partiti senza particolare rilievo o possibilità, a fronte di oltre una decina di partiti che sono stati invece esclusi dalla commissione elettorale. Quindi un voto che si scoprirà nei suoi risultati ufficiali, evidentemente verso la metà del mese, ma che di fatto non sembra poter riservare alcuna sorpresa.
0: Anche in alcune parti del paese, dell'Etiopia, non si è neppure votato, giusto?
3: Sì, non si è votato nel Tigray, che è una regione che sappiamo essere delicatissima per gli equilibri appunto interetnici dell'Etiopia, così come non

0: si è votato in alcune parti della Mara, un'altra regione che sta comunque attraversando una fase di turbolenze contro il disegno centralizzatore dello stesso AB. Quindi è un voto spurio, se così lo vogliamo definire, sia in termini di presenza dei partiti e possibilità di incremento dei partiti, così come in termini di copertura effettiva dei 12 stati regionali etiopi. Il tutto va aggiunto con una copertura mediatica che è stata in larga parte inibita dalle stesse autorità. Quindi, come diciamo prima, non lo scenario più indicato per una competizione effettiva in vista del voto, a maggior ragione in un paese che sta attraversando varie turbulenze, sia interne che esterne, a fronte di dati invece più positivi dal punto di vista macroeconomico.
1: Infatti volevo parlare proprio di questo, qui sotto mano il reportage che è scritto domenica sul Sole 24 Ore. Il clima economico è favorevole, gli scenari della regione meno, quindi c'è crescita, c'è afflusso di investimenti, però insomma ci sono i problemi, le demarcazioni etniche e ci sono anche tensioni con i paesi vicini. Possiamo fare un breve riassunto di questi contesti, Magnani?
0: L'Etiopia in questo momento trova di fatto una sorta di bivio, perché da un lato ci sono comunque dati incoraggianti, se non apertamente positivi dal punto di vista macroeconomico. Il Fondo Monetario Internazionale prospetta una crescita oltre il 9%, stanno affluendo investimenti esteri, il paese si sta aprendo agli investimenti anche a maxi infrastrutture. Si parla ad esempio di questo nuovo corridoio energetico con Gibuti, e il paese ha inaugurato nel 2025 ufficialmente la sua maxi diga della rinascita, con l'obiettivo di intensificare la sua autonomia energetica, di irrobustire gli afflussi, appunto la possibilità di produrre energia internamente, da un lato. Dall'altro ci sono tensioni sia interne che esterne. Interne, perché comunque ci sono i sommovimenti, i ribolli della regione del Tigray, che, lo ricordiamo, ha fronteggiato l'esercito centrale regolare di Addis Abeba in una guerra da centinaia di migliaia di vittime fra 2020 e 2022, così come ci sono le tensioni che abbiamo accennato poco fa della Mara e della stessa Oromia, che peraltro è la regione natale dello stesso Abiy. E poi c'è questo intreccio di tensioni esterne al paese. Ci sono i rapporti, ci sono le frizioni con l'Egitto proprio sulla diga della rinascita, perché il Cairo, tra l'altro con il sostegno di Donald Trump, accusa sostanzialmente l'Etiopia di sottrarre risorse vitali dell'acqua del Nilo, appunto del Nilo che, come sappiamo, è il fiume sacro egiziano, e il fiume sacro anche in senso economico per il suo apporto. C'è il Sudan, il governo di Khartoum, che accusa l'Etiopia di addestrare o comunque sia di sostenere i paramilitari delle Rapid Support Forces, e c'è l'Eritrea che in un primo momento si era alleata con l'Etiopia in maniera anche abbastanza, diciamo, storica, contro i tigrini, e che adesso invece è tornata ad allearsi contro l'Etiopia assieme ai tigrini in virtù di un accordo di pace del 2022 che era stato ritenuto sfavorevole rispetto all'apporto che la stessa Eritrea aveva dato nel corso del conflitto. Quindi c'è appunto l'Etiopia in questo momento si trova in una fase, diciamo, di guado tra elementi che possono essere incoraggianti, quelli appunto macroeconomici, ed elementi di grande tensione politica, interni ed esterni. Il tutto, e qua andiamo anche a chiudere un po' lo scenario, con una serie di fragilità che in realtà sfuggono ai dati macro, perché se da un lato il PIL cresce ai ritmi che abbiamo descritto, dall'altro si parla comunque di un paese con tassi di povertà elevati, con una disoccupazione diffusa, con un debito che sta crescendo e con un'inflazione che è veleggiata sopra la doppia cifra ad aprile, andando a infierire sulla vita reale dei cittadini, fuori dagli annunci più entusiasmanti che arrivano sul versante macroeconomico.
1: Quindi insomma ci sono numerosi squilibri. Abiy Ahmed, che ricordo è al potere dal 2018 e che nel 2019 vinse il Nobel per la pace, per l'accordo raggiunto con l'Eritrea, insomma deve gestire tutte questa situazione anche con un pugno di ferro, no?
0: Sì, un pugno di ferro che è uno degli elementi centrali della critica alla sua attuale gestione, anche perché è una involuzione che confligge con l'immagine che inizialmente Abiy aveva proiettato di sé. Lo ricordiamo, l'ascesa nel 2018, l'aspirazione di un disegno appunto centrale che superasse le frammentazioni etniche, la scarcerazione degli oppositori e appunto il Nobel per la pace addirittura nel
1: Esatto. Poi però
0: 2019. Il
1: sono
0: paese che invece
1: Sì, poi però sono cominciate appunto le delusioni e quindi questo Nobel, insomma, ha creato anche qualche perplessità. Io ringrazio Alberto Magnani del Sole 24 Ore per essere stato oggi con noi qui a Radio Tremondo. Si chiude qui la nostra puntata odierna. Adesso è arrivato il momento di Radio Trescenza. Radio Tremondo torna domani mattina alle 6.50 con la rassegna stampa internazionale. A tutti voi l'augurio di buon ascolto dei programmi di Radio 3 in questa giornata speciale in cui si celebra anche l'80° compleanno della Repubblica Italiana. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.

0: RAI Radio 3.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per mille unionebuddista.it.
0: Radio 3 Scienza.

0: 80 anni fa, il voto alle donne e la nascita della Repubblica Italiana. Festeggiamo questo doppio anniversario con la voce di due scienziate che hanno partecipato attivamente alla vita politica del nostro paese. Quali ostacoli incontrano oggi le donne che scelgono una carriera scientifica in Italia? E qual è il ruolo della ricerca nello sviluppo del nostro paese? Buona festa della Repubblica da tutta Radio Trescenza, Roberta Fulci, Francesca Buoninconti, Ilaria Stoppa e insieme a Marco Pompi oggi in regia, e alla parte tecnica c'è Fabio Melis e Marco Motta che vi parla. E dunque oggi 2 giugno, festa della Repubblica, la celebriamo a modo nostro, riflettendo sul ruolo della ricerca scientifica nella crescita economica, sociale, culturale del nostro paese, e però anche sui limiti, gli ostacoli che ancora segnano il cammino delle donne che scelgono di intraprendere una carriera scientifica. Lo facciamo con la voce di Maria Chiara Carrozza. Buongiorno e benvenuta, anzi bentornata a Radio Trescenza. Grazie per essere con noi, Maria Chiara Carrozza, docente di bioingegneria e biorobotica all'Università di Milano Bicocca. È stata, lo ricordate bene, presidente del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, oltre che ministro dell'istruzione. È autrice nelle ultime settimane, è uscito questo libro Quanto vale la conoscenza? 5 lezioni per la ricerca del futuro. L'ha pubblicato la casa editrice Egea. Tra poco ascolteremo anche la voce della virologa Ilaria Capua, però prima, Maria Chiara Carrozza, le vorrei chiedere di raccontare, di condividere con le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori un aneddoto contenuto nella introduzione del suo libro. Siamo, credo, negli anni Ottanta, lei ha studiato fisica all'Università di Pisa e ha l'opportunità di trascorrere un periodo di studio al CERN di Ginevra. Immagino l'entusiasmo che potesse portare con sé in quella prima visita nella sala macchine del CERN. Che cosa succede quando lei si trova lì?
1: Succede che, diciamo, siamo più o meno verso 1988, insomma, stavo preparandomi alla tesi, quindi ero una tesista, come si chiamavano. Entro nella sala macchine dove incontro il mio relatore, che era un professore molto importante di Pisa, di fisica, che mi rivolge subito la parola in inglese e mi dice di controllare le power supply. Allora me lo dice in inglese, in modo amichevole, ovviamente informale, ma io un po' ero turbata dal primo incontro, un po', come dire, non capivo bene di che cosa si trattasse, non ho capito una parola di quello che dovevo fare. Poi sparisce e mi lascia sola con una serie di strumenti in mezzo ai rack dell'acceleratore, c'erano luci, c'erano rumori, non sapevo assolutamente cosa fare. Ero un po' sconvolta e questa cosa me la ricordo sempre quando vedo gli studenti, le studentesse, insomma, alle prime armi che arrivano, e penso allo shock che deve essere entrare in un mondo di ricerca.
0: Lei, insomma, racconta nel libro come, nonostante la sensazione di disagio, di insicurezza, no? Anche di smarrimento di quei primi momenti, lei ha insistito, sono rimasta, dice, perché la ricerca era il mio sogno, volevo farcela come donna e come scienziata, e ho scelto di restare nel mondo della ricerca nonostante mi fosse stato detto che non era una vita adatta a una madre di famiglia. E allora prendiamo spunto anche da queste sue parole per provare un po' a soffermarci, a riflettere su, appunto, sugli ostacoli, sui limiti, ancora sugli stereotipi culturali che segnano, diciamo, la partecipazione, che condizionano, a volte compromettono la partecipazione delle donne all'impresa scientifica. E lo facciamo anche con la voce di Ilaria Capua, che di recente, Ilaria Capua, lo ricordiamo, virologa, oggi docente alla Johns Hopkins School of Advanced Studies Europe, nella sede di Bologna, che ha affrontato questo tema nel libro uscito da poco, si intitola Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, l'ha pubblicato Rizzoli. Ilaria Capua condivide una serie di storie personali o di colleghe che ha incontrato nel suo cammino, di tutti gli ostacoli, i pregiudizi che hanno dovuto affrontare, e parte dal racconto nel suo libro di quella che è una sacca, diciamo, di un clima culturale retrivo, come svela, diciamo, questo aneddoto della crostata, chiamiamolo così, che Ilaria Capua appunto racconta all'inizio del suo libro, che si apre con la citazione di un rettore di un'università italiana che dice: le donne hanno due lavori, quello principale è cucinare, qualcuno deve pur tramandare le tradizioni culinarie di questo grande paese. Ascoltiamo Ilaria Capua.
2: Il filo narrativo di questo libro è una crostata. Il libro inizia e si chiude con una crostata. Parto da un aneddoto, chiamiamolo così, che mi è accaduto qualche tempo fa, nel quale una persona gerarchicamente superiore a me, con un ruolo molto importante istituzionale, mi aveva invitato a ricevere un premio. Quindi, nel cercare di fare un po' di conversazione, ho chiesto: ma come andiamo con il gender gap in questa organizzazione? E questa persona mi ha risposto: no, andiamo bene, abbiamo 50-50. Ho detto: però come 50-50? Di solito le professoresse ordinarie non superano il 30%, quindi il vostro è veramente un caso virtuoso. E mi è stato risposto che in realtà quello che mi aveva appena detto era uno scherzo e che in quella organizzazione le future professoresse al rettore dovevano portarci la crostata e la crostata al rettore doveva anche piacerci. Devo dire che quando mi è stato detto questo io ho sfoderato la virtù della tolleranza, della pazienza e ho pensato di non rispondere perché a determinati modi di esprimersi non vale neanche la pena di rispondere. Chiudo il libro con un utilizzo di questa crostata che è quella non solo, diciamo, di consumarla in amicizia con le persone a cui si vuole bene, ma a volte la crostata, sia vera che metaforica, possono anche essere utilizzate come oggetto contundente con tutto lo stampo, appunto per fare capire il nostro disappunto e dissenso di fronte a frasi di questo genere.
0: Questa è la voce di Ilaria Capua che racconta, diciamo, una sfida all'operazione crostata, come recita il sottotitolo del primo capitolo del suo libro Non mollate, che si intitola Le donne non possono attendere. Maria Chiara Carrozza, le voglio chiedere se l'ha sorpresa sentire questo aneddoto raccontato da Ilaria Capua oppure no.
1: No, non mi sorprende, perché sinceramente me l'ha raccontato anche lei personalmente e potrei raccontare tanti episodi simili. In particolare mi ricordo, insomma, una persona delle istituzioni che nella mia città, dove ero rettrice, arriva alla scuola Sant'Anna, evidentemente non era stata ben informata. Io comincio a parlare nell'accoglierlo e mi tratta e mi parla e mi dice: dov'è il rettore? E io continuo a parlare, nel senso che sono io il rettore, dando per scontato che sapesse che lo ero. Insomma, non voleva avere a che fare con me, pensava io fossi la segretaria del rettore. Insomma, ci è voluto un po' per convincerlo che avevo tutte le credenziali. E questo, insomma, me lo ricordo come se fosse ieri. Ce ne sono tanti altri, però è cambiato un po' il mondo da quel punto di vista.
0: Ecco, ci sono stati passi avanti indubbi anche proprio nel promuovere le discipline STEM come scelta elettiva, diciamo, per le ragazze, per abbattere gli stereotipi. Ci sono però, appunto, come raccontano l'aneddoto che ha condiviso Ilaria Capua e quello che ci ha appena raccontato lei, Maria Chiara Carrozza, appunto un clima culturale spesso fatto appunto di pregiudizi e di cultura retriva che davvero soprattutto rischiano di generare quella che Ilaria Capua chiama leaky pipeline, il tubo che perde, cioè per un modo per dire che l'Accademia perde le donne per strada, lasciando che, appunto, nonostante magari abbiano fatto la scelta di all'inizio di una laurea scientifica, poi non riescono a proseguirla o ad arrivare soprattutto alle posizioni apicali. Nel suo libro, Ilaria Capua, che è un libro, possiamo dire, anche proprio di natura motivazionale, mette insieme una serie di diciamo pratiche da suggerire alle ragazze, alle donne che stanno intraprendendo una carriera scientifica, a comporre quella che lei definisce la resistosfera. I vari capitoli si chiamano resistere alla violenza verbale, resistere al sessismo, resistere naturalmente anche alla frustrazione e al fallimento. Allora sentiamo ancora la voce di Ilaria Capua che ci parla di questo aspetto.
2: La resistosfera è un modo per reagire alle prepotenze, alle prevaricazioni che purtroppo dobbiamo incontrare nel mondo del lavoro, soprattutto in ambito scientifico, anche perché è chiaro che l'Italia racchiude un immenso volume di talento femminile. Questo talento femminile non va sprecato e il talento femminile anzi dovrebbe contribuire alla crescita del paese. Oggi è il 2 giugno, è la festa della Repubblica e sappiamo che a questa Repubblica hanno contribuito e continuano a contribuire tante donne, tante scienziate che forse il paese dovrebbe imparare a rispettare un po' di più. Il mondo professionale, il mondo delle STEM, ma non solo il mondo delle STEM, è un mondo complicato, caratterizzato dal fatto che le donne si perdono per strada. E quindi io propongo alle ragazze un nuovo modo di provare a resistere. Sappiamo che spesso nelle riunioni si chiede sempre alla ragazza, no? O alla donna di andare, per favore, signorina, ci può portare il caffè? Piuttosto che, diciamo, alcune battute poco, diciamo, gentili che arrivano perché nella nostra cultura la donna sta sempre un gradino sotto. Ecco, attraverso questa idea della resistosfera, propongo alle ragazze di mettere in atto una serie di virtù, per esempio la tolleranza, l'intraprendenza, il coraggio, la determinazione, per resistere, perché abbiamo faticato tanto per arrivare dove siamo e non è giusto che il nostro talento non ci permetta di fiorire come i nostri colleghi maschi.
0: È appunto il talento che deve fiorire, quelle delle donne che intraprendono una carriera scientifica. Abbiamo ascoltato appunto Ilaria Capua, che Maria Chiara Carrozza, insomma, mette l'accento un po' sulle motivazioni e sulla, come dire, su un atteggiamento che cerca di favorire tra le donne che intraprendono una carriera scientifica per fronteggiare e superare gli ostacoli. Però certo viene da chiedersi, e lo chiedo a lei che appunto da presidente del CNR e prima da ministra dell'istruzione, insomma, si è trovata a fronteggiare queste questioni in prima linea. Viene da chiedersi se non ci siano politiche che quegli ostacoli riescono a toglierli alla fonte. Ci sono degli strumenti in particolare che secondo lei il nostro paese dovrebbe cercare di mettere più diffusamente in pratica proprio per togliere questi, rimuovere questi ostacoli, oltre naturalmente al lavoro necessario, fondamentale sul fronte culturale, come abbiamo capito.
1: Sì, sicuramente, insomma, è importante il fronte culturale, è importante la scuola, sono importanti le istituzioni che per cercare di trasmettere anche alle nuove generazioni questo senso di parità e togliere pregiudizi. E quindi, secondo me, questo è il primo fattore. Cioè, mio figlio cucina la crostata, mio nipote dà l'aspirapolvere a 3 anni e mezzo, però è lui il primo che si diverte a dare l'aspirapolvere. Allora, dico, ho visto un progresso in tutto questo, no? Però
0: Certo.
1: ovviamente ci sono anche degli aspetti importanti, la maternità, per esempio, e garantire che ci siano periodi di maternità, ma anche di paternità, in modo da non lasciare il concetto che il figlio neonato è solo della madre, dare anche ai padri questa possibilità e quindi estenderla. E poi gli strumenti di welfare, ovviamente, si dice ovvio gli strumenti di welfare, però ancora gli asili nido costano, la scuola ha, cioè, 3 mesi di vacanze, ci sono tante piccole, grandi cose e ostacoli che possiamo rimuovere, come stabilire sul luogo di lavoro, prima di tutto, un linguaggio non aggressivo e maschilista. Non guardare mai a come una persona è vestita, accettare le diversità, è vestita, si presenta, è look, è uomo, è donna, è quel che vuole essere, quel che conta è il contributo personale che dà al lavoro che stiamo facendo. Non iniziare mai le riunioni la mattina presto, non farle tardi. Io ho combattuto tutta la mia carriera contro le riunioni in sabato mattina, per me era un disastro perché i miei figli non avevano l'asilo, quindi dovevo un ulteriore giorno affidarli ai miei genitori. Insomma, era, e poi poi iniziare alle 8, alle 8 e mezzo, quando hai da portare il figlio a scuola, è quasi impossibile. Cioè ci sono delle abitudini, degli stili di leadership e di organizzazione che, se implementati, secondo me favoriscono molto un clima positivo.
0: Ha fatto degli esempi molto concreti Maria Chiara Carrozza, che possono essere davvero messi in pratica senza dover fare grandi normative o soluzioni legislative, ma appunto sono modifiche di una cultura pratica del lavoro che possiamo intraprendere tutte e tutti. Maria Chiara Carrozza, lei nel suo libro, lo ricordo, si intitola Quanto vale la conoscenza, 5 lezioni per la ricerca del futuro, riflette molto sul rapporto tra l'economia, la cultura, la società del nostro paese, la democrazia, il bene comune del nostro paese e la ricerca scientifica, la promozione della ricerca scientifica. Sono tanti i temi che lei affronta nel suo libro, e in occasione di questa giornata speciale che è il 2 giugno, in cui celebriamo gli 80 anni della nostra Repubblica, proviamo a soffermarci su alcuni degli aspetti, a cominciare dal rapporto appunto tra scienza e democrazia, quando lei sottolinea il fatto che nel nostro paese manca un rapporto diretto, tra la comunità scientifica e la politica, differentemente da altri contesti, pensiamo a quello anglosassone, in particolare britannico, in cui ci sono delle figure di advisor cosiddetti, che in qualche maniera si confrontano direttamente con i decisori politici. Perché sarebbe fondamentale, nello scenario che stiamo vivendo, tra l'altro, di accelerazione su cui lei si sofferma molto e di cui parleremo tra poco, della innovazione scientifica e tecnologica, sarebbe fondamentale questo canale di comunicazione diretto, più diretto tra la comunità scientifica e la politica?
1: Sì, io penso che la società italiana da questo punto di vista istituzionalmente sia arcaica, nel senso che oggi il rapporto fra scienza e politica è collegato da ruoli specifici. La politica gestisce la politica della scienza e decide quanto investire, e quindi è molto importante l'allocazione degli investimenti che sia una cosa pubblica, anche da discutere in Parlamento, gli indirizzi che prende. Nello stesso tempo la figura dello scienziato fa da advisor, quindi da consigliere, per suggerire politiche basate sull'evidenza scientifica. In molti paesi, quasi tutti in Europa per esempio, esiste la figura dell'advisor, del Presidente del Consiglio, del Primo Ministro o del Presidente della Repubblica. Questo advisor è una figura professionale che deve rispettare il conflitto di interessi, deve rispettare la preparazione dei pareri ed è ingaggiato professionalmente in una catena in cui fa confluire opinioni scientifiche strutturate basate sul consenso delle comunità. Questo è fondamentale, perché se noi dobbiamo decidere sul territorio, per esempio sulle frane, la prevenzione delle frane, l'epidemiologia, come affrontare la preparazione alla pandemia o come organizzare la scuola e i programmi scolastici, non sono argomenti che i politici possono maneggiare direttamente o di cui possono informarsi attraverso riassunti di ChatGPT. Devono necessariamente rivolgersi alla scienza, perché oggi la politica basata sull'evidenza scientifica è fondamentale. Ovviamente poi c'è la decisione politica, no? Le priorità, come svolgersi. Questo ruolo io in Europa l'ho svolto e lo svolgo attualmente, è in atto il Quantum Act in preparazione, ho cercato di dare il mio contributo in un gruppo di advisor. Non capisco perché in Italia questa forma di dialogo non si debba strutturare professionalmente come è giusto che sia.
0: È una figura, è un ruolo fondamentale quello che sottolinea Maria Chiara Carrozza, proprio perché la politica sia pronta in qualche maniera a leggere le situazioni che ormai sono caratterizzate fortemente dall'evoluzione appunto delle conoscenze scientifiche, delle tecnologie, a leggerle, ad affrontarle, a dare risposte, risposte giuste in qualche maniera anche che vengono dalla società. A proposito di accelerazione, dell'evoluzione scientifica e tecnologica, lei, Maria Chiara Carrozza, nel libro, proprio nel primo capitolo che si intitola La ricerca viene dal futuro, affronta il tema nodale del ruolo che ha l'intelligenza artificiale, in particolare nell'evoluzione della conoscenza scientifica. Parla di AI based science, quindi scienza basata sull'intelligenza artificiale. Proprio pochi giorni fa qui a Radio 3 Scienze abbiamo dedicato una puntata all'impatto che l'intelligenza artificiale sta avendo, per esempio, nel mondo della matematica, in cui si stanno risolvendo congetture, teoremi che erano sospesi da molto tempo e che stanno trovando soluzioni, appunto, grazie all'IA. Ma questo è solo un settore, lei ne cita naturalmente molti altri. Allora, quanto è decisivo il modo di saper affrontare nella maniera giusta questa accelerazione che anche nel mondo della produzione scientifica sta avvenendo, e magari non ce ne accorgiamo, siamo più coinvolti, no, come singoli cittadini, certo colpiti dall'evoluzione dei large language models come ChatGPT, Claude, Gemini che lei citava prima, ma a livello di scienza e quindi di impatto poi sulle società, la rivoluzione che sta portando l'intelligenza artificiale, come va letta, come affrontata?
1: Ma sicuramente oggi assistiamo a un cambiamento del metodo scientifico, nel senso che quando una tecnologia così potente permette di fare correlazioni, di trovare pattern o dare spiegazioni o correlare fenomeni in maniera rapida relativi al passato, relativi a dati che immettiamo, relativi a conoscenze del passato messe in vari modi, quindi vari linguaggi, dai numeri alle parole alle lingue. Tutto questo messo insieme ci consente di tracciare delle strade nuove, e quindi oggi l'intelligenza artificiale è diventata parte del nostro metodo scientifico. Prima era una tecnologia tipo il machine learning che ci consentiva di fare robot migliori, adesso ha tutto un altro anche approccio, nel senso che ci consente, sta rivoluzionando il modo anche non solo di fare le scoperte, accelerando le scoperte, ma anche dandoci la possibilità di elaborare testi, migliorarli, attingere alle ricerche in maniera semplificata. Allora, ci sono secondo me due aspetti importanti. Il primo è che noi dobbiamo tenere in considerazione che l'intelligenza artificiale deve essere acquisita e deve essere uno strumento che influisce e influirà sulla formazione degli studenti, e quindi la scuola, l'università devono cambiare, devono capire che certe cose che prima si facevano a mano ora si fanno automaticamente, e quindi deve cambiare i propri programmi, i contenuti dei programmi. Per dire, programmi di dottorato su certe ricerche che ora sono accelerate dall'intelligenza artificiale non ha senso farle fare ai dottorandi, come le critical literature review, cioè le revisioni critiche della letteratura. Cioè bisogna accettare che ci sono degli strumenti che le accelerano, e quindi nel percorso magari aggiungere qualcosa di più creativo e di nuovo. Dall'altra è ovvio che ci vuole l'esperimento. L'esperimento è più importante di prima. Ancora noi pensiamo che questo o il cittadino comune forse è indotto a pensare che l'intelligenza artificiale sostituisce la scienza. No, accelera la scienza, ma qualunque trovata o predizione deve essere verificata sperimentalmente, altrimenti non esiste. Questo è molto importante. Quindi io dico sempre che l'esperimento, soprattutto per esempio per l'intelligenza artificiale in medicina, è fondamentale. Se non facciamo i clinical trials, cioè le prove cliniche sui pazienti, mica possiamo dire che l'intelligenza artificiale accelera, sviluppa farmaci. Ovvio che poi c'è la parte sperimentale, quindi è un'accelerazione, ma il metodo scientifico non è stravolto.
0: E questa, insomma, è una riflessione importante da tenere a mente per leggere, appunto, la rivoluzione che sta portando l'intelligenza artificiale anche nella produzione di nuova conoscenza scientifica. Maria Chiara Carrozza, nel nostro paese, lo sappiamo, è sempre stata una grande criticità quella dei finanziamenti alla ricerca. La ricerca è stata spesso sottofinanziata, in parte lo possiamo dire anche per oggi. Negli ultimi anni però c'è stata l'irruzione del PNRR, scusate, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che lei cita varie volte nel suo libro Quanto vale la conoscenza. Se ne è molto parlato negli ultimi giorni del PNRR, perché stiamo avvicinandoci, diciamo, alla fine dell'arco temporale appunto appunto dei finanziamenti del PNRR. Lei anche da presidente del CNR si è trovata, diciamo, coinvolta nella nascita anche di nuove realtà, di nuovi centri di ricerca finanziati dal PNRR. Qual è il suo bilancio, che a livello nazionale, se uno guarda diciamo, l'impatto sulla crescita economica, sembrerebbe tutto sommato luci e ombre. Dal punto di vista interno della comunità scientifica, che cosa ha rappresentato e che cosa lascia in eredità rispetto al futuro, soprattutto della ricerca scientifica nel nostro paese?
1: Dunque, io ovviamente sono stata una protagonista perché ero presidente del più grande ente di ricerca italiano, quindi tanto è vero che hanno cominciato a chiamare il CNR CNRR, che lo confondevano con il PNRR. Quindi, insomma, sono parte in causa, però posso dire solo alcuni appunti importanti. Il primo è che aver messo solo l'indice della spesa, la capacità di spesa è un'indicazione di capacità organizzativa, di capacità attuativa, ma non è un valore di merito di un progetto. Non è che se più spendo più vado meglio, nessuna industria metterebbe la pura capacità di spesa come un obiettivo di performance. Sì, il punto è essere veloci, ma non basta dire abbiamo speso e quindi abbiamo fatto bene il PNRR. No, cosa abbiamo fatto? Bisogna appunto entrare nel merito e scegliere. Non tutto potrà sopravvivere, molte iniziative potranno essere fuse insieme, ma certamente dobbiamo andare a valutarne una per una, perché non è possibile che la chiudiamo qua, abbiamo speso tutto e festa finita. Sarebbe un insulto a chi diciamo, paga le tasse in Europa e ha finanziato in Italia, ha finanziato questo PNRR. Dobbiamo valorizzare ciò che è rimasto. Una cosa si impara nella scienza: la capacità di scegliere. La selezione è decisiva, perché la selezione premia i migliori e incentiva chi non ce l'ha fatta a migliorarsi con dei parametri trasparenti. Se non c'è la selezione delle iniziative che sono andate veramente bene, che possono contribuire alla crescita futura, non c'è scienza. Questo è inevitabile, per cui ci doveva essere una cabina di regia, di monitoraggio scientifica e tecnica e anche industriale, perché si chiama dalla ricerca all'impresa. Io mi auguro, siamo ancora in tempo, che verrà fatta e che alcune scelte drastiche vengano fatte.
0: Maria Chiara Carrozza, grazie anche per questa analisi. Noi siamo in chiusura della nostra puntata. Voglio soltanto chiederle una cosa davvero in chiusura, perché il suo libro si apre con la dedica a suo nipote Giorgio e ricorda come suo padre a sua volta dedicò a lei il suo libro Lezioni di diritto agrario. Allora, nella chiave del rapporto intergenerazionale, suo nipote secondo lei farà scienza da grande?
1: Questo non lo so, però certamente gli ho fatto vedere bene come si sganciano i razzi quando partono per circonnavigare, diciamo così, la Luna, e ci provo. Però quello che è molto importante è che sia un bambino che possa vivere in un mondo equilibrato, che il cambiamento climatico arrestato, le malattie curate e la parità di genere, come dice la nostra Costituzione.
0: E sono obiettivi davvero sottoscrivibili. Allora, grazie Maria Chiara Carrozza, lo ricordo, autrice del libro Quanto vale la conoscenza? 5 lezioni per la ricerca del futuro, pubblicato da Egea. Noi siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. Un augurio ancora a tutte le persone in ascolto di una buona festa della Repubblica. Da Marco Motta.

0: Ore 12.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: RAI Radio 3.
1: Alle 12 e 6 secondi, sempre più soli, ma che dico, soli, ci siete voi che ci tenete compagnia e diciamo noi lo facciamo anche nei vostri riguardi, e questo è il concerto del mattino, un programma curato da Giovanna Natalini, che vede al microfono Arturo Stalteri, in regia Gianluca Diana, alla console Fabrizio Paccione, e il telefono, che non è mai solo, 335-5634-296. Così come in buona compagnia sono i due protagonisti del concerto di oggi, che ci porta a Shanghai nella Jaguar Symphony Hall lo scorso 13 aprile, in effetti del 2025, quindi più di un anno fa, si esibivano i giovanissimi Xiang Chen e Liang Zhang. Liang Zhang guida l'orchestra filarmonica di Shanghai e ospita in questo concerto l'altrettanto giovane Xiang Chen al violino, perché abbiamo infatti due concerti per violino e orchestra. Uno di un artista molto noto e molto eseguito ancora oggi, uno un po' meno conosciuto e un po' meno, anzi molto meno eseguito, perché infatti il concerto si apre con la musica di Heinrich Wilhelm Ernst, che fu un violinista ceco vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, anzi nella prima metà dell'Ottocento in effetti, perché lui nasce nel 1814 e scompare nel 1865. Tra l'altro bambino prodigio, perché a 9 anni già suonava molto bene il violino e fu, dopo essersi perfezionato a Vienna al conservatorio con Josef Mayseder, esordì giovanissimo, suonando poi un po' in tutta Europa, soprattutto Germania e Francia furono i luoghi che gli tributarono un grande successo. Quindi non perse mai il contatto con lo studio, infatti era un artista che studiava tutto il giorno anche quando era molto noto, anzi forse soprattutto per questo, perché una volta che diciamo ti conoscono per un grande virtuoso devi confermare questa tua capacità. E purtroppo non era in buona salute, infatti dovette smettere poi piuttosto giovane la carriera concertistica e si stabilì poi a Londra, dove scomparve nel 1000, anzi trasferendosi poi a Nizza nel 1865. La scrittura, le composizioni di Ernst è una scrittura estremamente virtuosistica. Fu infatti definito il Paganini cieco, non solo, ma conobbe Paganini. Paganini lo ascoltò giovanissimo e gli predisse un futuro di grande violinista. Gli disse: ti prego, non entrare in orchestra, altrimenti sei finito, hai chiuso, non sarai mai un violinista di successo, sii libero. E lui seguì i consigli di Paganini, che in effetti gli portarono poi fortuna. Il concerto che ascoltiamo, l'opera 23, detto patetico, è un concerto che rientra perfettamente nelle caratteristiche musicali di Ernst, quindi grandi melodie in cui il violino canta come una voce umana, ma anche momenti di grande virtuosismo in cui esprime attraverso la sua tecnica una grande capacità di stupire il pubblico. I movimenti sono un allegro moderato, poi c'è un solo, poi c'è un a tempo però dolce, molto cantabile, lento, e poi si torna al movimento iniziale con il tempo primo. Dura circa 17 minuti, Xiang Chen al violino, Liang Zhang è con l'orchestra filarmonica di Shanghai.

D'accordo, non è Brahms, non è Tchaikovsky sicuramente, ma comunque un concerto che ha una sua dignità, dei momenti di grande vitalità, anche gusto melodico. Heinrich Wilhelm Hörnst scrive questo concerto per violino e orchestra, quello in fa diesis minore dell'opera 23, detto patetico, che abbiamo ascoltato dal giovane Xiang Chen al violino con Liang Zhang e l'orchestra filarmonica di Shanghai alla Jaguar Shanghai Symphony Hall di Shanghai il 13 aprile del 2025. Ed ora invece un concerto in effetti di diverso spessore, anche se non eseguito come concerti più celebri. Siamo con il concerto opera 53 di Antonín Dvořák, il concerto in La minore, che lui scrisse nel 1800, in realtà lo scrisse nel 1879, però venne eseguito per la prima volta a Praga solo 4 anni dopo. E come spesso accadeva, lui lo propose prima a Joseph Joachim mentre scriveva la partitura. Joachim era un punto di riferimento in questo senso, il quale in effetti gli suggerì un certo numero di cambiamenti che poi Dvořák effettivamente effettuò. Nonostante questo, poi Joachim non lo suonò, quindi lui insomma non ci rimase proprio bene, però in tutti i casi questi cambiamenti hanno fatto bene al concerto, perché ovviamente alla mano del violinista virtuoso era anche più, diciamo, adatta a capire quali momenti potessero essere più, diciamo, musicali o più adatti allo strumento rispetto ad altri. Comunque un bel concerto questo di Dvořák, che si apre con questo allegro ma non troppo il movimento iniziale. L'orchestra apre, diciamo, i giochi del concerto e subito il solista ci fa capire quello che è un po' lo spirito del concerto, profondamente melodico, anche virtuosistico in alcuni momenti, ma sempre al servizio, insomma, di un'ispirazione vera, spontanea. Non vuole stupire, poi stupisce perché è scritto molto bene, ma quello che muove soprattutto Dvořák è esprimere così delle idee molto personali, legate, come spesso accade nella sua musica, a quella che è la linfa popolare. Quindi Dvořák non rinuncia ovviamente a alcune arditezze, registro acuto, terze, accordi, trilli, arpeggi, ottavi. Comunque, diciamo, quello che è la plasticità del concerto rimane sempre piuttosto omogenea e costante, e la partecipazione e orchestrale è molto ben dosata, in modo che non metta mai in ombra il solista. C'è insomma un bel equilibrio, anzi il solista effettivamente è il vero principe di questo concerto. Termina questo allegro e c'è un quasi moderato che serve un po' da transizione con quello che è il secondo movimento, invece un adagio ma non troppo, che è in effetti collegato tramite questo quasi moderato al movimento iniziale. Qui passiamo dalla minore a fa maggiore e qui una melodia

molto bella, nobile, che in qualche momento si fa un po' più scuro, un po' più plumbea e si finisce infatti in fa minore, e poi la ripresa del tema in questo caso è affidata ai legni su la bemolle maggiore. Anche le trombe qui hanno un ruolo piuttosto importante. Eccoci poi con il finale di questo concerto di Dvorak, ovvero l'allegro giocoso, ma non troppo. Torniamo a una tonalità più luminosa, un La maggiore. Il debutto di questo movimento è proprio affidato al violino solo nella parte più acuta della tastiera, combinato però con i violini dell'orchestra, con gli archi dell'orchestra, e un ritmo decisamente popolare. È quello che più è legato a quella che è l'ispirazione della musica popolare, anche dal punto di vista ritmico, dal punto di vista delle scansioni anche piuttosto dispari ad un certo punto, e che creano questo equivoco tra binario e ternario, che è tipico tra l'altro di alcuni momenti legati a Dvorak. La vena quindi popolare è molto accentuata soprattutto nella parte centrale e nel modo in cui spesso gli strumenti a fiato sono usati, quasi fossero strumenti della musica, appunto, della musica folclorica. La parte centrale si muove in un re minore, più nostalgico, più scuro, come accadeva anche del movimento iniziale, sempre legato comunque a quello che è un movimento di danza. E poi ecco il finale, che ritrova quella freschezza e quella gioia di vivere, quella luce che in effetti poi caratterizza un po' tutto il concerto di Dvorak, anche perché non dimentichiamo che la luce la apprezzi di più quando hai dei momenti invece di oscurità. Il sole non avrebbe questo senso se non ci fosse la notte. Allegro ma non troppo, movimento quasi moderato che serve da transizione, adagio ma non troppo, e poi ancora allegro, giocoso ma non troppo, tutto non troppo insomma per Dvorak in questo concerto, come per dire non esagerare. È l'opera 53, il concerto al violino orchestra in La minore, affidato a Liang Zhang, che dirige l'Orchestra Filarmonica di Shanghai. Il solista è ancora Xiang Cheng e la durata è di circa 31 minuti. A tutti voi buon ascolto.

0: Il concerto di Dvorak per violino e orchestra in la minore, l'opera 53, complesso, virtuosistico, ma sempre con una profonda ispirazione, un grande senso della melodia e del ritmo, allegro ma non troppo, iniziale, adagio ma non troppo, adagio anzi, ma non troppo, secondo movimento, e ancora allegro giocoso, realmente giocoso ma non troppo, per chiudere Jaguar Shanghai Symphony Hall di Shanghai. È stato eseguito il 13 aprile del 2025, ve lo proponiamo, l'abbiamo appena proposto accanto a un altro concerto meno noto ma comunque ben scritto, quello di Heinrich Wilhelm Ernst, detto Patetico, l'opera 23, giovane violinista Xiang Cheng, giovane anche Liang Zhang che dirige l'orchestra filarmonica di Shanghai in questo concerto che è in qualche modo anche un tripudio di suono, di energia, ma anche di sentimenti, pensando al molto cantabile esempio di Ernst, all'adagio ma non troppo, molto profondo di Antonin Dvorak, che diciamo fa un po' da punto di così di cesura tra il primo movimento e il terzo, invece che si muovono attraverso questo territorio e questo humus, questa atmosfera molto più solare, molto più accesa, mentre un po' più crepuscolare, ma mai triste, mai malinconico Dvorak in questo caso, forse un po' nostalgico. Bene, siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda il nostro consueto incontro con il concerto del mattino, e dunque un saluto a tutti da Arturo Staltri a questi microfoni, Gianluca Diana era in regia, Alessandro Mendolara alla console e Giovanna Natalini cura il concerto del mattino. Tra poco linea suona luna, Sandro Cappelletto ci parla di Chopin l'inafferrabile, è apparso improvviso, inatteso come una meteora, era destinato a splendere come una stella fissa per sempre, la vita e la musica di Frédéric Chopin, l'inafferrabile. Noi ci sentiamo domattina alle 9:30 e poi alle 12:00. Nel frattempo buon proseguimento sempre su Radio 3.
1: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
2: I grandi libri ad alta voce.
3: Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
2: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
3: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
2: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
4: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
5: Suona luna.
6: Chopin, l'inafferrabile, di Sandro Cappelletto. A cura di Federico Vizzaccaro.
7: Buongiorno, caro pubblico di Radio 3. Benvenuto all'ascolto della seconda puntata di quante ne dedicherà Suona Luna a Frédéric Chopin, o a Frédéric Chopin, come lo chiamano i polacchi. Nel 1824 e 1825 Chopin trascorre le vacanze estive a Zafarnia, circa 200 chilometri a nord-ovest di Varsavia, nella tenuta di una famiglia il cui figlio è ospite del pensionato del padre all'Università di Varsavia. La vita della campagna lo sorprende e stimola. Nascono in questo periodo una serie di lettere inviate alla famiglia di carattere giornalistico e umoristico. Chopin, che gioca col suo cognome e si firma Pichon o Pichonet o Jacob e parla di sé in terza persona, osserva e racconta con ironia e autoironia, immaginando di aver fondato un nuovo quotidiano locale, il Courier Zafarsky, il Corriere di Zafarnia. Comunica che ha un buon appetito, beve caffè e nulla gli manca per soddisfare il magro ventre. Ci informa, con una precisione sintomo di una già maturata consuetudine con le cure prescritte, che deve seguire una dieta e una terapia. Se gli fosse permesso, mangerebbe liberamente il pane di segale, che il suo medico di Varsavia gli ha invece vietato. Beve, soprattutto tisane, mangia frutta, ma soltanto quella più matura. Molti sono gli ospiti, frequenti le visite alle famiglie che abitano in altre tenute vicine. Il Corriere di Zafarnia, 16 agosto 1824. Il giorno 15 è giunta un'importante notizia. La tacchina ha figliato in un angolo dietro il granaio. Questo importante avvenimento non solo ha contribuito a aumentare la famiglia dei tacchini, ma ha accresciuto i redditi erariali, ne ha assicurato lo sviluppo. Ieri notte il gatto, dopo essere entrato di soppiatto nella dispensa, ha rotto una bottiglia di sciroppo. Ma se da un lato è degno del patibolo, dall'altro merita una lode, perché ha scelto la più piccola. Notizie dall'estero. A Boceniec, una volpe ha mangiato due paperi indifesi. Chi la ciuffasse si ricordi di avvisare il tribunale locale, che senza fallo, secondo le leggi e i regolamenti, punirà l'assassina. A chi consegnerà la volpe saranno ceduti i due paperi come giusto compenso. . 19 agosto. Il giorno 15 il signor Pichon si è esibito pubblicamente a Zafarnia in una riunione musicale composta da una ventina di persone e mezze persone e ha suonato un concerto di Kalkbrenner che tuttavia non ha suscitato molto effetto quanto l'ebreuccio suonato dallo stesso signor Pichon. Friedrich Kalkbrenner, un compositore, pianista e didatta tedesco allora molto eseguito. L'ebreuccio, o il piccolo ebreo, è l'ultima delle quattro mazurche comprese nell'opera 17. Chopin ci informa che è nata nel 1824, quando aveva 14 anni, ed è ispirata dalle musiche ascoltate durante un matrimonio ebraico e contadino. La Mazur, Mazurka, Mazurek, prende il nome da un villaggio della Mazovia, regione nord-orientale della Polonia, di cui Varsavia è il capoluogo. Ha un tempo ternario, l'andamento è vivace, si balla a coppie. Le prime fonti la fanno risalire al 1500 in ambito contadino, ma già nel secolo successivo è attestata anche come danza di corte. Le coppie volteggiano. La sequenza coreografica è chiusa da un colpo di tacco. La diffusione della mazurka è molto vasta, dalla Russia alla Germania, all'Inghilterra, alla Francia. Notevole il successo ottenuto anche in Italia, grazie alle orchestre di ballo liscio della Romagna. Ripresa e variata da molti compositori, rimane tuttora la danza più rappresentativa della Polonia.

Chopin ha scritto circa 60 mazurche. Soltanto tre di queste sono state composte nel periodo in cui ha vissuto in Polonia. Quanto sono debitrici della tradizione? Quanto l'hanno trasformata? La reinterpretazione è totale. Chopin scrive mazurche per il pianoforte, non per gli strumenti della tradizione popolare come il violino o la fisarmonica. Non pensa a festose esecuzioni coreografiche all'aperto. E poco importa se il primo stimolo creativo gli sia giunto forse dai canti della madre, dall'ascolto delle mazurche danzate dai contadini o da quelle inserite nelle operette e nelle parafrasi pianistiche ascoltate nei teatri o nei salotti di Varsavia. Nella prima biografia letteraria dedicata a Chopin, il suo amico Franz Liszt coglierà il punto. Chopin ha liberato l'ignoto poetico che era solo suggerito nei temi originali delle mazurche. Ha conservato il ritmo, nobilitato la melodia, ampliato le proporzioni e infuso un chiaroscuro armonico nuovo quanto i soggetti che sviluppava. Tutto questo per dipingere in tali opere le innumerevoli e diverse emozioni che eccitano il cuore mentre la danza continua. Della mazurka opera 17, numero 4, stupiscono la precisione delle indicazioni, la capacità di creare dalle primissime battute un'atmosfera che riconosciamo già aveva appena 14 anni come sua propria.

A quel tempo, Frédéric ha iniziato a prendere lezioni private da un vero maestro, non più da sua madre, Wojciech Żywny, che diventa l'insegnante anche della sorella Ludwika e fa conoscere ai giovani Chopin le opere di Mozart e Bach. Il 24 febbraio 1818 il bambino prodigio, come viene ormai considerato, tiene il suo primo concerto pubblico. Frédéric deve ancora compiere 8 anni. L'occasione è una serata benefica di raccolta fondi a favore delle vittime delle recenti guerre. Il luogo è Palazzo Radziwill a Varsavia, oggi residenza ufficiale del presidente della Polonia. La sua notorietà non è più circoscritta in un ambito privato. Il 3 gennaio 1820 il soprano Angelica Catalani, impegnato in alcuni recital a Varsavia, gli fa dono di un prezioso orologio da tasca a Frédéric Chopin, âgé de 10 ans, a Chopin, bambino di 10 anni. Dal 1822 ha un nuovo insegnante, Josef Elsner, dopo che il precedente maestro ha informato la famiglia di non avere nulla più da insegnare a loro figlio. Particolarmente dotato, scriverà di lui Elsner alla fine del primo anno di studi.

La fama del ragazzo fa sì che il 27 maggio 1825 sia lui il prescelto per suonare alla presenza dello zar Alessandro I in visita a Varsavia, ricevendo in dono un prezioso anello. Quindicenne, appare come un giovane gentiluomo che, pur provenendo da una famiglia non ricca e non nobile, si muove con disinvoltura nei circoli aristocratici grazie al fascino personale, a un'elegante disinvoltura, al controllo dei gesti e del modo di camminare. Attitudini apprese dalla madre, famiglia non ricca e non nobile, si muove con disinvoltura nei circoli aristocratici grazie al fascino personale, a un'elegante disinvoltura, al controllo dei gesti e del modo di camminare. Attitudini apprese dalla madre, irrobustite dalle frequentazioni sociali e che verranno apprezzate

i lavori come il rondò in do minore opera 1. Il rondò ha una struttura piuttosto semplice e ripetitiva. Ha una sezione principale detta ritornello, se ne alternano altre, i couplet, che vengono inserite e variate tra un'apparizione del ritornello e la successiva. La parola suggerisce rondò, un'immagine circolare che si può applicare sia alla danza che all'esecuzione strumentale. Si finisce dove si comincia e viceversa. Il motivo iniziale di questo rondò possiede uno slancio immediato nel carattere brillante. Si nota una continua varietà che con naturalezza conduce agli episodi più lirici e cantabili. Gli arpeggi non sono più degli esercizi, ma divagazioni repentine, inattese, in un flusso musicale che si chiude con la ripresa del ritornello iniziale e con gli ultimi accordi perentori pensati per l'applauso. Un lavoro di un giovane professionista, pieno di spirito.

Durante il periodo degli studi, Friedrich conosce Stefan Witwicki, poeta, giornalista, patriota. Pochi anni dopo, nel pieno della rivolta antirussa, Witwicki scriverà una parafrasi della Mazurka del generale Dąbrowski, nata tra i soldati della brigata polacca nel 1797 a Reggio Emilia, durante la campagna d'Italia di Napoleone, e diventata poi e rimasta tuttora inno nazionale polacco. La Polonia non morirà finché noi vivremo. Quanto la violenza straniera ci ha tolto, noi con la sciabola riprenderemo. Ed è a una lirica amorosa dell'amico Stefan che Chopin si ispira per comporre il primo dei suoi 17 canti polacchi. Sola presenza della voce e sottile filo rosso che attraverserà il suo catalogo su versi scritti sempre e soltanto da poeti polacchi. Se io fossi il raggio biondo del sole, non darei luce che a te soltanto al mondo, non ai torrenti, non alla collina, ma mi farei vicina a una finestra, la tua, se io del sole fossi il raggio biondo.

Negli anni e negli ambienti in cui Chopin cresce, letteratura e musica forniscono un condiviso lessico nazionale. Tra poeti, drammaturghi, compositori polacchi del tempo, è diffusa la persuasione, come accadrà qualche anno dopo in Italia e massimamente con le opere cosiddette risorgimentali del Primo Verdi, che poesia, prosa e musica possano porsi al servizio di una nuova sensibilità nazionale, suscitando entusiasmi e desiderio di libertà. E allora perché? È la domanda capitale che si ripresenta ogni tentativo di raccontare la sua vita. Perché, nonostante le tante sollecitazioni ricevute, la frequentazione dei teatri, la conoscenza del repertorio, l'esattezza dei giudizi dedicati ai migliori cantanti del tempo, il costante richiamare i suoi allievi alla necessità di suonare cantando, di prendere esempio dalle operisti italiani, in particolare Vincenzo Bellini, e dalla loro capacità di esaltare la voce, perché, nonostante l'opera fosse il genere che garantiva maggiore successo e maggiore guadagno, Chopin non scrisse mai un titolo di teatro musicale? La studiosa statunitense di origine polacca Alina Goldberg propone queste motivazioni. Chopin non ha mai scritto un'opera non perché non abbia frequentato il teatro musicale durante la sua giovinezza a Varsavia. La ragione va ricercata nella sua predilezione per il pianoforte. La scrittura per pianoforte divenne un compromesso che gli permise di cantare le storie polacche in un linguaggio universale. Era troppo giovane per comporre opere quando viveva in patria? Era diventato per lui irrealistico scriverne, se di argomento patriottico, negli anni trascorsi nella capitale francese? Era impensabile proporre dei soggetti nazionali a Varsavia dopo il ritorno dei russi? Il suo strumento prediletto, esclusivo, era stato da subito e sarebbe rimasto sempre e soltanto il pianoforte. Tutte ragioni plausibili, concrete, alle quali va però aggiunto un altro motivo. Il sistema operistico del tempo, diffuso in tutta Europa, era organizzato come un'industria. Editori, compositori, librettisti, impresari, copisti, cantanti, consumatori formavano una macchina che garantiva una produttività continua, diffusa, collaudata e allo stesso tempo esigente, sottoposta a scadenze che non si potevano non rispettare. Migliaia di titoli si succedevano, coinvolgendo importanti capitali economici e i relativi rischi di impresa.

altri immensi compositori, prima e dopo di lui, hanno avuto un rapporto contrastato con il teatro d'opera. Tuttavia, hanno composto cantate, lavori corali, sinfonie dove sono presenti le voci. Chopin rimane lontano dal richiamo di un testo, dalle sue scansioni narrative, dagli obblighi formali allora tipici del melodramma, recitativo, aria, brani d'insieme, brani corali. Dopo i due concerti per pianoforte e altri pochi lavori, tutti risalenti agli anni polacchi, in cui è previsto un organico sinfonico, trascurerà anche queste formazioni e, salvo poche eccezioni, perfino la produzione cameristica, con la totale esclusione del quartetto per archi, il genere che si era imposto in quegli anni come il luogo più ardito della scrittura e della sperimentazione strumentali. Nonostante lo studio e la pratica dell'organo durante le funzioni religiose negli anni giovanili, il possesso delle partiture del Requiem di Mozart e dello Stabat Mater di Rossini, dello spartito della Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach, rimase lontano anche dalla composizione di qualsiasi brano corale di carattere sacro. Appare invalicabile la sua ritrosia verso ogni forma di massificazione e omologazione della produzione e del consumo di musica. Di ogni impresa che richieda tempi certi di scrittura, di prova, di esecuzione, di un insieme di aspetti organizzativi, le tensioni, le volubilità, gli screzi, gli imprevisti sempre in agguato, il divismo vero, presunto, immaginario degli interpreti, le convenienze e le inconvenienze teatrali, la pressione dell'informazione, il febbrile nervosismo, la coercizione dei contratti. Da questo groviglio di emozioni e interessi ha preferito tenersi distante. Giuseppe Verdi definiva l'Opéra di Parigi e per estensione tutti i teatri la Grande Boutique, un negozio dove si commercia, si compra, si vende, si fanno affari. In Chopin, al contrario, snobismo e timore creano un modo di vivere nella e per la musica che non ha eguali tra i compositori di maggior talento. Non sono fatto per i concerti. La folla mi fa paura, dirà già da ragazzo, una fobia che nel Novecento verrà condivisa da Glenn Gould. Detesto il pubblico. Lo detesto non nelle sue componenti individuali, ma come massa. Credo che sia una forza del male. Ma è tempo di tornare agli anni dell'adolescenza e della formazione. Come spesso capita agli studenti, d'estate, Frédéric va in vacanza. A domani, caro pubblico, ricordandovi che tutte le informazioni sulle musiche proposte e sui loro esecutori sono reperibili sulla pagina di Suona Luna in Rai Play Sound.

Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Gli 80 anni della Repubblica, il presidente Mattarella, il 2 giugno del 1946, atto di libertà senza precedenti, la Costituzione, la nostra casa comune, dopo l'omaggio al milite ignoto, il capo dello Stato alla parata militare.
3: La Premier Meloni, festa di riconoscenza e responsabilità per le future generazioni, tributo di tutta la politica. La segretaria PD Schlein, celebriamo il giorno in cui l'Italia aprì una pagina nuova dopo gli orrori del fascismo.
2: Ucraina, la Russia lancia oltre 600 droni e 70 missili. Nella notte colpite Kiev, Kharkiv e Dnipro, 17 morti e centinaia di feriti. Zelensky, l'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile.
3: Trump contro Netanyahu, ma in Libano si continua a combattere. Raid incrociati Israele e Hezbollah, almeno 8 vittime. Stati Uniti, Iran è di nuovo stallo nelle trattative.
2: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. In primo piano le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina l'omaggio del presidente Mattarella all'altare della patria. Il capo dello Stato è tornato sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile, il richiamo alla Costituzione come casa comune e nel messaggio al ministro della difesa Crosetto l'accento sulla vocazione delle forze armate italiane a costruire la pace.
4: Un atto di libertà senza precedenti, ricorda così il 2 giugno del 1946 il presidente Mattarella, e quella di oggi, aggiunge, non è una semplice ricorrenza, ma un momento per evocare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, il messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano, poi l'omaggio al milite ignoto, l'arrivo in via dei fori imperiali a bordo della storica Lancia Flaminia e il saluto grato ai corpi che hanno sfilato in una parata che, le sue parole per il ministro Crosetto, ha confermato la vocazione di pace delle nostre forze armate. Non l'unico appuntamento della giornata. Nel pomeriggio Mattarella dialogherà con 10 under 35 su passato, presente e futuro del paese. E stasera il grande evento voluto dal presidente in piazza del Quirinale, i volti della Repubblica, ultima tappa per celebrare la scelta del popolo italiano 80 anni fa. Valentino Russo, GR3.
3: E l'incontro del presidente della Repubblica Mattarella con i giovani sarà trasmesso anche su Radio 3 all'interno dello speciale La Repubblica siamo noi.
2: Gli 80 anni della Repubblica raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. Giorgia Meloni con il presidente Mattarella, prima all'altare della patria, poi alla sfilata dei fori imperiali, sottolinea con orgoglio le grandi storie e le piccole scelte quotidiane che, dice, hanno fatto dell'Italia una straordinaria nazione. Sentiamo la presidente del Consiglio.
5: Una festa di riconoscenza, perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che cosa hanno costruito prima di noi, e di responsabilità, perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani.
3: Lo accennavamo, dopo l'omaggio al milite ignoto, il volo delle frecce tricolori nel cielo di Roma e poi la tradizionale parata ai fori imperiali. Sentiamo.
6: 80 anni di Repubblica, 80 anni a servizio del Paese.
7: È un'occasione per ricordare tutti i valori che stanno alla base della nostra Repubblica e tutte le persone che hanno lottato per ottenerli.
6: Le divise sfilano lungo i fori imperiali, incarnando i valori di appartenenza e unità cantati anche da Bocelli nell'inno nazionale. Vessilli, reparti speciali, croce rossine, giovani del servizio civile, mezzi high-tech, per la prima volta i cappellani militari. I 180 spettacolari passi al minuto dei bersaglieri, il tricolore fascia, il Colosseo e 250 sindaci, diventa ponte tra le generazioni.
8: Mia nonna, la prima volta che ha votato, è stata molto contenta.
9: Sono felice di essere qui, molto importante.
10: È una vittoria della società.
6: Salta per il troppo vento il lancio dei parà, la bandiera raccolta da una rappresentanza di partecipanti, verde, bianco, rosso, brillano in cielo al passaggio delle amate frecce tricolori. Dai fori imperiali, con Serena Mancarella, Elena Baiocco, GR3.
2: La festa della Repubblica, ma anche i margini di flessibilità sulle spese per l'energia, i temi al centro del confronto tra i partiti.
11: L'Europa ha bisogno di sicurezza, sono favorevole all'esercito comune, lo dice il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni della festa della Repubblica. Tajani, che si dice poi ottimista sulla possibilità che da Bruxelles arrivino vincoli meno stringenti sul patto di stabilità. Per un'Europa più flessibile anche noi moderati, mentre Fratelli d'Italia, sulla scia delle parole della Premier, ricorda i principi fondanti della nostra democrazia, libertà e partecipazione. Celebrare il 2 giugno, sottolinea dal Partito Democratico la segretaria Elly Schlein, non significa significa solo ricordare una data decisiva della nostra storia nel superare gli orrori della guerra e del fascismo, ma assumersi la responsabilità di attuare fino in fondo principi cardine come giustizia sociale ed eguaglianza. Così dal Movimento 5 Stelle si sottolinea come il primo governo guidato da una donna non abbia ridotto il divario di genere, anzi Meloni, dicono, ha cancellato Opzione Donna e ha aumentato l'IVA sui prodotti proprio per donne e bambini, mentre da Verdi Sinistra sul fronte energia Bonelli rivendica, da Bruxelles dicono no ai bonus energetici e sì agli investimenti per l'energia pulita. Noi lo chiediamo da anni. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Sullo sfondo di questa festa della Repubblica i vari scenari di crisi internazionale come quello in Ucraina, stanotte colpita dall'ennesimo attacco russo, prese di mira Kiev, Kharkiv e Dnipro. 17 finora i morti, tra loro anche una donna e un bimbo di 8 anni, centinaia i feriti, la corrispondente da Mosca.
12: Le fiamme avvolgono diverse parti della città, si scava sotto le macerie di un edificio di 9 piani crollato alla ricerca di chi è rimasto intrappolato. Appare così oggi Kiev, colpita nella notte da massicci attacchi combinati delle forze russe, attacchi che hanno raggiunto anche le città di Dnipro e Kharkiv, in un bilancio di vittime e feriti che cresce di ora in ora. Il presidente Zelensky avverte che gli attacchi continueranno se l'Ucraina non sarà protetta. Si appella agli Stati Uniti e scrive che l'Europa ha bisogno della propria difesa antimissile per mettere fine a questa guerra. Mosca rivendica raid con armi di precisione a lungo raggio, una risposta, dice la difesa, agli attacchi terroristici ucraini. Ieri sera Putin aveva lanciato il suo avvertimento: la punizione per tutti gli autori dell'attacco premeditato al dormitorio di Starobielsk sarà inevitabile, aveva detto, riferendosi all'attacco del 22 maggio nella città dell'autoproclamata Repubblica di Luhansk, occupata da Mosca, nel quale sono morti 21 ragazzi. L'Ucraina sostiene di avere mirato solo contro obiettivi militari. Intanto il Cremlino dice la guerra può finire anche oggi se Zelensky si ritira dalle regioni che Russia considera sue. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
2: Altro fronte di guerra, il Medio Oriente, stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. Una ripresa delle ostilità è inevitabile, dichiarano i vertici dell'esercito iraniano. Washington esige la nostra totale capitolazione, dicono, ma non ci arrenderemo mai. Intanto, sul fronte Libano, ancora attacchi incrociati fra Israele ed Hezbollah, nonostante Trump abbia annunciato lo stop alle armi dopo la telefonata con Netanyahu, accusato di mettere a rischio i negoziati con l'Iran per l'escalation dei raid anche su Beirut, l'inviata.
13: Il conflitto tra Libano e Israele si fermerà, assicura via social il presidente Trump, che dice di avere parlato col premier israeliano e anche con Hezbollah libanese e di aver fermato i soldati israeliani verso Beirut. La replica di Netanyahu, che secondo fonti ha avuto ieri una telefonata tempestosa col presidente degli Stati Uniti: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo obiettivi terroristici a Beirut e il nostro esercito continua a operare nel Libano del Sud. A Marouhanieh, distretto di Sidone, in un raid israeliano, una coppia e 3 dei suoi 4 figli vengono uccisi e una ragazza del villaggio cristiano di Kolaya perde la vita col fratello e il padre per un bombardamento sull'auto con cui stava tornando dagli esami all'università. Sull'Alta Galilea continuano i lanci di razzi in direzione di Israele, intercettati. Alla Casa Bianca si incontreranno oggi gli ambasciatori di Libano e Israele. Trump tenta di separare questo negoziato da quello con l'Iran, che però ieri ha sospeso le trattative proprio sul dossier libanese. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
3: Il dibattito sulla proposta italiana di sanzionare il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir entra nelle conclusioni del Consiglio europeo il 18 e 19 giugno. Nella bozza delle conclusioni si legge che il Consiglio condanna il maltrattamento dei detenuti della Global Sumud Flotilla bloccati in acque internazionali. I leader dell'Unione invitano a lavorare su misure restrittive contro ministri estremisti che incitano e promuovono tali violazioni dei diritti umani.
2: L'Unione Europea interviene anche sulle ricadute economiche delle crisi internazionali, apre alla flessibilità sulle spese per l'energia, riguarderà gli investimenti, non i sussidi, escluso quindi il taglio delle accise.
14: L'orientamento della Commissione europea è chiaro, una risposta formale alle richieste del governo è attesa per domani. Via libera alla flessibilità per le spese per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia per la difesa, flessibilità legata alla crisi di Hormuz che varrà al massimo lo 0,3% del PIL all'anno, cioè circa 7 miliardi di euro, per il triennio 2026-2028, fino a un massimo cumulato dello 0,6%. Le spese ammesse però saranno quelle legate agli investimenti per la decarbonizzazione e l'efficientamento energetico. Dunque le misure non dovranno aumentare la domanda di combustibili fossili ed essere mirate e temporanee. In questo modo la flessibilità non potrà essere utilizzata per il rifinanziamento del taglio delle accise, che scadrà sabato prossimo. Nel governo si fa strada l'idea di concentrare gli aiuti sulle fasce più deboli, ad esempio con un voucher per l'acquisto di carburanti sulla social card, possibili anche interventi mirati per gli autotrasportatori. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Due fermi per la strage di Amendolara in Calabria, dove quattro braccianti pakistani sono morti carbonizzati in auto. Gli arrestati, connazionali delle vittime, sono stati identificati grazie alle telecamere. Avrebbero bloccato le portiere dall'esterno prima di incendiare il veicolo. L'accusa è omicidio plurimo aggravato, un delitto legato forse al caporalato. Fenomeno ancora molto diffuso nel nostro paese, dice Marco Mizzolo, sociologo ed esperto di mafie agroalimentari. Lo sentiamo.
15: Il caso Cosentino è drammatico, ma non è nuovo. Dal caso Satnam Singh a molti altri, e sappiamo che ci sono 450.000 persone nel settore agroalimentare, dalla Sicilia fino alla Val d'Aosta, che vivono condizioni di sfruttamento. Di queste, 230.000 circa sono vittime di caporalato, addirittura di condizioni paraschiavistiche, e purtroppo il nostro impianto politico e normativo non è adeguatamente calibrato per contrastare questo sistema che chiamiamo agromafioso.
2: Vigilia del Premio Strega, un romanzo dedicato alla storia di Maria Bellonci, scrittrice e creatrice del premio nell'80° anniversario dalla nascita. Si intitola Romanzo privato e lo firma Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci. Lo abbiamo intervistato.
16: Da un lato la scrittrice, profondamente certa della sua vocazione letteraria, come quando si lascia convincere alla fine della vita a candidare il suo ultimo libro Rinascimento privato al premio Strega. Dall'altro l'animatrice culturale che ha creato proprio quel premio. Stefano Petrocchi, è questo che racconta il suo romanzo privato?
17: Ho constatato come queste due anime hanno sempre faticato a stare insieme. Quando nel 1947 Maria Bellonci fonda il premio Strega, quello stesso anno esce il suo secondo libro, Segreti dei Gonzaga. In pochi anni ha scritto due libri importanti, ma poi passano 25 anni prima che torni a pubblicare un libro di narrativa. In quei 25 anni in qualche modo ha smesso di essere una scrittrice, ma ha contribuito a far crescere e ad affermare nel mondo culturale italiano il premio Strega.
16: Lei riscopre con Romanzo privato una scrittrice di rilievo, ma qual è oggi il suo lascito?
17: Beh, si tratta proprio di un lascito di generosità, cioè questo volersi dedicare a creare un ecosistema culturale e letterario che riesca a far emergere i talenti.
16: Paola D'Angelo, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Patrizio Gotti e Giovanna Insardi. Prossimo GR3 alle 16.45, linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Bentrovati alle 13.58, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, un veicolo in panne, code tra Capriate e Trezzo verso Milano. Andiamo in A10, code traffico tra Renzano e allacciamento A26 verso Genova. In A12, code traffico tra Genova Nervi e allacciamento A7 verso il capoluogo Ligure. Ci spostiamo in A1. Ci sono code a tratti tra Parma e Fidenza verso Milano, sempre in questa direzione, traffico intenso con code tra Sasso Marconi e Parma. In A14 code a tratti tra Rimini Sud e Ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada 1. Verso la capitale statale Pontina code un incidente a un chilometro dopo l'uscita Pomezia Nord in direzione di Roma, e poi ancora più a sud in A29 un incidente, ci sono rallentamenti all'altezza di Palermo proprio in direzione di quest'ultima. È tutto, mi fermo qui da Marina Marini di Rea Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata piogge e temporali al nord e condizioni di variabilità sulle regioni centrali, poche nubi al sud. Per domani residue piogge interesseranno il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: RAI Radio 3.
0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
3: Wikiradio, le voci della storia.
4: Memoria fotografica.
3: La ragazza della Repubblica, con Anna Tonelli. La testa di una giovane, bella e sorridente ragazza sbuca dal giornale Corriere della Sera, che titola «È nata la Repubblica». Il fotomontaggio in bianco e nero è pubblicato sul numero 22 del giugno 1946 del settimanale Tempo, con il titolo «La fine dei Savoia», in calce e di colore rosso.
5: Stiamo parlando di una fotografia che è diventata l'icona della Repubblica. Nell'ultimo discorso di fine anno del presidente Sergio Mattarella, che peraltro ha rievocato gli 80 anni della Repubblica, c'era proprio quella foto nella coreografia, la foto di una ragazza giovane dal sorriso smagliante che di fatto incarnava l'inizio di una nuova era.
6: Nell'anno che si presenta ricorderemo gli 80 anni della Repubblica. 80 anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia, ma sono stati decenni di alto significato. Sogliamo velocemente un album immaginario della storia della Repubblica, come talvolta si fa quando ci si ritrova in famiglia. Il primo fotogramma del nostro viaggio è rappresentato dalle donne. Il segno dell'unità di popolo, infatti, fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile.
5: Quella foto è di Federico Patellani, uno degli inventori del fotogiornalismo. È pubblicata per la prima volta il 15 giugno del 1946 sulla copertina del settimanale Tempo, un giornale moderno che era una sorta di imitazione italiana dell'americano Life. Il giornale ha scelto quella foto con una sorta di fotomontaggio della prima pagina del Corriere della Sera e mette un sottotitolo molto significativo: Rinasce l'Italia.
7: In Italia la nascita del rotocalco risale agli anni immediatamente precedenti l'ultima guerra. Gli improvvisati giornalisti dei primi rotocalchi venivano forse da buone letture, ma ben poco sapevano di cucina giornalistica, di titoli, occhielli e didascalie. Insomma, era tutto da inventare. Tempo è stato il primo settimanale illustrato italiano a fare del rotocalco e in pratica con il rotocalco ha avuto inizio in Italia la storia del reportage fotografico. Dove e come nacque il reportage italiano? Federico Patellani, di quegli inizi, è stato uno dei protagonisti.
8: Beh, è quando si pensa alla grossa rivoluzione che realizzò praticamente Tempo, c'è veramente da domandarsi come sia stata possibile, se si considera che i giornalisti che Mondadori aveva riunito attorno a sé erano degli scrittori, del resto scrittori che dopo pochi anni individualmente si affermarono, portarono il loro nome ad una affermazione sicura, ad un successo. E tuttavia proprio questi giornalisti furono quelli che determinarono l'inizio ed il successo di un giornalismo nuovo, un giornalismo fotografico che non era il loro. Loro, legati ad una tradizione di giornalismo di penna, furono quelli che facilitarono la nascita di un giornalismo puramente fotografico.
5: Per molto tempo non si è mai saputo chi fosse quella donna, l'identità di quella donna, che è appunto diventata ormai il simbolo della Repubblica. E per scoprire chi fosse questa ragazza c'è voluto un'inchiesta giornalistica del quotidiano La Repubblica molti, molti anni dopo, nel 2016, si è capito che si trattava di Anna Iberti, una ragazza che all'epoca aveva 24 anni e lavorava come impiegata nell'amministrazione del quotidiano socialista L'Avanti. Pare che la foto sia stata scattata proprio sul balcone della redazione del giornale. Per ottenere quell'immagine, il fotografo, che era uno molto preciso, aveva fatto scattare ben 41 volte la sua Leica, come si vede dai provini che ora sono conservati nell'archivio di Patellani presso il Museo della Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. Questa fotografia iconica, che è poi appunto entrata nell'immaginario nazionale, che cosa significa? Riflette la grande novità del voto del 2 giugno del 1946, sia per il suffragio universale, quindi per il voto femminile, sia perché quella stessa immagine riflette una nuova epoca, la speranza di un futuro di libertà e progresso. Non dimentichiamoci che sono gli anni dopo il ventennio fascista e dopo la guerra, e quindi quell'immagine di freschezza, di novità, è stata addirittura equiparata a una sorta di Marianna francese. Quella scelta rappresenta una profonda cesura con il passato, in cui le donne furono fondamentali nel voto e nella partecipazione. L'affluenza fu altissima, dell'89%, e le donne votanti furono in numero superiore agli uomini, quasi 13 milioni rispetto al poco meno di 12 milioni di uomini. E tutti abbiamo molto presente adesso nelle rievocazioni degli anniversari le immagini delle file ai seggi di queste donne di tutte le età, di tutte le professioni, che sono diventate fortunatamente parte della nostra storia e entrate recentemente nell'immaginario anche per il film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, che è diventato un caso cinematografico per il successo di pubblico che ha affollato le sale.
9: Perché ci credo, o forse per decenza, che partecipazione certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

0: tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana.
1: Le signore sono pregate di levare il rossetto prima di chiudere la scheda con le labbra.
0: E siamo tanti.
1: Qualsiasi macchia di rossetto potrebbe invalidare la scheda.
2: Signore, per cortesia, togliere il rossetto.
0: Come dice la questura. E le parole, sì, lo so, sono sempre quelle.
3: Quel 2 giugno del 1946 si doveva decidere, come si sa, tra la monarchia e la repubblica. E sappiamo appunto che vinse la repubblica con uno scarto abbastanza risicato, con 2 milioni di voti in più. E non abbiamo voti disaggregati per genere e non sappiamo se le donne contribuirono a far vincere la Repubblica, ma certamente furono tra coloro che si batterono per la libertà e per il progresso, per dimenticare appunto gli anni bui della dittatura e della guerra, in cui le donne hanno avuto un ruolo centrale. Molte di noi storiche di genere le hanno studiate nella resistenza armata e civile, sia nel protagonismo della loro vita quotidiana alle prese con la povertà e i lutti familiari.
4: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. Si posseggono gli scrutini di 34.112 sezioni su 35.320. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. 2 contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. L'Italia è Repubblica. Roma, Piazza del Popolo, grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Subito dopo, la folla si avvia in corteo sempre più folto verso il Viminale. Al balcone del Ministero dell'Interno si mostrano i membri del governo. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabocchevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. Dall'alto della torre di Palazzo Vecchio, che conobbe le glorie repubblicane del comune all'alba del Rinascimento, squillano le trombe dei valletti. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo. Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30. Quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali.

0: Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane. Fra gli altri, il ministro della Real Casa e il maresciallo Messe. Nel suo viaggio, Umberto II sarà accompagnato dal conte Graziani, dal generale Cassiani e dal duca Galarati Scotti, ambasciatore d'Italia a Madrid. Intanto, sulla torretta del Quirinale, viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia. La sola forse che ancora sventolasse su un pubblico edificio.
1: Ma le donne sono protagoniste anche nell'altro momento collettivo del 2 giugno, ovvero l'Assemblea Costituente, cioè quell'organo collegiale, rappresentativo e temporaneo che doveva eleggere i rappresentanti politici da mandare in Parlamento per redigere la nuova Costituzione della Repubblica Italiana. I tre partiti di massa si sono sempre contrastati sia dal punto di vista ideologico che politico, anche su questioni molto centrali, però in questo caso decidono che per dare corpo ai diritti che andranno appunto a essere attivi nella Carta Costituzionale, quelle contrapposizioni, quelle divergenze vengono abbandonate. Proprio perché l'intento, e questo sulle donne sarà ancora più forte, era quello di costruire una sorta di lessico, di linguaggio repubblicano in cui tutti potessero riconoscersi. E quindi le donne avevano in più questo tema che adesso viene definito della sorellanza, ma all'epoca era semplicemente un modo per trovarsi insieme e rivendicare i diritti femminili, che funziona perfettamente.
0: Spettola dal balcone di Montecitorio il tricolore repubblicano. L'Assemblea Costituente tiene la sua riunione di insediamento. 468 dei 479 deputati già confermati prendono posto nell'aula. Nella tribuna diplomatica il capo della commissione alleata, ammiraglio Stone. Il governo di De Gasperi, quello che ha portato l'Italia alla Costituente, è al completo. Tutti i ministri dei 6 partiti del CLN. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana. È entrato Orlando, che come decano assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea e ne apre i lavori. I capi dei grandi partiti, e tra questi Palmiro Togliatti, sentono chiaramente definire da quel grande giurista che è Orlando la funzione assunta nella nuova vita politica proprio da quei partiti che essi hanno portato alla più chiara coscienza. L'Italia, conclude il grande parlamentare, non ha finito di essere l'Italia. Prende quindi la parola l'onorevole De Gasperi. Se proprio fosse vero, egli esclama, che la mano è alzata per colpirci, direi ancora dinanzi a questa assemblea, fermatela. Si iniziano quindi le votazioni per la nomina del presidente. Risulta eletto il socialista Saragat, con 401 voti su 468. A lui l'onore di dirigere le sedute, donde uscirà la legge fondamentale del nuovo Stato repubblicano.
1: Ebbene, le candidature femminili complessive sono poche, 226 soprattutto dei partiti di massa, 68 nelle liste del Partito Comunista, 29 in quelle della Democrazia Cristiana, 16 in quelle del Partito Socialista. E ancora meno sono le donne elette. Su 556 deputati, solo 21 sono donne, una percentuale bassissima del 3,7%. Quelle donne sono rappresentanti di 4 partiti, 9 per la Democrazia Cristiana, 9 per il Partito Comunista, 2 socialiste e una dell'Uomo Qualunque, il movimento di Guglielmo Giannini. Delle 9 comuniste ci sono nomi molto noti come quelli di Nilde Iotti, Rita Montagnana, Teresa Noce, fra le democristiane Angela Gottelli, Laura Bianchini, Maria Federici, che vengono dall'esperienza dell'Azione Cattolica e della FUCI, 2 socialiste, Lina Merlin e Bianca Bianchi e Ottavia Penna, appunto dell'Uomo Qualunque. La più giovane è Teresa Mattei, che ha appena 25 anni. La più anziana, per modo di dire, Lina Merlin, che ha 59 anni. Non le ho citate per caso, perché saranno proprio loro due, Mattei e Merlin, a proporre di inserire nell'articolo 3, quello che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini, un'aggiunta fondamentale. Quell'aggiunta recita senza distinzioni di sesso, espressione che sta davanti appunto a razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Quella parola in più, sesso, trova la disapprovazione dei deputati maschi, che la considerano superflua, ma in realtà dietro questa considerazione è nascosta la reale preoccupazione di accelerare sui temi della parità, anche se alla fine prevale proprio la caparbietà delle deputate che con toni tenui ma decisi insistono sulla necessità di limitare le discriminazioni verso le donne.
2: Ero la più giovane dei deputati, avevo appena compiuto 25 anni e andai molto tremebonda alla Costituente perché non mi sentivo molto preparata, ma invece ho visto che anche noi giovani abbiamo fatto molte cose importanti e le donne ancora di più. Prima della Costituente, nella campagna elettorale, mi ero incontrata con molti gruppi di lavoratrici donne e di donne di casa, donne contadine, che tutte mi facevano notare questo, che durante la guerra le ho fatto molte cose importanti e le donne ancora di più. Prima della Costituente, nella campagna elettorale, mi ero incontrata con molti gruppi di lavoratrici donne e di donne di casa, donne contadine, che tutte mi facevano notare questo, che durante la guerra le donne erano state chiamate a molti compiti che prima erano esclusivamente maschili.

0: Perché ora ci ributtano nel niente? Io mi ribellavo insieme a loro per questo e ho cercato di portare avanti questo anche pensando a tutte le discriminazioni che il fascismo aveva intensificato sulle donne.
1: Quando si parla del dibattito per arrivare a comporre i principi della Carta Costituzionale, si usa spessissimo l'espressione spirito costituente, che vuol dire una sorta di unità di intenti che supera le divergenze tra i partiti per arrivare appunto a trovare l'obiettivo comune di una Costituzione per tutti i cittadini che rappresentasse tutti i cittadini e le cittadine. Ebbene, quello spirito costituente è ancora più forte fra le donne, che mettono al primo posto i diritti e soprattutto i diritti femminili, attenuando tutte le loro differenze ideologiche e politiche, le provenienze sociali, per pensare appunto alla realizzazione dei principi base della nuova Repubblica, una Repubblica che doveva pensare anche alle donne. E quindi queste donne diventano le cosiddette madri costituenti, alla pari dei padri costituenti. Per molto tempo si è continuato a parlare dei padri costituenti, appunto tralasciando il loro ruolo fondamentale. E quindi ci vuole molto tempo per il loro riconoscimento.
2: Nilde Iotti.
3: Il fatto di entrare all'Assemblea Costituente e di far parte di un'assemblea in cui sedevano grandi uomini e uomini i quali avevano un particolare prestigio su noi giovani, Togliatti, Nenni, Orlando, Nitti, Benedetto Croce era un personaggio eccezionale per la cultura italiana. Io ricordo, per me, conoscere Benedetto Croce fu un fatto grossissimo. Quindi avevamo tutti questo senso di entrare in un luogo estremamente importante.
2: Filomena Delli Castelli.
4: Molto ci sosteneva, una speranza, una gioia di rivincita dell'Italia, di rimettersi al lavoro per ricostruire questa Italia del dopoguerra in un senso di armonia possibile pur nei contrastanti fatti ideologici che forse, dico io, formavano veramente la linfa di quei tempi, creando poi una sintesi per il bene di tutti. E in questo riconosco che nell'Assemblea Costituente i partecipanti a un certo momento si ritrovavano d'accordo nella superiore visione della ripresa italiana.
1: Sappiamo che riescono a essere determinanti nella formulazione di almeno 7 articoli fondamentali della Costituzione, che servono non solo a cambiare i comma, che naturalmente è un effetto fondamentale, ma soprattutto devono cambiare la mentalità, il costume, il senso comune, e ci riusciranno. Per esempio, è decisivo il contributo delle costituenti per la formulazione dei principi che riguardano la famiglia, sia per provare ad abbattere appunto quelle discriminazioni giuridiche e culturali di cui parlavo prima, sia per introdurre delle innovazioni che investivano anche il matrimonio, le madri lavoratrici, i figli. Nilde Iotti insisterà sul concetto di famiglia come il nucleo primordiale, una definizione davvero molto moderna, su cui i cittadini e lo Stato, la cito, possono e debbono poggiare per il rinnovamento materiale e morale della vita italiana. Pensate che sostanza a questa definizione. Teresa Noce si batterà per i diritti delle donne lavoratrici. Laura Bianchini si è impegnata sul fronte dell'istruzione e dei diritti della persona. Insomma, è un lavoro unitario e solidale che arrivava a soluzioni concrete. La concretezza delle donne in politica e nella Costituente è davvero un dato aggiuntivo. Non è stato facile per le madri costituenti portare avanti le loro battaglie e contrastare i pregiudizi che sempre ci sono stati dentro e fuori il Parlamento. Le cronache dei giornali

Per esempio, indugiano ancora sul lato estetico e sugli abbigliamenti più che sui contenuti dei loro interventi, un vizio che peraltro ancora non è stato superato. I colleghi uomini, anche per paura di perdere il loro potere esclusivo, tendono spesso a sminuire quelle richieste, ma l'ostinazione e il carisma di quelle donne ha permesso di sfondare il muro della diffidenza. In un bel intervento di Teresa Mattei nell'Assemblea, dice in un passaggio che diventa storico:

Noi salutiamo quindi con speranza e con fiducia la figura di donna che nasce dalla solenne affermazione costituzionale. Nasce e viene finalmente riconosciuta nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti, questa figura di donna italiana, finalmente cittadina della nostra Repubblica.

0: E quindi vediamo che si riannoda quel filo da cui siamo partiti, e cioè dal volto sorridente di Anni Berti come icona della Repubblica, alle parole pesanti, necessarie e molto moderne delle madri e delle donne costituenti e delle madri costituenti. Ecco, si ricordano questi ruoli, questi importanti e decisivi passi in avanti in occasione degli anniversari. Vediamo che in questo periodo escono libri, appunto anche trasmissioni televisive, nei media, nei social, in cui sembra che improvvisamente queste donne vengano rievocate come se fosse una novità. Ecco, non deve essere così. Gli anniversari certamente servono per mettere a punto, no, le ricostruzioni storiche e anche per rinnovare i valori che hanno espresso in quel periodo. Ma sarebbe sempre più opportuno che queste figure diventassero parte integrante di una storia e di una cittadinanza attiva che si rinnova continuamente, giorno per giorno e non solo durante gli anniversari.
1: Anna Tonelli ha raccontato lo scatto del 2 giugno 1946 di Federico Patellani, che ritrae una ragazza che sbuca dalla prima pagina del Corriere della Sera nel giorno della nascita della Repubblica Italiana.
2: Testi letti da Claudio De Pasqualis e Orsetta De Rossi.
1: Realizzazione di Marzia Coronati.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
3: Rai, Radio 3.
4: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
5: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
6: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto ad Alessandro Amendolara in consola, al nostro regista Pino Zingarelli, e siamo ancora qua ad aprire il pomeriggio di Radio 3 con la musica. Oggi approfittiamo di un saggio di Franco Bergoglio, Alla scoperta di Charlie Parker, eredità culturale e storia di un gigante del jazz, edito dalla Sheik, e approfittiamo anche del fatto che siamo a 71 anni dalla morte. E dunque ci dedichiamo oggi all'aura inattaccabile di uno dei più grandi sassofonisti della storia del jazz. Charlie Parker è stato spesso usato come icona in letteratura, nel graphic novel, al cinema e nella musica. La sua arte di elezione naturalmente lo ha omaggiato, citato, reso una figurina da album dei ricordi. E qui appunto non parliamo di musica suonata, almeno non in maniera preminente. Parliamo di testi di canzoni, di titoli e suggestioni verbali, Parker nei pezzi di altri artisti, insomma, come figura che influenza la musica della seconda metà del Novecento e oltre per il suo vissuto. Partiamo da Parker's Mood del 1948, che è uno dei blues più celebri composti da Byrd, e riceve il primo trattamento in vocalese, uno stile canoro afroamericano in cui le parole vengono adattate ad assoli strumentali preesistenti, grazie a King Pleasure nel 1953. Il 78 giri ebbe un grande successo commerciale, entrando nella programmazione dei jukebox, e divenne uno dei punti fermi del genere, uscendo l'anno seguente nel disco caposaldo appunto di questo genere, King Pleasure Sings, Annie Ross Sings, del 54. La formazione che accompagna il cantante è davvero d'eccezione: John Lewis al pianoforte, Percy Heath al contrabbasso, Kenny Clarke alla batteria, ovvero il Modern Jazz Quartet senza Milt Jackson, sostanzialmente. Il testo del pezzo parte con un tema tipico del blues, quel Going to Chicago di Count Basie con parole di Jimmy Rushing, che qui diventa un ritorno a Kansas City per l'ultimo viaggio, il funerale. Il cantante si immedesima in Parker, che consola una persona in previsione della propria dipartita. Non scuotere la testa quando vedrai quei sei bellissimi cavalli che mi trasportano, metti un dollaro d'argento legato alla catena del mio orologio da taschino. Osserva il sorriso sulla mia faccia e canta una canzoncina che faccia sapere al mondo che sono davvero libero, non piangere per me perché sto andando a Kansas City. Dunque, questa canzone anticipò davvero il decesso di Parker del marzo del 55, il quale approfittò in qualche modo anche di un omaggio di cui non vengono in mente altri esempi ad artisti maledetti viventi che contengano una premonizione tanto precisa. Per certi versi la vicenda è straordinaria, come tutto quello che circonda Bird. Ascoltiamolo allora, questo Parker's Mood King Pleasure, nella sua versione in vocalese.

Dunque oggi ci occupiamo dei cinque brani che hanno inserito e citano Charlie Parker nel testo della canzone o del brano musicale, giusto appunto. Allora, potete anche segnalarci se ve ne viene in mente qualcuno al 335-56-34-296. Per quanto riguarda questo Parker's Mood, quel che è certo è che Charlie Parker non gradì il successo di questo brano, che trasformava uno dei suoi soli più celebri in un successo da jukebox o da classifica R&B, per giunta con un testo menagramo, come abbiamo segnalato. Tra gli omaggi con citazione nel testo di un brano realizzati quando Parker era ancora vivo, va segnalato anche un altro pezzo jazz uscito sempre nel 1953. La casa discografica Debut di Charles Mingus propone il trio di Hank Jones, con lo stesso Mingus al contrabbasso e Max Roach alla batteria, assieme a un gruppo vocale, The Gordons, e incidono Bebopper. I Gordons erano un quartetto vocale formato agli inizi degli anni 50 da George Gordon Senior, dalla figlia Honey e dai figli George e Richie. Le prime registrazioni dei Gordons coincidono proprio con questa sessione insieme all'Hank Jones Trio del 1953. Bebopper, che ora ascoltiamo, è un esplicito omaggio a Parker. La canzone spiega chi è il vero bopper e nel ritornello arriva la risposta, quello che soddisfa Charlie Parker, The Bird.

0: Entriamo negli anni 70, sempre seguendo gli approfondimenti tratti dal volume di Franco Bergoglio dedicato a Charlie Parker ed edito dalla Shake, in particolare quelli contenuti nel capitolo Volando nei vinili, Bird nei testi dal punk all'hip hop. E a questo punto entriamo in un periodo in cui il Black Power si riappropria di una delle sue icone, Parker. Appunto. Jalaluddin Mansur Nuriddin, che ad inizio carriera usava come nickname Alafia Pudim, è stato il leader e fondatore del seminale gruppo di spoken word Last Poets. Pudim ha scritto Bird's Word, traccia di chiusura del disco Chastisement del 72, una cavalcata celebrativa sulla storia del jazz nero dagli inizi al free di oltre 6 minuti, con Sam Harkness al sassofono a fare da controcanto al testo. Parker compare già dal titolo, lui è il verbo, poi la parola si fece forte quando arrivò Bird, l'uccello immortale, e soffiò via tutta l'oscurità che era vera con del bebop nuovo di zecca. Così il testo, o meglio il flow. Il bebop è blackness, quando lo soffia Bird, insomma, sembra dire, è il rappresentante dei Last Poets, e sostiene questo genere sostanzialmente nuovo di zecca destinato a evolvere nel rap. Il brano venne pubblicato anche come 45 giri e noi adesso lo ascoltiamo.
1: Everything was silent.

Beh, non solo Charlie Parker, a dire il vero, in questa bellissima escursione dei Last Poets c'erano anche Sonny Stitley, Morgan, Archie Shepp, tra gli altri, ma certo Charlie Parker faceva la parte del leone. Del resto lo sfruttamento dell'icona di Charlie Parker prevede, come abbiamo visto, anche la comparsa come santino nei testi di canzoni, dal punk all'hip hop, dal jazz al soul, dai Red Hot Chili Peppers agli Steely Dan. Ecco, questi ultimi, 2 anni dopo l'exploit dei Last Poets, ovvero nel 1974, preparano un tributo a Parker che ha certamente anche un tono nostalgico. Si tratta di Parker's Band, contenuto nel terzo disco degli Steely Dan, Pressure Logic. Il brano omaggia alla Steely Dan il lato vitale della musica di Charlie Parker, sottolineato da liriche nonsense come: passerai cavalcando a dorso nudo sul tuo armadillo, ti scatenerai e ti rilasserai a Camarillo. Relaxing at Camarillo è un brano jazz, peraltro, proprio composto dal sassofonista statunitense Parker nel 1946, e il brano venne composto da Parker mentre era ricoverato presso un istituto psichiatrico dopo aver scontato una condanna in prigione per incendio doloso e resistenza all'arresto. E poi ancora cantano gli Steely Dan nel pezzo che stiamo per ascoltare: all'improvviso la musica ti colpisce, è un uccello in volo che non riesce a lasciarti. Ci sono naturalmente anche riferimenti al passato, alla Savoy Sides che presenta una nuova sensazione al sassofono, infine Donald Fagen, voce inconfondibile degli Steely Dan, nel ritornello invita ad assaggiare la band di Bird rievocata nell'inciso dei fiati in stile bop.

0: Dunque, Charlie Parker attraversa la storia americana del Novecento e tutte le arti, la musica certo, ma anche letteratura, cinema, teatro, pittura, scultura, graphic novel, danza, moda. La sua storia va riletta come uno scrigno di tesori culturali dove si trovano capolavori di creatività, i romanzi di Julio Cortázar, Percival Everett, James Ellroy, graphic novel di Muñoz e Sampaio, dipinti di Basquiat, il teatro di Leo De Bernardinis, il cinema di Clint Eastwood, le coreografie di Alvin Hailey e l'opera di tanti altri artisti. Per chiudere questo nostro excursus in 5 brani che citano Charlie Parker nel testo, arriviamo ora al 2003 al brano Bebop Live at the Rooftop di Chocho featuring The RZA. Si tratta di hip hop duro e puro. Lo segnaliamo subito, Robert Fitzgerald Diggs, meglio conosciuto come RZA, è un autore, multistrumentista, producer, leader dei Wu-Tang Clan. La rima bebop hip hop è per certi versi anche già vecchia, ma l'omaggio a Bird è molto sincero. Il dottore del sassofono può suonare in qualsiasi ottava, esibizione di alcuni dei più grandi jazz rocker del mondo, dal bebop all'hip hop, di nuovo al bebop. I coperchi di Charlie Parker soffiano caldi come una teiera bollente.
1: We at the downtown cabaret, right across the street from the Coco Cabana. We have the midnight roof special going on. We have Choco on the wheels of steel. Slow down for a minute, Choco.

0: E dunque qui la citazione era proprio esplicita, nel senso che Chocho e RZA avevano proprio campionato a un certo punto Parker in questo Bebop a Live at the Rooftop, che chiudeva questa cinquina di brani dedicati a cinque pezzi che citano Charlie Parker nel testo. Siamo partiti da King Pleasure, poi Hank Jones con i Gordons, i Last Poets, gli Steely Dan, e per chiudere appunto questo pezzo hip hop molto bello, Chocho con RZA dei Wu-Tang Clan. È stato un piacere anche oggi accompagnarvi all'apertura del pomeriggio di Radio 3. Adesso arriva Fahrenheit e noi ci ritroviamo domani.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio 3 Rai e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica dalla redazione di Fahrenheit. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Mariangela Riardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Con noi in regia c'è Beatrice Palazzoni dall'altra parte del vetro e accanto a lei alla parte tecnica Andrea Perrone. Susanna Tartore è come sempre alla cura del programma e Graziano Graziani ai microfoni per questa settimana. E vi ricordo il numero per i vostri SMS 335 5634 296, è l'indirizzo fare con la calcentro @rai.it. Scriveteci, raccontateci i libri, i film, tutti gli oggetti che parlano del 2 giugno e di quello che significa questa data in termini di partecipazione, una parola che abbiamo già cominciato a scandagliare nella puntata di ieri, di lunedì 1 giugno, perché certamente festeggiamo gli 80 anni della Repubblica Italiana, il referendum, la scelta, il passaggio dalla Repubblica alla Monarchia, l'avvio dei lavori della Costituente, il suffragio universale di cui pure abbiamo parlato ieri. Insomma, sono davvero tanti gli snodi che tornano a questa data di 80 anni fa, 1946. E uno di questi, appunto, l'abbiamo anticipato, riguarda proprio l'applicazione della Costituzione, di quella che Umberto Terracini alla fine dei lavori definì un solenne patto d'amicizia tra parti del popolo italiano che si erano anche combattute, ecco, anche quelle chiaramente che erano all'esterno dell'Assemblea Costituente, ma anche parti avverse politiche che avevano trovato una modalità per trasformare la molteplicità in unità. Alla Costituzione inattuata è dedicato un volume anche tecnico, ma estremamente interessante, che commenta articolo per articolo la situazione, potremmo dire così, fa il punto dell'attuazione partendo da una frase che ci riporta alla definizione di Piero Calamandrei, appunto: la Costituzione non è soltanto la carta su cui si è scritta, ma il lavoro che va fatto giorno per applicarla. La Costituzione inattuata esce per Lefebvre Giuffré, è curata da Carlo Ferraioli, Alessandro Gentilini, Valeria Marcenò e Giuseppe Rescigno. Carlo Ferraioli è in collegamento con noi, do il benvenuto, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Grazie, docente di diritto costituzionale pubblica alla Sapienza di Roma. Ecco, è un volume poderoso perché sono tanti gli studiosi che hanno partecipato e veramente si fa il punto, diciamo, per ogni articolo della nostra Costituzione. Ma ecco, partirei proprio da questo titolo che avete scelto per un commentario e anche sul perché, a cosa serve appunto un volume del genere, ma partiamo proprio dal termine inattuato. Che cosa sta a significare, Ferraioli?
4: Innanzitutto il termine inattuato è un termine un po' provocatorio, nel senso, leggendo il testo della Costituzione, ma questo lo può fare chiunque, vediamo che nella Costituzione c'è scritto un mondo migliore di quello che esiste oggi in Italia e abbiamo come la sensazione che l'orizzonte di attuazione dei principi, dei diritti, delle libertà e anche delle istituzioni democratiche delineate nel testo della Carta Costituzionale, questo orizzonte si sia un po' appannato. E quindi è una Costituzione inattuata perché è un commentario del tutto peculiare, del tutto particolare rispetto a quelli oggi esistenti, in cui si cerca di verificare articolo per articolo a che punto siamo dopo 80 anni. Alcune cose sono state attuate, alcune cose sono state parzialmente attuate, altre rimangono un orizzonte in gran parte inattuato, altre, forse la cosa più grave, hanno avuto una parabola di attuazione molto positiva e stiamo però forse prendendo strade diverse. Mi riferisco per esempio al tema del lavoro, per esempio. E è un titolo che ha impegnato più di 80 giuristi e giuriste nell'analizzare quello che nella carta c'è come orizzonte e che ancora dobbiamo attuare o completare e che non dobbiamo mai dimenticare. Questo è un po' il senso di questa opera, che cerca di parlare oltre il mondo dei giuristi, alle istituzioni, ai partiti, alle forze sociali, ma in generale a tutti i cittadini. E è anche un grande invito alla rilettura della Costituzione, che parla non soltanto alle vecchie generazioni, ma parla a tutte le generazioni, perché parla dei problemi dell'attualità, dei problemi dell'oggi.
3: Ecco, parla sicuramente all'oggi, perché il tema dell'attuazione ci parla del presente, di, potremmo dire, a che punto siamo rispetto a quella utopia che però, appunto, citavamo Calamandrei, se rimane soltanto sulla carta inattuata, perché si muove, ecco, paragonava ad un motore, serve metterci dentro il combustibile che è l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse e quindi anche la responsabilità. Ecco, l'impressione, anche leggendo l'introduzione che accompagna questo volume che analizza punto per punto la situazione in cui si trovano l'attuazione dei principi costituzionali, è che il dibattito proprio sull'attuazione della Costituzione sia diventato secondario nella nostra vita pubblica, nella vita politica, anzi in alcuni casi la polemica che ha accompagnato anche la Carta Costituzionale riguarda il fatto che è stata scritta 80 anni fa e quindi è una carta che, ad esempio, lei citava il tema del lavoro, ovviamente la dimensione, le sfide che il mondo del lavoro attraversavano negli anni 40 sono diversissime dagli anni in cui appunto compare uno strumento come l'intelligenza artificiale, oppure le grandi piattaforme, anche i grandi capitali transnazionali che incidono chiaramente anche sulla vita dei lavoratori in Italia. Ecco, come si risponde a questo, Ferraioli? Ecco, partiamo proprio dalla tenuta della nostra Carta Costituzionale vista come uno strumento per affrontare il presente.
4: Ma io penso che in realtà questo appannamento dell'orizzonte sia dovuto proprio alla nascita di un ormai il dibattito pubblico sulla Costituzione è egemonizzato dall'idea di un suo cambiamento, di una sua revisione. Sono stati tanti dall'inizio degli anni 90 ad oggi i tentativi di modificarli, tutti tentativi falliti, e anche grazie al corpo elettorale, al popolo italiano, che ha respinto molti di questi tentativi diciamo messi in atto da maggioranze che avevano una finalità di maggiore accentramento dei poteri. Però questo revisionismo costituzionale ha svalutato la Costituzione, ha contribuito in qualche modo a far uscire il tema dell'attuazione dal dibattito pubblico, e questo è molto grave. E penso che sia, pensiamo tutti noi che abbiamo coriato il volume, ma anche tutti coloro che hanno partecipato, che sono tantissimi giuristi costituzionalisti e anche di altre materie giuridiche, che dobbiamo invece riaprire un dibattito, perché sebbene non ci sia l'intelligenza artificiale nel testo della Costituzione, c'è il diritto a un salario equo per lavoratrici e lavoratori, c'è il divieto di discriminazioni tra le persone, c'è la dignità sociale della persona al centro. Ci sono anche i doveri di solidarietà politica ed economica e sociale che abbiamo come singoli cittadini verso gli altri. Abbiamo una serie di principi che orientano le nostre scelte nei problemi attuali. Dobbiamo soltanto riprenderli in mano, riprendere un percorso che questa idea, a mio modo di vedere, distruttiva e comunque sotto gli occhi di tutti, che ha incontrato dei clamorosi fallimenti di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza abbia intaccato anche quel sentire comune della Costituzione, sentirla tutti quanti come un testo che ci dà un orizzonte comune, anche nelle diversità di opinioni. Ma qui in qualche modo dobbiamo sempre ritornare, anche nei problemi, per affrontare i problemi dell'oggi. Pensiamo, non so, alle questioni della pace, le discriminazioni che ancora vivono le donne. Lei prima ha citato l'importanza dell'elezione dell'Assemblea Costituente, non soltanto il diritto di voto delle donne, ma il diritto delle donne a essere elette. Quelle 21 costituenti che furono elette, che parteciparono attivamente al dibattito della Costituente, diedero un contributo che non era mai stato dato nella costruzione delle nostre istituzioni unitarie. Ecco, ritornare al testo della Costituzione per affrontare i problemi dell'oggi e anche i metodi per risolverlo. Oggi abbiamo un Parlamento la cui funzione legislativa è, ecco, sostanzialmente marginalizzata.
3: Su questo volevo proprio farle una domanda, Ferraioli, perché il luogo del dibattito pubblico e politico è proprio il Parlamento, però abbiamo assistito ad un ricorso sempre più ampio e per qualcuno anche un abuso della decretazione d'urgenza, che ha pian piano spostato quella che è la scrittura delle leggi, che è una delle modalità con cui appunto i principi costituzionali possono trovare applicazione. Questo squilibrio incide sull'attuazione del progetto costituzionale? Ecco, se sì, perché? Anche su questo cono d'ombra dove il dibattito sull'attuazione sembra essersi cacciato.
4: Incide innanzitutto perché si basa su una palese violazione della Costituzione repubblicana, che all'articolo 77 riserva la decretazione d'urgenza ai casi straordinari di necessità e urgenza, ma anche perché priva il Parlamento, che è il luogo dove i nostri rappresentanti dovrebbero discutere delle norme di legge che poi si vanno ad approvare, li priva della possibilità di discutere liberamente e di approvare emendamenti a quelli che sono i testi che gli sono propinati dal governo con la posizione della questione di fiducia. C'è una chiusura verso la discussione, verso il dibattito a livello istituzionale, che poi mina la partecipazione al dibattito pubblico degli stessi cittadini, dei mezzi di informazione. È come se un testo proposto in Parlamento non sia più modificabile, venga soltanto in qualche modo, divenga soltanto oggetto di polemiche di parte. Ecco, questo crea un clima di grande sfiducia nella democrazia parlamentare da parte dei cittadini, anche perché hanno la sensazione di non poter contare in nessun modo. Il messaggio della Costituzione è proprio il contrario. È l'idea che la Repubblica deve sollecitare la partecipazione attiva dei cittadini attraverso i partiti, e che dovrebbero essere lo strumento di questa partecipazione. E il compito della Repubblica è proprio rimuovere quegli ostacoli economici, sociali, che limitano questa possibilità di partecipazione e anche il pieno sviluppo della persona umana. E questo, io penso che anche a livello, diciamo così, istituzionale, la seconda parte, la questione del Parlamento, io penso che, vedo oggi il dibattito sulla legge elettorale, non si parla tanto dell'uguaglianza del voto, della possibilità del singolo cittadino di scegliere il proprio rappresentante in Parlamento. Si parla di formule elettorali e si descrivono solo come questioni di carattere tecnico, mentre in realtà sono questioni rilevantissime per tutti noi. Non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto una legge elettorale per il Parlamento incostituzionale, che per 12 anni ha prodotto un Parlamento eletto sulla base di una legge, la legge Calderoli, che era stata dichiarata incostituzionale proprio perché non rispettava il principio di rappresentatività del Parlamento e in qualche modo intaccava quel principio fondamentale che abbiamo nell'articolo 1, per cui la sovranità appartiene al popolo, proprio perché la scelta degli eletti non veniva più fatta dipendere dal singolo voto dei cittadini, ma da formule elettorali che creavano un'enorme distanza e creano tuttora un'enorme distanza.
3: Ecco, ma su questo, Ferraioli, prima di salutarci vorrei proprio stimolarlo una riflessione, perché noi celebriamo nel 2 giugno anche un momento di straordinaria partecipazione, un'affluenza dell'89.09%. Si tratta di un momento in cui la percezione che appunto il popolo, scomodiamo questa parola presente nella Costituzione, e il popolo italiano aveva la percezione di poter incidere nei processi decisionali. Ora forse proprio questa percezione è in crisi. Secondo lei dove bisogna incidere per ripartire con una percezione diversa, che è uno degli ostacoli, credo, non so se lei è d'accordo, affinché appunto l'orizzonte di un'attuazione quotidiana della Costituzione possa tornare nell'agenda politica, ma forse anche un po' nella sensibilità di chi va a votare?
4: Beh, la risposta sta forse nel titolo del nostro libro: tornare all'attuazione della Costituzione, tornarci come non soltanto come giuristi, come discussione nelle istituzioni, nei partiti, ma anche nel mondo della cultura. E ritornare a un dibattito politico che ritrovi quell'orizzonte di valori, si dia il programma di attuarlo veramente, di riprendere un cammino interrotto e di sollecitare in questo la partecipazione di tutti noi, di tutti i cittadini. È questa la legittimazione che le istituzioni repubblicane devono cercare. Nel testo che in qualche modo ha permesso alla Repubblica Democratica di nascere, sulla base di una partecipazione popolare finalmente libera da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini italiani, questo è l'orizzonte che va ripreso in mano ed è un orizzonte che sollecita l'impegno di tutti noi. I giuristi forse di più hanno il compito di indicare questi profili di attuazione, ma il mondo della cultura e della politica hanno il compito invece di affrontarli in un dibattito pubblico in maniera onesta e senza interessi parziali o appunto l'idea di piccole cose da guadagnare a livello elettorale. Penso che sia questa la risposta. Attuiamo la Costituzione, rileggiamola e troviamo ai problemi dell'oggi le risposte che in questo testo ancora possiamo trovare.
3: Grazie a Carlo Ferraioli, tra i curatori di un poderoso volume che esce per Lefebvre Giuffrè, La Costituzione inattuata, un commentario articolo per articolo appunto della nostra Costituzione, di ciò che c'è ancora da attuare. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, arrivederci.
3: E noi proseguiamo come sempre inaugurando, come ogni pomeriggio, un disco da ascoltare assieme. Arriviamo al 1972 con il primo disco da leader per il jazzista hard bop, tenore sassofono, von Freeman, Herle Lavon von Freeman Senior. Questo sarebbe il nome esteso del musicista, nato nel 1923 a Chicago in Illinois, conosciuto appunto come von Freeman. E quindi cominciamo ad ascoltare quello che è il suo primo disco, prima registrazione come leader, Doing It Right Now, con il brano Sweet and Lovely.

Un suono rauco e melodico che rendeva ogni brano unico, così veniva descritto lo stile di Von Freeman, che faceva parte, uno dei fondatori considerato, della Chicago School dei sassofonisti tenore jazz, titolo condiviso con Gene Ammons, Johnny Griffin e Clifford Jordan. Noi stiamo ascoltando nel corso del nostro pomeriggio di martedì 2 giugno Do It Right Now, il suo primo disco da leader del 1972, questa era Sweet and Lovely. Sono le 15:25 minuti a Fahrenheit. Come ogni pomeriggio ci mettiamo sulle tracce di quei libri che non si riescono a trovare nei canali ufficiali, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: La versione di Delta del Rio di My Favorite Things apre la nostra caccia quest'oggi. Io vi ricordo il numero 0636865666 per partecipare alla caccia al libro, e anche per i più solerti che c'è una lista di libri che stiamo ancora cercando assieme e che potete consultare sul sito di Fahrenheit. Dietro ogni caccia c'è un motivo, una storia che noi abbiamo il piacere di ascoltare dei nostri ascoltatori che non riescono a trovare un volume e si rivolgono alla comunità degli ascoltatori e dei lettori e lettrici di Fahrenheit. Allora cominciamo da Borgo Valsugana, da dove ci chiama Marco, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie Marco. Allora qual è il libro che sta cercando?

0: sto cercando un libro che si chiama L'informe, istruzioni per l'uso, di Rosalind Krauss e Yves Lenbois. È un libro di critica dell'arte, diciamo di estetica, che appunto prova in qualche modo a decodificare, a leggere questa categoria dell'informe.
1: Ecco, è un libro uscito nel 2008 da Bruno Mondadori, editore. Perché lo sta cercando, Marco?
0: E attualmente sto sviluppando una ricerca su paesaggi dell'abbandono e rovine, però da un punto di vista non tanto della memoria o della mancanza, quanto provando a leggerli come diciamo paesaggi dinamici, in evoluzione, che sviluppano anche delle, in qualche modo, delle strategie spaziali e materiali e, tra virgolette, anche una loro estetica, un linguaggio formale definito. Ed ecco, in questo senso mi interessava un po' mettermi in contatto un po' con la lettura di Krauss e di Bois e legarla un po' a questo tipo di spazi di ricerca.
1: E allora, lo ricordiamo il titolo a chi è all'ascolto di Fahrenheit, L'informe di Bois e Krauss, pubblicato da Bruno Mondadori. Dove ha provato a cercare questo volume?
0: E allora, in librerie attualmente io mi trovo a Treviso, quindi nella mia zona più nord-est Italia, e sì, ho avuto davvero molta difficoltà a raggiungere sia l'edizione inglese che italiana, per cui ecco, ho pensato che la Cassa Libre potesse essere il modo migliore, insomma, per entrare un po' in contatto con questa pubblicazione.
1: E allora speriamo che sia così, e ricordiamo ai nostri ascoltatori, stiamo cercando di Bois e Krauss, L'informe, Bruno Mondadori edizioni del 2008, lo cerca Marco, noi facciamo il tifo per lei e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
0: Grazie davvero, grazie a voi.
1: Grazie a Marco. Ricordiamo ancora una volta il numero della Caccia Libro, 06 3686 5666, e proseguiamo verso Bologna, da dove ci chiama Alessia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
1: Alessia, lei sta cercando il libro di un poeta straordinario, ma legato ad una lingua locale. Di chi parliamo?
2: Assolutamente, sto cercando Eferiteri di Raffaello Baldini, che è un poeta romagnolo, quindi vicino alle terre emiliane di Bologna.
1: Ecco, edizione Galeati del 1976, poeta romagnolo, utilizza il dialetto, ma direi poeta nazionale per la importanza della sua poesia, a cui molti hanno tributato, diciamo, non solo apprezzamento. Ricordiamo anche il recente libro di Paolo Nori, Chiudo la porta e urlo, che ha proprio Baldini tra, diciamo, il fulcro della narrazione. Allora, che cosa la porta a cercare proprio questo libro?
2: Sto cercando questo libro perché ho letto alcune poesie di Baldini e le ho trovate molto belle, molto semplicemente, ed ero interessata proprio al primo libro che poi lui ha autopubblicato nelle zone di Imola, quindi sono zone mie. L'ho cercato ampiamente perché sono, andando per lavoro spesso in Romagna, anche per ristoranti oppure luoghi visitati, ho chiesto se qualcuno avesse conoscenze di qualcun altro che potesse eventualmente averlo, ma non ho mai avuto riscontro, quindi adesso sto facendo quest'ultima possibilità per riuscire a leggerle tutte. Ecco.
1: E allora, romagnoli, ma anche amanti della poesia in generale, la poesia dialettale è un grande filone ancora esplorato con valenti case editrici, collane come quella diretta di Agamben, che segnano un filone di scrittura particolarmente interessante, forse sommerso per la maggior parte dei lettori, ma certamente luminoso dal punto di vista della poesia. E Soliteri, pubblicato da Galeati 1976, il libro di Raffaello Baldini, e questa è la ricerca di Alessia. Noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine.
2: Grazie mille.
1: Grazie ad Alessia che ci chiama da Bologna. Era il nostro secondo lancio di oggi, ma vi ricordo che sono ancora diversi i libri che stiamo cercando, tra questi a tema Repubblica, visto che siamo nel 2 giugno. La nostra redazione ha composto una lista, appunto, di libri che ancora cerchiamo. I problemi di diritto di Enrico Allorio, edito da Giuffrè nel 1957. Davide Conti, L'anima nera della Repubblica, storia dell'MSI, pubblicato dalla Terza nel 2013. Geminello Alvi, Una Repubblica fondata sulle rendite, edizione Mondadori del 2006. Costantino Mortati, La Costituzione in senso materiale, ancora edizione Giuffrè 1998. Margaret Fuller, Un'americana a Roma, edizione Studio Tesi del 1999. E Fuller fu una giornalista inviata di guerra sul campo durante la Repubblica Romana. E poi ancora John Julius Norwich, Storia di Venezia dal 1400 alla caduta della Repubblica, edizione Murcia del 2015. Questo è soltanto un assaggio dei libri che stiamo cercando e che trovate ordinati sul sito di Fahrenheit. Proseguiamo con il jazz di Von Freeman, questo è White Sand.

0: l'Italia era tutta da ricostruire. Mille erano i problemi che premevano sull'esile macchina governativa e tutti reclamavano di essere risolti subito, con precedenza sugli altri. Gli italiani erano affamati, vestiti di cenci. Si viveva la giornata. Spesso la fame, la disperazione, la disoccupazione oppure il semplice gusto della violenza adunavano folle tumultuanti. Governare in quegli anni, in quelle condizioni, fu più che altro un atto di fede. Bisognava cominciare dalle fondamenta. Prima di tutto era necessario restituire agli italiani il rispetto della legge, il senso del diritto. Era la premessa per chiamare i cittadini alle urne, prima per le elezioni amministrative e poi per quelle politiche, legate al referendum istituzionale. Mancava la carta e tuttavia bisognava stampare in fretta milioni di schede. Sentiamo le voci di allora. Quante ne stampa?
1: 9.000 certificati all'ora.
0: Anche lei vota?
1: Sì, voto per la prima volta. Mi sento un po' emozionata.
0: Bisognava cominciare da capo, rifare tutto. Per 20 anni la volontà dei cittadini era stata sostituita da quella di un uomo solo e non c'era una legge elettorale. La maggior parte degli italiani non sapeva nemmeno che cosa fosse votare. E intanto trascorreva un altro inverno, triste e pieno di ristrettezze. Poca luce, niente riscaldamento, scarso il cibo. In compenso molta borsa nera, molti le stofanti in giro e i bambini abbandonati a se stessi, già partecipi dei vizi e dei delitti degli adulti.
2: E questo era un frammento tratto dall'archivio Rai che raccontava il 2 giugno anche con alcune voci di testimonianze e soprattutto sintetizzava il grande snodo che ha significato questa data che noi celebriamo ad 80 anni da quel 1946. Quindi torniamo a parlare di partecipazione, che è un po' la parola che abbiamo voluto sviscerare in questa puntata, e continuiamo a farlo assieme a Nadia Urbinati, che ci ha raggiunto al telefono e a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, buon 2 giugno.
2: Grazie per essere con noi, docente di scienze politiche alla Columbia University di New York, ed esce per Il Mulino assieme a Luca Baldisarra con un volume intitolato Nata Democratica. Do il benvenuto anche a Francesco Clementi, che è con noi. Buon pomeriggio.
4: Grazie a voi, buon pomeriggio, e anche a voi buon 2 giugno.
2: Grazie a Francesco Clementi, insegna diritto pubblico italiano, è comparato alla Sapienza di Roma e ha pubblicato uno delle parole controtempo, sempre del mulino, dedicato alla parola votare, che è forse il centro del tema della partecipazione a cui facevamo riferimento. Ma Nadia Urbinati, abbiamo ascoltato questo frammento che ci raccontava di una profonda accelerazione avvenuta non soltanto chiaramente con l'elezione, con il referendum del 2 giugno 1946, ma con gli anni che hanno preceduto quella data, a cui dedicate assieme a Luca Baldisarra una riflessione che parte proprio da un principio, da come il tema anche della lotta di liberazione abbia portato in termini di partecipazione ai risultati di quel 2 giugno 1946. Ecco, questa accelerazione che cosa ha significato per la nascita della nostra Repubblica, che appunto, come cita il titolo del vostro libro, nasce democratica?
3: Certo, è una storia che prende almeno 5 anni, diciamo così, dal 43 appunto fino al 48, perché poi bisogna attendere la discussione della Costituzione, quindi la sua approvazione nel dicembre del 47 e l'entrata in vigore il 1 gennaio del 48. 5 anni che hanno cambiato il nostro paese radicalmente, hanno messo le condizioni, le fondamenta, più che cambiato in sé, perché occorrono ancora tanti anni, anche noi siamo ancora in mutamento ora. Quello che era importante sottolineare per noi era che la lotta partigiana, la lotta di liberazione, non era solo una lotta contro e quindi un'azione militare, ma era una lotta per una condizione civile di pace e di autogoverno attraverso la legge. E lo si vede quando, per esempio, si analizzano le prime città o paesi o zone liberate dalle bande partigiane. La prima cosa che si vede fare, e ci sono bellissimi documenti in merito, è vedere cittadini e cittadine che si danno insieme nuove norme, perché non ne avevano alcune, in quanto al nord Italia, da Roma al nord, non c'era più uno Stato, non esisteva più dopo l'armistizio dell'8 settembre, ciascuno doveva in qualche modo arrangiarsi a vivere e a vivere pacificamente con gli altri. Questo fu un fatto importantissimo, mai dissociare la lotta alla lotta al fascismo ad una visione diciamo senza futuro. No, la lotta al fascismo aveva una visione futura chiara, che era quella di avere nuove norme che dessero a ciascuno la possibilità di partecipare nella scelta di chi doveva di lì allora governare senza imposizione, con una determinazione straordinaria a farsi liberi ed uguali con le proprie forze. Questo è straordinario per il nostro paese.
2: Ecco, le sezioni del libro si intitolano appunto Dalle armi alle norme. Noi abbiamo ricordato nell'introduzione di questa puntata le parole di Umberto Terracini, che descriveva i lavori, la Costituzione stessa, come un solenne patto di amicizia, perché non è scontato che appunto nella situazione in cui si trovava l'Italia e anche la frammentazione diciamo delle ideologie che attraversava la resistenza all'antifascismo, al fascismo, si arrivasse appunto a scegliere di costruire un paese democratico. Se ciò è avvenuto, Nadia Orbinati, è proprio rispetto a quel collante antifascista, potremmo dire. Quindi certo, la lotta partigiana è stata importante proprio per capire che una casa comune era forse persino più urgente che non i singoli programmi politici dei partiti che hanno fatto la resistenza al fascismo.
3: Certo, e ce lo dice con parole straordinarie a rileggerle oggi Aldo Moro, quando va alla ricerca di quelli che sono i fondamenti comuni, e sono fondamenti in positivo, perché dire antifascismo vuol dire libertà politica, vuol dire garanzie costituzionali, vuol dire diritti uguali. Quindi la parola antifascismo non è una parola avversativa esclusivamente, ma è propositiva. E quindi Aldo Moro dice: noi abbiamo questo in comune ed è questo il fondamento per il quale ritroviamo la capacità di dialogare nelle differenze. E le differenze, però, era interessante anche sottolineare questo, sono differenze che vengono affrontate già dagli attori come aperte alla discussione e alla modifica. E il governo e coloro che erano dentro nell'Assemblea Costituente alla mattina governavano dandosi del tu e litigando, discutendo, il pomeriggio si riunivano nella Costituente, usavano il lei, quindi con la distanza, diciamo così, stilistica del rapporto dialogante, e cominciavano a discutere di diritti. Quindi è un mondo che è difficile per noi diciamo conoscere, contestualizzare, comprendere nella sua ricchezza, però questo era il mondo che ci ha dato quella Costituzione.
2: Ecco, e abbiamo parlato di partecipazione, votare, lo abbiamo detto, è l'atto centrale per il popolo a cui appartiene la sovranità. Francesco Clementi, le vorrei leggere, prima di raccontare, di lasciare la parola per raccontare appunto Votare, il libro che ha scritto, La parola controtempo, un messaggio che ci giunge a proposito di quel 2 giugno dove parteciparono l'89,08% degli aventi diritto. Giovanna ci scrive: ricordo mia madre, classe 1925, appena maggiorenne, subito votante. La cosa che più le era rimasta impressa nella memoria erano le raccomandazioni di non mettersi il rossetto sulle labbra, perché avrebbe potuto lasciare una traccia sulla scheda che andava leccata come un francobollo, e questo poteva rendere nullo il voto. Ecco, questo piccolo racconto ci parla di una trepidazione, di un grande senso di responsabilità e di appunto partecipazione nei votanti di allora. Forse questo è venuto un po' meno nel presente, glielo chiedo, e le chiedo di raccontarci appunto che cosa significa nel rito scomodo questa parola, perché lei lo fa chiaramente civile, l'atto, il gesto del voto. Francesco Clementi.
4: Ma la frase che lei ha letto dell'ascoltatrice denota innanzitutto una cosa molto bella ed importante: quel voto era un voto solenne, e nella sua solennità non andava messo per nulla a rischio, perché era un voto che arrivava molto tardi, con grande fatica e molto male per certi aspetti, perché le donne veramente hanno dovuto faticare moltissimo per riuscire a trovare quello che altrove, le immagini in Nuova Zelanda nel 1893, le donne già votavano, le donne italiane hanno faticato moltissimo e hanno faticato veramente anche per cercare di dare a quel voto la dignità che molti uomini, anche i loro compagni, anche i loro mariti, ancora nei fatti faticavano a concedere loro. Allora, il punto di fondo è che votare è stato per loro, innanzitutto, prima che per tutti noi, ieri come oggi, un atto di autodeterminazione, un atto di libertà, prima che un atto di partecipazione al destino comune e collettivo. È naturalmente una scelta che nasce da una trasformazione, dalla trasformazione di un'Italia che passa dal considerare le donne come figure da stare nel lato privato della vita di tutti i giorni, anche molto bene, no? L'angelo del focolare, la madre dei nostri figli, la persona che può in qualche modo farsi carico della trasformazione della società continuandola, no? Perché fare figli, le immagini del fascismo, cosa ha potuto costruire sopra questa figura di donna, e tuttavia non aveva alcun diritto di entrare nella sfera del pubblico, nella dimensione pubblica, di non avere idee per come quella società che lei costruiva materialmente dovesse svolgersi. Ecco allora che il voto diventa per le donne e per gli uomini, naturalmente, che uscivano da 20 anni di fascismo e che magari per la prima volta giovanissimi andavano a votare, tre cose innanzitutto: è una promessa di un futuro migliore, è una speranza che questo futuro non sia vano, e naturalmente è un impegno. L'impegno appunto a cambiare, a modificare, a rendere forte questa trasformazione. Oggi rispetto a ieri naturalmente molto è cambiato il nostro rapporto con la politica, noi abbiamo i social media, non abbiamo più neanche i comizi, e è cambiato naturalmente anche il sistema dei partiti, è finito quel mondo di grandi ideologie che tanto male ha fatto, ma aveva anche un grande pregio, quello di tenerci tutti assieme convinti che il collettivo fa la differenza, che il noi vince sull'io, che è la grande forza del 2 giugno. E invece la fase di oggi ci segnala questa grande disillusione e questa grande disamore rispetto all'idea di vivere con fiducia gli uni accanto agli altri. Ecco, il votare e il voto in quanto tale ci ricorda esattamente questo, che chi non vota non sceglie il futuro e astenendosi lo lascia agli altri. Chi vota invece costruisce il futuro e lo fa innanzitutto perché ha fiducia che tramite quel voto, grazie a quel voto, potrà cambiare non solo la sua storia, ma la storia di tutti. Questa è la grande sfida ed è il grande lascito sul quale noi festeggiamo appunto oggi 80 anni da quel 2 giugno 46.
2: Ecco Clementi, lei sul futuro edifica anche una bella immagine mettendo a paragone la democrazia, le nostre democrazie, con le autocrazie che pure sono protagonisti di questa stagione a livello internazionale. Le autocrazie, lei scrive, hanno il futuro già scritto, mentre le democrazie non conoscono il loro futuro e votare permette di orientare, di cambiare magari appunto il futuro. Eppure, ecco, se da un lato vediamo una disaffezione rispetto al voto, ovviamente se lo compariamo al 1946, dall'altro vediamo anche un commento, un fascino verso i sistemi autocratici che sembrano più veloci, più stabili, non necessariamente quelli che raccontiamo come la prospettiva occidentale, come malvagie dittature, ma anche sistemi come la Cina, ad esempio, che rispetto a quel futuro già scritto ha consegnato una realtà di benessere, di stabilità, e che per molti è un modello chiaramente che potrebbe essere anche alternativa al nostro. Ecco, rispetto alla disaffezione al voto c'entra anche questa fascinazione per l'efficienza, usiamo questa parola.
4: Assolutamente sì, siamo tutti attratti naturalmente dalle cose semplici, dalle cose che ci invitano a non pensare, dalle cose facili, e dentro quella facilità a maggior ragione da quella sorta di apparente efficienza che le autocrazie hanno, no? Il volere è al tempo stesso già decisione, ma c'è un piccolo ma, che quel piccolo ma è costruito intorno ad un elemento, e l'elemento è il fatto che l'autocrazia non ti chiede che cosa ne pensi, decide per te. E allora avere qualcuno che decide per te è al tempo stesso molto gratificante, perché evita di pensare e ti lascia, come dire, nei tuoi giochi personali, nelle tue idee, ma al tempo stesso ti succhia tutta la libertà senza fartene rendere conto. Allora noi guardiamo le autocrazie nel mondo a volte con grande superficialità, le usiamo gli strumenti dei social media per dare loro forza, per mettere i nostri like alle loro idee che ci sembrano semplici, facili, dirette, e invece noi impastoiati nelle nostre burocrazie, nelle nostre mediazioni, nei nostri compromessi, in quello che in Italia addirittura viene chiamato inciucio, quando invece è la forma più alta di confronto politico. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare una cosa: che noi con un tratto di penna possiamo cambiare la nostra storia, come fecero 80 anni fa i nostri padri e le nostre madri. E invece le autocrazie la storia non la fanno cambiare, la lasciano libera di potersi muovere, perché tanto non conta nulla, perché la storia la fanno uno o al massimo due persone in nome e per conto di tutti. E allora torno a dire, contare votando appunto vuol dire innanzitutto cercare il futuro, non lasciarsi su un passato, a maggior ragione se è un passato che ci tratta da bambini in maniera maniera infantile e a maggior ragione ci toglie e ci succhia tutte le libertà.
2: Ecco, tanti messaggi che arrivano: la Resistenza, la Repubblica, la Costituzione sono il cemento indissolubile della nostra comunità, ci scrive Francesco augurandoci un buon 2 giugno. Marco da Firenze ricorda che ancora molti principi della Costituzione rimangono inattuati 80 anni dopo. C'è anche chi, alcuni messaggi, devo dire minoritari, parlano in modo critico dicendo non nacque una Repubblica sovrana ma una colonia asservita agli Stati Uniti. Allora lascerei rispondere a Nado e Orbinati, perché invece l'Italia fece un grande balzo in avanti dal punto di vista dei diritti, lei lo ricordava, e allora le voglio chiedere, a 80 anni da quella data, è ancora una festa attuale quella del 2 giugno?
3: È una festa attuale perché la stiamo festeggiando con tanta emozione, è una festa attuale perché ancora crediamo in quella libertà. Sì, potremmo essere asserviti al capitale straniero, potremmo essere asserviti a una volontà straniera, ma questo asservimento lo possiamo rovesciare, perché la nostra Repubblica, come le repubbliche democratiche, hanno una base di forza sovrana nel voto, nella scelta dei cittadini, che non è quella dei subalterni, quella dei liberi. E quindi io credo che in questo noi oggi come ieri siamo convinti di questo. Guardi, noi non ci accorgiamo della libertà molto spesso, perché come l'aria la respiriamo a pieni polmoni, e ce ne accorgiamo quando non c'è dell'importanza che ha, e allora la capiamo. E questo, ogni volta che si pone davanti a noi un problema di stare con la libertà o senza la libertà, ci rende attivi. Questo l'abbiamo visto in tutti gli 80 anni della nostra storia, che è stata spesso una storia difficile, sanguinosa e anche piena di contrasti e di conflitti. Eppure siamo ancora qui a festeggiare questo momento. Secondo me, quindi, io sono un ottimista per natura, direi, ma questo è un elemento che dobbiamo considerare quando vediamo tutto nero. E invece no, questo spiraglio di luce che si chiama libertà politica, che viene prima di tutto, è quello che ci rende ancora oggi speranzosi che il futuro possa essere deciso anche da noi.
2: Ecco, per decidere il futuro, perché in fondo potremmo rispondere che l'orientamento di uno Stato può essere cambiato cambiando ad esempio il proprio governo, e questo è uno dei meccanismi chiaramente di tutela delle nostre democrazie, nasce però da un'esigenza che Francesco Clementi racconta nel suo libro, ovvero dare voce alla rappresentanza di quelle che sono le istanze dei cittadini e delle cittadine, una rappresentanza che da molteplice deve trovare una forma unitaria, forse proprio anche nella Costituzione, oltre che chiaramente in un esercizio sano della democrazia. Clementi, allora, questa rappresentanza oggi si è incrinata? C'è ad esempio un nostro ascoltatore che parla di speranze deluse, perché le persone oggi non votano in quanto sentono inutile il voto rispetto a un possibile cambiamento. Lei come risponde a questa ascoltatrice?
4: Ma io capisco molto bene, c'è certamente una forte disillusione, però dobbiamo anche partire dal fatto che come sono cambiate e si è trasformata la democrazia italiana, come sono cambiati, si sono trasformati i partiti politici, dobbiamo anche provare a trasformare noi stessi nel guardare loro. È chiaro che in un paese che ha vissuto così intensamente la politica, lei immagini, l'Italia aveva il sistema politico nella prima fase repubblicana più potente e forte nei numeri innanzitutto di tutta l'Unione Europea, oggi che noi chiamiamo Unione Europea, questa trasformazione naturalmente pesa sulle nostre spalle molto, e dobbiamo imparare a gestirla, e gestirla vuol dire innanzitutto intanto andare alle urne, varcare la soglia delle nostre scuole e dare conto che noi vogliamo esistere e non vogliamo essere delle pecore, ma vogliamo esistere con il nostro gesto. Questo è il primo punto. Il secondo punto è, nel fare tutto ciò, è documentarsi, confrontarsi, affrontare il dialogo che manca ormai e tra di noi esattamente su quello che è la politica del quotidiano, in parte perché abbiamo pensato che le ideologie fossero la nostra risposta calda, comoda e candida ad una gestione, diciamo, delle nostre vite, e quelle non ci sono più, in parte perché naturalmente la fatica dell'impegnarsi per guardare l'altro in faccia e chiedergli come stai ed affrontare con lui un confronto anche politico presuppone innanzitutto il fatto che noi troviamo la voglia di viverci in una comunità. Allora, quando noi ci viviamo in qualche modo tramite un Dio personale, noi stessi, e siamo incapaci di guardare gli altri dritto agli occhi, la politica perde forza, ma perché perde forza la relazione, perché il voto è innanzitutto fiducia. L'origine etimologica, e chiudo, del voto è esattamente questo, il voto come promessa di fiducia, gli ex voto, no? A maggior ragione noi dobbiamo ritrovare il votare esattamente come una fiducia reciproca che in modo relazionale ci scambiamo. Questa è la sfida che il 2 giugno, ancora oggi, chiede a tutti noi, in nome e per conto di allora che combatterono la resistenza, in nome e per conto di quelli che oggi guardano a noi in speranza e in futuro, perché appunto sperano ancora loro di votare in Italia ma anche fuori dal nostro paese.
2: E allora vorrei chiedere anche a Nadia Urbinati un commento sul tema della disillusione, peraltro prendendo a prestito le parole di Norberto Bobbio che avete messo all'inizio del vostro libro, Urbinati, lei e Luca Baldassarra, che dice: oggi la democrazia non può più essere una formalità ma deve essere una realtà. E forse in questa disillusione pesa il fatto che il meccanismo democratico viene oggi percepito da una parte dell'elettorato appunto come una forma più che una sostanza, mentre sotto nella gestione delle cose di Stato prevalgono interessi di parte oppure accordi dell'elite rispetto al volere della popolazione. Ecco, questa disillusione come va rinarrata per cercare di mettere in moto invece un desiderio di partecipazione?
3: Certamente abbiamo vissuto tanti anni nella convinzione che le democrazie siano così forti e capaci di reggersi perché hanno delle istituzioni, delle procedure che come una macchina automatica vanno da sole, per cui, come dice Bobbio, queste procedure per eleggere i nuovi rappresentanti, per formare le nuove maggioranze, si combinano con una temporalità che è autogestita, è gestita da sola senza che noi facciamo tanto. Ecco, quest'idea, che purtroppo andava benissimo quando le democrazie erano straforti perché c'era un nemico fuori ben chiaro ed evidente, sto parlando della guerra fredda, oggi che non è più così e che ci sono policentrismi e polinimicizie dovunque, ci si richiede a tutti, penso, di considerare la democrazia invece un segno di potenza e di potere. Non è che non avviene da solo, che non avviene automaticamente, ha bisogno di quella famosa scheda elettorale che non è tanto un pezzo di carta, ma è un potere straordinario. Pensiamo a quanto importante sia cambiare un governo. Vengo dagli Stati Uniti, si parla tanto di midterm, delle elezioni di mezzo termine, che potrebbero cambiare tantissimo. Quindi quel voto non è pura procedura, diciamo, asfittica e formalistica, è un potere che può cambiare la vita di milioni di persone. Quindi non trovo altro modo che questo, come ripeteva prima di me, che mi ha preceduto, la forza della democrazia sta nella sua semplicità di poter cambiare le cose senza neppure la premeditazione. E coloro che ci dicono: ma non è necessario fare tutto questo, c'è chi governa, c'è chi è, diciamo così, l'autista di questa macchina che va da sola, non ci sono automobili che vanno sole, hanno bisogno di regole, hanno bisogno di persone che eseguono alcuni ordinamenti, ma anche di coloro che le vogliono far vivere e che le vogliono far funzionare, che tengono a fare una manutenzione permanente di queste, diciamo, di questa macchina che si chiama democrazia, e che è una macchina viva, non è una meccanicità che va per conto proprio.
2: Ecco, una manutenzione. Chiudiamo probabilmente su questa parola che riporta alla memoria le parole di Piero Calamandrei, e quindi parliamo di diversi anni fa, che paragonava, lo abbiamo detto all'inizio di questa puntata di Fahrenheit, la Costituzione ad un motore che ha bisogno di un carburante. Questo carburante è chiaramente l'impegno giorno per giorno. Allora, ecco, prima di salutarci, Clementi, le chiedo da dove ripartire, perché diversi sono i messaggi proprio su questo senso di impossibilità di modificare il futuro, forse anche per la parabola di politica internazionale e geopolitica in cui ci ritroviamo negli ultimi anni. Quindi le decisioni di uno Stato possono sembrare poca cosa rispetto al panorama in cui ci troviamo proiettati. Ecco, come vuole rispondere a questa obiezione, a questo senso di sfiducia, Clementi?
4: No, il senso di sfiducia, secondo me, si può rispondere ponendosi una domanda diversa da quella che comunemente verrebbe oggi. La domanda non è: perché votare? Quella è la domanda sbagliata. La domanda è: che cosa accade se smettiamo di farlo? Che cosa accade se smettiamo di farlo è esattamente la ragione per la quale il nostro dissenso, giusto in qualche caso, le nostre disillusioni, i nostri tradimenti possono trovare nel voto una risposta, debbono trovare nel voto una risposta. Fuori dal voto non c'è salvezza, dentro il voto c'è la democrazia, e chi smette appunto di votare, chi si astiene, non solo lascia il futuro agli altri, ma smette anche di considerare che le libertà e i diritti e anche i doveri faticosamente conquistati 80 anni fa siano la prospettiva per il futuro di chi oggi con lui magari o con lei hanno costruito una vita di futuro. E continuare a votare dunque vuol dire sostanzialmente continuare a perpetuare quella fiammella che hanno lasciato accesa per noi, e che noi abbiamo il compito, che è un piccolo dovere civico, c'è scritto in Costituzione l'articolo 48, di continuare a fare un piccolo gesto che cambia la storia del mondo. Non è tanto, ma è praticamente tutto.
2: Grazie, grazie a Francesco Clementi e grazie a Nadia Urbinati per essere stati con noi.
4: Grazie a voi.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Grazie.
3: Buon 2 giugno.
2: Buona festa della Repubblica, e noi vogliamo anche ricordare i titoli dei libri che escono entrambi per Il Mulino. Francesco Clementi ha firmato Votare, una delle parole controtempo, e Nata Democratica esce invece a firma di Nadia Urbinati con Luca Baldissara. E proseguiamo il nostro ascolto del disco del giorno, che ci riporta al 1972 con il jazz di Von Freeman. Do It Right Now è il suo primo disco da leader che stiamo ascoltando, ed è anche il titolo della canzone che andiamo ad ascoltare assieme.

0: E questo era Doing It Right Now, il primo disco e anche il brano che stiamo ascoltando. Von Freeman è il primo disco come leader, il suo sassofono tenore è uno dei celebri musicisti di questo genere per la scuola di Chicago, era il 1972. Ed ora torniamo a una delle nostre conversazioni di Fahrenheit e restiamo nel novero della vita politica del nostro paese. Il 2 giugno lo abbiamo raccontato dal punto di vista della partecipazione che ha significato quella data di 80 anni fa, ma c'è stato un lungo costruire questo arrivo al referendum e soprattutto ai lavori della Costituzione, un costruire fatto da uomini e donne che hanno lavorato avversando il fascismo, e tra questi ce n'è uno a cui Michele Colucci ha dedicato una biografia molto particolare. Stiamo parlando di Giuseppe Di Vittorio. Michele Colucci ci ha raggiunto qui negli studi Rai di Via Asiago, lo saluto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi, primo ricercatore presso il CNR, Istituto di Studi sul Mediterraneo. Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, così si intitola questo volume edito da Carocci, e dicevamo una biografia particolare perché non è soltanto, non traccia semplicemente un arco biografico di Di Vittorio, dalle lotte sindacali, bracciantili, passando per la Prima Guerra Mondiale, poi l'avversione al fascismo, gli anni dell'esilio e poi ovviamente gli anni del ritorno, ma si tratta del tentativo di tracciare le esperienze soprattutto legate al crescere di una visione e di una prospettiva internazionale nel pensiero politico di Giuseppe Di Vittorio. Ecco, che cosa illumina questo specifico punto di vista, Colucci, sulla biografia di Di Vittorio?
1: Dunque, buon pomeriggio, si tratta di un lavoro che cerca di mappare nel corso del tempo l'estensione davvero straordinaria delle attività politiche e sindacali del protagonista di questo libro. Un'estensione che inizia all'interno delle campagne pugliesi della provincia di Foggia, in particolare nel paese di Cerignola, per poi estendersi progressivamente a tutta la Puglia, per poi estendersi a livello nazionale, fino ad arrivare negli anni tra le due guerre mondiali, per l'esilio imposto dal regime fascista a una dimensione europea che ha il suo centro nella Francia, ma che ha anche numerosi addentellati in Spagna per combattere nella guerra, in Germania, nell'Unione Sovietica, raggiungendo poi addirittura dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la nascita della CGIL e della Federazione Sindacale Mondiale, una dimensione e una prospettiva di tipo globale. È un percorso che sceglie di ricostruire passo dopo passo le tappe più importanti della vita politica, sindacale, sociale, anche delle sue relazioni di Giuseppe Di Vittorio, che quindi non lascia anche tutto ciò che non ha direttamente a che fare con la dimensione oltre frontiera, ma che intende incorporare l'idea di una prospettiva globale nel sentire quotidiano dell'azione politica, strutturale all'azione di Giuseppe Di Vittorio, quindi molto forte, molto presente anche quando la sua azione è all'interno di contesti che sono contesti caratterizzati da una dimensione locale.
0: Ecco, dobbiamo ricordare chiaramente, oltre alla figura del grande sindacalista fondatore della CGIL, oltre che, come ricordava Colucci, presidente della Federazione Sindacale Mondiale, anche deputato, il deputato all'Assemblea Costituente, prima ancora al Regno d'Italia, dove avversò il fascismo prima dell'avvento delle leggi fascistissime, poi anche deputato della Repubblica Italiana, ma soprattutto il collante antifascista che, a partire poi appunto da dopo l'esperienza del biennio rosso e l'avvento del fascismo, fece intravedere in Giuseppe Di Vittorio, che ebbe modo di conoscere molti sistemi, anche quello sovietico per l'appunto, dove si recò, l'importanza di un dialogo tra le forze antifasciste per costruire una prospettiva anche dal punto di vista sindacale, ad esempio. Ecco, questa visione che creava una dimensione, un ambiente politico che potremmo definire quello su cui si è edificata anche l'Europa che conosciamo, il mondo mondo del lavoro che conosciamo. Come si è forgiata in Di Vittorio? Quali sono stati i momenti importanti, guardando proprio nella sua prospettiva anche di viaggiatore, di esule e però anche di curioso scopritore e studioso dei sistemi che andava incontrando?
1: Dunque, questa tensione unitaria, questa caratteristica legata alla tendenza a ricercare le ragioni anche della prospettiva di ricomposizione tra le forze sociali e politiche, che trova nella sua attività antifascista probabilmente una delle ricadute più concrete, ha delle radici molto profonde, ha delle radici molto profonde nella stagione iniziale della sua attività politica e sindacale, quando nella Puglia dei primi del Novecento le condizioni in cui si trova a operare e a vivere sono condizioni estreme, durissime, condizioni legate a uno sfruttamento spietato, a un livello di estraneità del mondo contadino e del mondo bracciantile alle regole quotidiane più semplici e più elementari, anche di diritti più immediati. Ecco, per questa ragione Di Vittorio pratica quella che oggi potremmo definire una sorta di pratica dell'obiettivo, cioè nel corso del tempo ci sono alcuni obiettivi prioritari che vanno raggiunti e che devono essere abbracciati dal consenso delle forze più ampie possibili. Questo succede per le battaglie per la giornata di lavoro, per il pagamento, per le questioni più apparentemente elementari, ma diciamo umanamente più importanti nella fase in cui cresce e in cui si forma, e poi nel corso del tempo raggiunge una prospettiva più grande. In tutte le stagioni nelle quali lui si è impegnato, ha cercato con forza di guardare non tanto alle differenze anche delle culture politiche con cui costruire prospettive di intervento e di lotta, ma alla comunanza di obiettivi comuni che si possono individuare con il sostegno delle diverse sensibilità. Nell'immediato dopoguerra, naturalmente, l'obiettivo prioritario era quello della resistenza al fascismo, che si stava imponendo e che in Puglia aveva un volto squadrista violentissimo. E proprio grazie a questa tensione unitaria Di Vittorio e il gruppo di sindacalisti e di militanti politici stretti intorno a lui riesce a resistere a Bari fino addirittura all'autunno del 1922, dentro una dimensione anche di coinvolgimento delle classi popolari, di estensione delle attività politiche e sindacali a soggetti molto ampi, che ha pochi eguali in quella stagione. Qualcosa di simile avviene anche nei contesti più duri, più difficili, quali la Francia degli anni 30, quando le forze politiche antifasciste si devono misurare con un referente sociale che è il referente della grande emigrazione italiana. Soggetti spesso anche portatori di una visione nostalgica dell'Italia che li portava anche a simpatizzare in alcune occasioni con il regime fascista. Ecco, grazie a questa tensione unitaria, grazie a questa sensibilità di cui stiamo parlando, Di Vittorio riesce, soprattutto nella seconda metà degli anni 30, con l'idea di sporcarsi le mani, arrivando anche a soggetti tradizionalmente esclusi dall'attività politica, a contagiare con parole d'ordine universali settori sociali molto ampi che tradizionalmente erano esclusi anche dal rapporto con le comunità di esuli antifascisti, e quindi prepara quello che sarà poi il terreno alla vicenda del dopoguerra, della liberazione, della ricostruzione, quando gli obiettivi diventano anche obiettivi che cambiano la storia del nostro paese. Parliamo dell'imponibile di manodopera in agricoltura, un diritto acquisito in quegli anni, successivamente stralciato all'ordinamento, che ancora oggi ci sembra una conquista storicamente straordinaria. Parliamo della anche capacità di costruire orizzonti sovranazionali per questo l'insistenza anche sulla dimensione internazionale è molto importante, di tutela dei diritti in contesti che già conoscevano per certi versi fenomeni di globalizzazione, per cui occorreva garantire un livello molto coeso e molto trasversale alle frontiere di tutela dei diritti.
0: Ecco, vorrei provare a tracciare, anche provando a capire quali sono i punti di forza di queste tappe, il peregrinare di Giuseppe Di Vittorio, perché c'è una primo riparare verso la Svizzera, poi c'è la Libia, abbiamo citato la Spagna e la lotta antifranchista, l'URSS, Parigi, Bruxelles, insomma sono davvero molti i contesti. Proviamo a raccontare appunto l'evolversi anche del pensiero di Di Vittorio a partire da questo periplo intorno al mondo.
1: Sì, i primi viaggi, che sono viaggi molto avventurosi e quasi leggendari, sono interni alla Puglia, perché spostarsi da una provincia all'altra, da un paese all'altro, significava anche entrare in contatto con mondi completamente diversi.
0: Stiamo parlando dei primi del Novecento, quindi dobbiamo ricordarlo.
1: Stiamo parlando di anni in cui una delle prime esigenze per un militante sindacale della componente bracciantile era lo spostamento funzionale alla sindacalizzazione di settori che rischiavano di essere reclutati come manodopera sotto costo, e quindi abbiamo per esempio il suo trasferimento da Cerignola a Minervino Murge, un comune più a sud. Poi abbiamo la scoperta della città con il suo ingresso nel direttivo della Camera del Lavoro di Bari alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. La città di Bari, una città in cui Di Vittorio conosce il mercato del lavoro dell'edilizia, conosce i marittimi, conosce i portuali, conosce categorie con cui entra in contatto e con cui conosce anche meglio il sistema di funzionamento dell'economia non soltanto nazionale ma anche internazionale. Il suo primo esilio avviene all'indomani della Settimana Rossa nel 1914, quando si ritrova per diversi mesi in Svizzera, inseguito da un mandato di cattura, quindi latitante, e quando ha l'opportunità di entrare in contatto con un ambiente politico, sindacale, intellettuale che gli dà anche molti strumenti di lavoro e di approfondimento. Ha una fase interventista durante la vigilia della Prima Guerra Mondiale, come molti sindacalisti rivoluzionari della sua generazione. È in qualche modo affascinato dall'idea di una guerra che potesse scompaginare gli orizzonti ristretti della dimensione nazionale e anche della repressione cui andava incontro sistematicamente, ma molto velocemente, combattendo nella Prima Guerra Mondiale, cambia radicalmente idea, perché si scontra non solo con la brutalità e la violenza della guerra, viene colpito da una pallottola quasi a morte sul Monte Zebbio, ma si scontra anche con un sistema di disciplinamento e repressione interno all'esercito che praticamente lo costringe a fare una serie di giri in lungo e in largo per l'Italia e per il Mediterraneo, prima in Sicilia, poi in Sardegna, poi addirittura nel luogo più sperduto in cui poteva essere mandato, perché in quanto sovversivo si temeva che lui potesse creare problemi alla disciplina militare, e quindi per molto tempo risiede in una roccaforte militare al confine addirittura tra Libia ed Egitto, dove vede anche in qualche modo la forza e le contraddizioni e la violenza della dimensione coloniale che già aveva contestato in occasione della guerra di Libia, e rafforza un suo percorso anticoloniale che poi lo porterà costantemente nel corso del tempo, sia tra le due guerre mondiali sia dopo il 45, a individuare come terreno strategico proprio la lotta anticoloniale. All'indomani dell'avvento del fascismo, dopo anni estremamente movimentati, tra il 26 e il 27 è costretto nuovamente a fuggire per la Svizzera. Questa volta il suo esilio non si ferma in Svizzera, ma si posiziona a Parigi, dove nel frattempo è entrato all'interno del Partito Comunista d'Italia, dove è impegnato nella militanza antifascista e comunista, ma viene espulso pochi mesi dopo il suo arrivo a Parigi, perché nel settembre del 27 è uno dei protagonisti della rivolta parigina contro la condanna a morte negli Stati Uniti di Sacco e Vanzetti. Quindi torna molto questa dimensione anche proprio del sentimento dell'afflato internazionalista. È espulso verso il Belgio, successivamente si muove tra Belgio e Germania, va a vivere per un breve periodo di circa un anno e mezzo in Unione Sovietica, dove è attivo nell'Internazionale Contadina, il Krestinter, e poi ritorna in Francia, mantenendo una radice solida nella città di Parigi, ma continuando a viaggiare moltissimo sia all'interno della Francia sia in tutta l'Europa. Ovviamente da un certo momento in poi gli diventa impossibile il rapporto con la Germania, perché la Germania entra nell'orizzonte nazista. Combatte nella guerra di Spagna.
0: Ecco, soffermiamoci su questo aspetto, perché anche questo è parte, forse è stata la guerra di Spagna una delle grandi pagine di politica internazionalista e di diciamo di visione collettiva dei movimenti che si opponevano al fascismo. Ecco, quanto è stata importante quella pagina di storia, anche quell'attivismo in Giuseppe Di Vittorio?
1: È stata fondamentale. Di Vittorio, diciamo, è rimasto poco come combattente in Spagna, soltanto 5 mesi, anche lì poi è stato tradotto nuovamente in Francia per gravissimi problemi di salute, ma ha partecipato in Francia a tutto quello che era il retroterra logistico, anche culturale, politico, di sostegno alla... È stata fondamentale. Di Vittorio, diciamo, è rimasto poco come combattente in Spagna, soltanto 5 mesi, anche lì poi è stato tradotto nuovamente in Francia per gravissimi problemi di salute, ma ha partecipato in Francia a tutto quello che era il retroterra logistico, anche culturale, politico, di

0: del tentativo di contaminare il pensiero politico antifranchista a tutte quelle frange di lavoratori, di immigrati, che in qualche modo sentiva come funzionali a un progetto anche di ricomposizione dell'antifascismo, perché naturalmente. Come sappiamo, la guerra di Spagna fu un grande laboratorio tra fascismo e antifascismo in cui per la prima volta in una dimensione militare gli antifascisti italiani combatterono contro un regime, il regime franchista, e contro un esercito, l'esercito franchista, ma anche contro le truppe mussoliniane che erano inviate a combattere a fianco di Franco. Ha un ruolo importante anche dal punto di vista un po' della sua grande capacità comunicativa. Di Vittorio in quei mesi in Spagna è protagonista di una serie di iniziative che cercano anche di coinvolgere, di spronare la popolazione e effettivamente vede, tocca con mano che cosa può essere una guerra combattuta anche con il sostegno della popolazione civile, ma che allo stesso tempo vede abbattersi sulla popolazione civile la tragedia, per esempio, dei bombardamenti. Nella sua riflessione, durante e dopo la guerra di Spagna, matura un ulteriore scarto nella consapevolezza del rifiuto della guerra come strumento di oppressione e come rappresentazione forse più esplicita della contraddizione dell'ingiustizia sociale.
1: Ecco, l'arco temporale disegnato dalla biografia di Michele Colucci giunge con gli ultimi due capitoli alla ricostruzione del secondo dopoguerra e agli anni 50. Cerchiamo di capire, anche provare ad affrescare molto velocemente questo aspetto, perché poi è stato centrale anche nella costruzione della vita democratica del nostro paese.
0: Sì, dunque gli anni della liberazione e della ricostruzione sono anni importantissimi, sono i primi anni, tra l'altro, in cui questa figura per la prima volta è libera dalla repressione e anche dall'orizzonte del carcere come destino della sua quotidiana attività politica, che era stata una costante nel periodo liberale e poi nel periodo fascista. E sono anni in cui il tentativo sistematico è quello di andare incontro alla grande domanda di cittadinanza sociale di settori amplissimi della popolazione che erano esclusi da questa cittadinanza. Quindi sono gli anni in cui Di Vittorio combatte quotidianamente a fianco dei contadini, a fianco degli operai che si rendono soggetti attivi di questa richiesta di allargamento di diritti sociali e cerca sistematicamente di estendere questo livello di mobilitazione anche alla dimensione internazionale, consapevole che in un mondo che si andava chiudendo in due blocchi occorreva sistematicamente trovare le ragioni per portare il senso e lo spirito delle lotte dei lavoratori in tutte le sedi possibili e immaginabili. Quindi sicuramente la Federazione Sindacale Mondiale, che vive le stesse contraddizioni del sindacato italiano, dopo una breve fase unitaria, poi vive una fase di scissione, sicuramente l'ONU, sicuramente l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. C'è questa sua determinazione a utilizzare tutti gli spazi garantiti dalla democrazia, sia interna sia internazionale, come occasione per portare le istanze dei lavoratori. In questa dimensione, io ho cercato in particolare di soffermarmi anche sugli anni 50, che sono gli anni segnati in modo indelebile anche dalla sua scelta nel 1956 di opporsi alle politiche e alle posizioni sovietiche nei confronti delle rivolte in Polonia e Ungheria, e quindi entrare anche in rotta di collisione col suo partito comunista, guardando anche alla dimensione di un'apertura, di uno scarto ulteriore di apertura globale che soprattutto al congresso di Vienna del 1953 della Federazione Sindacale Mondiale guarda ai popoli colonizzati come al soggetto che in qualche modo prenderà nel futuro più vicino e più

0: immediato le redini di questa dimensione globale anche del movimento dei lavoratori. Di Vittorio morirà poi nel 1957, non potrà vedere molte delle conquiste, delle acquisizioni per cui lui stesso aveva combattuto e si era impegnato, ma a partire dalla fine degli anni 50 e per tutti gli anni 60, sia in Italia sia all'estero, abbiamo un ciclo di innovazioni legislative, il lavoro dei minori, la tutela della giornata di lavoro a livello internazionale, fino ad arrivare allo Statuto dei lavoratori del 1970. Che probabilmente si devono anche alla sua attività prima della sua morte.
1: Un arco biografico straordinario che si intreccia con la vita civile del nostro paese, ma soprattutto anche con la resistenza ad una visione internazionalista dell'antifascismo come collante e base della vita democratica. Si tratta di una biografia scritta da Michele Colucci di Giuseppe Di Vittorio, Cittadino del Mondo. Questo è il titolo del volume che esce per Carocci Editori, una biografia tra sindacato ed internazionalismo. Colucci, grazie per avercela raccontata.
0: Grazie, buonasera.
1: Grazie, grazie per essere stato con noi. Proseguiamo con un brano ancora di Von Freeman, questo è Catnap.

0: E questa era Catnap, ancora un brano tratto dal nostro disco del giorno, Do It Right Now, del musicista, sassofonista Von Freeman, il suo primo disco da solista e da leader della band, 1972, al centro del nostro ascolto qui a Fahrenheit. Ora parliamo di scuola e nello spazio dedicato appunto alle ragazze e ragazzi, studenti e studentesse, vogliamo dare spazio ad un festival che parte nei prossimi giorni, dal 4 al 7 di giugno, al Museo Storico della Liberazione di Via Tasso a Roma, il Festival Memoria Giovane, che giunge alla sua quarta edizione, la Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione. Ne parliamo con la curatrice Susanna Nicchiarelli, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie per essere con noi, regista e sceneggiatrice. Ecco, ci saranno laboratori, libri, cinema, incontri, visioni, visite guidate, davvero un programma molto ricco. Proviamo a raccontare che cosa accadrà nei giorni dal 4 al 7 giugno.
1: Beh, allora, dunque, il nostro programma è di mettere il museo in mano ai ragazzi, nel senso che la cosa forse più bella e più interessante, soprattutto per gli adulti che vengono in quei giorni a visitarlo, è che i ragazzi hanno fatto un corso di formazione, ragazzi tra i 12 e i 18 anni, e faranno da guide del museo. Il museo di Via Tasso è un museo bellissimo, è un memoriale, insomma, nel quale si racconta tutto il percorso della Resistenza romana negli anni dell'occupazione. Negli anni, scusa, dei mesi dell'occupazione nazista, e ha varie stanze dedicate ad eventi particolari avvenuti in quei mesi, dalle Fosse Ardeatine all'eccidio della Storta, il bombardamento di San Lorenzo, eccetera, eccetera. E i ragazzi si sono preparati e accompagneranno gli adulti e anche i bambini che vorranno venire a visitare il museo, spiegando gli oggetti che ci sono, i documenti, i manifesti, i giornali clandestini. Questa è stata la parte più affascinante, perché appunto volontari, ragazzi delle scuole del quartiere, medie e liceo, sono venuti e hanno studiato insieme alle guide, che di solito fanno le guide del museo, che sono tutti ex professori di scuola, e si sono preparati per restituire, no, la memoria. Loro sono tanti anni che si sentono raccontare e parlare della Resistenza, ma non ne hanno mai parlato loro a noi. E questa è una cosa che è veramente molto emozionante. Hanno scelto dei brani da leggere, delle cose da dire, insomma, nelle varie stanze. I più piccoli magari fanno delle cose più semplici, però anzi, ci sono stati dei piccoli che hanno voluto fare le cose più difficili. È stato molto bello. Poi, quindi, il venerdì dalle 5 alle 7 e il sabato tutto il pomeriggio dalle 15 alle 19, dalle 3 alle 7, si potrà visitare il museo, meglio se prenotate, ma comunque, insomma, lo spazio ci sarà, e i ragazzini vi fanno vedere il museo. E oltre a questo ci saranno presentazioni di libri. Il venerdì c'è una presentazione organizzata proprio perché noi abbiamo fatto con Rosaria Marracino, che fa il book club, io sono volontaria all'Associazione dei Genitori di Donato, la storica Associazione dei Genitori di Donato, e tra le attività che facciamo pomeridiane c'è questo book club di Rosaria Marracino, che ha organizzato in modo che i ragazzi facciano loro stessi le presentazioni dei libri. Quindi praticamente il venerdì ci sono i bambini della seconda e terza elementare che presentano con l'autrice, fanno le domande, presentano un libro che parla di un cane, questo Fulmine, che era un cane che aveva aiutato i partigiani. E il sabato pomeriggio invece c'è una presentazione di un libro più per ragazzi delle medie, fatta dai ragazzi delle medie, che è Il Falco e la Stella. Il 4 pomeriggio invece c'è Andrea Bouchard, che è l'autore del bellissimo romanzo Fuochi d'artificio, da cui io ho tratto la serie. Io ho fatto l'anno scorso la regia di una serie evento che è andata su Rai 1, che si chiama Fuochi d'artificio e che racconta la storia di questi ragazzini che aiutano i partigiani nelle montagne della Val di Susa, ed è tratta da questo romanzo di Bouchard, per cui verrà questo Andrea Bouchard a fare un corso di scrittura creativa per i ragazzi delle medie a tema Seconda Guerra Mondiale. E poi il venerdì sera presenteremo dopo un reading fatto dai ragazzi da libri e testimonianze della Resistenza, presenteremo le prime due puntate della serie. Il sabato poi è una giornata bellissima, perché la mattina vengono è un ensemble musicale che lavora sulla musica popolare e con gli strumenti, eccetera. Facciamo un laboratorio di canti della Resistenza che il sabato sera faremo in concerto. E quindi chi partecipa al laboratorio il sabato sera canterà nel concerto finale di chiusura, e poi presentiamoci ancora domani di Paola Cortellesi, anche per celebrare ovviamente l'anniversario della Repubblica, del voto alle donne, eccetera, eccetera. E anche queste presentazioni delle proiezioni le fanno i ragazzini, cioè si sono preparati i ragazzi delle medie e del liceo per fare le domande al cast che interviene. Viene Emanuela Fanelli per C'è ancora domani, viene la protagonista per La mia serie. E il festival è condotto dai ragazzi, un po' con l'idea di andare noi come utenti e farci restituire, ecco, ma... raccontare da loro la memoria della resistenza romana, perché poi Via Tasso è un rimane luogo, come monumento alla resistenza, e la resistenza in particolare di Roma.
0: Ecco, ma che cosa significa anche politicamente fare questo gesto, cioè consegnare, diciamo così, le chiavi della macchina ai più giovani? Questo appunto il titolo Memoria Giovane un po' ce lo racconta, ma soprattutto che concezione della memoria ne emerge?
1: Beh, noi siamo in un momento in cui purtroppo tutti i testimoni stanno scomparendo, i testimoni reali di quegli anni. Eppure i valori sono ancora fortissimi. Io vedo quanto i ragazzi hanno chiaro il concetto di libertà, di giustizia sociale, la pace, il rifiuto della violenza, la costruzione della pace, no? E quindi i valori della resistenza per loro sono molto... li hanno molto presente anche nella loro forza politica contemporanea, no? E questa è una cosa molto bella, quando si spiegano, io poi l'ho visto facendo anche la serie, che era una serie per famiglie, diciamo, non solo per ragazzi, ma con dei ragazzini protagonisti. E, c'è un'essenzialità quando si parla con i giovani e tra giovani, e quando i giovani parlano a noi, c'è un'essenzialità nell'esprimere certi concetti. Appunto quello di libertà, quello di giustizia, e a loro è immediatamente evidente, forse più che a noi che ci siamo assuefatti alla violenza, alla guerra, all'ingiustizia sociale della società in cui viviamo, che viviamo tutti i giorni, alla quale ci siamo abituati. Invece loro ancora si indignano, ancora si sorprendono, ancora si emozionano in una maniera così autentica che secondo me noi ci abbiamo molto da imparare. Ecco, forse Memoria Giovane per me significa questo, significa sapere ascoltare anche loro tutto quello che hanno ricevuto e che pensano di quello che è stato vissuto in quegli anni, e condividerlo e riviverlo tutti insieme.
0: Ecco, allora sarà
1: quindi
0: possibile.
1: non soltanto riempirli come dei contenitori vuoti, non so come dire, ma anzi fare che siano loro ad elaborare quel materiale. Il museo è pieno di materiale, dal calzino con sopra cucita coraggio, forza, amore, che li portano i familiari al prigioniero di Via Tasso, fino agli oggetti che avevano in tasca i caduti delle fosse ardeatine. Cioè questi oggetti, i giornalini, i clandestini, i ragazzi parlano tantissimo, li emozionano e ci restituiscono questa emozione.
0: Ecco, si avverte molto anche dall'emozione stessa di Susanna Nicchiarelli quello che può significare dare in mano questi oggetti e trasformarli appunto in un processo, la memoria che diventa un processo di cui le nuove generazioni si possono impadronire per continuare a tramandare valori, racconto della storia chiaramente, ma soprattutto riflessione anche sul presente a partire da quei valori che hanno fondato la nostra Repubblica, lo ricordiamo, in una data come questa, 80 anni da quel 2 giugno del 1946. Allora ricordiamo le date: dal 4 al 7 giugno presso il Museo Storico della Liberazione sarà la volta della quarta edizione della Resistente, Festival della Memoria e della Liberazione, con laboratori, visite guidate, molti il film di Paola Cortellesi, come ricordava, ma anche la serie Fuochi d'artificio della stessa Susanna Nicchiarelli, che
1: Si può prenotare sul sito, ci si può prenotare sul sito per le visite, eccetera, questo diciamo,
0: certo, assolutamente.
1: Tutti quanti, sì.
0: Susanna Nicchiarelli che cura il festival, voglio ricordarlo, e certo rimandiamo per il programma integrale la possibilità di prenotarsi al sito che è appunto al Museo Storico della Liberazione di Via Tasso. L'appuntamento è dal 4 al 7 giugno. Nicchiarelli, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Grazie a Susanna Nicchiarelli. Questo era lo spazio che abbiamo dedicato alla scuola, appunto al mondo delle persone under 18, a cui è dedicato il festival, e che saranno anche protagonisti perché prenderanno in mano la materia della memoria per trasformarla in un racconto a cui tutti e tutte siete invitati a partecipare. Noi, come segnano le note sotto le mie parole, lasciamo ora spazio all'informazione, ma torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella torna sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile. Il richiamo alla Costituzione come casa comune, poi nel messaggio al ministro della Difesa Crosetto l'accento sulla vocazione delle nostre forze armate a costruire la pace.
3: Si consuma in un omaggio alle forze armate e alla loro vocazione di costruttori di pace il 2 giugno del presidente Mattarella. Quella di oggi non è una semplice ricorrenza, ma un momento in cui rinnovare i valori della nostra casa comune, la Costituzione, scrive il capo dello Stato in un messaggio. Non potrà esserci vera pace finché ci saranno focolai di minaccia nel mondo, aggiunge. Ma in una giornata di festa non poteva mancare la presenza dei giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese, ma anche del positivo impegno delle nuove generazioni, come spiega nell'anticipazione diffusa dal TG1.
4: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
3: E dopo l'omaggio all'altare della patria e la sfilata sui fori imperiali, stasera l'ultima tappa delle celebrazioni, lo spettacolo I volti della Repubblica, voluto dal presidente in piazza del Quirinale per raccontare 80 anni di storia e di scelte del popolo italiano. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR3.
2: A Roma dunque tradizionale parata delle forze armate ai fori imperiali, celebrazioni anche nel resto del paese, nella casa museo di Gattati qua a Reggio Emilia, dedicata ai fratelli Cervi, ai neo-diciottenni è stato fatto un dono simbolico. Sentiamo Luca Ponzi.
5: Nasce la Repubblica Italiana con il voto concesso anche alle donne. Avviene il 2 giugno 1946 e alla Casa Museo di Gattatico, dedicata ai 7 fratelli Cervi, è stata consegnata ai neo-diciottenni la Costituzione. Un gesto che qui, dove tutto ricorda il sacrificio di chi ha gettato le fondamenta per la libertà che abbiamo la fortuna di vivere, ha un valore più di prospettiva che di memoria, spiega il presidente Vasco Errani.
6: Perché capire ciò che è avvenuto e capire i valori che hanno dato vita alla nostra Repubblica è un modo importante per costruire la società del futuro.
5: In occasione dell'80° compleanno della Repubblica, i ragazzi dell'Istituto Superiore Silvio D'Arzo di Sant'Ilario d'Enza hanno realizzato una serie di manifesti elettorali esposti a Casa Cervi per raccontare con il linguaggio e la sensibilità dei giovani l'importanza di poter votare.
2: C'è un superstite nella strage di Braccianti ad Amendolare, un cittadino afghano che viveva insieme alle 4 vittime, 3 delle quali sue connazionali. L'uomo ha raccontato che a dar fuoco all'auto sono stati 2 pakistani fermati con l'accusa di omicidio volontario plurimo, membri della mafia pakistana, secondo il testimone, che li minacciavano con le armi, non li pagavano e che volevano anche dei soldi per il trasporto. Quando si sono rifiutati, 2 hanno incendiato l'auto con i 5 all'interno. Lui è riuscito a fuggire rompendo il finestrino. Ucraina, salgono a 18 le vittime causate da raid russi, soprattutto su Kiev e Dnipro, dove domani sarà lutto cittadino, più di 100 feriti. Le autorità ucraine ordinano l'evacuazione di migliaia di civili nella regione di Kharkiv per i timori dell'avanzata di Mosca. Il Cremlino colpiti obiettivi militari. Zelensky rinnova l'appello agli Stati Uniti, difesa antimissile assolutamente necessaria. Medio Oriente, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano. Nonostante la dura telefonata di Trump, Netanyahu rivendica il diritto del suo esercito a continuare le operazioni militari nel sud del paese. Ci aggiorna in diretta Marco Barbonaglia.
7: Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo sostengono dei vertici militari dell'esercito iraniano. Ma la situazione rimane confusa. Poche ore dopo, media di Teheran riferiscono che si sta ancora lavorando al testo per un accordo con Washington. Trump ritiene possibile raggiungere un'intesa entro questa settimana. Anche il segretario di Stato americano Rubio poco fa ha assicurato le trattative con l'Iran continuano e ha aggiunto c'è la possibilità che Teheran accetti di negoziare anche sul nucleare. Poi ha ammesso che il nemico ha ancora molti droni a disposizione. Lo stesso caos regna sul fronte libanese. Ieri, in una telefonata definita quantomeno tempestosa, Trump ha ingiunto a Netanyahu di far rientrare le truppe dirette verso Beirut e di cessare ogni attacco nel paese, dopo aver ricevuto rassicurazioni anche da Hezbollah su un totale cessate il fuoco. La replica del premier israeliano è stata: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, colpiremo Beirut Il nostro esercito continua in ogni caso ad operare nel Libano del Sud, dove infatti oggi sono stati uccisi 8 civili dai raid israeliani, mentre Hezbollah ha ripreso il lancio di razzi sull'Alta Galilea. Teheran intanto si sta preparando ad accogliere tra i 15 e i 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei.
2: Il violoncellista Ettore Pagano è il primo italiano a trionfare nella Queen Elizabeth Competition di Bruxelles, uno dei concorsi di musica classica più prestigiosi al mondo. A lui è andato il primo premio Regina Matilde di 25.000 euro e il prestito per 4 anni del celebre violoncello Gofriller Casals del 1733. Il musicista romano, 23 anni, nella prova finale ha eseguito la Sinfonia Concertante opera 125 di Prokofiev. Noi ci fermiamo qui, tra poco c'è Fahrenheit, il prossimo GR3 18.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: E una buona serata, buona festa della Repubblica Italiana da Lucio Giordano. Rai Mobilità, sono le 16.51 in punto sulla 15. Sono 10 km di code tra Aulle e Pontremoli per un incidente. Sulla 7 code per 2 km per lavori in corso tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. Ancora sulla 5 code tra Châtillon e Pont-Saint-Martin. Ancora sulla tangenziale nord di Milano, temporale forte in corso in questo momento tra la tangenziale est e la provinciale 44. Sulla Brescia-Padova sono 4 km di coda per un incidente avvenuto tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione Milano. Ancora abbiamo sulla 13 code per 4 km per straripamenti causati dalle forti piogge tra Rovigo Sud e Boara, e sulla Firenze-Roma ci sono code tra Fabro e Chianciano per un veicolo in avaria. Siamo sulla 24 nel tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est, siamo nella capitale, per un incidente, code per un veicolo in avaria tra Cassino e Pontecorvo sulla Roma-Napoli in direzione della capitale. Ancora sulla 24 alla Roma-Teramo, code tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte, sempre in direzione di Roma, e sull'autostrada per Fiumicino, code per un incidente allo svincolo con la A12. Come vedete, il traffico è decisamente intenso. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteo Radio.
3: Il tempo in Europa. Un promontorio anticiclonico torna ad espandersi con decisione sull'Europa sud-occidentale, garantendo una nuova fase di stabilità e un sensibile aumento delle temperature. Di contro, il flusso perturbato atlantico continua a scorrere a latitudini meno elevate, portando fronti nuvolosi alimentati da correnti più fresche e instabili che toccheranno le isole britanniche, la Scandinavia e parte dei settori centrali e orientali del continente. Ma partiamo da Barcellona, che vedrà un cielo terso e limpido, con una giornata mite e secca, con valori di temperatura che oscillano tra 20 e 25 gradi. A Bruxelles, in Belgio, le nubi saranno irregolari e accompagnate da piogge intermittenti con temperature tra 15 e 19 gradi. Peggiora il tempo su Edimburgo, in Scozia, cielo coperto e piogge per buona parte della giornata, con temperatura minima di 11 gradi e massima di 17. Anche su Oslo, in Norvegia, nubi compatte con precipitazioni a tratti intense dalla sera, temperatura minima 14 gradi e massima 23. A Varsavia, in Polonia, cieli sereni o poco nuvolosi, clima mite con valori termici tra i 15 di minima e i 24 gradi di massima. Solo nelle ore centrali e a Bucarest, in Romania, ci sarà qualche nube che tenderà invano di oscurare il cielo, temperatura tra 18 e 26 gradi. Giornata estiva per Atene, venti meridionali e quasi totale assenza di nubi garantiranno valori di temperatura elevati e oscilleranno da 21 a 31 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
5: È il concerto per la festa della Repubblica, registrato ieri sera nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale. Michele Mariotti dirige l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma in un programma dedicato alle musiche di Gioacchino Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart. Stasera alle 20:30 a Radio 3 Suite.

Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

Notte di barchine alla deriva, di sferzate, di botte, materia che conduce ai cretti di burri. Le lune così vicine da dargli una spinta, lasciarla andare almeno una tonda pagnotta, specchio contro specchio, nel buco di un pozzo al centro di una vecchia finestra, arsura, un secchio. Fuori inseguire le luci della mente nella burrasca col cappotto e l'ombrello per piantarlo non nel muro che sfonda la grotta e l'azzurro, ma proprio incistarlo nel cretto e pensare che quello sia il punto, sicuro. Pensiero vagabondo, visibile e impuro, pigna di terracotta che si butta oltre il perno della notte.

0: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee a Fahrenheit. Questi erano i versi e la voce di Alessandro Trionfetti. Stiamo ascoltando le sue poesie tratte dalla raccolta Oscilla la notte, pubblicata da Interno Libri. Questo è l'ascolto della settimana, iniziato lunedì e che proseguirà fino a venerdì. E abbiamo in collegamento l'autore Trionfetti con noi per parlare di questa silloge. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Allora, sono vari i temi affrontati in questo libro che chiederei, insomma, di raccontare a partire già dal titolo, Oscilla la notte.
1: Sì, Oscilla la notte è un'immagine. Sembra che la Terra in questo periodo possa quasi capovolgersi su se stessa, oscillare come un pendolo, no? Una bilancia con un polo purtroppo negativo, guerre, caos, e uno positivo, per ora solo potenziale, no? Pensiamo all'ICE in America, che però ha visto la resistenza di Minneapolis, o pensiamo ai tanti giovani che hanno manifestato e manifestano per Gaza. Ecco, quindi Montale scriveva: la bussola va impazzita all'avventura. Quindi anche oscilla lo stile, oscilla la coscienza e le tematiche tra collettive e tematiche quotidiane, direi.
0: Ecco, tematiche collettive che ci parlano delle questioni del presente, la politica, appunto, la violenza, ma anche una dimensione di individuale, di riflessione. Questa oscillazione dal punto di vista della scrittura, come si tiene assieme, Trionfetti?
1: È difficile tenerla assieme, era un esperimento che andava fatto anche per delineare un termometro di allarme. Io direi che il punto è questo, è che la sensazione è quella che siamo in una biforcazione, no? 100 anni fa Rosa Luxemburg, durante la Prima Guerra Mondiale, scriveva «Socialismo o barbarie». Ecco, è difficile che la storia prenda un'altra direzione, faccia marcia indietro, se non c'è un'azione collettiva. E quindi poesia, con tutti i limiti della poesia, ho tentato di porre la questione di un'alternativa, non di un'alternanza. Naturalmente un'alternativa che prenderà parole, bandiere e idee diverse da quelle di 100 anni fa. Però i segnali positivi ci sono. Oggi è il 2 giugno, io direi lavoro silenzioso, la passione di tante lavoratrici e lavoratori che nonostante tutto continuano a fare bene il loro lavoro nel mondo della scuola, nella sanità, nella cultura, ecco, quello è già un segnale positivo.
0: Ecco, nella nota che accompagna la silloge, il libro, c'è scritto: ogni poesia è un tentativo di resistenza contro la suefazione, la semplificazione, l'idea che il linguaggio non abbia più forza. Ecco, ma che cosa può opporre oggi il linguaggio e il linguaggio della poesia? Glielo chiedo, Alessandro Trionfetti, ai problemi che anche lei ha descritto in questo suo intervento.
1: Poco, già Fortini, no? Alla fine degli anni 50 aveva posto il tema dell'impossibilità che la poesia muti il mondo, però in una bellissima poesia, ad esempio, che si intitola Traducendo Brecht, aveva scritto: la poesia non muta nulla, nulla è sicuro, ma scrivi. Quindi la poesia non muta nulla, è il processo storico che divide l'umanità da se stessa, l'alienazione storica è gigantesca, però il verso successivo dice: nulla è sicuro, ma scrivi, quindi si afferma il contrario, con una assunzione di responsabilità da parte di chi prende la penna in mano. La poesia può testimoniare, può affrontare queste contraddizioni, può tentare di costruire un verso che non sia solamente consolatorio, ma che prenda di petto la realtà, o almeno, ecco, questo provo a fare nei limiti appunto della poesia e anche del poeta naturalmente.
0: Oscilla la notte è la raccolta di poesie, la silloge che stiamo ascoltando in questa settimana. Ne abbiamo parlato con il suo autore Alessandro Trionfetti, che io ringrazio per avercela raccontata.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie, grazie ad Alessandro Trionfetti. Oscilla la notte esce per Interno Libri e noi proseguiremo ad ascoltare le poesie lette dalla voce dell'autore fino al prossimo venerdì. Sono le 17:03 minuti e 35 secondi, è giunto il momento di una nuova puntata di Ad Alta Voce, ciclo che abbiamo inaugurato ieri e dedicato a Mansfield Park di Jane Austen. Stiamo ascoltando la lettura e l'interpretazione grazie alla voce di Maria Pagliato. Questa è la puntata numero 2. La precedente, così come i cicli precedenti, li ritrovate su RaiPlay Sound nella pagina dedicata ad Alta Voce. Mansfield Park, Jane Austen, la voce di Maria Pagliato.
2: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
3: Ad alta voce, Maria Pagliato legge Mansfield Park di Jane Austen. Seconda puntata.

Fanny Price, a quel tempo, non aveva che 10 anni. E se a prima vista poteva non mostrare nulla di particolarmente attraente, comunque non c'era niente in lei che respingesse i suoi parenti. Era minuta per la sua età, dal colorito spento e priva di altri elementi di particolare bellezza. Timidissima e schiva, portata a ritrarsi da tutto ciò che potesse attirare l'attenzione su di sé. Ma quella sua aria impacciata non aveva niente di grossolano. La voce era dolce e quando parlava assumeva un'espressione graziosa. Sir Thomas e Lady Bertram la accolsero con grande gentilezza e Sir Thomas, vedendo quanto bisogno avesse di incoraggiamento, si sforzò di mostrarle tutta la sua compiacenza, ma dovette lottare con l'austerità assai inopportuna del proprio modo di fare e Lady Bertram, senza prendersi altrettanto disturbo e pronunciando una parola quando lui ne diceva 10, con il solo aiuto di un sorriso accattivante, divenne immediatamente la figura meno temibile delle due. I ragazzi erano tutti in casa e sostennero perfettamente il loro ruolo nell'accoglierla, con molta allegria e nessun imbarazzo, almeno da parte dei maschi che a 17 e a 16 anni e alti per la loro età avevano agli occhi della cuginetta tutta la magnificenza di uomini adulti. Le due ragazze erano più disorientate, essendo più giovani e provando maggior soggezione nei confronti del padre, che in quell'occasione continuava, poco saggiamente, a rivolgersi soprattutto a loro. Ma erano troppo abituate alla compagnia e agli elogi per avere qualcosa di paragonabile a una naturale timidezza. E poiché la loro sicurezza aumentava grazie alla totale assenza di essa nella cugina, ben presto furono in grado di compiere con disinvolta indifferenza un esame approfondito del suo viso e del suo vestitino. Erano una gran bella famiglia. I figli maschi di aspetto molto piacevole, le ragazzine decisamente belle e tutti maturi e grandi per la loro età, il che produceva un effetto di forte differenza tra i cugini, per ciò che l'educazione aveva dato al loro modo di fare, e nessuno avrebbe immaginato che tra le bambine fosse così piccolo il divario di età. In realtà c'erano solo 2 anni tra la minore e Fanny. Julia Bertram aveva appena 12 anni e Maria un solo anno di più. La piccola visitatrice, nella circostanza, era al massimo dell'infelicità. Impaurita da tutti, vergognosa di sé, desiderosa della casa che aveva lasciato, non sapeva alzare lo sguardo e quasi non riusciva a parlare in modo da farsi sentire o farlo senza piangere. Per tutto il tragitto da Northampton, Mrs. Norris le aveva parlato della meravigliosa fortuna che le era toccata, dello straordinario grado di gratitudine e di buon comportamento che questa avrebbe sicuramente prodotto, e quindi il suo senso di sconforto veniva aggravato dall'idea che fosse una cattiveria da parte sua non sentirsi felice. Anche la stanchezza per quel viaggio così lungo diventò ben presto un fastidio non da poco. Vane furono le ben intenzionate manifestazioni di condiscendenza di Sir Thomas e tutti gli invadenti pronostici di Mrs. Norris sulla gran brava ragazza che sarebbe diventata. Vani furono tutti i sorrisi di Lady Bertram e il fatto che la facesse sedere sul divano con lei e Pug. E vana a darle conforto fu persino la vista di una crostata di uva spina. A malapena riusciva a mandar giù 2 bocconi senza che le lacrime la interrompessero. E poiché sembrava che il sonno potesse essere il suo amico più efficace, fu accompagnata a concludere le proprie pene a letto.

0: «Non è un inizio molto promettente», commentò Mrs. Norris quando Fanny ebbe lasciato la stanza. «Dopo tutto quello che le ho detto mentre venivamo qui, pensavo che si sarebbe comportata meglio. Le ho spiegato che molto sarebbe dipeso da come si fosse presentata all'inizio. Spero proprio che questa scontrosità non sia un fatto di temperamento. La sua povera mamma ne aveva in quantità, ma con una bambina così dobbiamo essere indulgenti. E non posso dire che il fatto che mostri tanto dispiacere a lasciare la sua casa deponga davvero a suo sfavore, perché quella, pur con tutti i suoi difetti, era casa sua e non può ancora rendersi conto di quanto questo passaggio sia per lei un miglioramento. E comunque ci vuole moderazione in ogni cosa. Occorse tempo, però, più di quanto Mrs. Norris avrebbe gradito concedere, perché Fanny si adattasse alla novità di Mansfield Park e alla separazione da tutti quelli con cui aveva sempre vissuto. Ciò che provava era qualcosa di molto intenso e di troppo poco compreso dagli altri per suscitare un'adeguata risposta. Nessuno intendeva essere poco gentile, ma nessuno faceva molti sforzi per assicurarle una situazione confortevole. Fanny, che fosse o meno nelle vicinanze delle cugine, che si trovasse nella stanza di studio, in salotto o fuori tra gli alberi, si sentiva ugualmente abbandonata, scorgendo in ogni persona e in ogni luogo qualcosa da temere. Era scoraggiata dai silenzi di Lady Bertram, intimidita dagli sguardi severi di Sir Thomas, sopraffatta dai moniti di Mrs. Norris. I cugini maggiori la mortificavano con i loro commenti sulle sue dimensioni fisiche, la imbarazzavano sottolineando la sua timidezza. Miss Lee si stupiva della sua ignoranza e le cameriere sogghignavano vedendo i suoi abiti. E quando a questi dispiaceri si aggiungeva il pensiero dei fratelli e delle sorelle, tra i quali era sempre stata importante come compagna di giochi, istruttrice e bambinaia, grande era lo sconforto che assaliva il suo piccolo cuore. Una settimana era trascorsa in questo modo e nessun sospetto era trapelato dal suo fare quieto e passivo quando un mattino fu sorpresa dal cugino Edmund, il più giovane dei maschi, mentre sedeva in lacrime su un gradino delle scale del solaio. «Mia cara cuginetta», disse lui con tutto il garbo della sua indole squisita, «cosa mai può essere successo?» E sedutosi accanto a lei, fece di tutto per aiutarla a superare l'imbarazzo di essere stata colta in quello stato e per indurla a parlare apertamente. Non si sentiva bene? O qualcuno l'aveva sgridata? O aveva litigato con Maria e Giulia? O c'era qualcosa nella lezione che non aveva capito e che lui poteva spiegarle? In breve, aveva bisogno di qualcosa che lui potesse procurarle o fare per lei? A lungo non fu possibile ottenere una risposta che non fosse un «no, no, assolutamente niente, no, ti ringrazio». Ma lui non si arrese e appena cominciò ad accennarle la casa che aveva lasciato, il crescendo dei singhiozzi gli chiarì quale fosse il punto dolente. Cercò di consolarla. «Sei triste per aver lasciato la mamma, mia cara piccola Fanny», le disse. «E questo mostra che sei una gran brava bambina. Ma non dimenticare che ti trovi fra familiari e amici, persone che ti vogliono tutte bene e desiderano renderti felice. Andiamo a fare due passi nel parco, eh? Così potrai raccontarmi tutto dei tuoi fratelli e delle tue sorelle». Nel procedere sull'argomento, si accorse che per quanto cari le fossero tutti questi fratelli e sorelle, ce n'era uno tra loro che più degli altri era presente nei suoi pensieri. Era William quello di cui lei soprattutto parlava e che più di tutti avrebbe voluto rivedere. William, il maggiore, di un anno più grande di lei, suo costante compagno e amico. Quello che prendeva sempre le sue parti con la madre, di cui era il prediletto, in ogni momento di tensione. William non avrebbe voluto che se ne andasse. Le aveva detto che avrebbe sentito fortissima la sua mancanza. «Ma ti scriverà, immagino?» «Sì, gliel'aveva promesso, ma le aveva detto che doveva scrivergli prima lei. E quando pensi di farlo?» Lei chinò la testa e rispose, esitante, «Non lo sapeva. Non aveva carta da lettere».
1: «Se il problema è solo questo, ti procurerò io la carta e tutto l'occorrente e potrai scrivere la tua lettera quando vorrai. Ti farebbe piacere scrivere a William?»
0: «Sì, tanto».
1: «Allora facciamolo subito. Vieni con me nella sala da colazione. Lì troveremo tutto e di sicuro avremo la stanza tutta per noi.
0: Ma, cugino, la lettera partirà?»
1: «Sì, stanne certa. Sarà spedita con le altre lettere. E poiché sarà tuo zio ad affrancarla, a William non costerà nulla».
0: «Mio zio!» ripeté Fanny con un'espressione spaventata.
1: «Sì, quando l'avrai scritta la porterò a mio padre perché la affranchi».
0: A Fanny parve che fosse un passo un po' audace, ma non oppose ulteriore resistenza. E andarono insieme nella stanza della colazione dove Edmund le preparò la carta, tracciando per lei le righe con lo stesso impegno che vi avrebbe messo il suo stesso fratello e probabilmente con una qualche precisione in più. Rimase con lei per tutto il tempo che dedicò alla lettera, per aiutarla con il temperino o con l'ortografia, secondo il bisogno, e accompagnava queste attenzioni a lei graditissime con una gentilezza verso il fratello che la deliziava più di tutto il resto. Aggiunse di suo pugno due righe di saluti affettuosi al cugino William e gli mandò una guinea nascosta sotto la cera lacca del sigillo. Ciò che Fanny provava era così intenso che le pareva di essere incapace di esprimerlo, ma il suo viso e poche spontanee parole trasmettevano tutta la gratitudine e la contentezza dei suoi sentimenti e il cugino cominciò a trovarla un soggetto interessante. Continuò a parlare con lei e tutto quello che sentì lo convinse che aveva un cuore affettuoso e un forte desiderio di far bene le cose. E giunse a farsi l'idea che meritasse un sovrappiù di attenzione per la grande delicatezza della sua situazione e per la sua grande timidezza. Mai le aveva dato consapevolmente un dolore, ma ora sentiva che richiedeva una cordialità più attiva e con questa convinzione si impegnò, in primo luogo, a ridurre la paura che aveva di tutti loro. E in particolare le diede molti buoni consigli su come comportarsi con Maria e Giulia, invitandola a mostrarsi quanto più allegra le fosse possibile. Da quel giorno Fanny cominciò a sentirsi più a suo agio. Di fronte ai progressi di Fanny nell'aspetto e nell'umore, Sir Thomas e Mrs. Norris videro sotto una luce di crescente soddisfazione il loro generoso progetto e ben presto arrivarono insieme alla conclusione che, pur essendo una bambina tutt'altro che brillante, mostrava una disposizione d'animo docile e sembrava che difficilmente avrebbe dato loro qualche problema. Non erano i soli ad avere una scarsa opinione delle sue capacità intellettive. Fanny sapeva leggere, lavorare e scrivere, ma non le avevano insegnato altro. E le sue cugine, notando che ignorava molte delle cose con cui loro avevano familiarità da tempo, la ritenevano straordinariamente tarda e per le prime due o tre settimane non fecero altro che presentare in salotto nuovi rapporti sull'argomento. «Pensa, mamma, mia cugina non è capace di ricomporre la cartina dell'Europa con i paesi ritagliati». Oppure «Mia cugina non sa dire i fiumi più importanti della Russia» o «Non ha mai sentito parlare dell'Asia Minore»
1: o non conosce la differenza tra gli acquerelli e i pastelli? Che cosa incredibile! Hai mai sentito niente di più assurdo?
0: Mia cara, ribatteva sollecita la zia, è una cosa spiacevole, ma non puoi pretendere che siano tutti preparati e rapidi ad apprendere come te.
1: Fanny, nonostante tutti i suoi difetti, la sua ignoranza e la sua timidezza, s'era inserita a Mansfield Park e, imparando a trasferirvi gran parte dell'attaccamento provato per la casa dove era nata, crebbe qui in modo non infelice tra i suoi cugini. Non c'era vero malanimo nel carattere di Maria e di Giulia, e benché spesso per Fanny fosse una mortificazione il modo in cui la trattavano, aveva un'opinione troppo bassa di ciò che le spettava per sentirsene ferita. Una e una sola volta nel corso di tanti anni ebbe la felicità di ritrovarsi con William. Degli altri non vide nessuno. Nessuno sembrava pensare che sarebbe mai tornata tra loro, nemmeno per una visita. Nessuno della casa sembrava desiderare la sua presenza. Ma quando William, poco dopo che lei era andata via, prese la decisione di fare il marinaio, fu invitato a passare una settimana con la sorella nel Northamptonshire, prima di mettersi in mare. Il calore dell'incontro, la dolce felicità del trovarsi insieme, le ore di gioiosa allegria e i momenti di serio colloquio si possono immaginare, come anche l'ottimismo dello spirito e delle opinioni del giovane fino all'ultimo momento e lo scoramento della ragazza quando lui la lasciò. Per fortuna la visita coincise con le vacanze di Natale, quando lei poté subito cercare conforto presso il cugino Edmund. E lui le disse cose così belle su quel che William avrebbe fatto e su che cosa sarebbe diventato grazie alla sua attività, da farle a poco riconoscere che la separazione quando lui la lasciò. Per fortuna la visita coincise con le vacanze di Natale, quando lei poté subito cercare conforto presso il cugino Edmund. E lui le disse cose così belle su quel che William avrebbe fatto e su che cosa sarebbe diventato grazie alla sua attività, da farle a poco riconoscere che la separazione avrebbe alla fine mostrato una certa utilità. L'amicizia di

per esprimerla, senza mai ostentare di fare qualcosa di più del resto della famiglia o senza il timore di fare troppo. Era sempre premuroso in ciò a cui era interessata la cugina, sempre attento ai suoi sentimenti, cercando di farle prendere coscienza delle buone qualità di cui era dotata e di vincere la diffidenza che le impediva di renderle più evidenti, dandole consigli, consolazione e incoraggiamento. Tenuta com'era in poco conto da tutti gli altri, quell'unico sostegno non poteva certo portarla avanti, ma ugualmente le attenzioni del cugino erano della massima importanza nel favorire il perfezionamento della sua mente e nell'ampliarne i piaceri. Sapeva che lei era intelligente, che possedeva una pronta comprensione e un notevole buon senso e l'amore per la lettura. Tutte cose che, appropriatamente dirette, non potevano non costituire di per sé un'educazione. Miss Lee le insegnava il francese e l'ascoltava mentre leggeva la quotidiana porzione di storia, ma era lui a consigliarle i libri che davano fascino alle sue ore libere, a incoraggiare il suo gusto, a perfezionarne i giudizi. Rendeva utile la lettura discorrendo con lei di quel che aveva letto e ne accentuava il piacere con lodi giudiziose. In cambio di tali favori, lei gli voleva più bene che a chiunque altro al mondo, a parte William. Il suo cuore era diviso tra i due.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
3: Yes, I know!
4: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
5: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
4: Una serata importantissima.
5: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
10: La voce di Maria Pagliato per la seconda puntata di Mansfield Park di Jane Austen. Questo è il ciclo che abbiamo cominciato ad ascoltare ieri per Ad Alta Voce e che ci terrà compagnia per le prossime settimane. Intanto al 335-5634-296 sono arrivati diversi messaggi anche per commentare la nostra conversazione con Michele Colucci, che ha scritto una bella biografia di Giuseppe Di Vittorio, cittadino del mondo, parlando anche di internazionalismo. Mi ricordava

padre, ci scrive Franco, che era operaio e libertario, che di Vittorio amava ricordare. Ho insegnato ai contadini meridionali a non togliersi il cappello davanti al padrone, una pedagogia della libertà. Così Franco, il nostro ascoltatore, mentre sulle pagine Facebook dedicate all'ascolto di Fahrenheit interviene Rosanna. Mentre ascoltavo parlare di internazionalismo, dalle partenze per combattere contro Franco in Spagna, mi veniva in mente la gente che commenta le azioni umanitarie della flottiglia dicendo andate a lavorare, oppure se la sono cercata e via dicendo. Come sono cambiati in peggio i tempi, così ci scrive un'altra ascoltatrice. Allora, noi proseguiamo il nostro percorso, il nostro pomeriggio, come sempre a questo punto del pomeriggio, concludendo l'ascolto del disco di musica jazz di Von Freeman, Do It Right Now, del 1972, che ci ha tenuto compagnia per tutto il pomeriggio. Quest'ultimo brano che ascoltiamo insieme si intitola The First Time Ever I Saw Your Face.

0: The First Time Ever I Saw Your Face, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato assieme da Doing It Right Now, il primo disco come leader di Von Freeman, 1972, è il nostro disco del giorno a Fahrenheit. E ora ci spostiamo dagli Stati Uniti e appunto dalla dimensione musicale ad un viaggio che vogliamo raccontarvi e che è al centro del nostro libro del giorno, che parte dall'Africa e arriva in Italia. Non è un viaggio di piacere, è anzi un rapimento di due bambini, Makunka e Tukuba, o Thibaut e Karailla, oppure ancora Luigi e Francesco, perché al centro di questa vicenda intitolata Figli della Foresta c'è anche una spersonalizzazione di due bambini appunto spostati dall'Africa all'Italia per questioni di interesse scientifico. Figli della Notte, due vite africane rapite dal colonialismo italiano, esce per Becco Giallo ed è una graphic novel. L'autrice è Giaba Scegu, che con noi negli studi di Via Siago. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi. E diamo il benvenuto anche a Chiara Abastanotti, che ha curato le bellissime illustrazioni. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie per essere con noi. Allora, partiamo da qui, proprio da questi nomi che cambiano con il cambiare dello status di questi due bambini. Parliamo di due bambini, perché uno ha 9 anni, l'altro 12, almeno questa è l'età presunta. Fanno un viaggio dal Congo fino all'Italia, vengono venduti come un oggetto, come una proprietà, ad un esploratore, Giovanni Miani, che e poi viene celebrato proprio anche per questa sua impresa. E al centro c'è anche un'altra parola, una parola che ha cambiato di significato nel corso del tempo, quella di pigmeo, appunto l'etnia a cui viene ascritta appunto le due vite che vengono trasportate fino in Italia, che diventa un termine dispregiativo. Allora, chi sono Makunka e Tubuka? Giaba Scegu.
1: Allora, io e Chiara volevamo mettere al centro di questa storia proprio i bambini, perché non sono mai stati al centro della loro storia, e c'è stato un grosso lavoro di archivio per fare questa graphic novel, perché di loro è stato raccontato tutto, ma è stata raccontata la disumanizzazione, quindi le misure prese, il loro comportamento, i vari esploratori, i vari scienziati, i vari antropologi, Davanti Gazza, Zanetti, hanno scritto veramente dei report lombrosiani. L'unico a non averli visti è Lombroso, però più o meno il trattamento che hanno avuto è stato quello di essere oggetti etnografici e non bambini, e poi nella seconda parte della loro vita essere trasformati in oggetti di lusso. Loro di fatto vengono venduti e presi da Giovanni Miani, che in Italia ha svariate strade, ha sale dedicate nei musei, e che era un prototipo. Io dico sempre che questi esploratori dell'Ottocento erano un po' il prototipo e anche gli anticipatori del fascismo. Benito Mussolini ha imparato molto dall'Ottocento, dalla disumanizzazione dell'altro che si è appunto avvenuto in quell'epoca. E di fatto abbiamo applicato il metodo invece di Sadia Hartman, che è una grande studiosa afroamericana, di mettere al centro dell'archivio proprio questi corpi, queste persone mai raccontate. Sadia Hartman dice appunto in Perdi la madre, che è un bellissimo libro che è edito da Tamu e Tangerine in Italia, che quando c'è la disumanizzazione del corpo, noi ricercatori di oggi dobbiamo un po' cambiare un po' la telecamera e mettere al centro quello che al centro non è stato messo, quindi l'umanità dei bambini in questo caso. Quindi noi abbiamo raccontato Tukuba e Makunka in questo viaggio assurdo che hanno fatto dal Congo, dal fiume Welle, e con tante tappe che sono come un'odissea, passando da Khartoum al Cairo, Alessandria d'Egitto, Napoli, Firenze, Roma, fino ad arrivare appunto in Veneto, dove hanno passato la gran parte della loro vita. Ecco, in ogni tappa hanno subito qualcosa di orribile, però noi quello che abbiamo voluto mettere al centro è stato proprio come hanno sopravvissuto alle cose orribili che gli succedevano, e come nonostante tutto, nonostante la disumanizzazione, che avviene intorno a te e su di te, tu comunque hai una agency, cioè tu hai la tua vita e la porti avanti comunque. E poi sì, noi lo raccontiamo, però non voglio, questo non è uno spoiler, a Verona, lo dico ai veronesi, c'è la tomba di Tucuba e noi l'abbiamo trovata grazie ad uno scritto di Emilio Salgari che nell'Arena di Verona appunto racconta di aver visitato varie tombe, quella della madre, quella di tante altre persone, e a un certo punto parla di Tucuba. Quindi questa è una storia italiana rimossa che io e Chiara abbiamo voluto raccontare con il medium della graphic novel, un po' per arrivare ai giovani ma un po' per arrivare a tutti, perché vogliamo che questi due bambini siano, che sono di fatto i nostri figli, i nostri antenati anche, siano parte della storia italiana. E insieme a Garibaldi, Mazzini, Cavour vorremmo che a scuola si studiassero si studiasse la storia di Tucuba e Macunca, anche perché se pensiamo agli errori del passato, forse nel futuro magari potremmo evitare di fare le stesse cose, perché in altre parole avvengono ancora le stesse cose. Abbiamo visto quello che è successo a Taranto, a Bakary Sakho, quindi la disumanizzazione che ha ucciso Bakary Sakho viene da lontano, viene anche da quello che è successo a questi due bambini.
0: Disumanizzazione, ma anche appunto una tassonomia, un rigore scientifico che però porta a considerare le persone oggetti, sono al centro di questa vicenda di colonialismo italiano. Chiara Bastanotti, il riferimento che faceva Igia Bascego lo troviamo mirabilmente sintetizzato in una tavola disegnata da lei e anche nella quarta di copertina di questo volume, dove si vede appunto uno dei bambini essere come sdraiato su un tavolo e tante mani che lo toccano, oggetti di misurazione. Che tavola è? Che cosa avete voluto rappresentare?
2: Questa è proprio forse quella la parte più forte della storia, in cui loro vengono analizzati, toccati, studiati da tutti questi scienziati, e l'idea di immaginare la figura dei bambini nel vuoto, circondati solo da questi oggetti d'acciaio e queste mani impietose, è stato un po' una scelta, insomma, rispetto anche alla pienezza delle altre tavole, che sono molto più dense, molto più colorate, e questo è stato molto difficile trovare anche un modo per raccontare questa esperienza di violenza in qualche modo, senza mostrare neanche troppissimo di quello che è successo, perché comunque i loro corpi sono stati violati in molti modi, e quindi diciamo questa ci sembrava una sintesi per raccontarlo.
0: Ecco, ci sono delle tavole ricche di colore che comunicano anche un po' i sentimenti della storia, dall'arancione di quanto vengono mostrati i due bambini come trofei, a un viola in cui, ecco, tornando un po' alle parole di Igia Bascego sul fatto che anche in una condizione del genere non si perde aggettività, non si perde individualità, i due bambini assistono alla Lucia di Lammermoor e rimangono estasiati anche dalla musica occidentale, quindi non è semplicemente distinguere nettamente i buoni dai cattivi, ma semplicemente vedere come il sistema spersonalizza, e all'interno di questo stesso sistema è anche possibile fare incontri di altro tipo. Allora, prima di passare la parola a Igia Bascego, chiederei a Chiara Bastanotti che tipo di utilizzo ha fatto del colore in questa graphic.
2: Il colore è stato proprio un elemento fondamentale della narrazione, è una scelta che abbiamo fatto un po' insieme con Igiaba, ma poi soprattutto è nata sperimentando, partendo dalla foresta del Congo, che era completamente verde nella mia prima prova, tanto che anche i suoi abitanti, gli Akka, erano verdi. E il colore verde che li caratterizza all'inizio si perde man mano loro si allontanano dalla foresta, e quando arrivano in Italia, nel Veronese, poi sbiadiscono, diciamo, riprendono un colore più realistico, però hanno perso in qualche modo il contatto con la foresta in questo modo. E quindi questo è uno degli elementi del colore, ma effettivamente, come dicevate, anche la caratterizzazione di ogni momento è c'è stata una scelta cromatica perché ogni luogo ha un colore. Il nord Italia ottocentesco è rappresentato con colori piuttosto freddi, mentre ovviamente la foresta e il deserto e altri luoghi, poi la realtà della cornice narrativa, vengono rappresentati con colori molto più forti.
0: Già Bascego, nel testo che accompagna sul finale della storia, appunto, c'è una postfazione, c'è un titolo, L'eco dei sommersi. La parola sommersi ci riporta chiaramente nel nostro patrimonio letterario a Primo Levi, Sommersi e salvati. Allora, ecco, utilizzare proprio questa parola per parlare di colonialismo, che cosa significa?
1: Allora, una cosa importante da dire è che il motore, diciamo, un po' della storia è proprio quello che sta avvenendo oggi ai bambini di oggi, no? Pensiamo a Gaza, pensiamo all'Ucraina, pensiamo allo stesso Congo da dove provenivano questi bambini, pensiamo al Sudan, che è una guerra dimenticata, e tutto questo, insomma, noi abbiamo visto tanta sofferenza ed è stato il motore che ci ha spinto verso questa storia. Poi il riferimento a Primo Levi è proprio esatto, perché effettivamente questo caso ricorda un po' il caso Mortara, che quello del bambino ebreo che era stato appunto rapito e battezzato, e mi sembra che c'è anche un bel film Rapito, no, su questa storia. E abbiamo capito che nell'Ottocento c'è una buona bibliografia alla fine di questo libro, di questo fumetto, appunto il numero di bambini rapiti dall'Africa, comunque portati, deportati in Italia, non è soltanto due, sono quasi più di 800 bambini, quindi veramente un numero che mi ha spaventato. E però ecco, appunto, c'è l'agency, come dicevo prima, ci sono delle cose abbastanza particolari in questa storia, e una è stato un po' quello che ci raccontava l'amatissima Michela Murgia, no, dei figli dell'anima. In un certo senso qui si forma una famiglia dell'anima nel cuore dell'Ottocento, e dove appunto i due bambini incontrano nel Veronese, in questa casa nobiliare, un altro africano che è arrivato lì molti anni prima di loro, quindi è già adulto e diventa il loro papà, e quindi si forma questa famiglia sui generis. Lui si chiamava Bakit Kaenda, ed è la cosa che ci ha veramente riscaldato il cuore. In questa storia ci sono anche degli alleati, non ci sono soltanto brutti, sporchi e cattivi, ci sono, ma anche ci sono varie nuanze. Quindi questo legame con Bakit è stata la cosa più forte da scoprire. E poi abbiamo inventato due personaggi, perché chiaramente tutto quello che si legge è vero, però ci sono questi due personaggi che sono personaggi ponte. Questa è una storia molto maschile, molto di affettività di maschi, no? Perché non
0: però
1: si parla
0: mai. Apre con un...
1: No, ma è bello questa cosa, nel senso che non si parla mai dei maschi neri e di solito il maschio nero è soprattutto nei media è considerato malissimo, viene dipinto malissimo, e noi abbiamo voluto invece fare proprio vedere l'affettività dei maschi e l'affettività dei maschi neri. Questo per noi era molto importante. Però ci sono due donne molto importanti in questo libro. Una è Amina, che è la studentessa, è come se fosse una studentessa delle nostre scuole di oggi.
0: Un po' rappresenta, diciamo, la gioventù di oggi,
1: esatto.
0: Gli italiani, ma non solo, insomma, che si trovano di fronte anche a un patrimonio storico non problematizzato, perché Amina la vediamo a Venezia, in gita presumibilmente al Museo di Storia Naturale della città, dove si trova la collezione etnografica di Miani.
1: Esatto, e a volte io adesso in questo momento collaboro con un museo, e lavoro praticamente al Museo delle Civiltà di Roma per il nuovo allestimento, e quindi sono molto attenta a quanto il museo può creare disagio o può creare invece ricchezze e collettività. Quindi abbiamo voluto metterci sia museo sia scuola come proprio luoghi fisici, e poi abbiamo messo la foresta. Il libro si chiama Figli della Foresta, e la foresta è questa donna bellissima, in carne, con dei seni prosperosi, che è Endimà. Endimà nella lingua Hakka significa proprio foresta, e soprattutto Chiara ne può parlare meglio di me, perché l'ha disegnata in un modo veramente stupendo.
0: La vediamo anche nella copertina,
1: esatto.
0: Con degli occhi ferini, ma in senso positivo, chiaramente ammalianti,
1: esatto.
0: Perché riportano, e sono anche un richiamo, tornerà alla fine di questa storia l'immagine della foresta.
1: Sì, la foresta, io penso che noi come esseri umani, ma parlo proprio di noi, io, te, Chiara, tutte le persone che ci ascoltano, spesso siamo lontani dalla natura e invece la natura siamo noi, quindi dobbiamo in qualche modo riconnetterci anche in un momento di cambiamento climatico, è proprio fondamentale. Quindi noi abbiamo voluto, è come se fosse un graphic novel ecofemminista postcoloniale, se vogliamo proprio etichettarla, però ecco, per noi la foresta è il cuore di questa graphic novel ed Endymà è quella che vorremmo che tutti ritrovassero dopo la lettura di questa graphic novel.
0: Chiara Bastanotti, un po' ce l'ha raccontato prima, ma vorrei che scendessimo nella fase di realizzazione di questo libro. Come avete dialogato con Hijab Ashego per trovare le soluzioni, gli spunti, le sintesi per tutto questo immaginario così denso, così ricco, stratificato e anche che incrocia diversi temi tra il presente, il passato e il futuro?
2: Beh, lavorare con Hijab è stato molto bello, molto divertente per me, perché lei, non essendo una sceneggiatrice di fumetti vero e proprio, ma più una scrittrice che per la prima volta si avvicinava al fumetto, è stata molto disponibile a sperimentare insieme e quindi a fare dei passaggi che sono stati magari diversi da quelli tradizionali di quando io ho lavorato con altre sceneggiatrici, ma in questo senso molto più stimolanti, perché dalle sue immagini, dalle sue dialoghi, abbiamo creato poi degli storyboard che io ho disegnato e lei ha approvato in qualche modo. Ho continuamente mandato a lei disegni e prove, le rompevo le scatole tutti i giorni per avere la sua approvazione. Ed è stato uno scambio continuo molto, molto piacevole e ho imparato tantissimo da lei, veramente è stata una bella avventura, credo che è continuata per tutto il libro fino alla fine, nel senso che i dialoghi anche sono nati dopo i disegni, si sono aggiustati e quindi è stato un continuo lavoro collettivo.
0: E intanto un ascoltatore ascoltatrice si firma Clacci, chiede di fare lo spelling di Makunka e Tucuba, si scrivono esattamente come in italiano con le K dove sentite una C dura, e dice altrimenti non troviamo la storia, la graphic. Beh, la trovate digitando Figli della foresta, questo è il titolo, due vite africane rapite dal colonialismo italiano, l'editore è Becco Giallo. Hijab Ashego, abbiamo parlato di lavoro d'archivio, ci sono chiaramente documenti, storie che siete andate a cercare, alcuni erano presenti, altri li avete trovati. Che lavoro avete fatto per scrivere questo libro?
1: Allora, c'è una premessa d'obbligo da fare e una persona da ricordare. Io non l'ho mai conosciuta, ma l'ho conosciuta tramite i suoi saggi. Sandra Puccini è un'antropologa che per prima ha raccontato di Tucuba e Makunka e di fatto questa storia l'avrò in qualche modo incamerata dentro la mia testa, credo 20 anni fa, e proprio per tutto quello che è successo a Gaza, soprattutto Gaza, devo dire che è stata una grande ferita, ma anche l'Ucraina e il Sud, insomma, mi hanno portato a ricordarmi di questa storia. Da lì ho cominciato, poi piano piano è entrata anche Chiara, a fare una ricerca di vario genere, sia sull'archivio della Società Geografica Italiana, che ringrazierò infatti perché nel suo archivio c'è veramente di tutto, e poi attraverso anche biografie degli esploratori, cercare di capire Giovanni Miani, ma non solo Giovanni Miani, anche Panceri, cioè tutte le persone, Mantegazza, tutte le persone che sono apparse in questa storia, e poi anche Emilio Salgari, perché comunque Emilio Salgari a un certo punto racconta, e lì mi è rimasto un grande interrogativo, perché Emilio Salgari non l'ha scritta lui questa storia, perché era quasi arrivato, no? Aveva anche imparato delle frasi nella lingua madre. E poi c'è stata una grossa, questo l'ha un po' già detto Chiara, una grossa ricerca iconografica, per esempio nella famosa tavola che assomiglia all'uomo vitruviano, c'è una citazione un po' di Leonardo da Vinci, ma anche di Pina Bausch con quelle mani, no? E in generale ci sono dei camei, abbiamo citato Tiziano, abbiamo citato Veronese, perché proprio nel Rinascimento è cominciato cominciata questo uso del corpo dell'altro, questa schiavizzazione, che non era la tratta atlantica, era una tratta mediterranea. Basta andare in qualsiasi museo italiano e vedere quante presenze nere ci sono nei quadri rinascimentali, o quanto nell'archivio rinascimentale ci viene raccontato di queste presenze nere. Io penso sempre a Isabella d'Este, che oltre a essere, mi perdonerete, una ricettatrice durante il sacco di Roma, perché quello ha fatto, era anche una schiavista. Lei scriveva proprio di queste lettere: voglio una bambina più nera possibile, al suo agente Brognolo, e quindi cercava bambine e bambini neri. Quindi c'è una continuità, no, di queste presenze, di questo sfruttamento, di questa demonizzazione e di questa disumanizzazione. Quindi noi volevamo raccontarla, perché spesso la storia dei neri italiani sembra che è cominciata negli anni 70, anzi negli anni 80, quando invece è cominciata, a parte l'impero romano, ma proprio nel Rinascimento. Ed era veramente importante anche mostrarlo a livello grafico, e Chiara ha fatto un lavoro splendido su questo, su Veronese, Tiziano e Leonardo. E peraltro le ricerche sono state anche continue abbiamo fatto anche ricerche sull'epoca storica, le carrozze. La cosa più assurda è stato lo stetoscopio, perché a un certo punto c'era questa scena con lo stetoscopio e ci siamo impazzite a capire che stetoscopio veniva usato nel 1880-84, perché comunque gli stetoscopi cambiano velocemente. Abbiamo scoperto che è uno strumento che nell'Ottocento è cambiato tantissimo, quindi niente è stato lasciato al caso. E abbiamo anche tutte le scene dei Mangbetù, cioè nel villaggio africano dove per prima arrivano i bambini e vengono schiavizzati lì, e quindi abbiamo mostrato anche la schiavitù in Africa da parte degli africani. E ci siamo anche, abbiamo trovato moltissimo nell'archivio del Museo della Civiltà, no? Su dove appunto il re Munza, non è che l'abbiamo fatto vestire così, era veramente vestito così, no? E quindi, e poi ultima cosa, dei bambini ci sono almeno 4-5 fotografie e in diverse età, e quindi abbiamo potuto vedere anche il loro arco di crescita.
0: Ecco, prima di salutarci, Giabba Scego, una domanda proprio sul raccontare il colonialismo italiano, perché questa storia, mi viene da pensare, la storia di Magunca e Tucuba, si inserisce a suo modo in quel filone che la storiografia pratica da diversi decenni, ovvero di cercare attraverso le storie dei subalterni di cambiare il punto di vista della narrazione. E noi abbiamo raccontato molte volte, oggi forse c'è una sensibilità diversa sul colonialismo, ma per molto tempo è stata una pagina invisibile, e forse era invisibile proprio perché non si voleva, come si dice alle volte anche nell'antropologia, passare la telecamera in mano a chi possiede quella cultura e non è semplicemente un oggetto di studio.
1: Eh sì, era un grande rimosso. Adesso meno rimosso, grazie a Dio, almeno sulla parte, diciamo, del Novecento, del fascismo. Però abbiamo capito che ancora l'Ottocento c'è molto da fare, no? Sulle guerre ottocentesche, penso a Dogale, penso ad Adua, ma soprattutto delle singole vite, no? Dei singoli colonialismi avvenuti in Corno d'Africa, soprattutto penso all'Eritrea, ma penso anche al mio paese di origine, la Somalia, che tra tutte le colonie è quella più dimenticata e quella meno raccontata. Ecco, c'è ancora tantissimo lavoro da fare, e soprattutto questa storia deve entrare nelle classi, è veramente fondamentale. La cosa che mi ha meravigliato in positivo è che insieme a questo graphic novel, io al Salone del Libro ho visto un'altra graphic novel dedicata a Yekatit e alla strage di Addis Abeba, quindi anche nel fumetto finalmente si sta cominciando, no, a parlare di questa storia, e questo è positivo.
0: Ecco, abbiamo soltanto un minuto, ma Giabba Scego, io so che frequenta anche molto le classi, quindi incontra le nuove generazioni di italiani, afro-italiani, ma anche italiani, diciamo, tout court, che si confrontano con queste vicende. Lo farete anche con questa graphic. Quali sono anche, diciamo, le reazioni? Perché molte di queste storie ancora non vengono studiate nei programmi.
1: Allora, questo lo scopriremo in autunno perché è ancora troppo presto, però sì, abbiamo già alcuni appuntamenti. Noi speriamo appunto che questa graphic novel arrivi nelle scuole, arrivi ai professori, agli alunni, agli studenti, ai giovanissimi, perché vogliamo proprio confrontarci. L'unica cosa certa è che vorremmo fare un rituale, in senso positivo, un rituale di musica, di canto, di presenza davanti alla tomba di Tucuba a Verona, quindi sinceramente l'unica cosa che sappiamo è che in autunno andremo a Verona sicuramente.
0: Quindi Verona sarà sicuramente una tappa, lo diciamo anche per chi volesse continuare a seguire l'esito di questa graphic novel. La sua storia diventa anche uno spunto per approfondire la nostra storia. Figli della foresta, due vite africane rapite dal colonialismo italiano, esce per Becco Giallo. Io saluto Chiara Bastanotti, che è stata in collegamento con noi. Grazie per esserci stata.
2: Grazie davvero. Anche a voi.
0: E un saluto anche a Giabba Scego, autrice dei testi e che ci ha raccontato questa storia. Grazie.
1: Grazie.
0: Questo è il nostro libro del giorno, Figli della foresta. Esce per Becco Giallo, Giabba Scego e Chiara Abbastanotti. Fahrenheit finisce qui, ora una nuova puntata di Sei Gradi vi attende con Luca Damiani ai microfoni. Un saluto da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Con noi in regia c'è stata Beatrice Palazzoni, dall'altra parte del vetro, accanto a lei, alla parte tecnica, si sono alternati Andrea Perrone e Riccardo Bruno, Susanna Tartaro come sempre è alla cura di Fahrenheit e Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, vi augura una buona serata.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: RAI Radio 3. Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito. Sei gradi.
2: Ben trovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Andrea Perroni in console, accanto a lui Nicola Catalano che è la cura del programma, la regia, ma tra l'altro è anche l'autore della scaletta di oggi. 335-5634-296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it se volete provare a inviarci una scaletta. Questa parte da Chico Hamilton con il suo quintetto e arriverà a Dusty Springfield, ma naturalmente passando per molti generi musicali come deve essere per una scaletta di 6 gradi. Iniziamo da questo importante batterista, nato a Los Angeles nel lontano 1921, morto a New York nel 2013. È stato un importante non solo batterista ma anche band leader, ha collaborato con tutti i più grandi nomi, basterebbe ricordare Charles Mingus, Lenore Jacquet, fra gli altri Dexter Gordon, Lionel Hampton, ma ancora più importante forse è stata la scelta di mettere insieme dei musicisti come Georges Duvivier, Howard Robinson per la Pacific Jazz e formare dei quintetti in cui c'era anche il violoncello, il flauto, sassofono, chitarra, contrabbasso e batteria. La formazione dunque comprende vari clarinettisti, in questo caso abbiamo alle ance Charles Lloyd, Gabor Sabot alla chitarra, Albert Stinson al basso, George Bohannon al trombone e alle percussioni e Chico Hamilton ovviamente alla batteria. Il caso di cui sto parlando è ovviamente l'album da cui traiamo il primo ascolto. Si tratta di Passing Through, è un album inciso nel 1962, pubblicato l'anno successivo e registrato in uno di quegli studi leggendari, forse anzi il più celebre, che è quello di Rudy Van Gelder. Credo che tutti i più importanti dischi di jazzisti siano stati incisi tra gli anni 50 e 60 in quello studio. Ecco dunque da quell'album El Toro, Chico Hamilton Quintet.

Forreston Chico Hamilton, questo era il suo vero nome, alla testa del suo quintetto con una composizione che abbiamo sentito fortemente influenzata da un'atmosfera ispanica, infatti si intitolava El Toro, ed era contenuta in Passing Through. Ed è il primo brano della scaletta di Nicola Catalano qui su Radio 3 e il primo passaggio è grazie a un film, perché il Chico Hamilton Quintet si ascolta nella colonna sonora di Licorice Pizza, dove ci sono ovviamente molti altri cantanti e musicisti, in particolare i Doors. Ma andiamo con ordine. Film del 2021, molto strano come i film di Paul Thomas Anderson, Los Angeles 1973, nella San Fernando Valley, annuario scolastico con la foto, gli studenti davanti all'obiettivo e il quindicenne Gary Valentine cerca l'amicizia di una assistente di un fotografo, Alana Kane, che è interpretata da Alana Aim, che tra l'altro è anche una cantautrice, ha un suo gruppo che si chiamano AIM insieme alle sorelle Este e Danielle, ma non è ovviamente questo il grado. Dicevamo la colonna sonora, nella quale è possibile ascoltare Sonny & Cher in But Your Mind, ma ancora Todd Rundgren, Nina Simone e fra le altre ovviamente The Chico Hamilton Quintet con Blue Sands e proprio Peace Frog dei Doors. Peace Frog è contenuta in Morrison Hotel, quinto album 1970 dei Doors, e ha una storia molto particolare. Parlo del testo, ovviamente, di cui parla lo stesso Jim Morrison in An American Prayer. Infatti dice: io e i miei, mia madre e mio padre, e una nonna e un nonno, stavamo guidando attraverso il deserto all'alba e un camion carico di lavoratori indiani aveva colpito un'altra auto. E davvero io non so proprio cosa sia successo, ma c'erano indiani sparsi per la strada che morivano dissanguati. Così la macchina inchioda e si ferma. Quella fu la prima volta che assaggiai la paura. Dovevo avere sì o no 4 anni e come un bambino è come un fiore, la sua testa fluttua nella brezza, ragazzo. E così nasce in parte il testo di questa canzone Peace Frog. C'è sangue sulle strade, mi arriva alle caviglie. Lei è venuta sangue sulle strade nella città di Chicago. Ecco dunque, Morrison Hotel, The Doors, Peace Frog.

Ed erano i Doors con Peace Frog tratto da Morrison Hotel. In questo grado, nel prossimo, è evidente il fatto che, essendo nato l'8 dicembre Jim Morrison, esattamente del 1943, con ascendenze inglesi, scozzesi, irlandesi e tedesche, lo avvicina a un altro musicista nato esattamente lo stesso giorno, 8 dicembre però del 1865, con ascendenze invece svedesi, benché lui sia considerato il più importante, e lo è naturalmente, compositore finlandese. Infatti Jean Sibelius nacque nel 1865 nel Granducato di Finlandia, allora sotto il dominio russo. Abbiamo detto la famiglia in parte svedese, è considerato appunto l'autore anche di alcune composizioni più rappresentative di quel paese. Una fra tutte, ricordiamo, il poema sinfonico in Finlandia, ma anche Karelia. Quella che oggi ascoltiamo è la sinfonia numero 2 in re maggiore, composta fra il 1900 e il 1902, durante un soggiorno in Italia, a Rapallo. Un viaggio che gli era stato in qualche modo finanziato dal barone Axel Karpelman e che poi è proseguito in Finlandia. Dunque ascoltiamo l'Allegretto dalla Sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 43 di Jean Sibelius, nell'esecuzione della Royal Philharmonic Orchestra diretta da Sir John Babirolli.

ci saranno il poco allegro, tranquillo ma poco a poco ravvivando il tempo all'allegro, poco largamente, tempo primo e poco allegro. Abbiamo già detto composizione dunque di questo importante musicista, compositore finlandese, l'esecuzione era affidata alla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Sir John Barbirolli. Ed era il terzo ascolto per i Segradi di oggi qui su Radio 3 che Nicola Catalano ha scelto nella sua scaletta, che a questo punto ricorda che dal 2011 la Finlandia celebra una giornata in cui la bandiera viene issata proprio l'8 dicembre, cioè il giorno del compleanno di cui abbiamo già detto di Jean Sibelius, nota anche come giornata della musica finlandese. Dunque è Sibelius a decidere con la sua data di nascita questa giornata dedicata alla musica del paese. Il 27 marzo del 2003, su iniziativa di Susie Butler, la città di San Francisco e Berkeley, in California, hanno firmato una proclamazione che istituiva il 27 marzo come giornata di Sarah Louise Vaughan nelle rispettive città. E naturalmente anche Sarah Louise Vaughan era nata proprio il 27 marzo del 1924 a New York. Morirà nel 1990 a Hidden Hills. Sarah Louise Vaughan, detta Sassy, la divina o anche Sailor, è una delle più importanti cantanti dell'ambito jazz. Tra l'altro venne fuori da una di quelle serate leggendarie all'Apollo Theater di Harlem, la stessa dalla quale qualche anno prima, nel 1934, aveva debuttato Ella Fitzgerald, e subito trovando grande riscontro in compositori, musicisti e jazzisti come Billy Eckstein, che la volle insieme a Parker, Dizzy Gillespie e altri. Ha avuto una lunga carriera anche come cantante solista. In The Land of Hi-Fi è del 1955 ed è appunto un album a suo nome, ma con l'orchestra di Ernie Wilkins, che prevedeva fra gli altri Cannonball Adderley al sax alto, Jerome Richardson alle ance, Roy Hines alla batteria, Ernie Wilkins ovviamente arrangiatore e direttore, e la coppia di trombonisti leggendaria Kay Winding e J.J. Johnson. Il brano che ascolteremo da questo album del 1955 si intitola An Occasional Man.

Wet Cup. Fu un grande successo anche per l'orchestra di Tommy Dorsey e verrà poi incisa da moltissimi, ovviamente da Sarah Vaughan, ma anche da Bim Sherman, ovvero Jarrett Lloyd Tomlinson Vincent, un cantante e musicista giamaicano che è stato uno degli esponenti del primo reggae, ha fondato una sua etichetta, la Scorpion Red Sea, dopodiché si trasferisce in Inghilterra, a Londra, e ottiene un ottimo successo con Across the Red Sea, che è proprio l'album che ascolteremo, in particolare Slummy Ghetto.

An Occasional Man, era Sarah Vaughan, tratto dall'album In the Land of Hi-Fi. Le cover delle canzoni possono essere un ottimo grado. In questo caso la canzone è Bewildered, che fu scritta nel 1936 da Teddy Powell e Leonard

Slummy Ghetto, tratto da Across the Red Sea, Bim Sherman, che ha collaborato con Little Annie, ovvero Annie Rob Bendis, conosciuta come Little Annie, Annie Anxiety Bendis, cantante, pittrice, poetessa, scrittrice e attrice statunitense, che ha collaborato anche nel nuovo album dei Larsen, The Calcomania, uscito ad aprile, esattamente il 10 aprile, una band italiana, i Larsen, formata da Fabrizio Modonese Palumbo, Marco Il Bue Schiavo e Paolo Della Piana. Questo è il loro primo album per la Herotodox Decodings, si intitola The Calcomania, e da questo ascoltiamo This Is Only a Test.

Larsen, This Is Only a Test, tratto da Decalcomania, novità discografica di oggi di questa scaletta, ma This Is Only a Test è anche il titolo di una serie di compilation. Uno di questi volumi contiene anche la voce di Dusty Springfield, ovvero Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, nata nel 1939, morta nel 1999, cantante britannica di origini irlandesi, si fa chiamare Dusty, o meglio la chiamano così perché era un maschiaccio da ragazza, fa parte di varie formazioni anche con il fratello negli Springfield, ma la sua grande passione è la musica jazz, in qualche modo Peggy Lee è il suo punto di riferimento. L'ascoltiamo in un album del 1968 che si intitola Dusty, Definitely, Ain't No Sun Since You've Been Gone.

E questo era l'ultimo ascolto per la scaletta di oggi, firmata da Nicola Catalano, Dusty Springfield e Innocence Since You've Begun, tratto da Dusty Definitely. Ultimo brano, iniziato con Chico Hamilton e il suo quintetto, The Doors, John Sibelius, Sarah Vaughan, Bean Sherman e Hey Larsen. Questa era la sequenza. A me non resta che ringraziare lo stesso Nicola Catalano in regia, Andrea Perrone in console, augurarvi una buona festa della Repubblica da parte di tutti noi e naturalmente l'appuntamento è a domani. Grazie da Luca Damiani.

0: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
2: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
1: In prima visione.
3: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
1: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini. Un film di Giulio Base. Albatros. Venerdì 21:20. Rai 3.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Una buona serata da Maria Rosaria Villivain. Primo piano le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Ai fori imperiali questa mattina la tradizionale parata militare e poi il volo delle frecce tricolori nel cielo di Roma. Il 2 giugno un atto di libertà senza precedenti, così il Presidente della Repubblica Mattarella, che è tornato sul significato di questa data in un contesto internazionale difficile e sul richiamo alla Costituzione come casa comune. Sentiamo.
3: L'omaggio al milite ignoto, poi la parata sui fori imperiali il 2 giugno del presidente Mattarella si avvia nel solco della tradizione, le parole di gratitudine per le forze armate e ancora la celebrazione di una ricorrenza agli 80 anni della Repubblica che diventa un momento, sottolinea, per rinnovare i valori della Costituzione, la nostra casa comune. E l'attenzione del capo dello Stato resta rivolta ai giovani, di qui l'incontro con 10 under 35 per discutere di passato, presente e futuro del paese. Ecco, un'anticipazione di dal TG1.
4: Guardando indietro questa storia con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, si può dire che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso.
3: Ma il colloquio, in onda tra poco su Rai 1, è stato anche l'occasione per Mattarella per ribadire la sua soddisfazione per la partecipazione delle nuove generazioni.
4: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR3.
2: Gli 80 anni della Repubblica raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme. Giorgia Meloni con il presidente Mattarella, prima all'Altare della Patria, poi alla sfilata dei fori imperiali, sottolinea con orgoglio le grandi storie e le piccole scelte quotidiane che, dice, hanno fatto dell'Italia una straordinaria nazione. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
5: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
2: E la festa continua dalle 21:20 su Rai 1, Rai, Radio 1 e Rai Play con i volti della Repubblica in diretta da Piazza del Quirinale, musica, arte, sport e cultura. Lunga e variegata la lista degli ospiti, tra i tanti Roberto Bolle, Gianni Morandi, Annalisa, Carlo Verdone. Completano il cast Cecilia Bartoli per la lirica, Giuliano San Giorgi, Luca Barbarossa e Paolo Fresu e Danilo Rea per la musica, Flavio Insinna e Luca Zingaretti. Gli esteri, ora in Libano continuano i bombardamenti israeliani mentre le forze di terra avanzano nel sud del paese. Hezbollah risponde lanciando razzi sulla Galilea. Nonostante la tensione tra Stati Uniti ed Iran, i colloqui vanno avanti.
6: Siamo in fase di colloqui con l'Iran, afferma il segretario di Stato statunitense Rubio in audizione al Senato. Sostiene che per la prima volta gli iraniani hanno accettato di negoziare su alcuni aspetti del loro programma nucleare. Ribadisce che lo stretto di Hormuz deve essere riaperto, che Teheran non deve imporre pedaggi. Afferma che l'allentamento delle sanzioni come contropartita per la ripresa della navigazione a Hormuz non è stato discusso. Donald Trump si era dichiarato fiducioso di riuscire a raggiungere un accordo nell'arco di una settimana, ma alcuni vertici militari iraniani definiscono la ripresa delle ostilità con gli Stati Uniti inevitabile, mentre la guerra in Libano continua. 8 i morti nei raid israeliani. Continui i lanci di ordigni di Hezbollah verso il territorio dello Stato ebraico. In una burrascosa telefonata ieri, il presidente Trump aveva ingiunto a Netanyahu di non attaccare Beirut. Il premier israeliano aveva replicato che senza la fine degli attacchi della milizia filo-iraniana, Israele avrebbe colpito le roccaforti di Hezbollah a Beirut e che l'esercito israeliano avrebbe comunque continuato a operare nel Libano meridionale. E oggi il premier israeliano ribadisce ancora una volta: il regime iraniano è destinato a scomparire dalla terra. Noi daremo il nostro aiuto per raggiungere questo obiettivo. Enzo Arcieri, GR3.
2: In Ucraina sale il numero delle vittime dei pesantissimi attacchi russi della notte, almeno 21 morti, 15 a Dnipro, 6 a Kiev, un centinaio e feriti. In diverse località della regione di Kharkiv, nel nord-est, è stata ordinata l'evacuazione di circa 7.000 civili. Si teme un'avanzata russa. Restano in carcere due italiani arrestati in Libia la scorsa settimana mentre partecipavano alla cosiddetta flottiglia di terra per Gaza. La loro detenzione, come quella di altri 8 attivisti, è stata prolungata di 10 giorni. Il console italiano a Bengasi, comunica la Farnesina, ha presentato una nuova richiesta di visita in carcere. Uno dei luoghi più iconici di Parigi, il luogo dell'ultima installazione artistica di Geer. Dopo aver ridisegnato la facciata di Palazzo Farnese a Roma e di Palazzo Vecchio a Firenze, l'artista francese ha lavorato sul Pont Neuf. Sentiamo. dalla corrispondente.
0: Parigi e l'arte, una lunga emozione che si rinnova anche per l'inaugurazione della caverna sul Pont Neuf, opera realizzata dall'artista parigino Gier il prossimo 6 giugno, che promette al pubblico che la attraverserà un'esperienza sensoriale che il poliedrico artista ha immaginato mentre la costruiva, in omaggio a Cristo e Jean-Claude che impacchettò il ponte nel 1985.
7: E ho pensato a questo progetto, il progetto di veramente impaccato il Pont Neuf con una caverna, ma una caverna vera che va a essere 18 metri più alto che il ponte.
0: Un'installazione monumentale alta 18 metri che ha richiesto per il suo montaggio una squadra di 800 persone. La struttura gonfiabile è ricoperta da enormi teli stampati che creano un effetto ottico, simulando la roccia. Una colonna sonora accompagnerà i visitatori nel suo passaggio, in un non luogo in cui la città osserva da lontano la sua architettura prestata alla visione universale dell'arte. Da Parigi, per il GR3, Alessandra De Stefano.
2: E la linea va allo speciale di Radio 3 in regia Patrizio Gotti, prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6:45 da Maria Rosaria Villivà. Grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Rai Radio 3.
9: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi.

0: Eccoci, sono le 18, 51 minuti e 52 secondi, una buona serata da Pietro del Soldà, una fase della giornata inusuale per chi vi parla. Sono a condurre uno speciale, l'avete sentito, dal lancio, la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, buona festa della Repubblica a tutte e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3. Uno speciale davvero particolare nel quale ascolteremo il confronto tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 10 giovani italiane e italiani under 35, accomunati solo dall'appartenere a questa fascia d'età, con esperienze, prospettive, inclinazioni diverse, che rivolgeranno al Presidente della Repubblica delle domande su temi di straordinaria contemporaneità, a ribadire che questa signora di 80 anni che abbiamo celebrato in tante occasioni, poi vi ricorderò anche gli appuntamenti e le possibilità di riascolto su Rai Play Sound qui a Radio 3, dimostra di essere straordinariamente attuale, anzi quel voto che ha cambiato il volto dell'Italia e dato il via poi al processo costituente costituisce non solo l'atto di nascita della democrazia italiana, ma il punto di partenza per un percorso ancora da fare verso la libertà e l'applicazione dei valori fondamentali che ritroviamo in primo luogo nel testo della Costituzione. E dico subito che questo confronto andrà anche in televisione su Rai 1, più o meno in contemporanea con noi. Il titolo di questo lavoro straordinario di Rai Culture in collaborazione con Rai Quirinale è Ne parliamo con il Presidente, la Repubblica che verrà. È stato realizzato dalle bravissime colleghe giornaliste Elisa Anzaldo, Iman Sabah e Nadia Zikowski, con la regia di Cinzia Perreca, e noi abbiamo scelto di mandarlo, di diffonderlo, di fare in qualche modo servizio pubblico, appunto, diffondendolo anche via radio per chi non ha una televisione davanti, per in questo giorno di festa ascoltare delle riflessioni così importanti, profonde, questo confronto anche vivace sentirete tra il Presidente e gli italiani via radio. E la particolarità di questo speciale di Radio 3 è che non ci sono solo io, anzi la cosa davvero importante è che accanto a me ci ha raggiunto un ospite illustre, una delle più autorevoli giuriste del nostro paese, è stata Presidente della Corte Costituzionale, professore emerita di diritto del lavoro, accademica dei Lincei, Silvana Sciarra, buonasera, benvenuta a Radio 3.
1: Buonasera, grazie per questo bellissimo invito.
0: Sarà con noi almeno un po' ad ascoltare e commentare questo confronto, un po' soltanto perché poi effettivamente, questi sono i tempi della diretta, dovrà raggiungere il nutrito pubblico che poi seguirà gli eventi e la grande festa che si svolgerà in piazza del Quirinale quest'anno per l'ottantesimo compleanno, no? E non all'interno del palazzo, una scelta del Presidente Mattarella di simbolicamente aprirsi alla piazza del Quirinale e anche ad altre piazze italiane, no? Sciarra, una scelta importante che poi segna lo spirito forse anche di questa di questo periodo di presidenza.
1: Infatti sì, una scelta che emoziona ancora prima di viverla, e sono orgogliosa anche dell'invito ricevuto per partecipare stasera alla piazza.
0: Tra poco io ho molte domande da farle, abbiamo un tempo ovviamente relativo, voglio però già annunciarvi che la serata di Radio 3 dedicata a questo straordinario ottantesimo compleanno proseguirà dopo di noi a Radio 3 Suite, perché ci sarà la possibilità alle 20:30 di ascoltare il concerto dal Salone dei Corazzieri al Palazzo del Quirinale, l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Michele Mariotti, ma ne parleremo ancora. Silvana Sciarra, prima di cominciare ad ascoltare questo confronto tra il Presidente Mattarella e queste 10 connazionali, ragazzi, chi ha la televisione accesa vedrà anche dei convenevoli momenti ovviamente di incontro, confronto e anche di percorso lungo i meravigliosi corridoi del palazzo verso il luogo in cui poi effettivamente il dialogo avrà luogo. E le vorrei chiedere, oggi anche a tutta la città ne parla nella puntata dedicata al 2 giugno, abbiamo cercato di capire che rapporto c'è tra questa struttura istituzionale basata sulla Costituzione, ma prima ancora su quel voto del 2 giugno 46, e generazioni proiettate al XXI secolo. Si potrebbe pensare che ormai i ragazzi e le ragazze abbiano ben altro a cui pensare, certo c'è questa cornice democratica, repubblicana, e una carta che ha 80 anni, più o meno l'età dei loro nonni, e quindi magari un po' polverosa, legata a un tempo che non c'è più. E invece, con sorpresa, notiamo, da ultimo anche durante il referendum costituzionale per cui si è votato, che c'è molto interesse e c'è fiducia nei confronti di quel testo e della forma repubblicana.
1: Sì, confermo queste impressioni. Le confermo perché ho avuto la fortuna, quando ero giudice costituzionale, di viaggiare nelle scuole, di incontrare ragazzi ancora più giovani di quelli che oggi incontra il presidente Mattarella, e ho continuato a frequentare aule universitarie. Allora smentisco l'immagine di giovani distratti, non interessati, sconfortati. Sì, a volte sono sconfortati dalle vicende contemporanee, però sono fortemente animati da valori che tra l'altro sono valori importanti della Carta Costituzionale, per esempio la solidarietà, perché quanti giovani italiani lavorano nel terzo settore, nelle attività di aiuto e solidale, e questo tra l'altro è un punto su cui le sentenze della Corte sono intervenute tante volte. Ma poi l'impegno delle giovani generazioni, non soltanto perché è stata cambiata un po' è stato cambiato il contenuto dell'articolo 9 della Costituzione, ma anche perché il tema è pressante e urgente, l'impegno nel cosiddetto problema climatico, l'emergenza climatica. Le strategie climatiche anche ricorrendo alle corti. Ecco, abbiamo assistito a questo fenomeno di giovani che si sono fatti promotori di azioni presso le corti. In Italia anche è successo, con una famosa controversia chiamata giudizio universale, ma poi c'è il famoso caso svizzero, in cui sono state in realtà delle donne, attraverso la società civile, che hanno promosso per le future generazioni una controversia strategica in materia di clima. Il clima è un terreno di intervento per i giovani. E poi posso aggiungere forse una cosa. Sì. Ho avuto la fortuna di incontrare negli ultimi 2 anni trascorsi dei giovani magistrati, anche quelli sono giovani, e devo dire che ho ricavato un'impressione molto positiva di impegno civile, oltre che di grande competenza. Quindi c'è il valore della legalità, c'è il valore dell'indipendenza, che imparano a difendere e a praticare fin dalle prime battute di una professione così delicata nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi molta fiducia nei giovani, molte speranze.
0: Sono certo che questa idea, questa visione del rapporto tra giovani, Repubblica e Costituzione emergerà anche nel dialogo che stiamo per ascoltare. Silvana Sciarra, Presidente Sciarra, le propongo dunque a lei e a chi ci sta seguendo in diretta su Radio 3 di spostarci virtualmente nei giardini del Quirinale, dove siamo per dare inizio dunque all'ascolto di una prima parte di questo confronto tra il Presidente Mattarella e 10 ragazzi. Vi anticipo subito che la prima a prendere la parola sarà una giovanissima studentessa di un liceo romano, Stella Silva, 17 anni. Chiedo dunque a Maddalena Agnici, che è in regia, cioè Riccardo Bruno oggi questa sera la parte tecnica per questo speciale 2 giugno, di mandare il primo ascolto.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Grazie. Le presento i nostri 10 giovani.
3: Benvenuti. Grazie. È un piacere incontrarvi. Benvenuti. Benvenuta. Buonasera. Come ce l'hai?
4: Buonasera Presidente, mi chiamo Stella Silva, sono una studentessa e tra qualche mese avrò 18 anni. Ancora non so come mi sentirò quando andrò a votare per la prima volta, ma so che devo informarmi al meglio. Lei si ricorda del suo primo voto? Era emozionato, era convinto?
3: Ho votato per la prima volta a 22 anni, nel 1963, per eleggere il Parlamento. In quell'occasione la partecipazione al voto, i nostri concittadini che si recarono ai seggi per votare, è stata del 93%. Recandomi al seggio non è che fossi emozionato, ma ero, come dire, molto compreso. Ero quasi orgoglioso di poter esercitare questo ruolo e di potermi avvalere di questa facoltà. Ero convinto di farlo, anche perché a 22 anni ero già impegnato in un partito politico.
5: Il 2 giugno 1946 anche le donne, ormai cittadine a pieno titolo, vengono chiamate a scegliere tra monarchia e repubblica. In parte hanno già superato la prova generale delle amministrative. Il sistema sociale non sarà più lo stesso. La Repubblica, per ricostruirsi, ha bisogno di loro, che ancora ricordano l'emozione del primo voto.
6: Io compio gli anni l'11 novembre, quindi mi mancavano diversi mesi. E allora mi hanno detto che non potevo votare. E questo è stato un dramma per me, perché avevo fatto tutta la campagna elettorale.
7: Ho votato per i lavoratori.
8: Io dico la verità, però non ho votato la Repubblica, io ho votato la monarchia. Era allora monarchica, ho votato la monarchia. Poi dopo ho capito che la Repubblica è veramente una cosa meravigliosa. Ma c'era una fila di noi donne, una fila enorme. La gelosia che noi donne finalmente eravamo libere di dire il nostro, quello che volevamo. Che poi c'erano alcuni che ci trattavano, dicevano delle parolacce, tutto quanto. Non ne parliamo. Però noi abbiamo votato.
9: Era come una rivincita avere il voto la donna, perché la donna non votava.
6: Ho messo tanto entusiasmo e ho cercato di suscitarlo nelle ragazze che avevano qualche mese più di me perché votassero per me anche, insomma, al mio posto, voglio dire. E del resto è andata bene. La Repubblica l'abbiamo vinta.
7: Quando si è andati a votare a San Savino del 46, allora ci voleva la maturità. Io avevo 21 anni già. C'era un fascista, uno, in tutto. Il resto erano tutti per i lavoratori. Ma però un'attenzione, un silenzio, non si sentiva una mosca. Perché volevamo capire bene di cosa si trattava. Quando ci hanno spiegato. E ciò.
10: Buonasera, signor Presidente. Mi chiamo Christian Bernard. Sono uno studente liceale e le volevo chiedere, il 2 giugno 1946 gli italiani hanno scelto la Repubblica. Che cosa ha significato per il nostro paese e che cosa significa per lei oggi esserne il Presidente?
3: Io credo che il voto da cui è nata la Repubblica il 2 giugno del 1946 possa essere definito il completamento di un percorso storico, quello della unità del nostro Paese, quello che attraverso la liberazione ha portato a questa prova di maturità democratica che è stato il 2 giugno. Sottolineo queste due parole, unità e maturità democratica, che sono ben raffigurate in quel giorno dal voto finalmente comune delle donne e degli uomini d'Italia. Naturalmente quel voto, quella svolta, quella scelta, quella giornata non ha risolto, non è stata la risoluzione di tutti i problemi e difficoltà che l'Italia aveva di fronte, che erano molte, ma è stato l'avvio di un grande percorso di sviluppo civile, sociale, economico, che ha trasformato un paese devastato dalla guerra, con una ridotta attività industriale, con una diffusa condizione di scarsa istruzione nel territorio, in un paese tra i più avanzati, tra quelli più sviluppati del mondo. Guardando indietro questa storia, con quello che ne è derivato di crescita dei diritti, di tutela della salute, di difesa del lavoro, di tutela dei territori, di una quantità di avanzamenti nella vita, nella convivenza, si può dire che che la Repubblica ha corrisposto a quanto ci si attendeva, alle aspettative che quel voto ha espresso. Essere Presidente di questa Repubblica comporta un ruolo impegnativo, talvolta faticoso, però un ruolo che consente grandi, continue soddisfazioni, perché da questo osservatorio, che è la Presidenza della Repubblica, si conosce davvero bene il nostro Paese. In questi anni ho verificato costantemente le iniziative di solidarietà, gli impegni nella tutela dell'interesse generale, le attività di senso di responsabilità che spontaneamente emergono dal corpo sociale. E questo è il vero tessuto connettivo della nostra Repubblica, quello dei nostri concittadini che applicano, vivono e realizzano questi principi.
5: Le donne votano e possono essere votate. Alcune di loro, ancora poche, entrano nella vita politica del paese. Prima delle madri costituenti, la scena è tutta per le nuove sindache. Come Anna Montiroli Coccia, eletta a Rocca Antica.
11: Nonna Nina è la mia bisnonna, che io ho conosciuto attraverso i racconti di mia nonna. Nella mia testa credo che lei sia sempre stata protagonista politica. Sicuramente quando poi viene eletta diventa veramente protagonista, cioè quella che oggettivamente prende le decisioni, fa cose, organizza e lo fa con la saggezza di una donna.
12: Tutto quello che emerge dalla sua elezione è proprio questo, è proprio la scelta delle donne di eleggere una donna che le poteva portare avanti, che le poteva sorreggere e sostenere. L'insegnamento più grande di Nina è proprio questo, il significato profondo e il valore del servizio.
5: Aveva abbracciato la storia politica e affettiva del marito Ugo Coccia. Aveva lasciato la Sabina per l'esilio parigino con il gruppo dirigente del Partito Socialista e anche la famiglia. Le due sorelle moriranno entrambe, la prima suicida, l'altra di malattia. È soltanto alla morte del compagno e marito che decide di tornare con i figli, seguita dall'affetto della sua famiglia politica.
12: Come stanno Franco e Ghetta? Bene, spero. Me li baci tanto. Qui fa primavera, mentre nei nostri cuori è tanta mestizia. Le mando a nome di tutti i più affettuosi saluti. Suo devoto, Pietro Nenni.
5: Da un ritorno riparte la sua vita, da un'altra scelta, il suo impegno politico.
12: Sceglie i bambini. Perché li sceglie? Perché lei ha capito una cosa fondamentale, che si riparte dalle nuove generazioni, si ricostruisce così. Lei doveva affrontare una ricostruzione morale del paese, doveva dare speranza, per dare speranza doveva nutrire quella generazione che avrebbe poi dovuto prendere in mano l'eredità di un periodo tanto disumano.
13: Sono Carolina Condemi e sono la pronipote di Anna Montiroli Coccia, è stata una delle prime sindache italiane. Le volevo chiedere, per molti anni si è detto che la scarsa partecipazione fosse imputabile prevalentemente alle nuove generazioni, che invece in questo momento storico sembrano voler riconquistare protagonismo nelle scelte. Non crede che questo possa sottrarre molti alibi a chi costruisce la scelta da sottoporre al voto, cioè ad una politica senza attrattiva perché scollata dalle vite di quelli che si chiamano giovani adulti?
3: Non ho mai pensato. Proprio mi rifiuto di considerare attendibili le affermazioni che attribuiscono ai giovani la scarsa partecipazione. Piuttosto i giovani avvertono di più ed esprimono in misura maggiore il disagio per il distacco che si avverte rispetto alla vita delle istituzioni. Distacco che a me sembra prevalentemente dovuto all'attenuarsi, qualche volta al venir meno, delle occasioni di confronto non di propaganda da lontano, ma di confronto ravvicinato tra cittadini e istituzioni per affrontare, confrontandosi appunto, i temi generali del paese, quelli specifici dei territori. questa mancanza di occasioni che consentono scambio di informazioni, scambio di esigenze, sottolineatura di problemi e di necessità, è quello che fa avvertire particolarmente ai giovani il distacco dalla vita istituzionale e quindi non incoraggia la partecipazione. E questo crea appunto quella disaffezione che sovente lamentiamo. Quindi la sensazione che vada aumentando la partecipazione dei giovani per l'Italia è una grande notizia.
14: L'Italia, ormai repubblica, inizia a fare i conti con il dopoguerra. In tutta l'Europa prende forma un'idea che fino a poco prima sembrava impossibile: unire le nazioni.
15: Il pool dell'acciaio e del carbone è la prima pietra della via che conduce all'unificazione completa dell'economia europea. E già ora, in alcuni paesi, nomi di lavoratori italiani ingaggiati con salari remunerativi figurano sui cartelli dei cantieri.
16: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
17: La dichiarazione Schuman rappresenta il punto di partenza di quel progetto visionario di pace e prosperità continentale al quale l'Italia aderì immediatamente. A distanza di 76 anni da quella dichiarazione, l'Unione Europea costituisce un pilastro della politica estera italiana.
18: Ai giornalisti italiani e stranieri, De Gasperi, di ritorno da Parigi, illustra la proposta italo-francese.
19: Ho parlato da europeo, ma per servire anche il popolo italiano, il suo sviluppo e soprattutto guardando alle generazioni che vengono, alla nostra gioventù.
17: Per noi giovani diventare funzionari dello Stato e soprattutto funzionari di uno Stato membro dell'Unione Europea significa in prima persona poter essere parte e contribuire a questo continuo processo di integrazione.
14: Tornare pienamente nella comunità delle nazioni non fu semplice e il peso della guerra e le tensioni tra le grandi potenze resero il percorso lungo e complesso.
20: L'Italia è entrata a far parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Si è così posto riparo, sia pure dopo interminabili e tortuosi bizantinismi, ad una situazione paradossale.
17: L'Italia vede nel multilateralismo uno strumento fondamentale per appunto favorire il dialogo tra paesi. Tuttavia, le difficoltà riscontrate nel prevenire e risolvere le recenti crisi internazionali ci impongono una riflessione sull'urgenza e sulla necessità di adattare i meccanismi multilaterali alle esigenze dell'era contemporanea.
21: Signor Presidente, sono Fabiola Albanese, sono un diplomatico della Repubblica. Nella storia di questi 80 anni ci sono state tante crisi diplomatiche. Qualcuna di questa le ricorda le tensioni di oggi? Noi nel sistema multilaterale costruito nel dopoguerra ci siamo nati e ora lo vediamo pericolosamente depotenziato, così come il diritto umanitario internazionale. A quale futuro può portare tutto questo?
3: Le crisi internazionali ve ne sono sempre state, naturalmente, anche nei decenni lontani. La più grave, che ricordo bene, è quella dei missili sovietici a Cuba. Il mondo è stato davvero sull'orlo della guerra nucleare. Per 48 ore parve che non vi fosse, che fosse inevitabile. Però a quel tempo, anche nella dura contrapposizione che vi era tra Stati Uniti con l'Alleanza Atlantica da un lato e Russia Sovietica con il Patto di Varsavia dall'altro, ci si parlava. E si cercava in ogni modo di evitare la guerra. Vi si riuscì con difficoltà anche in quell'occasione. Mi sono chiesto che cosa possa averlo consentito. L'impressione che ho è che allora, pur nella profonda diversità dei regimi, c'era da una parte e dall'altra una certa collegialità. Non c'erano uomini soli al comando. Per quanto riguarda il multilateralismo, da alcuni anni sta verificando quello che lei denuncia, quello che lei dice, sottolinea. E cioè il tentativo di demolire, rimuovere, accantonare il sistema multilaterale e il diritto internazionale per sostituirvi il criterio dei rapporti di forza, con un grave ritorno fortemente indietro della storia, come per riconsegnare alla barbarie i rapporti internazionali. Per l'Italia il multilateralismo è indispensabile. La nostra Costituzione, che è improntata alla pace, come lei sa, contiene anche norme che parlano di limiti alla sovranità per la collaborazione internazionale. Per questo siamo fortemente nel fronte che vuole garantire, mantenere, difendere il multilateralismo. Per difenderlo e per farlo prevalere occorre aggiornarlo. Il mondo in questi decenni è fortemente cambiato, con nuovi protagonisti, anche in primo piano, con paesi diventati protagonisti economicamente, chi culturalmente, chi socialmente. Il sistema è stato un errore non farlo, non si è adeguato a queste nuove condizioni. Per difenderlo con efficacia, meglio, occorre aggiornare questo sistema, anche per un'altra esigenza. Dopo gli orrori nel corso della Seconda Guerra Mondiale, si è in sede internazionale sottolineato e acquisito il principio della intangibilità della dignità della persona. Questo ha portato nel corso del tempo alla nascita delle corti internazionali, nate su un principio irrinunziabile, e cioè chi compie nefandezze, malvagità, anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne. Questo sistema delle corti oggi è sotto attacco, si cerca di demolirlo, di rimuoverlo. Sarebbe un grave danno di civiltà. Sono convinto che non riuscirà questo tentativo, perché ho sempre pensato che la coscienza dei popoli, particolarmente quella dei giovani, sia più forte.
17: C'è Pablo in Colombia che ha trovato un modo di riutilizzare le batterie dei veicoli elettrici, una sfida anche in Europa adesso. C'è Elvis in Liberia che sta ripensando tutto il sistema della mobilità nella sua città. C'è Sundus in Pakistan che lavora sulla rigenerazione dei coralli.
5: Pablo, Elvis e Sundus curano l'ambiente grazie al progetto Tutto Italiano guidato da Roxani Rushas al centro di Roma dell'Agenzia dello Sviluppo delle Nazioni Unite. C'è un paradosso. Africa e Antartide sono le due aree geografiche che emettono meno carbonio nel mondo, ma quelle che subiscono le conseguenze più drammatiche del clima che cambia.
17: C'è veramente una diseguaglianza tra le responsabilità di emissioni. Diciamo il 10% più ricchi del mondo contribuiscono il 50% delle emissioni, mentre il 50% dei più poveri ne contribuisce solo il 10%.
5: E sul clima che cambia e l'impatto sulle future generazioni, i giovani vogliono sedersi ai tavoli che contano.
17: Avere i giovani al tavolo decisionale è assolutamente importante, ma anche lasciargli lo spazio di farsi la domanda se il tavolo è il formato giusto, no? I giovani abbiamo una lungimiranza, una prospettiva dell'impatto delle sfide di oggi sulla nostra generazione, ma anche le generazioni che verranno. Siamo la generazione con la più attenzione, le più conoscenze delle sfide climatiche, siamo molto interessati nel confrontarle perché vivremo con le loro conseguenze per molto più a lungo. Pensa che i bambini di oggi hanno 7 volte più probabilità di essere esposti ad eventi climatici estremi che i loro nonni, e abbiamo anche conoscenze pratiche, no? Green and blue skills, conoscenze delle sfide climatiche a livello comunitario, esperienze vissute, no? Che sono molto
21: importanti nell'azionare il cambiamento.
0: Sono Roxani Rochas, coordinatrice dell'iniziativa Youth for Climate presso il centro di Roma del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Signor Presidente, sulle guerre la voce dei giovani si è sentita. Su un altro tema, il clima, hanno costretto le politiche a confrontarsi con scelte che debbano tenere conto delle prossime generazioni. Crede che sia abbastanza chiaro a tutti che non si possano più fare politiche senza una visione sui prossimi decenni, anche sulle vite di chi non è ancora nato?
3: Sì, il mutamento climatico e la crisi che provoca è innegabile, è sotto gli occhi di tutti, anche di coloro che lo negano ostinatamente. Per tanto tempo si è proseguito nella strada dello sfruttamento senza limiti e senza cautele delle risorse della terra, che non sono infinite, con le conseguenze che registriamo e con una ignorando gli allarmi che venivano lanciati e presentati dalla scienza anche. I giovani comprensibilmente sono più attenti e più allarmati da quanto avviene. La loro pressione ha indotto a iniziative politiche anche internazionali, con le varie riunioni annuali per il clima, con decisioni e provvedimenti ancora ampiamente insufficienti e purtroppo sovente negate o rinnegate addirittura. Io sono convinto che questo, l'evidenza dei fatti, sempre più convinca i popoli e conto sulla pressione loro e dei giovani sui governi perché si riesca a svolgere un'azione effettivamente incisiva. Quello che è certo è che non è possibile trasferire alle nuove generazioni una condizione di mondo deteriorato, come si rischia di fare.
5: Nel dopoguerra l'Italia è un cumulo di macerie.
3: Giovani sui governi perché si riesca a svolgere un'azione effettivamente incisiva. Quello che è certo è che non è possibile trasferire alle nuove generazioni una condizione di mondo deteriorato, come si rischia di fare.
5: Nel dopoguerra l'Italia è un

0: Fiat, Ignis, Zanussi, Olivetti. I distretti industriali, le piccole e medie imprese. E sono ancora le donne a fare la differenza.
1: Fare una strada, una sottana.
0: Dopo la cittadinanza politica, l'accesso ai concorsi pubblici e la legge che vieta il licenziamento per maternità. Diritti di aborto e divorzio cambieranno profondamente il modello di famiglia. Il nuovo secolo porta globalizzazione e digitalizzazione, ma in Italia si resta giovani fino a 35 anni.
2: Siamo abituati a un mercato del lavoro dove vediamo soprattutto persone anziane che ricoprono ruoli dirigenziali, e pertanto succede che una persona di 33 anni, che probabilmente dovrebbe essere un adulto, viene ancora considerata una persona giovane agli inizi. Nei prossimi 10, 20, 30 anni il calo della popolazione continuerà ad essere particolarmente marcato. Ovviamente ci sono dei problemi per le aziende che faranno fatica a reperire personale, e ci saranno anche problemi per le finanze pubbliche, perché verranno a mancare coloro che pagano le pensioni a chi è già uscito dalla forza lavoro. Abbiamo uno dei tassi di partecipazione femminile più bassi delle economie sviluppate, e sui giovani, anche da quel punto di vista, i tassi di partecipazione sono più bassi rispetto a quelli di economie con cui ci possiamo paragonare, quali per esempio Germania o Francia. Le opportunità di mercato del lavoro per i giovani sono più allettanti all'estero, sia in termini di prospettive occupazionali sia in termini di prospettive retributive, dal momento che in Italia le retribuzioni sono stagnanti da diverso tempo. Per invertire questa tendenza, sicuramente le sfide del mercato del lavoro del futuro riguarderanno una maggiore concentrazione sulla capacità di innovare delle imprese italiane, che ovviamente dipende dalla capacità di effettuare un trasferimento tecnologico dalle grandi qualità che in realtà si trovano nei nostri enti di ricerca e nelle nostre università.
3: Signor Presidente, Salvatore Lattanzio della Banca d'Italia. Si avverte oggi una sensazione di ritardo rispetto alle altre economie avanzate europee su alcune tematiche, come per esempio il tema della denatalità o quello di un mondo del lavoro in cui i lavoratori hanno un'età sempre più avanzata. Ecco, la mia domanda è se lei si trovasse oggi ad accedere per la prima volta in Parlamento in qualità di parlamentare, quali azioni metterebbe in campo per invertire queste tendenze?
4: Tornare indietro di 60 anni fa, più o meno, per me è complicato, ma credo che partirei dalla denatalità. Solleciterei a una riflessione sul patrimonio umano, sul capitale umano, costituito dalle donne e gli uomini del futuro del nostro paese. Noi abbiamo un tasso demografico negativo, fortemente preoccupante. Insieme alla sollecitazione a riflettervi e occuparsene, farei una sollecitazione altrettanto forte per iniziative di sostegno alle famiglie, che incoraggiano le famiglie, disegnando e realizzando un modello inclusivo che consenta l'inversione dell'andamento demografico. Occorre avere una determinazione molto alta per procedervi, simile a quella che si fece, per altro aspetto, non lontano peraltro, negli anni 70, in quegli anni difficili per condizioni economiche, per l'assalto del terrorismo, per l'assalto della criminalità mafiosa, per una quantità di difficoltà che vi erano, però si ebbe la capacità di affrontare alcuni nodi della società. Tra questi, quelli del diritto di famiglia, con la grande riforma del diritto di famiglia, che ha rimosso normative ispirate a criteri

0: dire retrogradi è qualche volta insufficiente, alcuni erano di davvero di sapore barbarico. È stato una svolta di civiltà, un grande risultato, dovuto all'impegno di tanti uomini e tante donne, anche di schieramenti politici diversi, anche contrapposti con determinazione, che però hanno avvertito in quegli anni l'esigenza di un'esigenza comune, quella di un diritto di famiglia che fosse adeguato alla reale condizione della vita umana. Spero che questo possa avvenire anche in questo periodo, anche in questi nostri tempi.
1: Rieccoci di nuovo in diretta su Radio 3, Pietro Del Soldà al microfono per questo speciale La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi, che si basa sull'ascolto. Questa era la prima parte del confronto tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e 10 giovani italiane e italiane. Ci siamo virtualmente spostati di nuovo dai giardini del Quirinale, si sentivano anche i gabbiani di Roma sullo sfondo, allo studio K1 di Via Asiago. Abbiamo ascoltato questa prima parte di un bellissimo dialogo, un viaggio tra i grandi temi del nostro tempo, del presente e del futuro, in compagnia di un'autorevolissima giurista che è venuta a trovarci, starà ancora un po' con noi prima di recarsi anche lei al Quirinale per le grandi celebrazioni che si svolgeranno questa sera in piazza. Silvana Sciarra, Presidente Emerita della Corte Costituzionale, Accademica dei Lincei, professoressa emerita di diritto del lavoro. Si è appena parlato con l'ultimo intervento di un giovane economista di Banca Italia, Salvatore Lattanzi, di temi che la riguardano da vicino. È stata una prima impressione generale. Abbiamo una decina di minuti ora per commentare insieme quello che abbiamo ascoltato, poi seguirà una seconda parte. È un viaggio di grande intensità.
2: Sì, mi colpisce molto la chiarezza di questa strategia comunicativa che il Presidente ha voluto adottare. Peraltro i suoi interventi sono sempre chiari e molto incisivi, ma questo colloquio con i giovani è di particolare intensità, è ben intercalato da riferimenti storici. Nella prima parte mi ha colpito l'uso della parola maturità, unità, che sono gli elementi di connessione con la lotta di resistenza che poi ha portato alla Costituente e poi al voto delle donne e poi alla Costituente. Ma il riferimento alla comunità economica del carbone e dell'acciaio.
1: Sì.
2: Italia, paese fondatore, un grande evento che è spesso dimenticato. L'Italia ha contribuito con figure importantissime anche della cultura giuridica, oltre che diplomatica. L'Italia è sempre stata presente in questi grandi snodi della creazione dell'Europa, e questo non dobbiamo dimenticarlo, perché vuol dire che avevamo le competenze per farlo, e le abbiamo ancora, perché abbiamo sentito quella giovane diplomatica che parla con molta precisione. Il riferimento alla dichiarazione Schuman, che ora viene spesso richiamata, perché quella idea dell'Europa che non si fa in una sola volta, ma è l'Europa dei piccoli passi, e disse Schuman, se ben ricordo, della solidarietà di fatto che si deve creare fra gli stati e fra i cittadini. Quindi trovo davvero esemplare questo primo scorcio di confronto con i giovani. Sono colpita dalla precisione del linguaggio anche dei giovani e dalla loro...
1: Anche dei due giovanissimi,
2: dei
1: ricordo,
2: due giovanissimi.
1: Stella Silva e Christian Bernard sono due liceali romani.
2: Infatti,
1: che hanno espresso delle idee molto importanti. Nel confronto con la giovane diplomatica e vice capo missione dell'ambasciata italiana in Georgia, si chiama Fabiola Albanese, il Presidente Mattarella, Silvana Sciarra, ha detto una cosa su cui credo valga la pena soffermarsi, perché sempre è un concetto apparentemente semplice, quello quando parlava di multilateralismo, della crisi del multilateralismo, facendo anche un confronto con la guerra fredda, la crisi dei missili sovietici a Cuba. Il Presidente ha detto, rispetto a quel momento il mondo sembrava sull'orlo di una guerra nucleare, oggi quello che stiamo vivendo è potenzialmente più pericoloso, perché a differenza di quell'epoca non ci sono due blocchi con un certo grado di collegialità. All'epoca, diceva lui, pur nel clima di guerra fredda, non c'erano uomini soli al comando. Come a dire, interpreto, mi dica lei se è giusto, il multilateralismo è efficace solo se vige tra le nazioni, certo, ma anche all'interno di ciascuna singola nazione, se il potere è gestito in maniera plurale e non da uomini soli, e ce ne sono tanti ora sulla scena internazionale, protagonisti anche di guerre che pure ieri Mattarella ha deprecato intervenendo alla sala dei corazzieri prima del concerto che ascolteremo anche noi poi alle 20:30.
2: Sì, è un'analisi molto sofisticata che fa riflettere. Sappiamo che il tema della crisi del multilateralismo è all'attenzione del Presidente non da ora, giustamente, perché è la grande crisi che attraversiamo insieme alla crisi delle corti internazionali. Allora, è vero, c'era la collegialità nei singoli stati che formavano poi le intese multilaterali e soprattutto c'era la politica. C'era una politica di orientamento delle scelte, c'era maggiore forza nelle decisioni perché erano forse anche più forti le figure politiche rappresentative. Non è giusto affidare, diciamo, i successi o gli insuccessi soltanto a singole figure, però è pur vero che il leader politico che tiene insieme e rende collegiale le decisioni degli stati nelle grandi scelte multilaterali è importante. E quindi oggi questa analisi ci spinge a dire che non dobbiamo abbandonare proprio quel patrimonio di competenze che hanno consentito la collegialità, perché, torno a dire, la collegialità si crea se c'è consapevolezza del patto forte che tiene insieme i popoli dentro le nazioni, intorno alle costituzioni, intorno alle scelte democratiche. Quando viene meno questo patto, è successo in Europa purtroppo con attacchi gravi allo Stato di diritto, ecco, si rompe un equilibrio. L'equilibrio rotto in uno Stato si ripercuote, nel nostro caso nell'Unione Europea, ma poi a raggiera si frammentano i rapporti multilaterali e questo è gravissimo ed è una consapevolezza che i giovani hanno già, ma che forse devono acquisire sempre più attraverso l'informazione, perché forse i canali scolastici non sempre sono sufficientemente aperti anche ad un'informazione sull'oggi. Ma ci sono tanti altri modi per raggiungere i giovani e informarli. E quindi io sono molto colpita da questa scelta, ripeto ancora, di strategia comunicativa, che non a caso, abbiamo letto nei recenti sondaggi, rende la figura del Presidente della Repubblica una figura vicina ai cittadini giovani. E questo è importante, perché la vicinanza delle istituzioni significa che le persone che guardano i giovani, in particolare le istituzioni, sono divenute edotte del ruolo di quella istituzione. Hanno compreso cosa vuol dire istituzione. Nel caso del Presidente, sappiamo, è la massima istituzione di garanzia e rappresenta l'unità della nazione. Quindi credo che proprio in questo stia interpretando il suo ruolo.
1: Garantisce proprio il tessuto connettivo di un paese. C'era una mappa sulla fiducia, una delle mitiche mappe, sì, di Ivo Diamanti su Repubblica l'altro giorno, che dimostrava come proprio sia in particolare amato da tutti, anche trasversalmente dal punto di vista politico, ma in particolare dai giovani, questi under 35, e poi dalle persone più anziane, più vicine a lui per età, per storia, per biografia. Mentre ascoltavamo la prima parte di questo confronto formidabile tra il Presidente della Repubblica e 10 giovani under 35, lo ricordo, questo è l'audio, è una sinergia radiotelevisiva che Radio 3 manda in onda, del lavoro che sta andando anche in televisione su Rai 1, di Rai Cultura in collaborazione con Rai Quirinale, che si intitola Ne parliamo con il Presidente della Repubblica che verrà, ed è firmato da Elisa Ansaldo, Iman Sabah e Nadia Zikowski, regia di Cinzia Perreca. Dicevo, Sivana Sciarra, l'ho vista annuire particolarmente quando il Presidente Mattarella rispondeva alla giovane, anche lei insomma già con un mestiere importante, lavora per l'agenzia, lo UNDP, per lo sviluppo delle Nazioni Unite, Roxane Ruscio, sul tema ambientale, che sembrerebbe un tema quasi troppo avanti nel tempo rispetto a quel 2 giugno del 46 e poi alla carta costituzionale. Invece no.
2: Invece no, annuivo, perché è importante il messaggio che viene da questo incontro, il messaggio di ascoltare la scienza. ascoltare i dati della scienza, cosa che anche i giudici hanno imparato a fare, perché le corti che devono decidere le controversie climatiche devono rifarsi ai dati scientifici. E a quali dati? A dati attendibili. Quindi c'è l'attendibilità della scienza e l'ascolto da parte di chi fa le scelte politiche o le scelte giudiziarie di riconoscere la superiorità di un dato, la utilità, forse dovrei dire, di un dato per decidere. Inoltre i giovani sentono questo pericolo su di loro, lo avvertono, è tangibile, il presidente lo dice nel suo intervento, come possiamo negarlo? E allora ecco che si creano nuove forme di collaborazione fra giovani, nuove forme di solidarietà che io trovo di grande interesse, anche perché è una solidarietà che non deve essere retorica, ma deve essere fondata su di una profonda conoscenza di ciò di cui si parla, ecco, non può essere improvvisata. Quindi mi colpisce negli interventi che ho sentito finora anche la profondità delle domande poste al Presidente. Non ultima quella dell'economista.
1: Ecco, io su questo poi la lasciamo davvero andare, perché non vogliamo che arrivi in ritardo al Quirinale per colpa nostra. Però da giuslavorista ha sentito come, di fronte alla domanda di un giovane economista di Banca Italia, Salvatore Lattanzio, sui fattori di crisi, le prospettive difficili di crescita, il Presidente abbia scelto di mettere al centro della sua risposta un tema solo, quello della denatalità, della crisi demografica.
2: Condivido questa scelta. È l'impoverimento della popolazione, è l'impoverimento del tessuto economico, è l'impoverimento del mercato del lavoro. E questo è un dato gravissimo che ancora non vede rotte di correzione, ancora non le vediamo. E quindi questo viene probabilmente, non solo, ma viene certo dal sostegno, il Presidente ha detto, alle famiglie e alle donne, il sostegno alle donne, perché il sostegno alla maternità non deve essere letto come un dato retorico o un dato assistenzialistico, no, è fondamentale. C'è stato quello studio famoso dell'economista che ha vinto il premio Nobel, la Claudia Goldin, che non a caso ha riscontrato gli stessi dati in tanti paesi diversi nel mondo. Le donne che scelgono di avere figli sono penalizzate nel lavoro. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che, nonostante le leggi a tutela della maternità, le penalizza. Gli orari di lavoro, lei parla di lavoro avido, quanto è preoccupante questo aggettivo. E dunque il sostegno alle donne e alla loro scelta di avere figli, che è una scelta poderosa, è una scelta importante, che va apprezzata anche nel suo significato sociale, oltre che umano e personale. Questo è un punto che mi sento davvero di condividere.
1: Che si riconnette direttamente a quanto accadde il 2 e il 3 giugno di 80 anni fa, quando le donne andarono a votare. Il primo argomento affrontato in questo dialogo tra Mattarella e gli studenti. Silvana Sciarra, Presidente Emerita della Corte Costituzionale, io la ringrazio di cuore, da parte anche di tutti noi di Radio 3, per essere venuta prima di andare fisicamente al Quirinale da noi in studio per ascoltare almeno la prima parte di questo bellissimo dialogo. La saluto e le rinnovo l'invito, quando vuole venirci a trovare, condividere con noi i suoi pensieri su questi temi che appunto sono poi di attualità bruciante, come dimostra l'interesse dei giovani. Saremo lieti di ascoltare di nuovo la sua voce. Grazie Silvana Sciarra.
2: Grazie a voi per l'invito e grazie anche per questo nuovo invito che fin da ora accetto molto volentieri. Buona continuazione.
1: Buon viaggio verso il Quirinale, insomma, la strada è breve dalla sede RAI di Via Asiago, e noi ritorniamo di nuovo virtualmente da qui ai giardini del Quirinale per ascoltare la seconda e ultima parte del confronto tra il Presidente e gli Under 35.
3: Credo che stiamo entrando in un rito di passaggio che metterà alla prova la nostra identità di specie. Così ha detto Dario Amodei, a capo di Anthropic. Dal rilascio di ChatGPT 4 anni fa, l'intelligenza umana ha conosciuto l'intelligenza artificiale generativa, consentendo per la prima volta di esternalizzare su una macchina il saper pensare.
4: L'intelligenza artificiale di fatto è una rivoluzione, come lo è stata la rivoluzione industriale e come è stata Internet negli ultimi 20 anni.
3: Qui, alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, giovani con diversi studi ed esperienze e 20 milioni di finanziamento pubblico l'anno lavorano in AI4E, acceleratore di intelligenza artificiale per le industrie.
4: Diciamo che tutte le tecnologie portano con sé del rischio. Una sicurezza 100% non è mai esistita, né con il software tradizionale né con l'intelligenza artificiale, però quello che possiamo fare è sempre degli antivirus che evolvono.
5: Lei immagina, per esempio, di avere un capo che non è un umano?
4: Nessuno vuole vivere in un social network che è semplicemente generato da bot. Le cose possono cambiare poi nel futuro, ma il contatto umano e le relazioni personali sono la cosa che per ora viene sostenuta a livello aziendale.
5: Io la vedo così, mi dica lei se sbaglio o no. È un ristretto club di miliardari, quello che oggi può permettersi di controllare l'intelligenza artificiale.
4: Non ci aspettiamo che ci sia il monopolio di una singola azienda in un mercato libero. È difficile immaginarsi una realtà monopolista
5: come quella che vediamo oggi. Insomma, tra 10 anni, esatto. Non so quanto.
4: Il costo computazionale per creare modelli si abbasserà e quindi ci sarà una democratizzazione dei modelli.
6: Sono Nicola Franco, responsabile del laboratorio di sicurezza in intelligenza artificiale all'Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale. La mia domanda è la seguente: l'intelligenza artificiale potrebbe condizionare l'opinione pubblica, l'economia, il mercato attraverso la posizione dominante di un ristretto club di miliardari, di un'elite imprenditoriale che diventa motore politico? Siamo davvero davanti a un passaggio che potrebbe compromettere l'uomo e la sua intelligenza?
0: Proprio di questi giorni la prima enciclica di Papa Leone XIV su questo tema e su questi allarmi. Vede, l'intelligenza artificiale è la più grande evoluzione dei nostri tempi. L'avanzamento straordinario, anche affascinante, della tecnologia più avanzata, più sviluppata, comporta come sempre, quando la scienza consegna all'umanità degli strumenti nuovi, un bivio sul suo utilizzo. L'utilizzo a fini di miglioramento della vita delle persone o l'utilizzo perverso di alcuni dei nuovi strumenti. Siamo di fronte a questo bivio, non nascondendoci dei grandi immani benefici che l'intelligenza artificiale comporta e rappresenta. Pensiamo alla ricerca, al mondo della sanità, della salute. È una condizione che richiede indispensabilmente delle regole. Ma c'è una complicazione che allarma. Gli strumenti e questo versante, questo settore, sono concentrate in pochissime mani. Questa è una condizione inaccettabile, perché sono soggetti che rifiutano regole e controlli. Un operatore di estrema ricchezza, monopolista del settore, che dice: ti assicuro un servizio efficiente, tu in cambio mi dai un pezzo della tua libertà. Questo non potremmo consentirlo. E siccome, come lei ha ricordato, queste condizioni condizionano la nostra vita e quindi incidono sulla nostra libertà, che sono valori che sono tutelati dai pubblici poteri, dagli stati, non possiamo consentire questa privatizzazione dei poteri pubblici a vantaggio di chi ne utilizzerebbe questi poteri soltanto per fini di guadagno economico e finanziario. E quindi occorre dar vita a regole nazionali, ma non bastano, continentali certamente, europee, alcune devono essere globali. Ma il principio è questo: non è possibile che questo strumento, così da essere potenzialmente un immenso vantaggio per l'umanità, ne divenga invece un elemento di condizionamento e di infelicità.
3: L'intelligenza artificiale cammina sulle gambe di Gene 01. Un round da 70 milioni di euro guidato da Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital. Il futuro in corso è qui, a Genova. Giovani scienziati costruiscono il loro collega di lavoro. 10 anni dopo iCub, l'umanoide non è più solo un braccio robotico, ha pelle senziente ed è sicuro.
7: come si fa a lavorare assieme. Ecco, il nostro obiettivo è vedere l'essere umano, se vogliamo, come un sesto senso del robot. Quindi dotare l'essere umano di sensori, ad esempio, che possano dire al robot quando l'essere umano è stanco.
5: Io lo vedo come un rischio, ne ho un po' paura. Invece convincimi che è un'opportunità.
7: Il problema risiede nel, se vogliamo, calo demografico. Noi, l'essere umano, non è ancora consapevole della grande sfida socio-economica nella quale siamo immersi. Se si guardano i dati, l'Italia dimezzerà la propria popolazione entro il 2100. E questo non è solamente un trend italiano, se si guarda il cosiddetto total fertility rate. Dove arriva la globalizzazione, arriverà la compressione demografica e quindi noi avremo un futuro dove si rischia di avere ospedali senza infermieri, il problema gigantesco della sanità, già lo stiamo vedendo in questi anni, magazzini senza magazzinieri e scuole senza studenti prima e insegnanti dopo. Quindi questo problema del futuro potrà essere compensato da robot umanoidi in grado di amplificare le capacità dell'essere umano, che per l'appunto sarà in numero inferiore. L'energia è un fattore necessario sia per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, sia che, se vogliamo, per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale fisica. E quindi noi dovremo rimaginare i sistemi economici, probabilmente il sistema della tassazione dovrà essere rivisto anche considerando questo tipo di dispositivi, o possiamo immaginare un nuovo welfare. Il nostro obiettivo è quello di creare un sistema di regole di questa intelligenza artificiale in modo tale anche di assicurare che il comportamento dei robot siano confinati dentro dei perimetri ben specifici sotto il controllo dell'essere umano.
8: Signor Presidente, Daniele Pucci, amministratore delegato di Generative Bionics, impresa nata dall'Istituto Italiano di Tecnologia. La robotica è destinata a cambiare profondamente il mondo del lavoro. Tuttavia, se ci guardiamo indietro, la conquista dello Statuto dei lavoratori ha garantito diritti importanti, ma noi che lavoriamo nell'integrazione dei robot umanoidi nella società del futuro dobbiamo prendere delle decisioni importanti e dobbiamo farlo ora. Qual è il limite etico che dobbiamo considerare, signor Presidente, senza frenare l'innovazione?
0: La robotica è figlia dell'intelligenza artificiale. Vi sono tra gli analisti due fronti decisamente contrapposti, gli ottimisti e i pessimisti. Gli ottimisti che ritengono che la robotica consentirà nuove occasioni di lavoro, nuove professionalità, migliori condizioni di vita generalmente. I pessimisti che ritengono invece che sarà un bilancio finale totalmente negativo. Io non mi schiero, anche perché non dispongo delle competenze adeguate per esprimere un'opinione adeguatamente approfondita. Mi ispiro dei valori, invece. La nostra Costituzione definisce il lavoro come uno strumento di libertà e di cittadinanza. E quindi ogni strumento che viene per migliorare le condizioni e per la condizione della società è benvenuto. Lo Statuto dei lavoratori è stata una grande scelta di civiltà, ispirata al principio che non possono esservi zone franche in cui non si rispettano i diritti delle persone. E questo va tutelato. Ecco, questo è il limite etico. Non può mai esserci una condizione del lavoro contro la persona. Questo sarebbe il tradimento del lavoro.
9: Cultura e sport restituiscono agli italiani speranza e senso di appartenenza. Musei e siti archeologici diventano luoghi di incontro, capaci di diffondere cultura, conoscenza e valori democratici, ma restano a lungo accessibili a pochi.
10: Io mi occupo di arte classica, di traduzione più che di copia di arte classica, perché lavoro con le bombolette spray, quindi non posso identificarla come copia. L'obiettivo proprio del mio lavoro è quello di creare dei ponti fra le istituzioni museali e la strada. È un'idea proprio di fil rouge fra quello che è l'ambiente della strada, queste grandi pareti cieche, e quello che per me e a mio avviso è una delle cose più importanti in assoluto, il patrimonio artistico-culturale. Far uscire questi capolavori e portarli nelle periferie, per il mio progetto ha ancora più senso, perché sono dei ponti che arrivano in luoghi forse dove ce ne ho ancora più bisogno.
9: Nel dopoguerra ad unirci è stato soprattutto lo sport.
11: Il dopoguerra del ciclismo sarà dominato dal binomio Bartali-Coppi e rimetterà in uso per quest'ultimo la qualifica di campionissimo.
12: Rossi, go! Rossi!
9: Oggi le imprese straordinarie di tanti giovani campioni. Tra loro Sara Curtis, simbolo di una nuova Italia e di una nuova età d'oro dello sport.
13: Record italiano di Sara Curtis!
14: Indossare la felpa azzurra e entrare in piano vasca con la cuffia dell'Italia è sempre un grandissimo onore. Avere la mamma nigeriana credo che per me sia sempre stata una grande fortuna. Mia mamma è sempre stato un grandissimo punto di ispirazione, arrivata qua in Italia che era giovanissima, aveva praticamente la mia età, e io sono orgogliosissima e fierissima di lei e del percorso che ha fatto. Il mondo dei social talvolta può nascondere facce che si nascondono, come dico io. Sinceramente, per tutti coloro che ricevono questi messaggi che sono frutto dell'ignoranza e di scegliere lo studio e di evitarla, l'ignoranza, e di abbatterla, ecco, perché la verità è che si può cancellare soltanto con la razionalità e ragionando con un pensiero critico. Mi rendo conto del fatto che posso essere un grande punto di riferimento per tutte le famiglie, i giovani ragazzi, atleti che provengono comunque come me da un mondo mix, diciamo così. Questo è sempre importante, portare una buona parola e un buon obiettivo da trasmettere.
15: Signor Presidente, sono Sara Curtis e sono una nuotatrice. Lo sport è oggi un'eccellenza anche grazie ai nuovi italiani di seconda generazione. Lei del grado di integrazione raggiunto dal nostro paese è soddisfatto? Per il futuro è ottimista?
0: Io mi rendo conto che c'è in tutti i paesi più sviluppati nel mondo in questo momento il problema di come governare e rendere gestibile il fenomeno dell'immigrazione di grande dimensione in tutto il mondo. Basta pensare che si parla di oltre 300 milioni di persone, di migranti nel mondo, e di questi oltre 40 milioni in fuga da guerre o da carestia. Forse un pensiero alla storia potrebbe essere utile. Dall'antichità, l'impero romano, ai giorni di oggi, gli Stati Uniti d'America, si tocca il successo maggiore quando si ha la capacità di raccogliere diverse provenienze, diversi popoli, diverse culture. Poi noi italiani abbiamo fornito seconde generazioni e quelle successive a molti paesi d'Europa e delle Americhe. Quindi conosciamo questo problema, che non è né nuovo né transitorio. E in fondo anche la nostra storia. Dalle immigrazioni con le armi in pugno, come i Longobardi, che hanno dato nome alla Lombardia, a quella pacifica dopo mille anni degli albanesi nel meridione d'Italia, ai tanti arrivi individuali nel corso del tempo, il nostro popolo è il risultato di tanti apporti. E il risultato finale di questa storia non ci dispiace affatto, anzi siamo orgogliosi del popolo italiano. Per questo non consideriamo un problema. Ci sono giovani nati nel nostro paese, nelle nostre città, che hanno l'italiano come lingua madre, che parlano e pensano italiano, che sono nelle nostre scuole, hanno stili di vita italiani nelle letture, nello sport. So bene che vi sono alcuni episodi, alcuni fenomeni di disagio su base etnica, che a volte si esprimono in maniera scomposta, qualche volta con gesti di rifiuto violento, ma sono fenomeni che appartengono alla patologia della società, ben diversi, non vanno confusi. Io sono molto ottimista per il futuro, decisamente ottimista. Sulla base dell'esperienza e perché ho grande fiducia nella solidità dei valori, dei nostri valori nazionali.
16: Ha toccato il suolo lunare.
3: Il futuro dello spazio è un ritorno al futuro 54 anni dopo lo sbarco sulla Luna.
17: La differenza rispetto a 54 anni fa è innanzitutto tecnologica, perché abbiamo tecnologie diverse, un'accettazione del rischio diversa, ma soprattutto la differenza è che 50 anni fa si andava per una questione anche molto geopolitica, si piantava la bandiera, si tornava indietro, questa volta rimarremo lì.
3: Dopo Malerba, Cheli, Guidoni, Vittori, Nespoli, Parmitano, Cristoforetti e Villa Dei, comincia l'avventura spaziale per Andrea Patassa, pilota collaudatore sperimentale dell'aeronautica militare e astronauta riservista dell'Agenzia Spaziale Europea.
17: I prossimi decenni sono estremamente eccitanti, perché stiamo tornando sulla Luna, questa volta per rimanere, per avere una presenza stabile umana sulla superficie, per costruire dei moduli, per lavorare, fare scienza, esplorare, conoscere la Luna. I primi voli sulla superficie, che partiranno con Artemis 4, saranno fondamentali per settare la prima base, quindi impareremo a costruire i primi moduli lì, a vivere, a scoprire quali sono le difficoltà ad avere esseri umani permanentemente lì per settimane o mesi, e dovremo imparare anche a sfruttare quello che troveremo lì, quindi l'ossigeno, l'acqua, sfruttare la regolite, la polvere lunare, perché non è possibile pensare di portarci tutto da casa. Per gli anni successivi, poi per fare un salto ancora molto più grande verso Marte.
3: E da Marte chissà?
17: Signor Presidente, sono il Maggiore Andrea Patassa, sono un pilota dell'aeronautica militare e un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Volevo chiederle se secondo lei c'è un punto in cui la conquista dello spazio si dovrebbe fermare.
0: E lo spazio esercita, presenta il fascino del coraggio dei territori ignoti, il coraggio della scoperta. Io appartengo a una generazione che si è emozionata, stata coinvolta nella notte, di una notte del luglio del 69, quando il primo uomo è arrivato sulla Luna. Era un sogno, si realizzava, sembrava fino a pochi anni fa, alcuni anni prima, impossibile. Ormai lo spazio non è più un sogno, invece si rivolgono progetti, programmi, tecnologia in cui il nostro paese è fortemente avanzato. Quello che va preservato però è il valore dello spazio per l'umanità, perché c'è un dato nuovo che preoccupa. Anche qui vi sono alcuni potentati finanziari che si mettono nello spazio vedendo lì un territorio, uno spazio, un ambito in cui guadagnare e svolgere affari. Ora, lo sfruttamento commerciale dello spazio non è accettabile, anche perché se avvenisse avrebbe la strada a un altro, ancora più grave pericolo, la militarizzazione dello spazio, per fare di quella dimensione un ambito, uno scenario anche lì di guerra e di conflitti. Come le sa, fino a ma poco tempo fa, negli anni, lo spazio era la dimensione della collaborazione internazionale, con equipaggi nella stessa navicella di nazioni diverse. Bisogna tornare a questo, cioè alla concezione che vi sono dei beni comuni all'umanità, che non possono essere oggetto di dominio degli stati, singoli stati, oggetto di interesse per guadagno da parte di operatori privati. Occorre riaffermarlo, e questo è il limite. Lo spazio non può diventare luogo militarizzato o commerciale.
18: Signor Presidente, lei non ci vede né diffidenti né distaccati né tantomeno arrabbiati. Ha detto che la nostra generazione le piace. È un modo per dire che ha fiducia nei prossimi decenni della Repubblica?
0: Sì, io non condivido affatto le frequenti considerazioni di diffidenza o di critica che da alcuni, per fortuna pochi, della mia generazione e quella successiva arrivano nei confronti dei giovani. Io vedo invece nella generazione che va salendo una quantità di elementi positivi maggiori di quelli che avevano le precedenti generazioni. di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia. Sono convinto che il nostro paese, che l'Italia si gioverà molto della responsabilità, della motivazione, della partecipazione, del coraggio dei giovani.
19: Ci piacerebbe fare una foto assieme a lei.
0: Con piacere, naturalmente.
20: Possiamo fare un selfie, visto che siamo giovani?
0: Come no? Questa è più giovanile.
21: Esatto. Repubblica è, secondo me, la comunità unita dalla Costituzione.
22: Se dovessi trovare un aggettivo, la Repubblica è materna.
0: Una domanda: come fate a tagliare il concerto dei gabbiani?
23: Che carina.
24: E la Repubblica sono i cittadini.
25: Per me la Repubblica è partecipazione.
26: La prima cosa alla quale ho pensato svegliandomi stamattina era che oggi sarebbe stato uno dei giorni più indimenticabili della mia vita. Non avevo realizzato quanto fossi emozionata, ho pensato wow, sto veramente andando al Quirinale.
24: La Repubblica è molto bella, la Repubblica. È veramente un sorpiro di sollievo.
27: Incontrare il Presidente della Repubblica dal vivo probabilmente è uno dei sogni più grandi che ho, e quindi che tipo di personaggio è Mattarella in generale? Non so se posso dirla questa cosa.
1: E rieccoci nuovamente a Radio 3 in diretta allo studio K1 di Via Asiago, quindi virtualmente ci spostiamo dai giardini del Quirinale. Si è conclusa, abbiamo ascoltato insieme, è stata un'esperienza radiotelevisiva perché andava in onda anche in TV su Rai 1, questo bellissimo confronto del Presidente della Repubblica e 10 under 35 italiani e italiane, una realizzazione di Rai Cultura in collaborazione con Rai Quirinale, il titolo Ne parliamo con il Presidente della Repubblica che verrà, un lavoro davvero molto bello, firmato da Elisa Anzani, Aldo, Iman Sabah, Nadia Zikowski, per la regia di Cinzia Perreca. Abbiamo la prima parte, l'abbiamo ampiamente commentata con la Presidente Emerita della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, che poi ci ha salutato per andare fisicamente al Quirinale per la grande serata che inizierà alle 21 nella piazza antistante il Palazzo Presidenziale. In questo secondo blocco è stato un grande viaggio tra i principali temi del nostro tempo, dimostrazione del fatto che la parola res pubblica e la Costituzione, che su quel voto del 2-3 giugno 46 si basò, parla ancora, è una bussola per orientarci anche di fronte alle sfide di cui Mattarella ha parlato da ultimo, per esempio con Nicola Franco che si occupa di cybersicurezza e intelligenza artificiale, con Daniele Pucci, amministratore delegato di un'azienda che si occupa di robotica, le grandi sfide della tecnologia. Mattarella non si è pronunciato tra i tecnopessimisti e i tecnoottimisti, li ha citati entrambi, però ha ricordato la necessità di tenere la barra dritta su una dimensione etica che non può essere oltrepassata dalla tecnica. Questa è anche una grande questione filosofica che affonda già nel Novecento. L'uomo è in grado di agire, di servirsi della tecnica, oppure, come dicevano i più catastrofisti, forse è destinato ad esserne soltanto a sua volta uno strumento, un funzionario dell'apparato tecnico. Una domanda a cui bisognerà dare una risposta positiva, nel senso che ce la possiamo fare. E il fil rouge di tutti i temi, ambiente, multilateralismo e crisi del diritto internazionale, denatalità, mercato del lavoro e poi ancora la sfida dello spazio, la tecnologia, il fil rouge valoriale etico, credo, indicato dal Presidente in questo dialogo con giovani italiani e italiane, è stato il comune, l'idea di bene comune. Res pubblica vuol dire questo, lo spazio pubblico dentro cui ciascuno di noi diventa cittadino e quindi si realizza come essere umano. Qualcosa che non può essere scordato e che, così pare, insomma, è ancora fortemente condiviso dalle più giovani generazioni. Infatti Mattarella, io credo, ha concluso questo confronto con parole di fiducia e di ottimismo che non erano affatto retorica, erano pienamente convinte e condivise, me lo auguro, da noi e anche da voi che ci avete seguito in questa diretta, che sta solo per lasciare il testimone ad un altro evento legato a questo 80° compleanno della Repubblica Italiana, perché la parola sta per passare a Radio 3 Suite. Alle 20:30 ci sarà il momento musicale, come sempre, il concerto per la festa della Repubblica, che è stato registrato ieri nel Salone dei Corezzieri del Palazzo del Quirinale, all'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Michele Mariotti, peraltro un concerto preceduto da un altro intervento molto chiaro del Presidente, che si è rivolto al corpo diplomatico con parole molto dure nei confronti di coloro che, muovendo guerra, Putin in Ucraina, Netanyahu contro i palestinesi e contro il Libano, ma anche la guerra in Iran, stanno terremotando l'ordine internazionale. Ha parlato di un caos evidente, tristemente evidente, il Presidente, per descrivere una situazione internazionale di fronte alla quale dobbiamo reagire, garantendo anche, se possibile, una qualità, una buona qualità dell'informazione. E prima di salutarvi io voglio ricordare e ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo speciale di Radio 3, La Repubblica siamo noi, ciascuno di noi. E Maddalena Agnici ci ha accompagnato in regia, a suo fianco Riccardo Bruno alla parte tecnica, Cristiana Castellotti, Sonia Cursa, Antonio Santaniello, Piero Pugliese. Tutti insieme lasciamo la linea in conduzione a Radio 3 Suite, a due passi da me in K2 c'è Luisa Santacesaria. Da parte mia, Pietro del Soldà, l'appuntamento è anche per domattina, se volete, alle 10 con tutta la città ne parla. Una buona serata e una buona festa della Repubblica.
2: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Un saluto da Luisa Santacesaria alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 e bentornati a Radio 3 Suite. In regia Attilio Fortunato, mentre alla parte tecnica si alterneranno Fiore Liborio e Riccardo Bruno. Vi ricordo il numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la serata, che è 335-5634-296. Oggi festeggiamo l'ottantesimo compleanno della Repubblica Italiana. Abbiamo appena ascoltato lo speciale di Radio 3 in cui Pietro Del Soldà ha dialogato qua in studio accanto a noi con Silvana Sciarra, presidente emerita della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, e in questo speciale è stato anche trasmesso il confronto profondo, stimolante e anche a tratti commovente tra il presidente Sergio Mattarella e 10 giovani under 35 nei giardini del Quirinale. E quindi noi continuiamo questo percorso dedicato alla festa della Repubblica, alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana, e lo facciamo con intanto il nostro cartellone di oggi, che trasmetteremo alle 20:30. È un concerto che si è tenuto ieri al Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale di Roma con l'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma diretta da Michele Mariotti, in un programma festoso che mette in dialogo due celeberrime ouverture di Gioacchino Rossini, quella dall'Italiana in Algeri e del Barbiere di Siviglia, con una delle pagine sinfoniche più conosciute del periodo classico, ovvero la Sinfonia 40 di Mozart. E come sempre durante la trasmissione parleremo di musica, di arte, anche di fotografia, di nuove uscite discografiche, però ecco, avremo al centro questi importanti festeggiamenti proprio a partire dal panorama di oggi, quindi dal nostro spazio dedicato agli eventi culturali del momento. E dunque ci occupiamo subito di un festival che si terrà a Roma dal 4 al 7 giugno al Museo Storico della Liberazione, il festival La Resistente, il festival della memoria e della liberazione, che prevede 4 giornate di incontri, di proiezioni, ma anche di presentazioni di libri e laboratori, visite guidate e un programma dedicato al rapporto tra la memoria e le nuove generazioni e anche lo spazio pubblico. Abbiamo il piacere di parlarne al telefono con Roberto Balzani, che è presidente del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso a Roma. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera. Buonasera a tutti.
0: Siamo arrivati, Roberto Balzani, alla 4ª edizione del Festival La Resistente, e la particolarità dell'edizione di quest'anno è il coinvolgimento di persone giovani, ma anche giovanissime. Leggevo proprio nel vostro programma, quindi di bambine, bambini e anche adolescenti. Ci vuole raccontare meglio questo aspetto?
1: Grazie anzitutto per l'invito e naturalmente mi fa molto piacere. Il Museo della Liberazione è già a contatto con le giovani generazioni quotidianamente, perché le scuole non solo romane, non solo del Lazio ma di tutta Italia, anche di fuori, vengono a visitarlo nel corso dell'anno, prevalentemente durante l'anno scolastico. Abbiamo pensato però che, al di là di quelle che sono le visite in qualche modo intermediate dalle scuole, potesse essere interessante fare un'offerta diretta ai ragazzi al di fuori dell'orario scolastico all'interno di questo nostro appuntamento, che naturalmente coincide con la liberazione di Roma, no? Il 4 giugno del 1944. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a Susanna Nicchiarelli, che è una regista molto importante, che ha prodotto una serie intitolata Fuochi d'artificio, proprio dedicata al rapporto fra i ragazzi e la resistenza. Partendo da lì abbiamo montato il programma, che è fatto di presentazioni di libri destinati ai bambini e ai ragazzi, e poi naturalmente proiezioni, e poi, molto importante, visite guidate condotte da ragazzi e ragazze delle scuole secondarie, che si sono volontariamente resi disponibili durante le fasi del festival, verso, che sono naturalmente pomeridiane per lo più. Quindi un'operazione che speriamo possa incontrare l'interesse del pubblico, che è pensata proprio focalizzandosi su questo tema della memoria attraverso le generazioni. Noi di solito siamo abituati a una memoria della Seconda Guerra Mondiale prevalentemente frequentata da persone di una certa età. Il rapporto con le giovani generazioni, quando non ci sono più i testimoni, diventa invece decisivo.
0: No, assolutamente, infatti ascoltavamo anche prima nel dialogo tra Sergio Mattarella e questi giovani Arnhem 35 di quanto anche la Costituzione italiana risuoni nel cuore, anche nello stomaco delle giovani generazioni, e quanto anche loro rispecchino nei testi della Costituzione gli ideali che portano avanti adesso anche nelle loro battaglie, nel loro sentire. Naturalmente poi noi stiamo festeggiando l'ottantesimo compleanno della Repubblica Italiana, però ecco, coincide anche con il diritto di voto alle donne, quindi con gli 80 anni di diritto di voto alle donne. Appunto, è una conquista importante che anche nelle battaglie che sentono i giovani d'oggi è qualcosa di centrale, di molto sentito. E dunque anche questa idea di affidare la visita del museo a ragazzi giovani, e quindi anche di capire come loro leggono la storia, che è una storia appunto sedimentata, ma allo stesso tempo che appunto li coinvolge direttamente, è sicuramente un progetto molto, molto interessante. E volevo chiederle, Roberto Balzani, questo è stato appunto un coinvolgimento volontario dei giovani, diceva, e lei ha già avuto modo di come dire, vedere come questi ragazzi si sono approcciati al museo, anche alla storia, e come stanno iniziando a raccontarla, insomma, a trasmetterla?
1: Ah, è un'operazione veramente molto interessante, perché l'iniziativa è anche collegata all'associazione genitori della scuola di Donato, che è del quartiere Squilino. Quindi c'è una componente più giovane che in qualche modo, che non sono naturalmente i soggetti che presenteranno poi ai visitatori il museo, che sono tuttavia coinvolti. Poi ci sono i professori dell'associazione volontari che è presente nel nostro museo e che è fatta di insegnanti, la maggior parte dei quali in pensione, che ha addestrato questi ragazzi con incontri specifici, e quindi li ha portati nei luoghi del museo, ha spiegato loro quali potevano essere gli elementi peculiari. Non dimentichiamo che il museo di Via Tasso è il luogo di un orribile carcere della SS, che è stato uno dei più luoghi di tortura e terribili della Seconda Guerra Mondiale nel nostro paese. E c'è stato anche un passaggio sotto questo profilo, cioè fra persone di una certa età che comunque sono abituate a parlare con gli studenti, che hanno trasferito questo loro impulso, questa loro passione. E io sono molto curioso di vedere l'esito, perché questo esito che si dovrebbe poi ottenere fra qualche giorno è appunto quello di vedere questi ragazzi che da un lato hanno a che fare con una generazione più giovane, dall'altra parte con i visitatori che ci saranno e che sono naturalmente di varie generazioni. E io spero che sia un'esperienza molto ricca. A noi sicuramente ha fatto un immenso piacere, perché crediamo che questa strada, che è una strada di deliberata e volontaria relazione con questi elementi anche duri della nostra vita passata, però nei quali stanno le radici del nostro presente, della nostra libertà, siano necessari. E quindi sono curioso di vedere l'esito. Le premesse sono molto incoraggianti.
0: Ecco, Roberto Balzani, lei ha nominato il Museo Storico della Liberazione e appunto ha parlato anche dell'importante valore storico che ha questo museo, che è un luogo simbolo della resistenza. Però ecco, anche per i nostri ascoltatori che magari non hanno familiarità con il museo, ci vuole raccontare anche brevemente quali sono i materiali, la documentazione che è conservata lì?
1: Certo, il museo è il luogo in cui era in un edificio assolutamente anonimo del quartiere Esquilino di Roma, era collocato un comando della SS che era adibito alla cattura di antifascisti e di ebrei. E durante il periodo dell'occupazione di Roma, i 9 mesi dell'occupazione romana, al comando del tenente colonnello Kappler diventa un centro di non solo di detenzione ma anche di tortura e anche di eliminazione di questi soggetti considerati pericolosi. Non dimentichiamo che dal carcere di Via Tasso vengono prelevati una quota significativa di coloro che finiranno uccisi alle fosse ardeatine. Il museo poi nel 1955 viene creato, primo museo che si occupa di storia della resistenza nel nostro paese, conservando 2 appartamenti che sono rimasti integralmente intonsi, dove c'erano le celle che erano state così realizzate dalla SS. E che cosa è successo? Che nel corso del tempo le famiglie, le persone che sono state in qualche modo coinvolte da questa terribile esperienza hanno poi donato oggetti, e attraverso questa collezione di cose molto diverse, che sono anche gli oggetti che si trovavano sui corpi degli uccisi alle fosse ardeatine, i manifesti, le lettere, si è in qualche modo creato un archivio, una biblioteca, un luogo della memoria e un museo, tutto insieme. È molto piccolo, è visitabile gratuitamente tutti i giorni dell'anno, ad eccezione di 3 o 4, dalle 9 della mattina alle 7 della sera. Quindi è il luogo più libero che si possa immaginare, e credo che possa essere, non solo per i romani, un'occasione per ritornare a questa grande radice della nostra Repubblica.
0: E dunque ricordiamo che il Museo Storico della Liberazione di Roma sarà il luogo in cui si terrà dal 4 al 7 giugno il Festival Resistente. Io la ringrazio molto, Roberto Balzani, per essere stato ospite di Radio 3 Suite.
1: Grazie molte a lei. Grazie.

0: Solidaritätslied di Hanns Eisler con testo di Bertolt Brecht e Ernst Busch, eseguito dall'esecutore di Metallo su carta Francesca Bigliotti contralto, Francesco Fusaro e Roberto Rittura alle voci, Enrico Gabrieli al clarinetto e voci, Marcello Corti tromba, eufonio e voci, e Sebastiano De Gennaro percussioni e voci. E proseguiamo nel nostro panorama e andiamo a Parma, occupandoci del Farnese Festival, che si terrà a partire da domani fino all'8 giugno al Teatro Farnese e in altri luoghi nel complesso monumentale della Pilotta di Parma. La rassegna di musica antica è arrivata alla sua quarta edizione e abbiamo il piacere di parlarne con il suo direttore artistico Fabio Biondi, che è collegato con noi al telefono. Benvenuto.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Dunque, siamo giunti, come dicevamo, alla quarta edizione del Farnese Festival e quest'anno il focus è sulla Spagna, quindi sulla relazione tra Parma e tra le varie grandi culture artistiche europee, proprio quella con la Spagna. Vuole illustrarci questo tema?
1: Certo, allora mi va di citare un titolo di Franco Battiato, che è L'Egitto prima delle sabbie. E questo festival ha un po' l'idea di una chiamata che può essere Parma prima di Verdi, questo mito straordinario che Giuseppe Verdi, che ha fatto un po' dimenticare tre secoli straordinari che ci sono stati regalati nella storia di Parma, dove sono successe delle cose musicali straordinarie e molto importanti, anche delle riforme teatrali molto importanti. Quindi questo festival ci serve un po' a tornare indietro su questa storia, a parlare sì di Parma e le relazioni geografiche, che stanno appunto, c'è questa grossa relazione con la Spagna, ma è anche un'occasione poi per parlare degli sconosciuti. In fondo tutta la storia della musica è densa di compositori straordinari che ci siamo dimenticati ci hanno fatto dimenticare le storie della musica. Questo ci permette di recuperare tantissimi compositori che hanno fatto la storia della musica all'epoca e oggi sono dimenticati. E la relazione fra Parma e la Spagna è importante e coinvolge tra l'altro molti compositori. Quindi l'idea è stata certamente di far conoscere questi compositori, ma anche di parlare della Spagna musicale con qualcosa di un po' speciale. Questo concerto il 4 giugno, Contrasti per esempio, e non Contaminazioni, bensì Contrasti, quindi mettere il flamenco, naturalmente parliamo di un flamenco assolutamente tradizionale, quindi non contaminato, certo, insieme con le canzoni del 600 e del 900 spagnole, questo avendo due artisti straordinari che ci presentano il flamenco in chiave originale, quindi il canto mozarabico e tutto quello che è stata la dominazione araba con le sue conseguenze in Spagna, e poi la canzone spagnola. Questo penso che sia estremamente interessante perché parla di una Spagna fondamentale come la Spagna del teatro. Metteremo in scena il dialogo dei cani di Cervantes, accompagnato da musiche per esempio di Mauro Dalai, che è stato un violinista straordinario, tra l'altro un punto di riferimento in Europa enorme, oggi completamente dimenticato, che ha fatto proprio la sua carriera in Spagna.

0: dopo essere nato a Parma e che è stato un grandissimo mito. Ci sono tanti esempi. Francesco Corselli domani sera inaugura con noi il festival con un oratorio Santa Clotilde. Francesco Corselli è un altro di quegli operatori musicali della corte farnese a Parma, agli inizi del Settecento, che nel 1934 emigra in Spagna, ma che riesce comunque a lasciarci un oratorio scritto proprio per Parma, la Santa Clotilde, che faremo sentire domani sera. Altri spettacoli si concentrano anche sul repertorio puramente spagnolo, per far capire quanto poi questo abbia vincolato e stimolato da una parte e dall'altra l'Italia con la Spagna. E un po' tutti i concerti sono in questa chiave di riscoperta di tutti i parmigiani che sono emigrati in Spagna, con due eccezioni che penso che siano importanti. Una è che in un festival così speciale, anche perché non siamo un festival che si occupa di un compositore come il Festival di Salisburgo per Mozart, e
1: Certo.
0: non siamo un festival con diciamo, un titolo vago, così come avviene oggi molto spesso. Io parlo da frequentatore dei festival, ma parla appunto di una relazione dove è importante anche dare al pubblico una serata di repertorio molto conosciuto. È per questo che ogni anno abbiamo una serata dedicata ai grandi, e quest'anno ci sarà Bach, interpretato da Mandine Beyer con Gli Incogniti.
1: Con il
0: Ma anche
1: titolo
0: un
1: Bach non
0: omaggio.
1: sei solo.
0: Bach, non sei solo, che appunto prende spunto dall'intestazione delle sonate partite per violino solo, dove c'è scritto sei solo, e così la Mandine Beyer ha giocato su questa indicazione, che è molto divertente. Però il Teatro Farnese di Parma, che è una cornice straordinariamente unica, ci fa anche pensare al fatto che il grande teatro farnese, uno dei più belli al mondo, è stato inaugurato proprio da Claudio Monteverdi, quindi è indispensabile che ogni anno ci sia un ricordo di Monteverdi. Solo un ricordo, siamo molto vicini al Festival Monteverdi di Cremona, quindi non entriamo in competizione, ma c'è una serata dedicata sempre a Monteverdi. Quest'anno è il grande cantante che portò l'Orfeo in scena, e che poi propagò in giro per l'Europa la musica monteverdiana, che è Francesco Rasi, e questo omaggio oltre l'Orfeo, che parla proprio dei compositori che sono stati cavalli di battaglia di questo grande cantante, e tutta la scuola intorno. Chiudiamo il festival l'8 giugno con un compositore che con la Spagna ha tantissimo a che fare, non con Parma, anche se a Parma c'è passato, perché Luigi Boccherini è stato un itinerante che ha viaggiato un po' dappertutto, ma che ha finito la sua storia a Madrid, come Corselli, peraltro, che inaugura Festival. E Boccherini è una figura di spicco, perché penso che si tratti della coniugazione più felice tra una grande ispirazione puramente italiana e con una contaminazione straordinaria di ciò che è stata la musica folclorica spagnola. Quindi è bellissimo sentire come Boccherini si sia abbeverato da questa fonte straordinaria, che è la musica tradizionale spagnola.
1: E dunque il programma si chiude con le Sinfonie di Luigi Boccherini l'8 giugno al Teatro Farnese. Fabio Biondi, oggi appunto, come sa, noi festeggiamo l'ottantesimo compleanno della Repubblica Italiana e questo in qualche maniera ci invita anche un po' a riflettere sui valori democratici, ma sull'inclusione, sul pluralismo che si riflettono nella nostra cultura e devo dire che si riflettono anche molto nelle sue scelte curatoriali di direttore artistico e quindi nel fatto di voler comunque sempre offrire dei programmi che danno voce a delle figure marginalizzate, come diceva anche lei, dalla storia della musica occidentale e quindi che non si trovano nei libri, nei manuali di storia della musica. Questo festival è un esempio e quindi anche è uno specchio, è una testimonianza anche di un lavoro di ricerca molto approfondito nel repertorio. Ecco, secondo lei, appunto, in che modo anche le sue scelte curatoriali, la sua scelta di repertorio in qualche maniera può riflettere questi valori democratici che oggi celebriamo, con la festa della Repubblica?
0: Ma mi sembra bellissimo quello che ha detto, veramente molto forte, ed è vero che ci troviamo di fronte a una riflessione che deve farci sempre viaggiare in direzione degli esclusi, e questo vale nei valori democratici, sociali e della società moderna, e con tutti i contrasti e con tutta l'oscurità che ci viene data da attraversare durante questi periodi così difficili. E la musica è lo specchio di una non integrazione, nel senso che abbiamo vissuto e ci è stato insegnato una storia della musica su dei miti. Ci hanno fatto pensare che esistono delle figure che sono delle figure portanti, e il resto è come se non esistesse, mentre invece io dico sempre, sta proprio in quello che noi consideriamo minore, la comprensione di ciò che abbiamo intorno. E forse per i compositori è un po' la stessa cosa. Credo che si può adorare Verdi come io adoro Verdi o Rossini, ma non si può non sentire quello che c'era intorno a loro, anche per rendersi conto e saperli contestualizzare meglio. Quindi io spero sempre che nel futuro ci sia un'apertura costante verso un repertorio ingiustamente dimenticato, perché sono dei valori che riescono a, come dire, collocarci meglio in una storia che poi è una storia molto più vasta. E nella musica esiste un processo a cui noi purtroppo spesso siamo silenziosi, che è quello del razzismo. Anche la musica è fatta di razzismo, e nelle interpretazioni e in tutto ciò che avviene esistono delle categorie che sono delle categorie tristissime. Bisogna dare spazio e voce a tantissimi artisti, e soprattutto non mettere gli artisti in relazione con una geografia musicale, ma sperare dagli artisti una voce che non sia globalizzante. Mi spiego, è bellissimo invitare degli inglesi che suonino la musica italiana, perché è bellissimo sentire come gli inglesi pensano la musica italiana, così come gli italiani possono pensare la musica francese. E il mondo è stato sempre un mondo di... la storia della musica è stato un mondo di connessioni e di influenze. Oggi noi ci chiudiamo in una ipotesi interpretativa stagnante e legata alle origini del dove i musicisti si trovano. Dimentichiamo che siamo in un'Europa, e l'Europa unita significa proprio scambi, e significa proprio nel nostro piccolo, in questo festival, vogliamo tanti artisti che vengano dall'estero, proprio perché è meraviglioso per il pubblico comprendere le differenze interpretative. E devo dire una cosa, spero che finalmente in tanti possiamo capire quanto il pubblico oggi è intelligente. Bisogna trattare il pubblico in maniera intelligente, perché il pubblico è un pubblico sensibile e meraviglioso, che continua a riempire le sale da concerto. Non gli si può sempre offrire la stessa cosa, non possiamo chiuderci in un repertorio che è criptico, e vediamo le stagioni di musica d'opera, per esempio, in giro per il mondo, con una specie di reiterazione continua degli stessi titoli.
1: Certo, con un canone sempre più forte, esatto, consolidato.
0: Esattamente, quindi credo, ma anche in esempi molto semplici, Donizetti non ha scritto 3 opere, ne ha scritte 40, facciamo sentire anche le altre 36, non fossilizziamoci a far sentire sempre gli stessi titoli, perché il pubblico è invece assetato di novità, e credo che sia importante.
1: Io la ringrazio molto Fabio Biondi, e non posso che condividere le sue parole, e ricordo quindi ai nostri ascoltatori che il Farnese Festival, di cui è direttore artistico, si terrà a partire da domani fino all'8 giugno al Teatro Farnese di Parma, in altri spazi del complesso monumentale della Pilotta. Grazie per essere stato con noi qua a Radio 3 Suite.
0: È un grande piacere, grazie a voi.

0: Adagio dalla Lamentación dos del Jueves di Francesco Corselli, che abbiamo ascoltato, stiamo ascoltando, eseguita da Sandrine Pio, soprano, Ophélie Gaillard al violoncello e dalla Pulcinella Orchestra. Ed è giunto il momento di passare al nostro cartellone.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
0: E il cartellone di oggi è dedicato al concerto per la Festa della Repubblica, che è stato trasmesso ieri in diretta su Rai 1 dal Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È il concerto dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti, in un programma che mette in dialogo delle celeberrime overture di Gioacchino Rossini con la Sinfonia 40 di Mozart, ma che si apre con due inni, con il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e con l'Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven.

E così si è aperto il concerto per la Festa della Repubblica con il Canto degli Italiani di Goffredo Mameli e l'Inno alla Gioia dalla Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che dal 1972 è anche l'inno europeo. E il programma si apre con la Sinfonia dall'Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, che stiamo per ascoltare. L'Italiana in Algeri è un dramma giocoso in due atti sul libretto di Angelo Anelli, che andò in scena per la prima volta il 22 maggio del 1813 a Venezia. È un'opera che è rimasta in repertorio per tutto l'Ottocento, è stata per un certo periodo invece lasciata un po' ai margini e poi ripresa dagli anni 20 del Novecento, e adesso è una delle più eseguite al mondo. La trama dell'Italiana in Algeri racconta la storia a lieto fine di Isabella, che è una giovane donna italiana catturata dai corsari del Bey Mustafa, che è desideroso di cambiare moglie, e Isabella alla corte di Mustafa rincontra il suo amato Lindoro, sulle cui tracce si era messa in viaggio, e poi per attuare un piano di fuga e poter rientrare in Italia i due, Lindoro e Isabella, mettono in atto una finta cerimonia, stuzzicano la vanità di Mustafa e appunto lo distraggono dall'intento principale, e appunto trovano la via di fuga sotto i suoi occhi increduli. E dunque ascoltiamo la Sinfonia dall'Italiana in Algeri, eseguita dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti, per il concerto per la Festa della Repubblica.

Gioachino Rossini, Sinfonia dall'Italiana in Algeri, eseguita dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti nel concerto per la Festa della Repubblica che si è tenuto ieri, il 1° giugno, nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale di Roma. Ascoltiamo invece adesso il secondo brano in programma, un'altra overture molto celebre di un'opera di Rossini, quella dal Barbiere di Siviglia, opera buffa in due atti sul libretto di Cesare Sterbini e rappresentata per la prima volta il 20 febbraio del 1816 proprio a Roma al Teatro Argentina, diretta da Gioachino Rossini. E ancora oggi il Barbiere di Siviglia è una delle opere più rappresentate al mondo. Questa overture è stata scritta da Gioachino Rossini in verità per altre due opere in precedenza, ovvero per l'Elisabetta Regina d'Inghilterra, che è un'opera dell'anno precedente, del 1815, ma anche per un'altra opera scritta nel 1813, l'Aureliano in Palmira, anche con qualche modifica strumentale. Dunque l'ascoltiamo adesso, eseguita dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti nel concerto per la Festa della Repubblica, per l'80° anniversario, dunque la Sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini.

Gioachino Rossini, Sinfonia dal Barbiere di Siviglia, che abbiamo ascoltato eseguita dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti nel concerto per la Festa della Repubblica che si è tenuto ieri, il 1° giugno, nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale di Roma. Proseguiamo l'ascolto del concerto con il prossimo brano in programma, che è la Sinfonia numero 40 in Sol minore K550 di Wolfgang Amadeus Mozart, composta a Vienna nel 1788. E delle numerosissime sinfonie di Mozart, questa è definita anche grande sinfonia in sol minore, perché l'unico altro numero sinfonico scritto in tonalità minore, ovvero la sinfonia numero 25 K183, è invece appunto, sono solamente due le sinfonie di Mozart scritte in questa tonalità. Nel 1788, nell'estate, Mozart porta a termine tre grandi sinfonie, la numero 39 in mi bemolle maggiore, oltre alla numero 40 in sol minore, e anche la 41 Jupiter in do maggiore. E dunque è un periodo molto prolifico, e tra l'altro conosciamo anche la data esatta della fine della composizione della sinfonia 40, ovvero il 25 luglio del 1788, perché Mozart durante gli anni della sua maturità tenne un catalogo completo delle proprie opere con date precise di composizione, e la Sinfonia 40 è probabilmente la più famosa, popolare sinfonia di Mozart. Il suo organico è molto particolare, perché appunto, nonostante sia un'opera in tonalità minore, quindi si senta un po' di spirito preromantico, in verità ha un organico ridotto, perché vengono eliminati sia i timpani che le trombe, e addirittura nella prima versione dell'opera del 1788 anche i clarinetti, che però vengono ripristinati nel 1791 nella seconda versione dell'opera. E dunque la ascoltiamo nei suoi quattro movimenti: molto allegro, andante, minuetto, allegretto e trio, e per finire l'allegro assai, eseguita dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti, nel concerto che si è tenuto ieri al Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale di Roma per la Festa della Repubblica.

Wolfgang Amadeus Mozart, sinfonia numero 40 in sol minore, K550, nei suoi quattro movimenti, molto allegro, andante, minuetto, allegretto, trio e allegro assai, eseguita dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti, nel concerto che si è tenuto ieri, 1 giugno, nel Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale di Roma, per la festa della Repubblica, per l'80° anniversario che stiamo festeggiando anche questa sera. Vi ricordo che invece domani trasmetteremo due concerti dal Festival Trame Sonore di Mantova che si conclude oggi. Sono due concerti che si sono tenuti nei giorni scorsi. Il primo con il trio Vecando insieme alla violista Jennifer Stum, che eseguono il quartetto per pianoforte e archi in Mi bemolle maggiore, opera 47 di Robert Schumann, e a seguire invece trasmetteremo l'esecuzione di Schwanengesang di Franz Schubert con Hanne Müller-Brachmann baritono insieme a Gabriele Carcano al pianoforte. E adesso chiudiamo il nostro cartellone.

0: Apriamo il nostro magazine parlando di una mostra che è in corso al Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo fino al 5 luglio ed è stata appunto allestita in occasione dell'80° anniversario del referendum del 2 giugno del 1946. La mostra si intitola Donna Repubblica, i giorni del referendum, e appunto sono fotografie di Federico Patellani, ma questa mostra prevede anche un'installazione di Studio Azzurro. È un percorso espositivo molto ricco e abbiamo il piacere di parlarne con Giovanna Calvenzi, che è la curatrice del Fondo Patellani, ma anche la storica assistente di Federico Patellani. Benvenuta, Giovanna Calvenzi.
1: Buongiorno, buonasera.
0: Buonasera, dunque dovrebbe unirsi tra poco anche Davide Rondoni, che è il presidente del Museo Nazionale di Fotografia, ma intanto partiamo a dialogare con lei, Giovanna Calvenzi. Dunque, intanto volevo chiederle anche per i nostri ascoltatori di parlarci di Federico Patellani, di questo fotografo di cui è stata assistente storica.
1: Sono stata sì una delle assistenti, diciamo che sono stata l'ultima assistente. Ho iniziato a lavorare con lui nel 1969, ho lavorato con lui fino al 1977, anno in cui è morto. Quando io ho iniziato a lavorare con lui, lui era probabilmente uno dei più noti fotogiornalisti italiani. Aveva lavorato per molti anni, scusatemi per questa voce che va e viene.
0: Non si preoccupi.
1: Aveva lavorato per i più importanti periodici rotocalchi italiani, poi aveva iniziato a viaggiare un po' in tutto il mondo e a realizzare delle grandi storie che venivano pubblicate appunto sui più importanti periodici internazionali. Io sono stata assunta appunto perché lui doveva partire per un viaggio attorno al mondo sulle tracce dei pirati, e quindi io dovevo rimanere in studio.
0: E quindi come si svolgeva il suo lavoro con Federico Patellani? Lei rimaneva in studio e lui partiva per questi lunghi viaggi?
1: Prego. Sì, lui partiva con Chitti Bolognesi o con altri assistenti, poi spediva i suoi rulli dai paesi nei quali stava lavorando. Noi dovevamo ritirarli all'aeroporto, farli sviluppare, provinarli e preparargli tutto in modo che al suo ritorno lui potesse immediatamente stampare le immagini che poi avrebbe distribuito un po' in giro per il mondo.
0: Ecco, lei è anche la curatrice del Fondo Patellani, che è un fondo molto, molto ricco. Ci vuole parlare di cosa contiene esattamente questo fondo?
1: Patellani ha cominciato a raccogliere le sue immagini e a catalogarle nel 1935, quando ancora militare era andato in Africa orientale. Da allora sempre numerato, provinato e conservato in album tutto il materiale che lui ha fotografato, sia in bianco e nero che a colori, e quindi è un archivio enorme che racconta in pratica tutto quello che è successo nel mondo dal 1935 al 1900, io mi scuso ma sono proprio senza voce, al 1977. Quindi è un patrimonio meraviglioso che grazie al figlio di Patellani, Aldo Patellani, a Chitti Bolognesi, che ha fatto l'assistente di Patellani subito prima di me e poi insieme a me, insieme abbiamo potuto ottenere che l'archivio venisse acquisito dalla Regione Lombardia e quindi depositato a quello che oggi è il Museo Nazionale di Fotografia. Il museo ha fatto, devo dire, un'operazione straordinaria, oltre a conservare l'archivio, che è conservato anche nei mobili che Patellani aveva disegnato appositamente, che aveva fatto costruire. Hanno fatto scansionare parte, una direi 20.000 immagini da quello che è il Fondo Patellani, che sono consultabili online e hanno continuato nel corso del tempo a organizzare mostre, insomma, hanno avuto, è un archivio vivo e questa è la cosa più straordinaria, se vogliamo.
0: Grazie Giovanna Calvenzi, io la lascio anche un po' riposarsi adesso, riposare la voce, perché nel frattempo ci ha raggiunti Davide Rondoni, che è il presidente del Museo Nazionale di Fotografia. Benvenuto.
2: Buonasera a voi.
0: Dunque,
2: buonasera a voi e buonasera Giovanna.
0: Dunque, la mostra di cui stiamo parlando, ricordiamo il titolo, Donna Repubblica, i giorni del referendum, celebra gli 80 anni della festa della Repubblica, naturalmente della Repubblica Italiana, ma anche gli 80 anni del riconoscimento del diritto di voto alle donne in Italia. Ci vuole raccontare di cosa parla la mostra, anche quali sono i soggetti delle fotografie esposte?
2: Come ha già ricordato Giovanna più autorevolmente di me, si tratta di una parte dell'archivio Patellani, in particolare quella dedicata a questo straordinario e come sempre fortunato, per come può essere fortunata l'attività di un fotoreporter importante, dove sì, la fortuna conta, ma conta l'occhio, conta la posizione. Patellani ebbe l'avventura e la capacità di trovarsi a testimoniare questo momento, questo giorno importante, lo fece attraverso alcune foto, soprattutto quella più celebre, della cosiddetta Anna, della ragazza che è diventata un po' simbolo della Repubblica. E allora abbiamo deciso come Museo Nazionale, tra le prime cose che abbiamo fatto con la nuova gestione, diciamo così, del Museo Nazionale, di omaggiare questo artista, questo uomo che ha vissuto, posso permettermi, un passaggio nella professione, che ha fatto vedere come un fotografo può vivere il cambiamento, che è un problema che oggi hanno tutti i fotografi, essendo in un altro nuovo cambio d'epoca. Ecco, di ospitare questa mostra che appunto porta principalmente le immagini di questo momento, intorno a questa immagine diventata un'icona della vittoria della Repubblica. Tra l'altro Patellani non so se ha votato Repubblica o no, questo non importa, però la cosa interessante è appunto che ha dato, volente o nolente, ha trovato l'immagine giusta per parlare di questo momento. E insisto, questo è un segno della capacità, della fortuna e della ventura di un fotografo. Lui diceva proprio questo, che era difficile in una fotografia mettere la verità del reportage e la bellezza della foto. Era difficile, lo diceva, ma lui ce l'ha fatta. E in questo senso la mostra molto bella, ma anche molto vera, molto interessante. L'abbiamo fatta anche con stimolo e con il sostegno della città metropolitana di Milano, che è uno dei soci fondatori del MUFOC e adesso del Museo Nazionale MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia, che abbiamo fatto molto volentieri ed è una mostra documento importante.
0: Infatti, per anche far venire in mente agli ascoltatori di quale foto simbolo si tratta, è proprio quella di questa giovane ragazza Anna Iberti, che tiene in mano il Corriere della Sera con il titolo È nata la Repubblica Italiana, e con la mano alzata, quasi un pugno alzato, e questa è un'immagine iconica che...
2: Sì, è un'immagine tutta di italiana. Io non amo molto il termine iconico, perché per noi poeti le parole di moda vanno un po' guardate con sospetto, però diciamo che è un'icona sicuramente, è un'immagine forte, no? di un momento. Tra l'altro tutti gli italiani l'hanno vista accanto al Presidente della Repubblica, Mattarella, che durante l'ultimo discorso fatto a Capodanno scorso ebbe proprio quella, scelse quell'immagine da mettere accanto a sé, e questo ha incuriosito tanti rispetto a quella foto, chi l'avesse fatta, perché appunto Patellani è sicuramente un fotografo molto noto soprattutto negli ambienti che si occupano di fotografia, ma in quel momento, avendo la Mattarella posta a fianco di sé nel discorso della nazione, è diventata una curiosità per tanti, e avendo le nostre archive in tanti ci hanno chiamato per poterla vedere, ecco, diciamo.
0: Infatti prima di Radio 3 Suite uno speciale di Radio 3 dedicato proprio alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana e Mattarella, abbiamo trasmesso questo incontro tra Sergio Mattarella e 10 giovani under 30, e lui rispondendo a una domanda appunto aveva raccontato e insomma anche definito il 2 giugno del 1946 anche una data in cui l'Italia ha proprio cambiato volto, e dunque che da un paese distrutto, demolito dalla guerra, si è trasformato in un grande, insomma, paese, in una grande potenza, attraverso uno sviluppo appunto che ha visto coinvolte l'industria, la cultura, eccetera. E dunque Federico Patellani in questo senso è veramente un testimone di questo grande cambiamento che ha coinvolto, certo, il nostro paese.
2: Io sono contento che il presidente Mattarella, che quando ho avuto la possibilità di incontrare un paio di mesi fa, ho investito tra virgolette proprio di questa questione, cioè: guardi presidente, lei diciamo, appena state le Olimpiadi, lei è stata alle Olimpiadi, ha visto che i ragazzi italiani sono in cima a tutti i podi, no, di tutti gli sport, no? Abbiamo dei ragazzi bravissimi in tutti gli sport, però c'è un problema, che dall'Italia vanno via circa 40.000 giovani all'anno.
0: Sì.
2: Questo è il problema dell'Italia in questo momento. Artisticamente stiamo facendo un progetto che si chiama Per una giovane Italia, perché appunto non a caso Patellani raffigurò una giovane, una donna giovane, come emblema di questo cambiamento, che indicava appunto anche tante speranze riposte in questo cambiamento. Ecco, bisogna che l'Italia non lo tradisca oggi, cioè non faccia andare via i giovani, o li faccia andare via per poi tornare, perché non è che abbiamo dei giovani bravi solamente con le racchette da tennis e i pattini, dei ragazzi molto bravi che però sono frenati, questo è uno dei problemi italiani, sono frenati dagli ordini professionali, un'università che serve i professori invece che gli studenti, e quindi vanno via. È un paradosso che un'Italia che è nata nell'emblema della gioventù 80 anni fa, 80 anni dopo si trova molti dei suoi ragazzi che vanno via. Il presidente, quando ha detto questa cosa, ha colto la questione, di fatto stanno parlando tutti, dal presidente della Banca d'Italia a tanti altri, perché ecco, credo che questi 80 anni dovrebbero servire a questo, a rimettere in moto i giovani italiani che sono bravi, ma sono fermati da una serie di lacci e lacciuoli dati da un'università che non funziona bene, da ordini professionali che pensano a se stessi. Ecco, forse questa è l'occasione, quindi sono contento che il presidente l'abbia festeggiato con dei giovani, e che l'immagine di Patellani dia l'idea di una giovane Italia che sta guardando al futuro con la speranza. La stiamo un po' tradendo, i numeri ci dicono che la stiamo un po' tradendo, quindi queste immagini servono anche per questo. La fotografia, come lei diceva, non serve solamente a documentare, no? A fare reportage, come anche Patellani faceva, no? Ma a dire una verità, e a dirla in maniera esteticamente persuasiva, come è capitato per queste immagini e per altre che sono in mostra.
0: Certo, è sicuramente anche un forte impatto per chi visita la mostra, insomma, vedere queste immagini e anche percepire questo spirito che sicuramente era presente in quegli anni. E se Giovanna Calvenzi ha recuperato la voce, vorrei farle una domanda.
1: Prego.
0: Lei raccontava, cioè, appunto, lei è stata assistente di Patellani insieme a Kitty Bolognesi, è curatrice del fondo, e dunque, a proposito della fotografia di Patellani, c'è, diciamo, qualche caratteristica che emerge dall'approccio alla fotografia, diciamo, una etica di lavoro, un metodo che lo distingue rispetto ad altri fotografi?
1: Lui già nel 1943 aveva teorizzato il giornalista nuova formula, ossia lui nasceva avvocato. Possiamo rispondere anche al presidente Rondoni, che ha votato monarchico, perché era monarchico e anche fatto la fotografia della campagna monarchica, è suo il ritratto della famiglia reale in posa al Quirinale, quindi era certamente schierato diversamente, però era anche, come dire, democratico, per cui accettato quello che è successo è stato l'autore di quella che poi è diventata la foto della quale stiamo parlando. Lui aveva un modo di lavorare che era particolarmente, lui teorizzava un'attenzione al cinema più che alla fotografia d'autore. Lui parlava di una fotografia che fosse veloce, rapida, inserita negli eventi, capace di raccontare quello che stava succedendo ed era stato anche l'inventore di quello che poi è stato definito fototesto, ossia erano dei periodici dell'epoca, soprattutto Tempo, nel quale lui lavorava, facevano dei lunghi servizi fotografici senza testo, soltanto con delle lunghe didascalie. Erano anche anni nei quali il tasso di analfabetismo era abbastanza alto in Italia, di conseguenza alla fotografia era domandato di essere non solo informativa ma anche di raccontare delle storie e di farle capire bene. Quindi in questo Patellani ci riusciva perfettamente e creava sempre delle storie. Non ha mai lavorato per immagini singole, ma sempre raccontando delle storie.
0: Ecco, da quello che vedo anche nella presentazione della mostra è anche che questa mostra offre la possibilità di entrare un po' nel laboratorio creativo di Patellani, perché appunto non solamente vengono esposte delle stampe originali ma anche provini negativi e quindi materiale, come dire, di scarto, ma che in qualche maniera è testimonianza di un percorso che poi ha portato alle foto e alle stampe originali.
1: Patellani, oltre ad essere avvocato, era anche pittore. Ecco. Negli ultimi anni della sua vita ha fatto il pittore. E la cosa che emerge soprattutto da questi oggetti accessori che vengono messi in mostra a Cinisello in questo momento, si capisce che lui faceva tutto a mano, cioè il porta negativi aveva le scritte di suo pugno con l'indicazione dell'anno e del contenuto nel negativo. Si vedono gli album sui quali lui indicava i contenuti dell'album con delle etichette colorate e con la sua grafia che era bellissima oltretutto. Insomma, era davvero anche creativo nella gestione dell'archivio, e mettere in mostra tutti questi materiali fa capire bene anche come si lavorava una volta, soprattutto un uomo come lui che era colto, preparato, abile a disegnare, a scrivere.
0: Ecco, ma era anche una persona molto precisa, quindi immagino che anche gestire questo fondo che appunto consta di, leggo, 620.000 unità, penso che sia un'impresa molto complessa, e sicuramente se la persona che ha posseduto il fondo, insomma, a cui è attribuito il fondo, era precisa, è chiaro che poi il valore di chi lo cura è facilitato in qualche maniera.
1: Beh, un fondo facilissimo, è tutto in ordine cronologico, quindi è molto semplice. Poi ci sono gli album sui quali in ordine alfabetico vengono indicati tutti i servizi, tutti i nomi, tutto quanto. Poi ci sono delle schedine dove addirittura lui segnava il numero dei fotogrammi che lui sceglieva che componevano i singoli servizi. Quindi è un archivio di facile consultazione, di facile utilizzo, perfettamente conservato, e di questo dobbiamo appunto ringraziare il Museo di Cinisello, il MUNAF, che non solo lo gestisce, lo cura, e in particolare io vorrei ringraziare Matteo Balduzzi, che è il curatore che si è occupato di questa mostra, e Maddalena Cerletti, che è l'archivista, che però in questo caso anche lei ha contribuito enormemente nella scelta delle immagini da proporre in mostra.
0: Ecco, e parlando della mostra, Davide Rondoni, la mostra è arricchita anche da un'installazione video site specific che è stata realizzata da Studio Azzurro. Ce ne vuole parlare?
2: Sì, adesso più che parlare dell'installazione, che è bello vederla, certo. Bello vedere, vorrei tornare, perché appunto è un elemento che c'entra con quello che diceva adesso Giovanna Calvezzi, cioè Patellani è uno che ha vissuto una trasformazione del suo mestiere, non solo l'ha vissuta, è stato propulsore, no? È stato uno di quelli che ha inventato, come diceva prima Giovanna, anche un modo nuovo di fare giornalismo, o meglio racconto della realtà attraverso le foto. E il fatto che ci sia un'installazione come quella di Studio Azzurro, che tutti conoscono come autorevole studio di creazione artistica, dimostra che siccome oggi siamo in un momento di passaggio della foto, no? Prima giustamente Giovanni diceva un tempo si lavorava così, adesso non si lavora più così, no? Oggi difficilmente abbiamo un archivio di un fotografo contemporaneo che sia organizzato come quello di Patellani, perché il lavoro è cambiato. La fotografia vive questo rapporto molto forte con la tecnologia, no? Quindi di cambiamenti, di dematerializzazione dei processi, no? Quindi è molto interessante vedere come lavorava un fotografo come Patellani e con un'installazione di arte contemporanea valorizza quel lavoro, perché oggi la fotografia vive un cambiamento, e quando si vive un cambiamento, in questo senso la figura di Patellani è molto interessante. Giustamente Giovanna prima ricordava, è stato anche pittore, era un artista, era comunque un avvocato, quindi anche un uomo di cultura più generale, non solamente un tecnico della fotografia. Ecco, quando ci sono i cambiamenti conta l'autorevolezza di chi li sa interpretare e li sa anche indirizzare, no? Oggi sappiamo tutti che possiamo tutti fare delle foto carine, d'accordo, ma un conto è fare una foto carina per la facilità che la tecnologia ci offre, un conto è fare una foto bella perché c'è uno sguardo d'autore che arriva a cogliere la cosa giusta, il momento giusto, e come diceva prima Giovanna, non appena l'istante fotografico ma il racconto di qualche cosa. Ecco, credo anche in questo senso la cosa di Patellani sia importante, la mostra di Patellani sia importante, perché ci fa vedere la profondità autoriale, cioè il fatto che questo non era solamente uno bravo a fare le foto, diciamo così, ma era uno che lavorava intellettualmente sul lavoro di cosa vuol dire fare il giornalismo, raccontare la realtà, e questo lo ha reso un protagonista della fotografia. L'installazione di Studio Azzurro, che ovviamente invito tutti a vedere, è un modo con cui il museo fa vedere anche come in un momento di cambiamento si può lavorare sulla fotografia attraverso anche l'incontro con altre arti, altri linguaggi. Del resto ogni anno come museo, l'anno scorso abbiamo fatto una importante iniziativa su fotografia e il rapporto alla poesia, quest'anno faremo la fotografia e il rapporto alla musica, quest'altro anno la fotografia e il rapporto alle arti, perché essendo una l'arte con tante forme, la fotografia nei suoi mutamenti trova le sue strade nel rapporto anche con le altre arti.
0: Io dunque ricordo ai nostri ascoltatori che la mostra di cui stiamo parlando, appunto Donna Repubblica, i giorni del referendum, dedicata all'ottantesimo anniversario del referendum del 2 giugno 1946, con fotografie di Federico Patellani e un'installazione di Studio Azzurro, è in corso al Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo fino al 5 luglio. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi qua a Radio 3 Suite, per averci parlato della mostra in modo così approfondito. Quindi grazie mille a Giovanna Calvenzi, che è curatrice del Fondo Patellani e anche una delle sue assistenti, e anche naturalmente profonda conoscitrice del suo lavoro fotografico. Grazie mille Giovanna Calvenzi.
1: Grazie mille a lei e a tutti quanti.
0: E grazie naturalmente a Davide Rondoni, presidente del Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buon lavoro. Grazie a voi.

0: vivace primo dei sette ricercari per violino, violoncello e pianoforte, composto nel 1943 da Giorgio Federico Ghedini e parte del disco Giorgio Federico Ghedini Chamber Works for Violoncello and Piano, che è stato registrato dal trio Vasari, formato da Sara Pastine al violino, Natania Hoffman al violoncello e Giulia Contaldo al pianoforte, con cui abbiamo il piacere di parlare al telefono. Benvenuta Giulia.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori, è davvero un piacere essere qui oggi e grazie per questo invito.
0: È un piacere nostro. Dunque, questo disco che avete pubblicato da poco per l'etichetta Da Vinci Classics racchiude alcuni lavori di musica da camera di Giorgio Federico Ghedini, che è un compositore che ha avuto un'importanza, diciamo, per la nostra storia della musica italiana occidentale, e vorrei far partire insomma la nostra conversazione citando un piccolo estratto da un'intervista a Luciano Berio a cura di Rossana Dalmonte. Luciano Berio fu allievo di Giorgio Federico Ghedini al Conservatorio di Milano e lui dice: Ghedini era un grande musicista, scomodo e solitario. Penso che la storia della musica italiana avrà presto bisogno di lui e lo si potrà quindi collocare in una prospettiva giusta e per certi aspetti nuova. E quindi diciamo che voi avete anche un po' raccolto questo desiderio di Luciano Berio pubblicando il disco. Giulia Contaldo, com'è nata l'idea di questo progetto?
1: Sì, allora per noi del trio questo disco rappresenta un progetto davvero molto speciale e questo disco infatti ci permette di avvicinarci a questa parte meno frequentata del catalogo di Giorgio Federico Ghedini e soprattutto di presentare questa figura originale della musica italiana del Novecento. E questo progetto è nato tramite la collaborazione con Laura Savio, che è nipote del compositore, quindi nipote di Ghedini. E anche il contributo fondamentale è stato quello di Flavio Menardi, un contributo veramente fondamentale tramite i suoi studi. Infatti lui è autore del bellissimo saggio che accompagna questo disco e del libretto. Sono davvero felice di presentarlo, appunto ci permette, come dicevo, di avvicinarci a questa parte cameristica del catalogo di Ghedini. Ghedini infatti è una figura centrale della musica italiana del Novecento, è stato un compositore ma anche un didatta, come appunto dicevi prima, è stato insegnante anche di Luciano Berio, è stato direttore del Conservatorio di Milano dal 51 al 62 ed è stato anche un grande profondo conoscitore della musica antica. Lo abbiamo sentito infatti adesso nei sette ricercari, utilizza una forma quella del ricercare, una forma antica musicale del 600 e la rimodernizza, quindi la reinterpreta con questa sensibilità moderna e contemporanea. Ghedini inoltre era un autore, potremmo definirlo quasi indipendente, infatti da un lato era interessato alla musica del suo tempo, però non ha mai aderito davvero a un filone, a una scuola o comunque a una corrente estetica del tempo, quindi anche per questo Berio lo definisce scomodo e solitario, certo. Dicevamo, e quindi sviluppa questo suo linguaggio personale reinterpretando questo contrappunto rinascimentale barocco e portandolo alla luce con questa sensibilità moderna e contemporanea. Quindi è un autore davvero singolare del Novecento italiano.
0: Ecco, tra l'altro stavo leggendo questo saggio che citava anche lei, Fabio, di Flavio Menardi Noguera nel libretto del vostro disco, e appunto tra gli allievi e i musicisti con cui collaborò Giorgio Federico Ghedini, oltre a Berio abbiamo anche Castiglioni, Cantelli, Abbado, ma anche Donatoni, Manzoni, poi Canino, Ballista, Bruno Giuranna, quindi ecco, sicuramente aveva un contatto diretto con le voci più influenti del secondo Novecento in Italia. Dunque, noi abbiamo ascoltato in apertura il primo dei sette ricercari per violino, violoncello e pianoforte che Ghedini compone nel 1943, e io continuerei ad ascoltare questa raccolta con il quarto movimento, che è l'Allegro Mosso. Ma ci vuole raccontare qualcosa di questo lavoro del 43?
1: Sì, l'opera dei sette ricercari è sicuramente un'opera centrale nella produzione di Ghedini ed è dedicata al Trio di Trieste. E il titolo già di per sé ci richiama questa forma che citavamo già prima, quella del ricercare, questa forma contrappuntistica che si sviluppa tra 500 e 600 e che Ghedini reinventa completamente. Infatti in una lettera scrive che questi sette brani, sono sette ricercari, sono in sostanza sette fughe nelle quali si svolgono ogni sorta di artifici contrappuntistici. Però Ghedini stesso aggiungeva che nonostante questo rigore di costruzione, il risultato doveva comunque essere libero, quindi questa libertà di espressione doveva comunque esserci. E addirittura c'è un aneddoto curioso: qualcuno aveva definito questi sette ricercari come magici. Invece, secondo Ghedini, questa lui la definisce musica scritta con religiosità, quindi non gli era piaciuto questo appellativo di magico, preferiva questa dimensione quasi sacrale. E bisogna anche ricordare che. Sì, spirituale, esatto, e dobbiamo anche ricordare che questi ricercari nascono nel pieno della guerra, siamo nel 43, quindi in piena seconda guerra mondiale, e quindi hanno un impatto anche da questo punto di vista. Dario De Rosa, il pianista del celebre Trio di Trieste, li definisce infatti un atto di fede in un momento in cui una grande parte dell'umanità dimostrava di aver smarrito la coscienza dei fondamentali valori dello spirito, appunto perché travolti dalle vicende della guerra. E quindi abbiamo sentito il primo e adesso credo che ascolteremo forse il quarto dei sette ricercari, se non mi sbaglio.
0: Sì, ascoltiamolo dunque, questo quarto ricercare, Allegro Mosso, eseguito dal Trio Vasari, formato da Sara Pastine al violino, da Natania Hoffman al violoncello e da lei, Giulia Contaldo, al pianoforte.

0: Allegro mosso, quarto dei sette ricercari per violino, violoncello e pianoforte composti nel 1943 da Giorgio Federico Ghedini e parte del disco Ghedini Chamber Works for Violin, Cello and Piano, pubblicato, registrato dal trio Vasari, formato da Sara Pastine al violino, Natania Hoffman al violoncello e da Giulia Contaldo al pianoforte, con cui stiamo conversando qui a Radio 3 Suite nel nostro spazio dedicato alle ultime uscite discografiche. Dunque, Giulia Contaldo, parlavamo appunto del progetto di incidere musica da camera di Giorgio Federico Ghedini, ma questo disco, di appunto pubblicato da Da Vinci Classics, ha anche delle assolute novità, quindi dei brani che non erano mai stati registrati prima di adesso. E uno degli esempi, infatti, è il prossimo brano che mi piacerebbe ascoltare insieme, ovvero l'Elegia drammatica per violino e pianoforte del 1930. Che cosa ci vuole raccontare di questo lavoro?
1: Sì, l'Elegia drammatica non è mai stata incisa, quindi è stato veramente un viaggio molto intenso che abbiamo fatto assieme a Sara Pastine, la violinista. È una composizione particolarmente preziosa, scritta nel 1930, quindi antecedente al lavoro dei sette ricercari che abbiamo ascoltato prima, e potremmo dire che rappresenta un momento molto intimo della scrittura di Ghedini. Infatti, in partitura possiamo notare delle indicazioni in cui emerge davvero una grande tensione emotiva. Vediamo scritto ad esempio doloroso, intimamente espressivo, sostenuto e doloroso, disperatamente. Quindi possiamo notare una grandissima intensità drammatica. Il brano nasce con un tema molto doloroso il raccolto, potremmo dire, del violino, che risuona più volte trasformandosi, diciamo, progressivamente all'interno del brano fino a raggiungere un grande culmine verso la metà del brano che sentirete sicuramente. E sicuramente in questa elegia emerge questo volto un po' più introspettivo, ecco, dell'autore, di Ghedini.
0: Ecco, tra l'altro mi fa piacere ricordare a chi ci ascolta che lei e Sara Pastine in verità vi conoscete musicalmente anche da moltissimo tempo, perché avete formato un duo per molti anni, a cui poi si è unita Natania Hoffman per formare il trio Vasari che avete adesso, insomma, all'attivo. E dunque... Sì. Eccoci, vuole aggiungere qualcosa, insomma, anche il fatto che vi siate un po' rimodulate all'interno del disco, quindi che non abbiate deciso di eseguire solamente brani per violino, violoncello e pianoforte, ma appunto che ci siano anche diverse combinazioni, come per esempio questa.
1: Sì, io e Sara Pastine suoniamo assieme da 10 anni, quindi questo è il nostro anniversario dei 10 anni, ecco. E è veramente un rapporto molto intenso dal punto di vista musicale. Abbiamo passato dei bellissimi momenti e, insomma, continuiamo a passarli, però siamo molto versatili anche come formazione, quindi ci siamo arricchite. Adesso abbiamo anche un trio e quindi è un'esperienza veramente molto bella. In realtà c'è anche una sonata per violino scritta da Giorgio Federico Ghedini, però abbiamo pensato di dedicarci a delle opere meno registrate, quindi meno incise, e quindi di esplorare questo repertorio più particolare anche con questa elegia, che è una prima assoluta, insomma.
0: E dunque la ascoltiamo per la prima volta eseguita su disco, l'Elegia drammatica per violino e pianoforte, composta nel 1930 da Giorgio Federico Ghedini ed eseguita da Sara Pastine al violino e da Giulia Contaldo al pianoforte.

0: Giorgio Federico Ghedini, elegia drammatica per violino e pianoforte, eseguita da Sara Pastine al violino e da Giulia Contaldo al pianoforte e parte del disco Giorgio Federico Ghedini Chamber Works for Violoncello in Piano, pubblicato da Da Vinci Classics e registrato dal trio Vasari, formato da Sara Pastine, da Natania Hoffman al violoncello e da Giulia Contaldo al pianoforte, che abbiamo con noi qua al telefono. Giulia Contaldo, dunque parlavamo appunto del vostro impegno sia in trio che in duo con Sara Pastine nell'approfondimento del repertorio cameristico in generale, e dunque affrontando la musica da camera di Giorgio Federico Ghedini, quali sono gli elementi di novità che sono emersi rispetto al resto del repertorio novecentesco, comunque tardo ottocentesco, che solitamente siete abituate a eseguire?
1: Sì, le opere di Ghedini, come dicevamo prima, sono estremamente contrappuntistiche, quindi spesso ci sono dei momenti molto complessi anche come esecutori, e anche direi che la scrittura spesso è ostica per i tre strumenti, quindi dal punto di vista tecnico c'è una grande difficoltà. Direi che l'importante è anche la comprensione del testo, prima di tutto. Per me è stato importantissimo. Il testo dice tantissimo della costruzione che Ghedini ha voluto per questi brani, quindi ci vuole proprio una grande analisi per queste composizioni. A me è piaciuto moltissimo questo aspetto, anche studiare insomma la sua vita e il cambiamento del suo linguaggio. Abbiamo avuto la fortuna di attraversare opere che vanno dal 1915 fino al 1946, e quindi anche vedere il linguaggio cambiare ci immerge ancora di più dentro a questa scrittura complessa, sì.
0: E questo studio, questa analisi, è stato appunto un percorso che avete fatto singolarmente, oppure vi siete anche confrontate, avete proprio studiato e analizzato insieme le partiture?
1: Sì, sicuramente le abbiamo analizzate assieme. Io appunto ho avuto la fortuna anche di leggere questo libro di Stefano Parise su Giorgio Federico Ghedini, e poi chiaramente il confronto con Flavio è stato quasi quotidiano spesso, insomma, e ho avuto la fortuna anche di visionare altre partiture, altre liriche per canto e pianoforte, sempre di Giorgio Federico Ghedini, e quindi di entrare davvero appieno in questo linguaggio, sì.
0: E dunque, prima dell'ultimo ascolto, che poi vorrei farle presentare, ovvero sul secondo dei due intermezzi per violino, violoncello e pianoforte, addirittura del 1915, dunque volevo chiederle se come Trio Vasari avete dei progetti futuri, un nuovo repertorio da esplorare dopo questa immersione nella musica da camera di Ghedini.
1: Sì, sicuramente adesso avremo diverse presentazioni del disco. Proprio questo sabato siamo ad Assisi e presenteremo il disco all'interno del Cambio Festival, chiaramente accostato anche ad altre opere, quindi non suoneremo soltanto Ghedini, suoneremo anche Brahms, e poi ci saranno altre presentazioni del disco e concerti.
0: Versione nella musica da camera di Ghedini.
1: Sì, sicuramente adesso avremo diverse presentazioni del disco. Proprio questo sabato siamo ad Assisi e presenteremo il disco all'interno del Cambio Festival, chiaramente accostato anche ad altre opere, quindi non suoneremo soltanto Ghedini, suoneremo anche Brahms, e poi ci saranno altre presentazioni del disco e concerti.

0: altro repertorio, sia in duo che in trio, sì.
1: Ecco, sicuramente però adesso la cosa importante dopo aver inciso questo disco è farlo ascoltare al pubblico. Quindi bene, mi fa piacere che insomma abbiate già degli appuntamenti in programma e quindi spero che ci sia l'occasione di ascoltarvi presto dal vivo. Io vorrei salutarci con quest'ultimo ascolto, ovvero sul secondo dei due intermezzi per violino, violoncello e pianoforte di Giorgio Federico Ghedini, che ha una storia molto particolare, ce la vuole raccontare? No, ho sbagliato.
0: Sì.
1: Forse non era questo quello che volevo ascoltare. Volevo invece ascoltare uno dei due canoni per violino e
0: Ah,
1: violoncello.
0: sì.
1: Infatti, ovvero l'adagio, l'adagio alla seconda inferiore per moto contrario, invece di un altro periodo, del 1946. Vuole raccontarci qualcosa di questo lavoro?
0: Sì, questa è un'opera particolarmente complessa che anche Flavio Menardi nel libretto definisce come severa. Diciamo che la prima esecuzione furono giudicati così complessi che vennero addirittura ripetuti integralmente una seconda volta al termine del concerto, quindi già questo aneddoto è molto buffo. Furono composti per due membri del trio di Trieste, però hanno una dedica molto speciale che è ad Alberto Mantelli, che è un critico musicale, ma è anche l'ideatore del cosiddetto terzo programma radiofonico, che oggi infatti chiamiamo Radio 3.
1: Nostro
0: Quindi una dedica
1: padre.
0: proprio, sì, esatto, una dedica a Radio 3, dove appunto stiamo parlando adesso, e quindi abbiamo pensato di inserirlo proprio per questo, in maniera tale da fare un omaggio al padre di Radio 3. Sì, in questa opera Ghedini si approccia per la prima volta al linguaggio dodecafonico, però anche in questo caso non aderisce in maniera dogmatica a questa dodecafonia, ma anzi utilizza, diciamo, questi procedimenti sempre come strumenti per essere espressivi, insomma, e quindi anche in questo caso un linguaggio molto personale da parte di Giorgio Federico Ghedini.
1: Dunque lo ascoltiamo il primo dei due canoni per violino e violoncello, composti nel 1946 da Giorgio Federico Ghedini. Il canone è un adagio alla seconda inferiore per moto contrario e dunque lo ascoltiamo eseguito sempre da Sara Pastine al violino e da Giulia Contaldo al pianoforte, ma ne approfitto dunque per salutarla Giulia Contaldo e di averci parlato di questa uscita discografica del trio di Trieste, che ricordiamo appunto oltre a lei, a Sara Pastine, è formato anche da Natania Hoffman al violoncello e il trio Vasari, tra l'altro l'ho subito scambiata per un altro trio. Dunque, dal trio Vasari il disco si intitola Giorgio Federico Ghedini Chamber Works for Violin, Cello and Piano, è pubblicato da Da Vinci Classics. Grazie mille a Giulia Contaldo per essere stata qua con noi a Radio 3 Suite.
0: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie mille, buona serata.

Giorgio Federico Ghedini, adagio, canone alla seconda inferiore per moto contrario dai due canoni per violino e violoncello composti nel 1946 ed eseguito al violino da Sara Pastini, al violoncello da Natania Hoffmann, che insieme a Giulia Contaldo al pianoforte formano il trio Vasari, che ha inciso questo nuovo disco per Da Vinci Classics dal titolo Giorgio Federico Ghedini Chamber Works for Violin, Cello and Piano, e a cui abbiamo dedicato insieme a Giulia Contaldo, che era collegata con noi al telefono, il nostro spazio sulle nuove uscite discografiche. Ma voltiamo pagina e ci occupiamo di una mostra che è in corso al Castello di Rivoli fino al 20 settembre e che è dedicata a Cecilia Vicuña, artista, poetessa e attivista nata a Santiago del Cile nel 1948, adesso residente a New York. Guido Barbieri ha intervistato la curatrice della mostra, Marcella Beccaria, mostra che si intitola Cecilia Vicuña e il Glaciar Ido.

0: Visitiamo questa sera una mostra al Castello di Rivoli, in particolare alla Manica Lunga del terzo piano di Castello di Rivoli, il Museo d'Arte Contemporanea di Piazza Mafalda di Savoia, a Rivoli per l'appunto. Ed è una mostra che ci ha subito attratto, soprattutto per la personalità dell'artista, che è l'autrice di questa mostra, Cecilia Vicugna. Per costruire e ricostruire un po' la personalità di un artista che forse ancora non conosciamo abbastanza bene in Italia, chiediamo aiuto e lo chiediamo a Marcella Beccaria. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie.
0: Marcella Beccaria, che è la curatrice in particolare di questa mostra, che si è aperta il 29 di aprile e che si chiuderà il 20 settembre di quest'anno. Allora, Marcella Beccaria, proviamo a ricostruire l'identità di questa artista che è nata a Santiago del Cile nel 48, oggi vive a New York da tempo e che ha molte declinazioni del suo pensiero, perché oltre alle arti visive pratica la poesia, ma è anche un'attivista particolarmente attiva nel campo del pensiero femminista ed ecologico. Quindi insomma è una, diciamo, un'architettura di personalità molto complessa. Lei come ce la potrebbe descrivere? Da quale lato vogliamo affrontare la personalità di Cecilia Vicugna?
1: Sì, con questo progetto il Museo del Castello di Rivoli appunto porta per la prima volta su ampia scala in Italia il lavoro di Cecilia Vicugna, ed è un grandissimo onore, perché appunto, come lei ha anticipato, si tratta di una personalità estremamente importante. Cecilia Vicugna è qualcuno che ha ampiamente dedicato, diciamo, la propria vita propriamente a una tipologia di ricerca che non è limitata, diciamo, all'arte visiva, ma comprende a tutto tondo molti altri aspetti della creatività. Lei vede se stessa, diciamo, come artista, ma è estremamente, da sempre, insomma, la poesia è anche parte integrante della sua pratica, così come le azioni performative. E diciamo non c'è mai stata una sorta di confine tra l'arte e la vita, e tra quello che è stato anche appunto l'impegno politico e l'impegno ecologico. La visione di Vicugna è una visione olistica, diciamo, nella quale l'insieme è parte appunto di un profondo pensiero e di un profondo impegno.
0: Certo. Mi incuriosiva, scusi se la interrompo perché le curiosità poi ti assalgono, non riesci a tenerle buone. Un concetto di cui ho letto qualche tratto, ma vorrei che ce ne parlasse un po' meglio, un concetto che informa un po' la sua arte fin dagli anni 60, che rientra entro questa definizione di arte precario, no? Perché arte precario? In che senso? Noi la traduciamo forse come precarietà, ma ci sono significati, credo, semantici più profondi, no? Intorno a questa definizione.
1: Sì, lei tocca, diciamo, un nodo senza dubbio fondamentale appunto nella pratica e nel pensiero dell'artista. E se le dico che questa idea di arte precario nasce nella mente di Vicugna quando ha 17 anni, forse si può immaginare che sia certo. Come dire, un'informazione ulteriormente importante. E nasce, se vogliamo, da una riflessione assolutamente autonoma, in anni in cui effettivamente in altre parti del mondo c'erano pensieri che guardavano, diciamo, alla caducità anche dell'oggetto, piuttosto che, insomma, ai tentativi di uscire chiaramente dai confini tradizionali di categorie come pittura, scultura o categorie molto definite. Ma per Vicugna si tratta veramente di una sorta di illuminazione che nasce appunto in giovane età, nel momento in cui lei è su una spiaggia in Cile e comincia a raccogliere dei piccoli frammenti da questa spiaggia, li compone in una installazione in realtà molto minima e lascia questa installazione all'azione degli agenti atmosferici, del mare, del vento. Ecco. E come lei dice, solo nel momento in cui l'onda del mare porta via l'installazione, quello è il momento per il quale, nel quale per lei comincia la sua arte,
0: Ho capito.
1: che chiama arte precario.
0: Precaria.
1: Quindi,
0: Quindi la precarietà è data dal carattere effimero di queste costruzioni, diciamo così, o precaria anche la divisione, precaria quindi a sua volta labile, tra le varie attività del pensiero, tra la poesia, il disegno e la pittura. In questo senso potremmo intendere anche la precarietà.
1: Direi che sì, e soprattutto la consapevolezza che l'arte non è una produzione di un oggetto, non è immettere un oggetto specifico con una forma specifica immaginata autonomamente dall'artista nel mondo. È una interazione con il mondo, è qualcosa di molto differente. Quindi, se vogliamo, scardina in maniera molto profonda la nostra visione, che tende a dare una grande priorità a ciò che è tangibile, e soprattutto scardina in maniera profonda il pensiero che le nostre azioni non abbiano conseguenze rispetto al pianeta.
0: Ho capito.
1: Questo appunto, ribadisco, fatto e pensato da un'artista giovanissima che ha appena 17 anni e che sta finendo nel 1966 gli studi artistici. È anche una, lei ha citato giustamente insomma, l'idea di un pensiero femminista, che nel caso di Cecilia è veramente anche questa grande capacità di pensare che comunque che anche questo gesto, apparentemente così debole, in realtà ha un'enorme forza. Quindi dare un nome alle cose, come sappiamo, può essere un atto di forza, comunque di consapevolezza molto importante. Quindi pensare alla propria arte, dargli un nome, nominarla, inventare una, appunto, diciamo una categoria artistica che ancora non
0: Non
1: esisteva,
0: esisteva, certo.
1: significa agire con una grande consapevolezza.
0: Bene, proviamo adesso però a visitare no, l'installazione, la mostra che è aperta sino al 20 settembre, dicevamo prima, perché ha un titolo, El Glaciar Ido, cioè il ghiacciaio scomparso, che può far immaginare subito una tematica di carattere ecologico, così all'istinto, ma invece, che sicuramente credo esista, però il retroterra è molto più profondo, no? E si lega a un bellissimo concetto, una bellissima pratica molto arcaica e molto antica, no? Che è la pratica dei quipu che appartengono alle civiltà andine, alle civiltà degli Inca e che sono poi i nodi, no? Letteralmente la parola quipu significa nodo in lingua Quechua, che è una lingua che hanno usato anche alcuni compositori del nostro tempo, che poi ascolteremo alla fine della nostra conversazione. Ecco, ci fa capire un po' meglio, Marcella Beccaria, qual è proprio il concetto di base, no? Del quipu, che cosa voleva dire nella pratica delle civiltà andine e in che modo invece Cecilia Vicuña lo declina al presente.
1: Certo, per Cecilia Vicuña diciamo lo studio, l'incontro appunto con antichi manufatti andini è stato chiaramente una parte della sua formazione culturale che ha sempre sentito ovviamente molto vicina alle sue origini. E l'idea appunto per lei è stata quella di guardare a quelli che noi diciamo in maniera molto generica definiremo dei manufatti, che sono però qualcosa diciamo per l'artista di molto più profondo. I quipus nascono probabilmente già 2500 anni prima della presenza di Cristo, continuano a essere realizzati dalle popolazioni andine soprattutto nel tempo e anche durante chiaramente l'impero Inca. Sono un modo per registrare informazioni essenzialmente, sono un modo per appunto dare conto di quello che potevano essere dati numerici piuttosto che informazioni che riguardavano il cosmo, ma secondo alcuni studi e anche secondo la Vicuña probabilmente contenevano anche informazioni che riguardavano notazioni che concernevano la poesia piuttosto che poemi epici, quindi erano anche un modo per tenere a memoria eventi legati insomma alla propria cultura e alla propria appartenenza. E quando arrivano i conquistadores spagnoli, molto presto li dichiarano praticamente fuori legge, quindi bandiscono una ulteriore produzione di chipo. Quindi, innanzitutto, il riferimento, insomma, per Vicuña chiaramente è molto fortemente politico, e concerne,
0: In
1: diciamo, una
0: chiave
1: tipologia di
0: anticoloniale,
1: manufatto.
0: diciamo anche, no?
1: Esatto, che poi il colonizzatore europeo aveva proibito. E quindi per lei si tratta appunto di guardare alle origini, di guardare chiaramente a una storia di prevaricazione politica, di dominazione coloniale, ma si tratta anche di guardare a un modo di conservare il sapere, secondo quelli che sono dei codici completamente diversi appunto rispetto alla scrittura, che lasciano, se vogliamo, e che aprono degli ambiti completamente diversi. Nel caso diciamo, della tipologia di installazione appunto che Cecilia Vicuña ha prodotto per il Castello di Rivoli, si riallaccia quindi appunto a questa serie di opere che negli anni Vicuña ha fatto appunto ispirandosi, diciamo, a questi antichi manufatti e poi ovviamente facendoli in maniera differente ogni volta.
0: Senza
1: Nel
0: nodi,
1: caso
0: se non ho capito
1: specifico del
0: male.
1: Castello di Rivoli non ci sono i nodi perché, diciamo, laddove il nodo era il modo per tenere la memoria di qualcosa. Per il Castello di Rivoli, Vicuña ha prodotto questa grande installazione fatta di lana, che è un'installazione in realtà nella quale si è persa molto la memoria. Il concetto, riguarda appunto il fatto di aver dimenticato alcune cose, aver dimenticato che il territorio, nel caso specifico, è stato formato dal movimento di antichissimi ghiacciai che sono svaniti, che sono succeduti nel corso di più glaciazioni e che sono quelli che appunto hanno in maniera sensibile dato la forma al paesaggio come noi lo vediamo oggi. E quindi, diciamo, l'opera guarda molto anche proprio al passato fisico del luogo nel quale si trova il Castello di Rivoli, guardando quindi appunto alle varie ere geologiche che hanno dato forma a queste colline moreniche. E per Vicuña è stato molto, come dire, interessante appunto proprio lo scoprire che sono colline quindi fatte dai sedimenti, da ciò che resta, da ciò che è stato scartato, tra virgolette, dal movimento di questi grandi ghiacciai. Quindi per lei che è un'artista che ha sempre lavorato anche appunto con quello che diciamo è temporaneo piuttosto che scartato, che da lei raccolto può diventare arte, è stato molto interessante appunto guardare a questo territorio e scoprire che siedendo il museo su una collina morenica, in realtà una collina fatta appunto diciamo di rifiuti, di rimasugli perlomeno o di antichissimi sedimenti che sono stati
0: E
1: portati qua dal
0: quindi
1: movimento delle acque.
0: anche disegnando un arco spaziale e temporale tra due luoghi lontanissimi del mondo, come i ghiacciai andini e gli antichi ghiacciai della Val di Susa, insomma, no? Se non
1: Esatto, quindi
0: costruendo uno
1: lei.
0: strano arco geografico, diciamo, che unisce due lembi lontani del mondo. C'è una cosa che mi ha molto colpito e incuriosito leggendo un po' i materiali legati alla mostra ed è il processo di preparazione della mostra, al di là del suo aspetto, no? Attuale, visitabile. C'è qualche cosa che non si vede immediatamente negli oggetti che sono esposti nell'oggetto, perché è un'azione collettiva, se non ho capito male, che ha coinvolto una parte proprio delle comunità locali, no? E in questi casi il processo di preparazione di un'opera d'arte fa parte dell'opera d'arte, no? Non è una premessa, ma proprio è l'opera d'arte in sé. E allora ci racconta in poche parole, insomma, questo bellissimo processo di preparazione che ha coinvolto appunto tante diverse persone delle comunità della Valsusa.
1: Sì, appunto, per Vicuña, diciamo, la mostra non è solo realizzare un'opera, ma dialogare in senso possibilmente ampio, appunto, anche con le comunità che ruotano attorno al territorio nel quale il museo vive e opera. E quindi la mostra ha incluso alcune giornate nelle quali, diciamo, si sono invitate le persone appunto delle comunità locali a azioni di raccolta responsabile, le abbiamo chiamate, nelle quali appunto camminando lungo paesaggio delle colline moreniche, piuttosto anche dei laghi di Avigliana, che sono appunto dei microfi arivoli e sono dei laghi che sono in realtà appunto dei resti di questi antichissimi ghiacciai. Su suggerimento dell'artista, appunto, si sono svolte queste camminate nelle quali sono stati raccolti appunto quei piccoli frammenti che poi molto spesso fanno l'arte precaria di Vicuña.
0: Cioè, gli stessi che lei raccoglieva a 17 anni sulla spiaggia, insomma.
1: Sì, questa tipologia di materiali che diversamente non avrebbero assolutamente nessun valore, quindi parliamo certo. Di frammenti di legno piuttosto che di, nel nostro caso, ghiande, pigne, piccoli rametti, fiori essiccati che vengono appunto abbandonati sul territorio, qualche volta sono anche frammenti di piccolissima spazzatura che possono essere, purtroppo ormai sappiamo, parte integrante del nostro paesaggio, ma diciamo per Vicuña qualunque piccolo frammento ha una potenzialità e può diventare appunto potenzialmente un precario.
0: Senta, Marcella Beccaria, abbiamo ancora due o tre minuti e vorrei che lei ci descrivesse anche qualche altro elemento della mostra. Lasciamo ai visitatori ovviamente il piacere della scoperta dell'installazione principale, sospesa, eccetera. Però ho visto che nella mostra ci sono anche le opere video, ci sono suoni, ci sono canti, no, che fanno parte un po' del corredo esistenziale anche di Cecilia Vicuña. C'è la poesia. No? Con dei poemi a muro, come si dice, quindi è una ricostruzione un po' dei tanti diversi linguaggi che quest'artista utilizza.
1: Sì, appunto, la pratica di Vicuña ha molto a che fare con il concetto proprio di camminare nel mondo e di dare attenzione a cose che molto spesso purtroppo sono dimenticate, quindi gesti di grande attenzione verso cose piccole ma fondamentali come magari i semi che possono assicurare, una volta poi germogliati, chiaramente il nostro nutrimento. Quindi nella mostra abbiamo voluto comunque che anche i visitatori che chiaramente non hanno avuto il piacere magari di vedere l'artista performare dal vivo, ma potessero comunque udire il suono delle sue parole, potessero leggere alcune delle poesie che lei ha scritto appositamente e anche durante il periodo che ha trascorso con noi, e quindi volevamo appunto che restasse ben tangibile accanto alla grande installazione che Vicuña appunto ha costruito nello spazio, ma restasse appunto tangibile e percepibile anche il suono delle sue parole. La mostra non gliela descrivo perché effettivamente preferisco
0: che l'abbiamo intuita, cominciamo a intuirla ma è meglio vederla naturalmente.
1: Sì, che sia diciamo chiaro che è proprio un'esperienza che è giusto fare fisicamente, certo, ecco, con certo. I sensi, anche percependo il profumo della lana, la sua presenza nello spazio, quindi guardare un'immagine in questo caso non è sufficiente, bisogna sentire i suoni eccetera. Bene. Ma le dico solo che appunto prima ancora di cominciare l'intera mostra, per darle una migliore idea insomma del modo in cui Vicuña si muove, lei ha voluto andare a chiedere il permesso alle montagne per cominciare la mostra, quindi diciamo l'intero processo ha anche incluso alcune azioni che non necessariamente vengono registrate o fotografate o condivise, ma che per l'artista sono assolutamente fondamentali per poter
0: atti
1: fare
0: privati
1: la sua pratica.
0: Che poi diventano arte pubblica, appunto. Bene, allora invitiamo di cuore e di mente, diciamo, i nostri ascoltatori a visitare il Glaciar Ido di Cecilia Vicuña, il ghiacciaio scomparso, fino al 20 settembre di quest'anno al Castello di Rivoli, al Museo d'Arte Contemporanea, alla Manica Lunga che si trova al terzo piano, se proprio vi doveste smarrire, del Castello di Rivoli. Grazie di cuore, Marcella Beccaria. Alla prossima occasione.
1: Grazie a lei, buonasera.
0: Buonasera.

estos magos dominadores poderosos del cielo.

Edgar Varèse Equatorial, eseguito da Lasco Ensemble insieme al basso Kevin Deas, diretti da Riccardo Chailly. Questo brano di Varèse ha un testo in lingua quechua che appunto si collega a Cecilia Vicuña, alla sua cultura, alla sua lingua, a cui abbiamo dedicato il nostro approfondimento del magazine. Appunto, Guido Barbieri ha intervistato Marcella Beccaria, curatrice della mostra Cecilia Vicuña e il Glaciar Ido, il ghiacciaio scomparso, che è in corso al Castello di Rivoli fino al 20 settembre. Apriamo adesso il nostro spazio dei ritratti musicali che abbiamo deciso di dedicare a Mitsuko Uchida, pianista giapponese classe 1940. Mitsuko Uchida è una delle artiste più amate, venerate del nostro tempo. È una interprete unica, raffinatissima, di opere pianistiche di Mozart, Schubert, Schumann, Beethoven, ma anche di repertorio novecentesco e contemporaneo come quello della Seconda Scuola di Vienna, Schönberg, Berg, Webern, ma anche di Gheorghi Kurtag. E la ascoltiamo subito in uno dei suoi autori prediletti, ovvero in Franz Schubert, il secondo dei quattro improvvisi, opera 142, Deutsch 935, in La bemolle maggiore.

improvviso numero 2 in La bemolle maggiore dai quattro improvvisi opera 142 Deutsch 935 composti nel 1827 da Franz Schubert ed eseguito al pianoforte da Mitsuko Uchida, a cui dedichiamo lo spazio di questa sera dei ritratti musicali. Mitsuko Uchida è una pianista giapponese nata ad Atami vicino a Tokyo nel 1948, ma trasferitasi a Vienna da bambina a 12 anni, e appunto si è formata proprio a Vienna all'Università per la Musica e le Arti Interpretative, studiando con Wilhelm Kempff, con Stefan Ashkenaze, e ha vinto da subito riconoscimenti molto importanti. A 21 anni, nel 1969, il primo premio del concorso internazionale dedicato a Beethoven a Vienna, l'anno successivo il secondo premio al concorso Chopin, mentre nel 75 il secondo premio al concorso pianistico internazionale di Leeds. È conosciuta in particolare, ammirata per le interpretazioni della musica di Schubert che stiamo ascoltando, di Mozart, Schumann e anche di Beethoven, ma anche di autori del primo Novecento della seconda scuola di Vienna come Schönberg, Berg, Webern e anche Kurtag. Lei ha collaborato e ha stretto sodalizi profondi con le orchestre più importanti al mondo, con cui appunto è stata anche in residenza, ha fatto progetti discografici, per esempio i Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle, ma anche con la Royal Concertgebouw Orchester di Amsterdam, con la Symphony Orchester des Bayerischen Rundfunks, con la London Symphony, la London Philharmonic Orchestra e anche con la Cleveland Orchestra, che ascolteremo tra poco. Tra i vari progetti musicali, ma anche insomma trasversali, di cui si è occupata, abbiamo anche quello del Marlborough Music Festival, che è un progetto di cui è cofondatrice e anzi è direttrice di questo bellissimo progetto, che è una sorta di summer school ma anche un festival che si svolge 7 settimane all'anno. È un corso di perfezionamento per giovani strumentisti che si tiene appunto nel Vermont a Marlborough, e prevede appunto concerti pubblici ogni fine settimana, però anche proprio dei corsi intensivi dove concertisti di chiara fama suonano insieme a talentuosi musicisti emergenti. E dunque è una sorta di modo di insegnare, di trasmettere la conoscenza orizzontale, quindi si suona insieme e si impara. Mitsuko Uchida è una pianista, dicevamo, molto ammirata, in particolare, come abbiamo sentito già da questa interpretazione dell'improvviso di Schubert, per un pianismo molto, molto leggero, molto intimo, che non ha paura anche a indugiare su tempi lenti e a scavare proprio nel suono del pianoforte, facendo emergere una quantità veramente incredibile di sfumature dinamiche, di colori. E io andrei avanti ad ascoltare Mitsuko Uchida dell'interpretazione di Franz Schubert, e passerei adesso all'ultimo movimento della sonata Deutsch 959 in La maggiore, una sonata che Schubert compone l'ultimo anno della sua vita, nel 1828, insieme alla Do minore Deutsch 958 e alla Si bemolle maggiore 960. Queste ultime tre sonate sono monumentali, sono sonate anche molto corpose. L'ultimo movimento della Deutsch 959 è un rondò col tempo di Allegretto, che ascoltiamo dunque eseguito da Mitsuko Uchida.

Franz Schubert, ultimo movimento della sonata numero 20 in La maggiore, Deutsch 959. L'ultimo movimento, Rondò Allegretto, lo abbiamo ascoltato, eseguito al pianoforte da Mitsuko Uchida, una registrazione realizzata nel Musikverein di Vienna nel 1997. E proprio a Mitsuko Uchida stiamo dedicando il nostro spazio dei ritratti musicali di oggi. L'abbiamo ascoltata in due brani di Schubert che mettono in luce in particolare questo ultimo movimento, Rondò Allegretto della sonata in La maggiore, proprio le diverse consistenze del suono, ma anche la capacità di Mitsuko Uchida di far emergere tanti tipi di suoni diversi, da cose più morbide, da elementi morbidi ad altri più sgranati. E a proposito di pulizia di suono e di tecnica, un progetto discografico molto interessante che ha occupato Mitsuko Uchida insieme alla Cleveland Orchestra è stato quello dell'esecuzione di alcuni concerti per pianoforte e orchestra di Mozart, in cui Mitsuko Uchida non è stata solamente pianoforte solista, ma anche direttrice d'orchestra dal pianoforte. E dunque questa produzione discografica consta di vari concerti, ma abbiamo pensato di ascoltarne uno, il numero 9 in Mi bemolle maggiore K 271, detto Genome, un concerto che Mozart compone a Salisburgo tra il 1776 e il 77, ed è stato probabilmente denominato Genome Concert

per, in riferimento alla, al nome di una pianista francese, Mademoiselle Genome, che era in visita a Salisburgo per una tournée concertistica e alla quale probabilmente questo concerto è dedicato. È un concerto in tre movimenti, allegro, andantino, rondò, presto, ma noi ascoltiamo il primo movimento, allegro, eseguito appunto da Mitsuko Uchida al pianoforte e alla direzione della Cleveland Orchestra.

Wolfgang Amadeus Mozart, concerto per pianoforte e orchestra numero 9 in mi bemolle maggiore, K271 Genome, eseguito al pianoforte e alla direzione da Mitsuko Uchida insieme alla Cleveland Orchestra in un bellissimo progetto discografico. Di questo concerto abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, questo progetto discografico che coinvolge Mitsuko Uchida e la Cleveland Orchestra. Appunto ha previsto la registrazione di vari concerti per pianoforte e orchestra di Mozart. Questo in particolare è stato registrato dal vivo alla Severance Hall di Cleveland in Ohio tra il 5 e il 7 aprile del 2012, e dunque abbiamo ascoltato Mitsuko Uchida anche in questa versione alla direzione, oltre che al pianoforte solista, di un concerto per piano e orchestra di Mozart, autore che Uchida definisce come uno dei suoi quattro santi. In un'intervista del 2018 a Fiona Maddox per il Guardian, lei appunto confessa di avere questa predilezione, che naturalmente è molto chiara anche dalla sua produzione discografica, in particolare per la musica tedesca, per Mozart, Beethoven, Bach, Schubert, una costante dei suoi ultimi ormai 30 anni di carriera, e appunto lei definisce questi quattro compositori come quattro santi. E dunque ascoltiamo adesso un altro di questi santi dopo Schubert e dopo Mozart, ovvero Beethoven. Di Ludwig van Beethoven Uchida ha inciso più volte i concerti per pianoforte e orchestra. È stata in residenza nell'orchestra dei Berliner Philharmoniker nel 2009, e tra l'altro ho avuto il piacere e l'onore di conoscere alcuni dei musicisti dei Berliner Philharmoniker l'anno successivo alla residenza di Mitsuko Uchida, che appunto ancora ricordavano la potenza di questo incontro musicale e umano con questa musicista. E la residenza di Uchida ai Berliner Philharmoniker, diretti da Simon Rattle, ha portato anche a un'incisione discografica dei cinque concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven. Ma noi adesso ascoltiamo invece un'altra registrazione di Uchida con la Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Kurt Sanderling, nel quarto concerto di Beethoven, in particolare nell'ultimo movimento, Rondò vivace. Il quarto concerto di Beethoven è stato composto tra il 1805 e il 1806, in un periodo molto molto ricco, molto prolifico della vita creativa di Beethoven. Infatti in contemporanea al quarto concerto Beethoven compone la sua quinta sinfonia, ma anche il Fidelio, anche il concerto per violino. Dedica questo quarto concerto all'arciduca Rodolfo, che era anche un suo allievo, e dunque lo ascoltiamo eseguito al pianoforte da Mitsuko Uchida insieme alla Royal Concertgebouw Orchestra, diretti da Kurt Sanderling.

Ludwig van Beethoven, terzo movimento, rondò vivace dal concerto numero 4 per pianoforte e orchestra in sol maggiore, opera 58, eseguito al pianoforte solista da Mitsuko Uchida insieme alla Royal Concertgebouw Orchestra, diretti da Kurt Sanderling. Si conclude con questo ascolto il nostro spazio dei ritratti musicali di questa sera, dedicato a questa pianista straordinaria di Mitsuko Uchida. Abbiamo ascoltato due brani di Schubert, l'improvviso opera 142 in la bemolle maggiore, l'ultimo movimento della sonata Deutsch 959, e poi il primo movimento del concerto di Mozart K271. Prima di questo ascolto beethoveniano, è stata una selezione molto difficile e spero che capiti presto l'occasione di riascoltare Mitsuko Uchida. Dunque siamo in chiusura, io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Riccardo Bruno, in regia Attilio Fortunato e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani. Lascio la linea a Battiti.

Una musica che ha viaggiato per un po' di anni sull'asse Italia-Indonesia, una musica spirituale, ritualistica, quella nata dall'incontro tra Heath e Tarawangza Welas, Duori, il titolo del loro album insieme, con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte e ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Una musica, quella di Heath e Tarawangza Welas, che potremo per certi versi chiamare musica del quinto mondo, prendendo in prestito un'espressione cara all'etichetta Arte Tetra, quindi una sorta di livello successivo della cosiddetta musica del quarto mondo di John Hassell, questi suoni del folklore non occidentale, ma in una chiave più futuristica, digitale, seppur sempre un po' a bassa fedeltà. Non a caso nel brano che abbiamo appena ascoltato, Il labirinto del nulla, c'era proprio la partecipazione dei Babau, Luigi Monteani e Matteo Pennesi, fondatori di Arte Tetra. Duori è un album in cui confluiscono le esperienze sia dei singoli musicisti che hanno dato vita a questo disco, quindi Heath e Tarawangza Welas, sia poi del loro percorso, diciamo, parallelo. C'è ovviamente tutto il mondo legato alla musica tradizionale indonesiana, in particolare sundanese, i ritmi delle cerimonie Reak a Bandung, la città dove nel 2017 si sono incontrati Heath e Tarawangza Welas. C'è ovviamente un utilizzo di strumentazione tradizionale indonesiana, soprattutto tamburi e flauti, ma poi c'è anche, l'esperienza, il trattamento, la visione elettronica di Heath, che ricordiamo essere il produttore musicista italiano Daniele Guerrini, l'abbiamo ascoltato anche con i suoi album da solista su Pan, mentre Tarawangza Welas è il progetto guidato principalmente dal musicista indonesiano Teguh Permana. C'è poi il percorso parallelo di questi due musicisti che si sono appunto incontrati diversi anni fa e che hanno poi suonato in tour insieme. Questa sorta di visione congiunta di armonia è espressa anche dalla scelta, ad esempio, di utilizzare l'indonesiano, l'italiano e l'inglese nei titoli dei diversi brani che compongono Duori, che è uscito da non molto per l'etichetta belga Strom. E ci sono delle lontane similitudini tra la dimensione ritualistica e a bassa fedeltà della musica di Heath e Tarawangza Welas con l'attesissimo ritorno dei Birds of Canada. Siamo sicuramente in un mondo parallelo, qui però il tempo sembra essersi fermato e le coordinate spazio-temporali sono decisamente più criptiche.

E tra le non moltissime cose certe che si possono dire dei Boards of Canada e che si possono dire anche di questo loro ritorno, l'album si intitola Inferno, uscito da non molti giorni come sempre per l'etichetta Warp, c'è la capacità completamente intatta dei fratelli Marcus e Mike Sandison di far sentire l'ascoltatore sempre in un luogo familiare, sicuro, eppure totalmente destabilizzante dai contorni sfocati, e questo sia musicalmente con la loro estetica analogica, spettrale e ontologica, sia concettualmente. Inferno è un lavoro pieno di simbolismi che immaginiamo facciano riferimento al momento storico molto duro che stiamo vivendo dal punto di vista politico, sociale. Il disco è forse il loro più cupo di sempre, sembra voler restituire questa sorta di calvario che stiamo attraversando con qua e là qualche barlume di speranza. Dal punto di vista sonoro ritroviamo riferimenti alla Library Music, alle colonne sonore, una sorta di elettronica un po' sci-fi, un po' post-psichedelica, dove però trovano sempre posto i beat, i campionamenti di voci, i campionamenti di cori Hare Krishna, che sono, diciamo, uno degli elementi che aprono a un orizzonte, a un immaginario molto mistico e, diciamo, anche religioso. Inferno arriva a 13 anni dall'ultimo Tomorrow's Harvest, è il quinto album in studio dei Boards of Canada, anche se il duo scozzese ha pubblicato diversi capolavori anche in formato EP. Il brano che abbiamo ascoltato era Prophecy at 1420 MHz, e il disco è stato anticipato da tutta una serie di messaggi più o meno in codice, una serie di riferimenti anche un po' mistici, esoterici, ma anche tutta una serie di riferimenti al mondo analogico degli anni 80 e 90 che appartengono completamente alla dimensione di culto del duo, e questo in termini estetici, musicali, ma anche tantissimo di comunicazione. E a questo punto di Battiti diamo anche qualche riferimento, qualche coordinata più specifica: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, e poi come sempre oltre alla radio c'è Rai Play Sound, la piattaforma app web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Dalla dimensione ipnagogica e simbolica dei Boards of Canada, la prossima novità discografica che ascoltiamo questa settimana qui a Battiti ci scaraventa nell'iperrealismo di Sandy Shamoon, già voce dei Sanam e dei Gadr, tornata con un bellissimo nuovo album da solista.

Un album dalla genesi particolare, Sao Tal du Mois, secondo lavoro in studio da solista di Sandy Shamoun, forse una delle artiste più carismatiche della scena contemporanea, underground, alternativa di Beirut, già voce dei Sanam e dei Gadr, un'artista dotata di una potenza vocale straordinaria, ma anche di una presenza scenica molto magnetica, come avrà notato chiunque abbia visto i Sanam dal vivo nei loro passaggi in Italia più o meno recenti. Sao Tal du Mois nasce da un interesse, da una ricerca, seppur a distanza, dell'artista libanese in merito al cantusardo, quindi alla tradizione corale e polifonica legata principalmente al canto a tenore, una tradizione che in qualche modo ha affascinato Sandy Shamoun sia in termini di tecnica vocale, sia per il modo in cui questo rituale è profondamente legato alla natura e al mondo agro-pastorale, appunto proprio della Sardegna. Uno studio che poi Sandy Shamoun ha incrociato con le forme tradizionali della canzone araba, che sono un po' la struttura portante del suo modo di scrivere e di cantare, sia con i Sanam sia con i Gadr. Il disco è stato scritto proprio tra 2023 e 2025, quindi in un momento molto difficile, quindi a tutto questo processo di ricerca si sono sovrapposti il genocidio in Palestina, il coinvolgimento del Libano nella guerra da parte di Israele. Il brano che abbiamo appena ascoltato era War Do Shock, e diciamo l'album, oltre appunto alla dimensione e alla ricerca musicale e canora, è presentato come un invito a non tacere, quindi un sentimento di resistenza che il popolo libanese ha istintivamente molto forte. Album prodotto da Sandy Shamoun insieme a Anthony Sayoun, chitarrista dei Sanam, e in uscita proprio questa settimana per l'etichetta Raptured. Ed è un lavoro che nasce da un momento molto buio, ma che ritrova una forma di speranza e di morbidezza attraverso il senso di comunità, anche il ritorno di Jeff Parker con il terzo album dell'ETA Fortet. Il disco è intitolato Happy Today, è uscito per International Anthem ed è stato registrato live al Lodge Room di Los Angeles nell'agosto del 2025. Lavoro composto da due lunghissime tracce che si sviluppano molto lentamente, tracce ipnotiche, un dialogo molto fitto e incessante tra i musicisti, una musica che a tratti ricorda anche quella circolare dei Natural Information Society. J. Bell Rose, batterie e percussioni, Anna Butters al basso acustico, Josh Johnson al sax alto e all'elettronica e Jeff Parker alla chitarra elettrica e all'elettronica. Da Happy Today del Jeff Parker ETA Fortet ascoltiamo Like Swimwear, Part 2.

Don Bruce, ovvero il Wilson Pickett della Nigeria, artista scomparso nel 2009, e la stupenda voce di Watio, il brano che abbiamo tratto dalla compilation Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria 1986-1991. Si tratta di una raccolta della Soundways costruita su 14 rare tracce molto molto belle, che riflettono sul legame sonoro che negli anni 80 si è scatenato sull'asse Lagos Kingston, e mostra proprio come il roots, il dub e la dancehall siano stati presenti in modo massiccio nella cultura africana e soprattutto in quella nigeriana, questo dimostrato anche dall'uso dei ritmi in levare di un artista importante come Don Bruce. Don Bruce è il nome d'arte di Chukwudi Uzumero, che ha firmato anche un altro brano presente in questa compilation, lo ascoltiamo ora, in questo caso è targato Bob Dazzy e si intitola Abandon Nation.

E dopo il reggae nigeriano di Fight the Fire, Digital Reggae, Conscious Roots and Dub in Nigeria compilation che abbiamo sfogliato questa notte con Don Bruce e Bob Desi, è tornato a girare nelle notti dibattiti l'ultimo lavoro di Anthony Joseph, si intitola The Ark, e il poeta e musicista di Trinidad racconta il suo desiderio di riscrivere una possibile storia della cultura nera. Ero particolarmente interessato all'idea di usare l'afrofuturismo come mezzo per pensare al futuro, al fine di correggere i torti del passato. E allora questa sorta di concept album, The Ark, è uscito a fine aprile attraverso la Heavenly Sweetness. Abbiamo già ascoltato il racconto di Spoken Word e Suoni per Your Bird and I, e questo invece è il brano che apre l'intera opera. The Ark si intitola James. Anthony Joseph e la band di Dave Okumu.

0: Sometimes when I'm burdened, the thoughts go through my mind. But the groan comes out of my soul. For deliverance. There never was a person that feel that there's time for us to have our freedom and deliverance. I think that it is now.
1: E a proposito di riscrivere una possibile storia alternativa nera, anche il Kronos Quartet, che abbiamo finito di ascoltare ora, ha rispolverato bellissime registrazioni d'archivio a proposito di Mahalia Jackson e le ha poi incastonate nelle musiche per quartetto d'archi, ed è nato uno straordinario omaggio alla cantante fortemente legata al movimento che lottava per i diritti civili afroamericani. Album diviso sostanzialmente in due opere. Abbiamo già ascoltato il terzo movimento di Glorious Mahalia, cioè l'emozionante Are You Being Treated Right? E ora, passando alla seconda opera, ascoltiamo il primo movimento della composizione più ampia, che si intitola Peace Be Till, che fa sempre parte del progetto Glorious Mahalia del Kronos Quartet.

Doors of Justice, Black Thread, le musiche di Zachary James Watkins per Mahalia Jackson, o meglio, riprese così dall'omaggio splendido realizzato dal Kronos Quartet intitolato Glorious Mahalia. E a chiudere questa porzione di battiti ci affidiamo a suoni molto belli, curatissimi, quieti, gentili, sono quelli di Pan American, cioè da Mark Nelson, che nella sua carriera solista si è dedicato soprattutto all'ambient ed è la crunky a pubblicare i suoi lavori, proprio come quest'ultimo. Si intitola Fly the Ocean in a Silver Plane, si apre con il chiaro e cristallino incedere rilassato di Silver Plane, now Birding Pan American.

La bella voce di Elina Dunin in questo brano, un po' alla Joni Mitchell, la cantante svizzero-albanese, l'abbiamo ascoltata con il chitarrista britannico Rob Luft. I due collaborano insieme ormai da quasi 10 anni, hanno registrato diversi album in quartetto, ma per questo ultimo lavoro hanno scelto una dimensione più intima in duo. Propongono in questo disco, pubblicato per ECM, un repertorio misto. Si va dal canone jazzistico con il brano di Irving Berlin che dà il titolo al disco Reaching for the Moon, alla musica da film con composizioni di Shigeru Umebayashi e di Christophe Komeda e ancora una composizione di Gabriel Fauré, un brano di Pino Daniele, un tradizionale del Kosovo e una ninna nanna della cantante iraniana Mahsa Vadat. Noi però questa notte a Battiti abbiamo scelto di farvi ascoltare un originale intitolato Foolish Flame e rimaniamo legati alla casa discografica di Manfred Eicher per uno spicchio di puntata di Battiti e lo facciamo con il nuovo disco del sassofonista Mark Turner, registrato ancora una volta in quartetto, si intitola Pattern Master e noi vi proponiamo proprio la traccia che dà il titolo al disco.

più hai fiducia e più possibilità hai di andare in profondità con le persone, dice il sassofonista Mark Turner, e usa il termine psicospiritualità per descrivere il livello di intuizione di cui sono capaci i membri del suo quartetto, ovvero Jonathan Pinson alla batteria, Joe Martin contrabbasso, Jason Palmer tromba e lo stesso Mark Turner al sax tenore, che abbiamo ascoltato in questo brano tratto da un disco di uscita recente intitolato Pattern Master, un titolo che Mark Turner ha preso in prestito dal romanzo omonimo della scrittrice di fantascienza afroamericana Octavia Butler. E il brano che abbiamo ascoltato, che era quello che dà il titolo al lavoro, era un omaggio a Wayne Shorter, scomparso proprio nel periodo in cui Turner componeva questo brano, un disco uscito per l'etichetta ECM, così come sempre per ECM è uscito il nuovo disco del bassista già fondatore dei Weather Report, Miroslav Vitus, si intitola Mountain Call e vede Vitus in diverse combinazioni strumentali e tra le altre in tandem con due giganti del jazz che ci hanno lasciato negli ultimi tempi, e quindi noi lo ascoltiamo prima in duo con Michel Portal al clarinetto e poi sempre in duo con Jacques Dejeunette alla batteria.

Li abbiamo ascoltati di seguito, senza soluzione di continuità, due brani tratti dal nuovo disco uscito a nome di Miroslav Vitus per l'etichetta ECM. Prima abbiamo ascoltato New Energy con il clarinetto di Michel Portal e naturalmente il contrabbasso di Miroslav Vitus, e a seguire Tribal Dance in duo con Jack DeJohnette alla batteria. E sono davvero situazioni così essenziali, così scoperte, che ci dicono della grandezza dei musicisti, la loro capacità di andare ben oltre il ruolo standard del proprio strumento. Naturalmente il contrabbasso di Miroslav Vitus, e a seguire Tribal Dance in duo con Jack DeJohnette alla batteria. E sono davvero situazioni così essenziali, così scoperte, che ci dicono della grandezza dei musicisti, la loro capacità di andare ben oltre il ruolo standard del proprio strumento. Mountain Call, questo è il titolo del disco, lo abbiamo detto, vede diversi

infatti intitolata Rhapsody, che vede Vitus in quartetto con Gerald Cleaver alla batteria, lo stesso Vitus al contrabbasso, ma è anche al campionatore con degli arrangiamenti orchestrali. Poi c'è Gary Campbell ai sassofoni, soprano e tenore, e infine Esperanza Spalding, che conosciamo come bassista ma anche come cantante, e infatti è alla voce anche in questo brano intitolato In You.

0: para todos la luz. Para todos, todo.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Seconda puntata.

Fanny Price, a quel tempo, non aveva che 10 anni. E se a prima vista poteva non mostrare nulla di particolarmente attraente, comunque non c'era niente in lei che respingesse i suoi parenti. Era minuta per la sua età, dal colorito spento e priva di altri elementi di particolare bellezza. Timidissima e schiva, portata a ritrarsi da tutto ciò che potesse attirare l'attenzione su di sé. Ma quella sua aria impacciata non aveva niente di grossolano. La voce era dolce e quando parlava assumeva un'espressione graziosa. Sir Thomas e Lady Bertram la accolsero con grande gentilezza e Sir Thomas, vedendo quanto bisogno avesse di incoraggiamento, si sforzò di mostrarle tutta la sua compiacenza, ma dovette lottare con l'austerità assai inopportuna del proprio modo di fare e Lady Bertram, senza prendersi altrettanto disturbo e

pronunciando una parola quando lui ne diceva 10, con il solo aiuto di un sorriso accattivante, divenne immediatamente la figura meno temibile delle due. I ragazzi erano tutti in casa e sostennero perfettamente il loro ruolo nell'accoglierla, con molta allegria e nessun imbarazzo, almeno da parte dei maschi che a 17 e a 16 anni, e alti per la loro età, avevano agli occhi della cuginetta tutta la magnificenza di uomini adulti. Le due ragazze erano più disorientate, essendo più giovani e provando maggior soggezione nei confronti del padre, che in quell'occasione continuava, poco saggiamente, a rivolgersi soprattutto a loro. Ma erano troppo abituate alla compagnia e agli elogi per avere qualcosa di paragonabile a una naturale timidezza. E poiché la loro sicurezza aumentava grazie alla totale assenza di essa nella cugina, ben presto furono in grado di compiere con disinvolta indifferenza un esame approfondito del suo viso e del suo vestitino. Erano una gran bella famiglia. I figli maschi di aspetto molto piacevole, le ragazzine decisamente belle e tutti maturi e grandi per la loro età, il che produceva un effetto di forte differenza tra i cugini, per ciò che l'educazione aveva dato al loro modo di fare, e nessuno avrebbe immaginato che tra le bambine fosse così piccolo il divario di età. In realtà c'erano solo 2 anni tra la minore e Fanny. Julia Bertram aveva appena 12 anni e Maria un solo anno di più. La piccola visitatrice, nella circostanza, era al massimo dell'infelicità. Impaurita da tutti, vergognosa di sé, desiderosa della casa che aveva lasciato, non sapeva alzare lo sguardo e quasi non riusciva a parlare in modo da farsi sentire o farlo senza piangere. Per tutto il tragitto da Northampton, Mrs. Norris le aveva parlato della meravigliosa fortuna che le era toccata, dello straordinario grado di gratitudine e di buon comportamento che questa avrebbe sicuramente prodotto, e quindi il suo senso di sconforto veniva aggravato dall'idea che fosse una cattiveria da parte sua non sentirsi felice. Anche la stanchezza per quel viaggio così lungo diventò ben presto un fastidio non da poco. Vane furono le ben intenzionate manifestazioni di condiscendenza di Sir Thomas e tutti gli invadenti pronostici di Mrs. Norris sulla gran brava ragazza che sarebbe diventata. Vani furono tutti i sorrisi di Lady Bertram e il fatto che la facesse sedere sul divano con lei e Pug. E vana a darle conforto fu persino la vista di una crostata di uva spina. A malapena riusciva a mandar giù 2 bocconi senza che le lacrime la interrompessero. E poiché sembrava che il sonno potesse essere il suo amico più efficace, fu accompagnata a concludere le proprie pene a letto.

«Non è un inizio molto promettente», commentò Mrs. Norris quando Fanny ebbe lasciato la stanza. «Dopo tutto quello che le ho detto mentre venivamo qui, pensavo che si sarebbe comportata meglio. Le ho spiegato che molto sarebbe dipeso da come si fosse presentata all'inizio. Spero proprio che questa scontrosità non sia un fatto di temperamento. La sua povera mamma ne aveva in quantità, ma con una bambina così dobbiamo essere indulgenti. E non posso dire che il fatto che mostri tanto dispiacere a lasciare la sua casa deponga davvero a suo sfavore, perché quella, pur con tutti i suoi difetti, era casa sua e non può ancora rendersi conto di quanto questo passaggio sia per lei un miglioramento. E comunque ci vuole moderazione in ogni cosa. Occorse tempo, però, più di quanto Mrs. Norris avrebbe gradito concedere, perché Fanny si adattasse alla novità di Mansfield Park e alla separazione da tutti quelli con cui aveva sempre vissuto. Ciò che provava era qualcosa di molto intenso e di troppo poco compreso dagli altri per suscitare un'adeguata risposta. Nessuno intendeva essere poco gentile, ma nessuno faceva molti sforzi per assicurarle una situazione confortevole. Fanny, che fosse o meno nelle vicinanze delle cugine, che si trovasse nella stanza di studio, in salotto o fuori tra gli alberi, si sentiva ugualmente abbandonata, scorgendo in ogni persona e in ogni luogo qualcosa da temere. Era scoraggiata dai silenzi di Lady Bertram, intimidita dagli sguardi severi di Sir Thomas, sopraffatta dai moniti di Mrs. Norris. I cugini maggiori la mortificavano con i loro commenti sulle sue dimensioni fisiche, la imbarazzavano sottolineando la sua timidezza. Miss Lee si stupiva della sua ignoranza e le cameriere sogghignavano vedendo i suoi abiti. E quando a questi dispiaceri si aggiungeva il pensiero dei fratelli e delle sorelle, tra i quali era sempre stata importante come compagna di giochi, istruttrice e bambinaia, grande era lo sconforto che assaliva il suo piccolo cuore. Una settimana era trascorsa in questo modo e nessun sospetto era trapelato dal suo fare quieto e passivo quando un mattino fu sorpresa dal cugino Edmund, il più giovane dei maschi, mentre sedeva in lacrime su un gradino delle scale del solaio. «Mia cara cuginetta», disse lui con tutto il garbo della sua indole squisita, «cosa mai può essere successo?» E sedutosi accanto a lei, fece di tutto per aiutarla a superare l'imbarazzo di essere stata colta in quello stato e per indurla a parlare apertamente. Non si sentiva bene? O qualcuno l'aveva sgridata? O aveva litigato con Maria e Giulia? O c'era qualcosa nella lezione che non aveva capito e che lui poteva spiegarle? In breve, aveva bisogno di qualcosa che lui potesse procurarle o fare per lei? A lungo non fu possibile ottenere una risposta che non fosse un «no, no, assolutamente niente, no, ti ringrazio». Ma lui non si arrese e appena cominciò ad accennarle la casa che aveva lasciato, il crescendo dei singhiozzi gli chiarì quale fosse il punto dolente. Cercò di consolarla. «Sei triste per aver lasciato la mamma, mia cara piccola Fanny», le disse. «E questo mostra che sei una gran brava bambina. Ma non dimenticare che ti trovi fra familiari e amici, persone che ti vogliono tutte bene e desiderano renderti felice. Andiamo a fare due passi nel parco, eh? Così potrai raccontarmi tutto dei tuoi fratelli e delle tue sorelle». Nel procedere sull'argomento, si accorse che per quanto cari le fossero tutti questi fratelli e sorelle, ce n'era uno tra loro che più degli altri era presente nei suoi pensieri.
Era William quello di cui lei soprattutto parlava e che più di tutti avrebbe voluto rivedere. William, il maggiore, di un anno più grande di lei, suo costante compagno e amico. Quello che prendeva sempre le sue parti con la madre, di cui era il prediletto, in ogni momento di tensione. William non avrebbe voluto che se ne andasse. Le aveva detto che avrebbe sentito fortissima la sua mancanza. «Ma ti scriverà, immagino». «Sì», gliel'aveva promesso, ma le aveva detto che doveva scrivergli prima lei. «E quando pensi di farlo?» Lei chinò la testa e rispose, esitante, «Non lo sapeva. Non aveva carta da lettere». «Se il problema è solo questo, ti procurerò io la carta e tutto l'occorrente e potrai scrivere la tua lettera quando vorrai. Ti farebbe piacere scrivere a William?» «Sì, tanto». «Allora facciamolo subito. Vieni con me nella sala da colazione. Lì troveremo tutto e di sicuro avremo la stanza tutta per noi. Ma, cugino, la lettera partirà?» «Sì, stanne certa. Sarà spedita con le altre lettere. E poiché sarà tuo zio ad affrancarla, a William non costerà nulla». «Mio zio!» ripeté Fanny con un'espressione spaventata. «Sì, quando l'avrai scritta la porterò a mio padre perché la affranchi». A Fanny parve che fosse un passo un po' audace, ma non oppose ulteriore resistenza. E andarono insieme nella stanza della colazione dove Edmund le preparò la carta, tracciando per lei le righe con lo stesso impegno che vi avrebbe messo il suo stesso fratello e probabilmente con una qualche precisione in più. Rimase con lei per tutto il tempo che dedicò alla lettera, per aiutarla con il temperino o con l'ortografia, secondo il bisogno, e accompagnava queste attenzioni a lei graditissime con una gentilezza verso il fratello che la deliziava più di tutto il resto. Aggiunse di suo pugno due righe di saluti affettuosi al cugino William e gli mandò una guinea nascosta sotto la cera lacca del sigillo. Ciò che Fanny provava era così intenso che le pareva di essere incapace di esprimerlo, ma il suo viso e poche spontanee parole trasmettevano tutta la gratitudine e la contentezza dei suoi sentimenti e il cugino cominciò a trovarla un soggetto interessante. Continuò a parlare con lei e tutto quello che sentì lo convinse che aveva un cuore affettuoso e un forte desiderio di far bene le cose. E giunse a farsi l'idea che meritasse un sovrappiù di attenzione per la grande delicatezza della sua situazione e per la sua grande timidezza. Mai le aveva dato consapevolmente un dolore, ma ora sentiva che richiedeva una cordialità più attiva e con questa convinzione si impegnò, in primo luogo, a ridurre la paura che aveva di tutti loro. E in particolare le diede molti buoni consigli su come comportarsi con Maria e Giulia, invitandola a mostrarsi quanto più allegra le fosse possibile. Da quel giorno Fanny cominciò a sentirsi più a suo agio. Di fronte ai progressi di Fanny nell'aspetto e nell'umore, Sir Thomas e Mrs. Norris videro sotto una luce di crescente soddisfazione il loro generoso progetto e ben presto arrivarono insieme alla conclusione che, pur essendo una bambina tutt'altro che brillante, mostrava una disposizione d'animo docile e sembrava che difficilmente avrebbe dato loro qualche problema. Non erano i soli ad avere una scarsa opinione delle sue capacità intellettive. Fanny sapeva leggere, lavorare e scrivere, ma non le avevano insegnato altro. E le sue cugine, notando che ignorava molte delle cose con cui loro avevano familiarità da tempo, la ritenevano straordinariamente tarda e per le prime due o tre settimane non fecero altro che presentare in salotto nuovi rapporti sull'argomento. «Pensa, mamma, mia cugina non è capace di ricomporre la cartina dell'Europa con i paesi ritagliati». Oppure «Mia cugina non sa dire i fiumi più importanti della Russia» o «Non ha mai sentito parlare dell'Asia Minore»
o non conosce la differenza tra gli acquerelli e i pastelli? Che cosa incredibile! Hai mai sentito niente di più assurdo? Mia cara, ribatteva sollecita la zia, è una cosa spiacevole, ma non puoi pretendere che siano tutti preparati e rapidi ad apprendere come te. Fanny, nonostante tutti i suoi difetti, la sua ignoranza e la sua timidezza, s'era inserita a Mansfield Park e, imparando a trasferirvi gran parte dell'attaccamento provato per la casa dove era nata, crebbe qui in modo non infelice tra i suoi cugini. Non c'era vero malanimo nel carattere di Maria e di Giulia, e benché spesso per Fanny fosse una mortificazione il modo in cui la trattavano, aveva un'opinione troppo bassa di ciò che le spettava per sentirsene ferita. Una e una sola volta nel corso di tanti anni ebbe la felicità di ritrovarsi con William. Degli altri non vide nessuno. Nessuno sembrava pensare che sarebbe mai tornata tra loro, nemmeno per una visita. Nessuno della casa sembrava desiderare la sua presenza. Ma quando William, poco dopo che lei era andata via, prese la decisione di fare il marinaio, fu invitato a passare una settimana con la sorella nel Northamptonshire, prima di mettersi in mare. Il calore dell'incontro, la dolce felicità del trovarsi insieme, le ore di gioiosa allegria e i momenti di serio colloquio si possono immaginare, come anche l'ottimismo dello spirito e delle opinioni del giovane fino all'ultimo momento e lo scoramento della ragazza quando lui la lasciò. Per fortuna la visita coincise con le vacanze di Natale, quando lei poté subito cercare conforto presso il cugino Edmund. E lui le disse cose così belle su quel che William avrebbe fatto e su che cosa sarebbe diventato grazie alla sua attività, da farle a poco poco riconoscere che la separazione avrebbe alla fine mostrato una certa utilità. L'amicizia di Edmund non le venne mai meno. Il fatto che lasciasse Eton per Oxford non portò mutamenti nella sua amabile attitudine e non fece che offrire più frequenti opportunità per esprimerla. Senza mai ostentare di fare qualcosa di più del resto della famiglia o senza il timore di fare troppo, era sempre premuroso in ciò a cui era interessata la cugina, sempre attento ai suoi sentimenti, cercando di farle prendere coscienza delle buone qualità di cui era dotata e di vincere la diffidenza che le impediva di renderle più evidenti, dandole consigli, consolazione e incoraggiamento. Tenuta com'era in poco conto da tutti gli altri, quell'unico sostegno non poteva certo portarla avanti, ma ugualmente le attenzioni del cugino erano della massima importanza nel favorire il perfezionamento della sua mente e nell'ampliarne i piaceri. Sapeva che lei era intelligente, che possedeva una pronta comprensione e un notevole buon senso e l'amore per la lettura. Tutte cose che, appropriatamente dirette, non potevano non costituire di per sé un'educazione. Miss Lee le insegnava il francese e l'ascoltava mentre leggeva la quotidiana porzione di storia, ma era lui a consigliarle i libri che davano fascino alle sue ore libere, a incoraggiare il suo gusto, a perfezionarne i giudizi. Rendeva utile la lettura discorrendo con lei di quel che aveva letto e ne accentuava il piacere con lodi giudiziose. In cambio di tali favori, lei gli voleva più bene che a chiunque altro al mondo, a parte William. Il suo cuore era diviso tra i due.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giovanni Pierluigi da Palestrina. Sicut Cervus. Mottetto a quattro voci con interpolazioni del Gregoriano. Elementi del coro da camera Odecaton, diretti da Paolo Dacol.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato Sicut Cervus, mottetto a quattro voci con interpolazioni dal gregoriano.
1: Bartolomeo Tromboncino, diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.